Ma che ritmo, che grande ritorno, e il Rama per l'intera settimana. Un'altra delle belle novità, delle anticipazioni, chiamiamole estive, insomma, perché Cabana, questa è la canzone che lui propone per quest'estate 2026, sicuramente pezzo che prende e che ritroveremo nella nostra programmazione, probabilmente anche in quella che è la nostra classifica ufficiale. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna questo appuntamento dedicato alle belle novità che, come sempre, vi proponiamo su Cittadella. Ben ritrovati da Paolo D'Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte!

si chiama Magnetic, per questo trio norvegese incredibile, questa canzone insomma che sta girando molto bene, si chiamano Bausa, probabilmente insomma vi ritroveremo anche in quello che è la nostra Weekend Dance, la classifica dedicata al ritmo del nostro fine settimana. Bene, siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte che ci seguono in replica in tarda serata. Vi ricordo il 339 680 6868, siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata, ma anche sul nostro sito radiocittadella.it e cittadellatv.it.

0: Save Me Tonight, eccolo qua, David Guetta, il DJ numero uno al mondo, secondo DJ Mag, che ritorna poi con la strepitosa, bella, brava Jennifer Lopez. Lo vediamo dal video, devo dire, incredibile, che potete anche guardare sul canale 94. C'è una versione spagnola anche di questa canzone che sta girando molto bene, e poi c'è anche la canzone Gone Gone Gone con Teddy Swims e Tom Sendai, che ha avuto un grande successo, quindi devo dire impegnatissimo ultimamente con queste sue produzioni che come sempre hanno raggiunto i vertici delle classifiche. Bene, facciamo pausa, tra pochissimo in diretta avremo Carmen Ferrante.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV.

0: fino a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore Clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore Clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? Cioè, quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere del un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears e Black Eyed Peas, e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità, ma anche per presenza scenica, diciamo,
2: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo. Bene, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore Clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità, in pratica. Li scrivi tu i testi, Carmen?
2: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? Sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno. E se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
1: Senti Carmen, qual è il luogo, magari fisico anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
2: Il mare, infatti adesso ne so, io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità.

0: mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
1: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
0: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
1: Bene. Allora, Amore clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
0: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica, e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione nonostante insomma sarei potuta scappare insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio a tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare, e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori, questo brano, dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
1: Certo, tema delicatissimo insomma che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore clandestino. Senti, Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
0: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo, di questo mosaico che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che insomma che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
0: Ma un sogno, il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi soprattutto, e che si riconosca questo. Poi se proprio devo essere, ecco, devo togliermi un po' un sassolino.
1: Certo.
0: Un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco, te lo auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
0: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore clandestino. Grazie, Carmen.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Topic. Il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

cattive abitudini. Ma quante sono le nostre cattive abitudini? Beh, ce lo canta Maze con una bella collaborazione, quella con Salmo e anche con la Pesce, con questa canzone che poi esplora la natura ciclica dei vizi, delle debolezze umane e delle scelte sbagliate, dalle quali spesso, insomma, è difficile liberarsi. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo bel terzetto che ci farà compagnia per l'intera settimana come bella novità. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Free Your Mind, che bella, eh? Picchia picchia, ma ce la ritroveremo sicuramente nelle classifiche dance, probabilmente anche nel nostro fine settimana, questo grande disco firmato da questo duo di musica elettronica, i Prospa, che usciranno poi tra pochissimo, penso insomma il mese prossimo, con un album, si chiama Free Your Mind, e naturalmente conterrà sicuramente tante belle tracce. E poi tra l'altro questa canzone è in collaborazione con un grande producer di Tech House, Clooney, che naturalmente ci ha messo il timbro ed è diventato un grande tormentone nel dance floor. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi in quello che è il nostro Rewind. Abbiamo preso un classicone mitico, siamo nel 1982. Jim Kerr, Simple Minds, beh, Glittering Prides, singolo bellissimo da questo album New Gold Dream, che contiene poi d'altronde tanti bei singoli, tanti bei successi che pian piano ritroveremo anche in questo che è l'appuntamento che riaccende la nostra time machine per, come sempre, regalarvi un grande successo dal passato. Ancora 10 minuti insieme con Paolo D'Andri e il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. C'è la nuova di Gaia.

quanto ci costa vederci per strada e far finta di niente. Beh, questo testo poi esplora quella che è la complessità emotiva di un legame nascosto. Insomma, il significato poi di questo testo è quello di un amore segreto, malinconico, profondo, condiviso esclusivamente da due persone che poi in realtà non possono viversi alla luce del sole. Cosa devo dire che accade molto spesso in quelli che sono questi rapporti, questi legami segreti, nascosti. Brava Gaia, che ritorna con questa canzone brasileira che va a richiamare un po' anche quelle che sono le sue origini. Grazie a Gil Nicoletti, che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto qui su Cittadella domani alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non si può uscire di casa, va? Devi stare per forza in casa. E l'acqua se ne va dopo due ore.
3: Per Roberto Scalone, residente della borgata di Talzano, diventa impossibile uscire di casa ogni volta che piove. Anche la più piccola precipitazione genera gravi disagi alla comunità. Le strade si trasformano in fiumi, danneggiando le macchine parcheggiate, le buche già presenti in alcune vie si allargano e diventano piccoli laghi che rendono difficili gli spostamenti dei cittadini. Una condizione cronica che per gli abitanti di Talzano è peggiorata negli anni, specialmente in corso Vittorio Emanuele II, in via Cacace, via Roma, via Sanguzza e via Cesare Pavese, a causa delle scarse manutenzioni alle tubature della fognatura, che non riescono più a raccogliere e a smaltire l'acqua piovana.
4: Allegamento completo, perché poi le strade diventano impercorribili, addirittura l'acqua arriva addirittura ad altezza di portiella di macchine.
5: Qui si creano i laghi, la gente non può uscire di casa. Ieri qui era un fiume. Allora, essendo più alto, agli angoli si crea il lago e la gente non può uscire di casa, deve ritornare a casa o camminare nell'acqua con gli stivali. A parte poi qualche strada pure rotta, ma non vogliamo dare a chi di prima, chi ha di... Cioè, vanno aggiustate, ma le pendenze assolutamente, perché non solo si allaga, ma la gente non riesce proprio ad uscire di casa, uno si deve rassegnare solo quando si asciuga il manto stradale. E nella chiesa del Rosario, specialmente lì, diventa un lago ed è entrato in chiesa, quando è alto così il gradino, è entrato in chiesa, specialmente la piazza dove sta la chiesa del Rosario. A certe volte il parroco ha dovuto sospendere la messa, cioè non celebrarla, perché si allaga. C'è una cosa insostenibile.
6: Le macchine in alcuni punti, come ha detto l'amico Pasquale, sono in pericolo, perché quando l'acqua è talmente alta che arriva a livello dell'aspirazione, il motore può anche avere dei problemi seri, per cui la responsabilità a questo punto incomincia a diventare un po' più importante dal punto di vista personale dei singoli cittadini.
7: Un guai che ci portiamo da tanti e tanti anni. Io sono un tecnico, sono un termoidraulico. Allora, quando lo fecero, misero dei tubi che sono piccoli per quanto riguarda. In più, sono convinto al 99,9% che non fanno manutenzione sulla tubazione dove va a sboccare l'acqua. E queste qua sono le conseguenze, che ieri chiusi in casa non si poteva uscire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ideare un piano di sviluppo per il porto, rafforzare la filiera ittica, creare una strategia reale per il turismo e attivare strumenti che accompagnano le imprese del territorio verso la blue economy. Per Confartigianato Taranto sono queste le azioni che l'amministrazione comunale

0: e deve inserire all'interno della candidatura della città a capitale del mare. Per l'associazione di categoria, l'elemento caratterizzante del territorio è da sempre considerato uno sfondo simbolico e mai una leva di sviluppo. Il porto è l'esempio più evidente, ha detto Giovanni Palmisano, presidente di Confartigianato Taranto. Una grande infrastruttura che oggi risulta sottoutilizzata, priva di una strategia capace di attrarre traffici, servizi, investimenti e di generare un indotto locale. Taranto ha il mare, ma non lo utilizza come asse di sviluppo economico. Per Palmisano lo stesso destino riguarda anche la filiera ittica. Pesca e mitilicoltura, ha aggiunto, sono parte dell'identità tarantina, ma continuano a fermarsi alla fase primaria. Senza trasformazione, senza lavorazione, valorizzazione commerciale. Così il mare produce reddito minimo e occupazione fragile. Confartigianato, infatti, sostiene Taranto capitale del mare ed è pronta a trasformare una risorsa naturale in lavoro stabile, imprese competitive e prospettive durature. L'associazione di categoria metterà in campo le competenze e la forza delle piccole imprese. Taranto ha il mare, conclude Palmisano. Ora deve dimostrare di saperlo navigare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A Taranto si gioca d'anticipo in vista del momento in cui diverrà efficace il decreto con cui il MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha previsto un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro per la mobilità sostenibile nelle aree urbane più grandi. 12,5 milioni sono le risorse per Taranto che però, come tutte, subirà una lieve flessione per l'inserimento tra le realtà beneficiarie di Cesena. Indispensabile ora che gli enti locali rispettino il cronoprogramma, in particolare la fase della valutazione di merito sulle scelte da portare in giunta. Si attende l'ok da parte della Corte dei Conti, dopodiché entro i 45 giorni successivi dovranno essere presentate le schede tecniche. Il tempo entro il quale dovranno essere presentati invece i progetti sono i 18 mesi successivi. Ulteriori 28 mesi sono previsti per la realizzazione. Passaggi obbligati per accedere alle risorse messe a disposizione dal governo: l'adozione del piano urbano da mobilità sostenibile che il Comune di Taranto ha dal 2018 e la nomina del Mobility Manager, anche questo già fatto dall'amministrazione ionica. L'amministrazione comunale di Taranto ha particolarmente a cuore il potenziamento delle aree di scambio per parcheggiare i mezzi privati e salire su quelli pubblici, ma anche le piste ciclabili per il completamento del piano di mobilità dal centro cittadino fino a San Vito. Giovanni Patronelli, assessore comunale a Ramo, ritiene si tratti di un'opportunità da cogliere assolutamente. Opportunità questa, appunto, mirata ad abbattere i livelli di PM10 e ossidi di azoto in contesti urbani critici dal punto di vista ambientale. La misura, sottolinea l'assessore, tra l'altro, è in perfetta sintonia col lavoro che sta portando avanti il Comune, con le BRT che partiranno il 1 gennaio del 2027 e anche con l'individuazione di nuove aree destinate a parcheggi, soprattutto nelle zone in cui il traffico è più intenso. Scadono il 20 febbraio i termini entro i quali dovranno pervenire al Comune di Taranto le manifestazioni di interesse da parte dei privati che intendono cedere spazi che verranno utilizzati come stalli auto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Abbiamo fatto un punto settimana scorsa col commissario Ferrarese e col sindaco Bitetti, un punto che riguarda sicuramente le strutture sportive, i grandi cantieri, che riguarda sicuramente l'organizzazione e in questo momento quello che insomma noi come ente provincia stiamo sollecitando e ci stiamo occupando, garantendo chiaramente, facendo la nostra parte, mettendo delle risorse, è appunto la manutenzione del territorio, quindi l'accoglienza e fare sì che i nostri visitatori, le squadre possano visitare un territorio che sia bello, sicuro, pulito. E per fare tutto questo abbiamo fatto dei progetti, quindi abbiamo delle stime, le viabilità sicuramente interessate dalle gare ciclistiche che più o meno ammontano 3 milioni di euro, ma non solo, ci stiamo preoccupando dei collegamenti a tutte le strutture sportive, quindi gli atleti e i visitatori si muoveranno, no, da una città a un'altra e dobbiamo far sì che possano godere del paesaggio del territorio ionico il più decoroso, bello possibile, insomma.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La necessità di cominciare a collaborare su alcuni temi specifici e quindi abbiamo costituito dei tavoli di lavoro rispetto al trasporto e alle infrastrutture, un altro tavolo che si occuperà della sanità e della protezione civile e poi ci saranno gli eventi collaterali perché i giochi del Mediterraneo per noi sono una straordinaria occasione per questo territorio, per la città di Taranto, ma per l'intera regione, quindi avrà dei risvolti dal punto di vista economico, sociale, dal punto di vista sportivo, ovviamente dal punto di vista turistico, quindi dobbiamo creare una serie di sinergie sul territorio per lasciare qualcosa dopo i giochi del Mediterraneo. Cioè, siamo stati rassicurati sugli iter procedurali della realizzazione o riqualificazione degli impianti che saranno messi a disposizione e noi daremo tutto il supporto necessario. Questi tavoli tematici iniziano ad attivarsi da oggi, saranno coordinati dal capo di gabinetto della Presidenza, dal Presidente e dal Vicepresidente, che ha anche l'incarico di assessore allo sport, quindi lavoreremo in sinergia. Oggi c'era la presenza del ministro Abodi, ci saranno risorse pubbliche in più e cercheremo anche degli sponsor privati, come sta accadendo per i giochi per le Olimpiadi di Milano Cortina.
5: Il ministro Abodi cosa vi ha detto e se ci sono possibilità di riaprire e attivare l'aeroporto di Grottaglie per i giochi?
4: L'aeroporto di Grottaglie sarà a disposizione per i giochi perché ci saranno i charter che porteranno gli atleti sarà utilizzato da delle delegazioni degli altri paesi esteri che arriveranno a Grottaglie, ma avevamo già fatto, perché in questi giorni abbiamo già lavorato indipendentemente dal tavolo di oggi con il ministro e con il commissario, anche già prima che diventassi presidente avevamo già cominciato a interloquire su questi temi e quindi Aeroporti di Puglia si è già organizzata sia per la disponibilità dell'aeroporto di Grottaglie sia per gli spazi che sono spazi pubblicitari per la comunicazione sia spazi fisici a disposizione dell'organizzazione dei giochi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'aeroporto di Grottaglie torna al centro delle attenzioni grazie ai giochi del Mediterraneo. Nei giorni scorsi era stato il presidente della regione, Antonio De Caro, ad annunciare che in occasione dei giochi l'aeroporto Arlotta sarebbe stato a servizio dei voli charter per il trasporto degli atleti e del personale coinvolto nella manifestazione che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. A queste dichiarazioni ha fatto seguito un confronto tra il sindaco Piero Bitetti e l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Raffaele Piemontese. In questo caso l'attenzione si è soffermata sui collegamenti fra Taranto e gli scali aeroportuali di Bari e Brindisi, con l'obiettivo di potenziare questi collegamenti proprio in previsione dei Giochi del Mediterraneo. L'assessore piemontese si è impegnato ad approfondire la questione con Aeroporti di Puglia per migliorare l'offerta di trasporto terrestre e garantire un più efficace collegamento fra Taranto e gli altri aeroporti pugliesi. Sul tema interviene anche il consigliere comunale e regionale Giampaolo Vietri, secondo il quale, accanto al potenziamento dei collegamenti terrestri verso Bari e Brindisi, occorre incalzare l'assessore piemontese sulla necessità di far entrare a pieno titolo l'aeroporto di Grottaglie nella programmazione regionale. L'auspicio, afferma Vietri, è che su questa battaglia si faccia fronte comune a cominciare dall'impegno del sindaco Bitetti, in virtù della delibera approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale per permettere ai tarantini di poter volare da Grottaglie con voli di linea.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il porto di Taranto apre all'energia del futuro. L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio ha infatti ospitato una delegazione imprenditoriale giapponese facente capo all'organizzazione Floating Offshore Wind Research Association, che riunisce 21 tra i principali player energetici del Giappone. Il gruppo giapponese ha scelto proprio lo scalo ionico come tappa d'apertura del proprio tour istituzionale in Italia. La visita nasce dal consolidamento dei rapporti internazionali avviati dall'autorità di sistema portuale all'evento sull'energia offshore che si è tenuto ad Amsterdam. La giornata tarantina è iniziata con un incontro presso la sede dell'autorità portuale, al quale hanno partecipato imprese locali, referenti istituzionali della regione Puglia e partner strategici come Aero e il gestore servizi energetici. Successivamente la delegazione ha visitato lo stabilimento Vestas Blades e l'impianto beleolico di Renexia, primo parco eolico marino del Mediterraneo. Durante i lavori, i vertici dell'autorità di sistema portuale hanno illustrato i principali progetti infrastrutturali in corso, mirati a configurare Taranto come il polo di riferimento nazionale per l'eolico offshore galleggiante. La visita della delegazione giapponese rappresenta un'occasione fondamentale per tessere nuove relazioni internazionali, ha commentato il presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti. Taranto, ha detto Gugliotti, suscita un interesse crescente presso i principali player mondiali dell'energia. È un'opportunità che il territorio deve cogliere con determinazione, specialmente alla luce dell'avvio del procedimento di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica con il decreto interministeriale del 4 luglio 2025. Parole di compiacimento da parte del chairman della delegazione giapponese Masakatsu Terazaki, che ha espresso profonda gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta durante la visita a Taranto. Questa visita, ha dichiarato Terazaki, ha riaffermato l'importanza geopolitica del porto di Taranto, nonché il suo elevato livello di funzionalità. Abbiamo acquisito, ha detto, preziose informazioni sui settori attratti da questa funzionalità, come la cantieristica navale e le energie rinnovabili, nonché sulla stretta collaborazione tra autorità portuale e imprese private. Queste osservazioni, ha concluso Terazaki, saranno determinanti per il progresso della funzionalità portuale e del clustering industriale in Giappone. Secondo Terazaki, questa visita sarà fondamentale per approfondire la cooperazione tra gli stakeholder di Taranto in prospettiva dello sviluppo tecnologico dell'energia eolica offshore galleggiante. L'incontro, si commenta dall'autorità portuale, segna un ulteriore passo avanti nella strategia di internazionalizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, proiettando il porto verso un futuro di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e centralità nelle rotte dell'energia verde.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Siamo in Piazza Fontana, la piazza dello scultore Nicola Carrino, la piazza che oggi andrebbe forse ribattezzata la piazza della discordia. Le polemiche sono riesplose a proposito del progetto di riqualificazione che, secondo alcune associazioni, rischia di compromettere l'opera dello scultore tarantino, la cui fama è riconosciuta anche a livello internazionale. Eppure c'è una parte di città che addirittura invoca la demolizione di quest'opera, con delle motivazioni tutto sommato piuttosto semplicistiche, perché è brutta, si dice, e perché l'acciaio dei moduli che la compongono ricorda l'acciaieria e l'Ilva.
6: Chi vorrebbe cancellare la piazza monumentale di Carrino ignora almeno tre aspetti. Il primo, quest'opera è inserita dal Ministero della Cultura nell'elenco delle opere più significative del Novecento. Il secondo, l'acciaio tanto disprezzato, è stato un elemento distintivo della produzione di Carrino fin dagli anni Sessanta. Il terzo, piaccia o meno, l'acciaio è nella storia di questa città, una storia della quale per decenni si è stati orgogliosi, anche se poi la percezione è cambiata per via di uno sviluppo industriale andato fuori controllo. Purtroppo l'opera di Carrino ha subito la stessa sorte della concattedrale di Gio Ponti, studiata e ammirata all'estero, vilipesa e trascurata proprio a Taranto. Certo, forse in entrambi i casi andrebbe fatto un lavoro divulgativo per spiegare il valore artistico di queste opere. Magari si potrebbe cominciare con un cartello esplicativo per spiegare ad esempio che il monumento di Carrino raffigura una chiave di accesso alla città per chi arriva da Porta Napoli. Bisognerebbe spiegare che ogni centimetro di quella piazza è studiato geometricamente e che la geometria di quel monumento ricollega la fontana all'acquedotto del Triglio dal quale arrivava l'acqua per la città. Ora incombe il progetto di riqualificazione commissionato da Invitalia nell'ambito del contratto di sviluppo, un progetto dai contorni ancora poco conosciuti e che lascia temere manomissioni dell'opera di Carrino, che, lo ricordiamo, è l'intera piazza e non solo la fontana.
7: Infine c'è un altro problema col quale bisogna fare i conti. Al comune non c'è un assessore alla cultura col quale potersi confrontare. Il sindaco Bitetti però ha istituito un tavolo, il tavolo dei cosiddetti saggi, con personalità del mondo della cultura. Ebbene, forse è il caso che questi saggi si facessero finalmente sentire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un dialogo guidato tra la vittima e l'autore del reato, un incontro mediato per promuovere forme e pratiche di riparazione dell'offesa ricevuta e anche per ricucire i legami con la comunità. E questo è il nuovo modello di giustizia riparativa che per la prima volta viene attivato a Taranto, competente per il distretto di Corte d'Appello di Lecce, nato con l'obiettivo di restituire dignità al dolore della vittima e responsabilizzare l'autore del danno. Un servizio gratuito che gestisce ogni tipologia di reato, a prescindere dalla gravità e dal grado del procedimento penale, come ha spiegato Francesca Genzano, mediatrice esperta di giustizia riparativa.
8: Il centro è già attivo, stiamo già lavorando, alla sede dei servizi sociali a Via Lazio al momento, in attesa della nuova sede.
9: Perfetto, un'ultimissima domanda, quanti casi avete già?

0: avuto?
1: Al momento, nell'ultimo mese, oltre 30.
0: Ok, e da quando avete aperto, quanti sono i casi che avete preso?
1: Allora, noi in questa fase stiamo lavorando gratuitamente, quindi in assenza di finanziamento, perché i finanziamenti da Roma ancora non sono pervenuti all'ente locale, quindi abbiamo dato una disponibilità a iniziare gratuitamente e raccogliere soprattutto le richieste che arrivano dai servizi della giustizia, delle persone direttamente, che hanno urgenza di accedere a questi programmi perché magari c'è un'udienza a febbraio-marzo e quindi avevano necessità di iniziare quanto prima un programma.
0: Siamo i primi in Puglia, ne dobbiamo essere orgogliosi, facciamo capo al distretto della Corte d'Appello di Lecce, quindi è davvero un traguardo mai accaduto prima. Sono orgogliosa di quello che è stato fatto grazie a una visione condivisa col Ministero, con i dirigenti, con i funzionari e con lo studio Iris, che è un centro individuato dal Ministero. Ma c'è anche un altro passo avanti. E sarà la città di Taranto che formerà i futuri mediatori, grazie a un partenariato con l'Università di Bari, dove loro attiveranno i master, e la sede di Taranto del Centro di Giustizia Riparativa formerà i futuri mediatori. Quindi avremo anche l'occasione e l'opportunità di creare posti di lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si è svolto l'incontro presso la presidenza della Regione Puglia tra le organizzazioni sindacali e il comitato SEPAC per un aggiornamento urgente sulla vertenza IAB Italia. Il comitato SEPAC ha dichiarato che è attualmente in corso una complessa fase di interlocuzione tecnica. Le istituzioni regionali stanno mediando il dialogo tra la società cedente e la società subentrante che ha manifestato interesse. Ad oggi, tuttavia, non vi è ancora un risultato definitivo circa l'esito di tale confronto. FIM, FIOM e WILM hanno espresso forte preoccupazione per i tempi che si stanno dilatando. È stato rimarcato con fermezza che l'imminente scadenza degli ammortizzatori sociali non permette ulteriori attese. È necessario garantire continuità al reddito dei lavoratori senza alcun vuoto economico. Inoltre è stato chiesto di riattivare il tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, data la delicatezza della vertenza, viene considerato indispensabile il coinvolgimento del governo nazionale. I sindacati hanno ribadito che la Regione Puglia e il Ministero devono farsi carico e garanti di questa vertenza. Non permetteremo, affermano le organizzazioni sindacali, che il futuro industriale del territorio tarantino e la tenuta occupazionale siano lasciati esclusivamente alle dinamiche tra privati. Le istituzioni devono assicurare che il subentro sia solido, trasparente e capace di dare prospettive di lungo periodo. In mancanza di risposte concrete e di una convocazione ministeriale, concludono i sindacati, verranno valutate tutte le iniziative di lotta necessarie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È qui che tutto ha avuto inizio. La cosiddetta statua di Cenzella ha sdoganato l'impetuosa ondata di creatività grossolana, di spontaneismo creativo che a Taranto purtroppo quasi sempre trova comoda e benevola accoglienza, a dispetto di ciò che accade invece con le vere opere d'arte. La figura femminile, oggi quasi nascosta dal cantiere di riqualificazione di Piazza Castello, voleva essere un omaggio a Lisea, vergine tarantina che sacrificò la propria vita pur di non concedersi ai romani invasori. Ma la cinica ironia popolare la ribattezzò immediatamente col nome di una storica dispensatrice di piaceri dell'isola. La cosiddetta Cinzella ha avuto l'onore di una sua seconda versione, quella attuale, paradossalmente più simile ad una avvenente seduttrice che ad una martire sacrificata per proteggere la propria castità. Fu un dono alla città, fu detto all'epoca, come se qualsiasi dono potesse giustificare l'elevazione a monumento pubblico di qualsivoglia esercizio di arte amatoriale. Da Piazza Castello a Via Garibaldi, l'omaggio al carabiniere, affidato ad un apprezzato artigiano di grottaglie che in questo caso non è riuscito purtroppo ad andare oltre una banale rappresentazione figurativa. Anche in questo caso l'ironia popolare non è mancata e resta inspiegabile la scelta del luogo dove il monumento ha trovato accoglienza. Peccato, perché l'arma dei carabinieri avrebbe meritato molto di più e molto di meglio. Lungo la ringhiera, altro manufatto elevato a monumento, il mosaico che raffigura la leggenda di Falanto, addirittura inserito nel programma di riqualificazione Urban 2 dei primi anni 2000. Anche in questo caso, nessuna valutazione critica sulla scelta di autore e soggetto. Poi è arrivata la saga delle sirenette, stesso scalpello di Cinzella, collocate sui frantumi.

0: Mangiflutti nella Mar Grande e di recente persino oggetto di colorato restyling. La raffica di creatività è esplosa anche tra le vie della città vecchia, dove ormai spuntano affreschi un po' ovunque, eppure parliamo del centro storico che meriterebbe maggiore tutela, rispetto ed eleganza, e non una incontrollata invasione di questo spontaneismo creativo non autorizzato. Un dono anche il forzuto spartano che tira giù le colonne doriche, accolto addirittura a Palazzo di Città. Simbologia poco decifrabile, raffigurazione fumettistica che in verità ricorda il Sansone del celebre colossal cinematografico degli anni 40. Da qualche tempo, comunque, del gigantesco dipinto si è persa traccia. Un coraggioso atto di buon gusto o una sparizione temporanea? Interrogativo al momento senza risposta. E infine, proseguendo verso la città nuova, il trionfo del kitsch, il dio del mare che ha variopinto, a suon di soldi pubblici, la facciata di un palazzone del borgo. A molti è sembrata solo una copia in versione murale della statua del Nettuno della celebre piazza di Bologna.
1: Insomma, sembra che a Taranto sia sufficiente maneggiare un pennello o uno scalpello per poter essere proclamati artisti e poter mettere mani ovunque, senza alcun criterio di qualità, senza alcuna valutazione critica e soprattutto senza alcun rispetto per i luoghi e per la storia. Eppure questa è stata la città che si è persino candidata a capitale italiana della cultura.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Quel contratto non doveva essere sottoscritto e quindi il Comune non dovrà restituire i 250 milioni di euro del prestito obbligazionario siglato nel 2004 con Banca Opi, ora Banca Intesa. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Lecce con una sentenza che fa tirare un sospiro di sollievo all'intera città e non solo alle casse comunali. Se il Comune fosse stato costretto a restituire quella ingente somma, infatti, si sarebbe andati incontro ad un nuovo dissesto. Una lunga vicenda che risale agli anni dell'amministrazione guidata da Rossana Di Bello. Quel prestito fu contratto in parte per estinguere vecchi mutui e in parte per finanziare lavori nelle periferie, ma si rivelò presto una zavorra troppo pesante per le finanze del comune. Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, la Corte d'Appello ha messo un punto fermo su quel contratto. Il sindaco Bitetti ha parlato di giornata storica, anche se ha invitato alla prudenza perché potrebbe esserci il ricorso della banca alla Corte di Cassazione.
3: Parlavo di difficoltà di bilancio, di un bilancio ingessato che comprometteva la spesa corrente e quindi certamente il riferimento a tutte le voci di spesa, tra cui quelle relative ai servizi sociali. Il bilancio è praticamente chiuso, al netto di qualche verifica lo presenteremo in giunta a brevissimo, quindi il bilancio va secondo quella che era la direzione messa in campo, con la possibilità di poter avere una serenità maggiore nella programmazione. Chiaramente la partita potrebbe non essere finita, seppur siamo particolarmente ottimisti ma prudenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Siamo alla discesa a Vasto, alle nostre spalle il monumento a Giovanni Paisiello, realizzato dallo scultore Pietro Canonica nel 1960. Una statua che non è solo un omaggio al compositore tarantino. Questa statua racconta molto della storia della nostra città e in particolare racconta molto di quel provincialismo culturale che affligge Taranto non da oggi, perché questa statua, a ben vedere, non avrebbe dovuto esistere e vi raccontiamo perché.
0: Il monumento a Paisiello, infatti, fu oggetto di un concorso nel 1956. Se ne occuparono il giornalista Antonio Rizzo e il poeta e critico d'arte Raffaele Carrieri, altra personalità di spicco della cultura italiana, ma dimenticato proprio nella sua Taranto. La commissione di esperti designò come vincitore del concorso il progetto presentato dallo scultore Nino Franchina, artista d'avanguardia che realizzava forme astratte utilizzando materiali industriali. Il suo monumento a Paisiello avrebbe dovuto essere un fuso metallico slanciato verso il cielo a simboleggiare l'andamento della musica di Paisiello. L'opera di Franchina vinse il concorso, ma quel monumento non fu mai realizzato. Prevalsero le ristrettezze culturali e i condizionamenti ideologici. si preferì ripiegare sul più rassicurante stile cimiteriale del busto poi realizzato da Pietro Canonica nel 1960. Così dell'opera di Franchina è rimasto solo il bozzetto in bronzo che la vedova Gina Severini, figlia del grande protagonista del futurismo, donò all'allora sindaco Mario Guadagnolo, che a sua volta lo scorso anno lo ha donato al comune. Peccato

0: perché l'opera di Franchina sarebbe stata la prima creazione astratta a diventare monumento pubblico. Questa è stata la prima delle occasioni perdute che Taranto ha collezionato, perdendo l'opportunità di diventare una città di avanguardia culturale. Negli anni Ottanta, altra occasione perduta, Gio Pomodoro, considerato uno dei più importanti scultori astratti del panorama internazionale, elabora un progetto di riqualificazione di Piazza Castello. Anche in questo caso, un progetto d'avanguardia che tuttavia non ha sorte migliore dell'opera di Franchina e finisce per essere cestinato. Su Piazza Castello si esercita anche Nicola Carrino, l'autore della tanto bistrattata Piazza Fontana. Per Piazza Castello, Carrino disegna un bozzetto per dare un volto artistico agli spazi ora interessati da un progetto di restyling con zampilli d'acqua che ricordano giochi acquatici già sperimentati in passato senza particolare fortuna. E che dire della concattedrale di Gio Ponti, uno dei capolavori dell'arte e dell'architettura del Novecento, oltraggiata fino al punto da subire, in passato, la copertura delle vasche, trasformate in un orrendo parcheggio immortalato dall'obiettivo di Uliano Lucas, uno dei più importanti fotografi italiani contemporanei. Eppure la ricostruzione della vela di Gio Ponti negli anni scorsi ha persino aperto la mostra dedicata a Parigi al grande architetto che volle persino diventare cittadino onorario di Taranto. Insomma, Taranto fa proprio fatica a uscire dal suo provincialismo culturale, rinunciando negli anni a diventare una città d'avanguardia nel panorama dell'arte contemporanea. Trascurata e vilipesa la concattedrale di Gio Ponti, ora la scure di un gretto provincialismo rischia di abbattersi sulla Piazza Fontana di Nicola Carrino, come se da queste occasioni perdute Taranto non avesse imparato assolutamente nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Siamo alla discesa a Vasto, alle nostre spalle il monumento a Giovanni Paisiello, realizzato dallo scultore Pietro Canonica nel 1960. Una statua che non è solo un omaggio al compositore tarantino. Questa statua racconta molto della storia della nostra città e in particolare racconta molto di quel provincialismo culturale che affligge Taranto non da oggi, perché questa statua, a ben vedere, non avrebbe dovuto esistere e vi raccontiamo perché. Il monumento a Paisiello, infatti, fu oggetto di un concorso nel 1956. Se ne occuparono il giornalista Antonio Rizzo e il poeta e critico d'arte Raffaele Carrieri, altra personalità di spicco della cultura italiana, ma dimenticato proprio nella sua Taranto. La commissione di esperti designò come vincitore del concorso il progetto presentato dallo scultore Nino Franchina, artista d'avanguardia che realizzava forme astratte utilizzando materiali industriali. Il suo monumento a Paisiello avrebbe dovuto essere un fuso metallico slanciato verso il cielo a simboleggiare l'andamento della musica di Paisiello. L'opera di Franchina vinse il concorso, ma quel monumento non fu mai realizzato. Prevalsero le ristrettezze culturali e i condizionamenti ideologici. Si preferì ripiegare sul più rassicurante stile cimiteriale del busto poi realizzato da Pietro Canonica nel 1960. Così dell'opera di Franchina è rimasto solo il bozzetto in bronzo che la vedova Gina Severini, figlia del grande protagonista del futurismo, donò all'allora sindaco Mario Guadagnolo, che a sua volta lo scorso anno lo ha donato al comune. Peccato perché l'opera di Franchina sarebbe stata la prima creazione astratta a diventare monumento pubblico. Questa è stata la prima delle occasioni perdute che Taranto ha collezionato, perdendo l'opportunità di diventare una città di avanguardia culturale. Negli anni Ottanta, altra occasione perduta, Gio Pomodoro, considerato uno dei più importanti scultori astratti del panorama internazionale, elabora un progetto di riqualificazione di Piazza Castello. Anche in questo caso, un progetto d'avanguardia che tuttavia non ha sorte migliore dell'opera di Franchina e finisce per essere cestinato. Su Piazza Castello si esercita anche Nicola Carrino, l'autore della tanto bistrattata Piazza Fontana. Per Piazza Castello, Carrino disegna un bozzetto per dare un volto artistico agli spazi ora interessati da un progetto di restyling con zampilli d'acqua che ricordano giochi acquatici già sperimentati in passato senza particolare fortuna. E che dire della concattedrale di Gio Ponti, uno dei capolavori dell'arte e dell'architettura del Novecento, oltraggiata fino al punto da subire, in passato, la copertura delle vasche, trasformate in un orrendo parcheggio immortalato dall'obiettivo di Uliano Lucas, uno dei più importanti fotografi italiani contemporanei. Eppure la ricostruzione della vela di Gio Ponti negli anni scorsi ha persino aperto la mostra dedicata a Parigi al grande architetto che volle persino diventare cittadino onorario di Taranto. Insomma, Taranto fa proprio fatica a uscire dal suo provincialismo culturale, rinunciando negli anni a diventare una città d'avanguardia nel panorama dell'arte contemporanea. Trascurata e vilipesa la concattedrale di Gio Ponti, ora la scure di un gretto provincialismo rischia di abbattersi sulla piazza Fontana di Nicola Carrino, come se da queste occasioni perdute Taranto non avesse imparato assolutamente nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Disparità di contratto, quindi disparità economiche e ripercussioni sul servizio sanitario reso ai cittadini. È questo che ha spinto la funzione pubblica CGL a chiedere un incontro urgente al presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e al neo assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Il nodo del contendere riguarda i lavoratori della sanità Service ASL di Taranto che ad oggi, contrariamente a quanto avviene con gli altri lavoratori delle ASL pugliesi, a Brindisi, Foggia e Lecce, che hanno il livello C, risultano inquadrati con il livello B del contratto nazionale di lavoro AIOP. Questo livello prevede orari prevalentemente part-time, pomeriggi e sabato esclusi, malgrado queste lavoratrici e questi lavoratori siano quelli che nell'ASL di Taranto si occupano di far funzionare il servizio CUP, Centro Unico di Prenotazioni. Siamo di fronte ad una disparità di trattamento che non è più tollerabile, dichiara Alessio D'Alberto, segretario provinciale FP CGL Taranto. Parliamo di oltre 190 lavoratori che svolgono funzioni centrali per il sistema sanitario e che a Taranto continuano ad essere penalizzati sia sul piano dell'inquadramento sia su quello dell'orario di lavoro. Una situazione che incide direttamente anche sull'accessibilità dei servizi sanitari. Attualmente infatti il CUP della provincia di Taranto garantisce un'operatività quasi esclusivamente nella fascia mattutina, con aperture pomeridiane e del sabato pressoché assenti, fatta eccezione per sporadici servizi limitati al sabato mattina. Un quadro che rende Taranto fanalino di coda anche sul fronte delle prenotazioni sanitarie. L'estensione dei profili orari a tempo pieno per gli operatori CUP, prosegue D'Alberto, consentirebbe di garantire un servizio continuativo anche nelle fasce pomeridiane e nella giornata del sabato, così come avviene nel resto della Puglia. Sulla stessa linea il segretario generale FPCGL Taranto Mimmo Sardelli, che sottolinea come la questione assuma un valore ancor più rilevante se calata nel contesto territoriale ionico. Taranto è un territorio che paga da anni un prezzo altissimo in termini di salute a causa delle note criticità ambientali. Proprio per questo avrebbe bisogno di servizi sanitari più accessibili ed efficienti. A ribadire inoltre l'importanza delle società in-house dell'ASL, l'onorevole Dario Iaia, che dice: «La Sanità Service Taranto rappresenta una realtà strategica per il nostro territorio, una società che negli anni ha garantito stabilità lavorativa e sicurezza economica a centinaia di famiglie, assicurando servizi essenziali per il funzionamento del sistema sanitario provinciale. Proprio per questo, oggi più che mai, è doveroso affrontare con serietà e senza ambiguità le criticità che continuano a penalizzare lavoratori e organizzazioni».
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assemblea dei lavoratori iscritti all'OSB del 118 Sanità Service. L'assemblea si è tenuta al Padiglione Vinci in vista dell'incontro del 30 gennaio tra sindacati e azienda in merito all'organizzazione dei turni.
3: Modifiche che non riguardano solamente il tempo lavoro, ma anche la vita dei lavoratori stessi. Proprio per questo motivo, segnalare quelle che sono tutt'oggi ancora alcune criticità del servizio di emergenza urgenza del 118, abbiamo proposto ai lavoratori di comunicare all'azienda di indire un referendum proprio per dare la possibilità a loro stessi di scegliere quella che è la proposta migliore per loro, o addirittura poter dare loro la possibilità di integrare o suggerire qualche variazione alle stesse proposte fatte dall'azienda.
4: L'azienda, a fronte del completamento dell'organico e quindi l'assunzione di ulteriore personale con il terzo bando, è chiaro che si è resa necessaria di mettere in campo una serie di proposte che fungeranno da dare stabilità, da dare continuità e più regolarità nell'espletamento e nella compilazione dei turni del personale.

personale rispetto alla commessa 718. Un passo in avanti, in quanto veramente con questo democraticamente si mette a disposizione dei lavoratori un ventaglio di proposte che loro stessi attraverso un referendum, attraverso un sondaggio decideranno quale sarà l'opzione più idonea, più

0: da mettere a loro disposizione, insomma.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Lavorare insieme a tutti i livelli per risollevare le sorti della sanità ionica. Il nuovo assessore regionale alla salute, Donato Pentassuglia, non ha nascosto le difficoltà del suo nuovo incarico, viste anche le attese suscitate dal neopresidente della regione, Antonio De Caro.
3: Sto lavorando in silenzio perché devo acquisire tutte quelle notizie da portare poi nel piano che stiamo redigendo proprio su richiesta dello stesso presidente De Caro. È una delega pesantissima, impatta sulle persone, molto delicata, su cui serve lavorare, diciamo, gomito a gomito con tutte le professionalità che ci sono, ma anche con quelle che servono. Quindi bisogna lavorare insieme in un principio di corresponsabilizzazione per guardare al futuro con maggiore tranquillità.
2: L'assessore ha riconosciuto che le criticità da affrontare sono davvero tante.
3: Ah, sono diverse, sono tante, sono il modello organizzativo, sono la mancanza di medici, sono le strutture che lavorano a scartamento ridotto per assenza di personale e per una organizzazione, diciamo questa famigerata pianta organica del 2004 meno l'1.4, su cui bisogna mettere diciamo, attenzione, bisogna risolvere un concerto di azioni e di attività con il governo nazionale insieme, senza rimpalli perché non ne abbiamo bisogno.
2: Sul nuovo ospedale San Cataldo, l'assessore Pentassuglia ha preferito non sbilanciarsi. Parola d'ordine, nessun proclama.
3: Sto lavorando, nessuna novità fino a quando non ci sono cose concrete. Io, diciamo, non amo i proclami, non amo i titoli, devo lavorare come mio solito, prima risolvendo le questioni e poi, diciamo, esplicitandole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A riunirsi domani pomeriggio il Consiglio Comunale di Taranto. All'ordine del giorno innanzitutto la surroga dei consiglieri Massimiliano Di Cuia e Anna Grazia Angolano, entrambi eletti in Consiglio regionale. Nonostante non vi sia alcuna incompatibilità fra le due cariche, hanno preferito lasciare il posto in Consiglio Comunale ai primi dei non eletti delle rispettive liste. Al posto di Di Cuia subentrerà in Consiglio Rosario Ungaro, mentre Gregorio Stano succederà ad Angolano. Tra gli altri argomenti da trattare, l'atto di indirizzo per la stipula di un gemellaggio tra il comune di Taranto e il comune della città spagnola di Granada. Ci sarà poi da approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2026-2030. Per quanto riguarda i provvedimenti di natura finanziaria, il Consiglio è chiamato a determinare l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2026. Importante anche il punto della direzione servizi sociali, perché è prevista l'introduzione nello statuto comunale delle figure del garante dei diritti dei detenuti, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dei diritti delle persone con disabilità. Infine, sarà istituita la conferenza dei presidenti dei consigli comunali della provincia di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Clamorosa protesta questa mattina dei dipendenti Vestas Italia. Alcuni operai sono saliti sul tetto del magazzino per dire no alla decisione dell'azienda di trasferire le attività a Melfi.
4: La preoccupazione è quella che, trasferendoci a Melfi, non potremmo sopportare le spese che abbiamo, e poi sinceramente Taranto sta morendo, e col fatto che noi ci sposteremmo nuovamente a Melfi, visto che io comunque lavoro sempre in trasferta, e stare in trasferta, nella trasferta, sarebbe una cosa veramente da non poter sopportare.
5: Abbiamo Vestas Blay, che fortunatamente continua ad assumere sul nostro territorio, ne siamo tutti contenti, anche tanti giovani. E voglio dire, parliamo di 32 persone, diciamo, anche un'esperienza ventennale, sarebbe anche più semplice per Vestas Blay non riformarli, perché sono già formati, e ricollocarli là, visto che c'è un ampliamento delle attività, e questo potrebbe essere la soluzione che accontenta tutti.
2: L'azienda ha inviato a Taranto una psicologa per tentare di comprendere il disagio dei lavoratori, una iniziativa che tuttavia non è stata accolta con grande favore dagli operai. E negli ultimi giorni si è aggiunta la polemica con il sindaco Bitetti dopo il suo incontro con i vertici di Vestas.
6: Abbiamo avuto un'interlocuzione col sindaco di Taranto sia prima che dopo l'incontro. Devo dire che sulla comunicazione, diciamo, ci sono state delle defiance nelle modalità con cui ha provato a comunicare al mondo esterno l'incontro che si è fatto con Vestas Italia. Ha ribadito il fatto che comunque è vicino ai lavoratori, il suo intento non era quello ovviamente di dire che Vestas non va via, riguardava appunto Vestas Blades.

0: Per quanto riguarda Vestas Italia c'è un problema rispetto al fatto che comunque vogliono chiudere il magazzino di Taranto e come abbiamo detto più volte, abbiamo ricordato anche al sindaco ma anche ai parlamentari che sono venuti qui in presidio insieme ai lavoratori, il tema vero è che questi lavoratori non sarebbero nelle condizioni di fare un trasferimento di 200 km che comporterebbe, come abbiamo detto in tutte le occasioni, sarebbe un licenziamento mascherato. Ecco, io penso che questo è un elemento di criticità che devono ascoltare le istituzioni locali e regionali anche per una ragione: questo territorio non può continuare a perdere un tessuto dal punto di vista del tessuto produttivo sociale che riguarda appunto la provincia ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pretendere di garantire la sicurezza con questi organici è semplicemente irrealistico e irresponsabile. In un territorio complesso come quello salentino, segnato da criminalità diffusa, assalti ai bancomat, rapine, furti e truffe agli anziani, con una pressione enorme durante la stagione estiva, non si può continuare a giocare con i numeri. È questo l'allarme lanciato da Daniele Gioia, segretario regionale Puglia del sindacato FSP Polizia di Stato, di fronte ad una situazione che nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce ha ormai superato, secondo Gioia, ogni soglia di tollerabilità. A fronte di una carenza strutturale, dice il sindacalista, che si protrae da anni, gli ultimi trasferimenti, appena 9 unità, certificano una gestione miope che rischia di trasformarsi in un grave problema di sicurezza pubblica per un territorio che supera 1.700.000 abitanti. Questure, commissariati e uffici di polizia operano con numeri ben al di sotto degli standard previsti, con turni ridotti, pattuglie insufficienti e carichi di lavoro insostenibili. Nelle tre province mancano circa 500 operatori, mentre il personale in servizio è costretto a coprire più ruoli contemporaneamente, spesso con doppi turni e senza adeguato supporto. Per i giochi del Mediterraneo, afferma Gioia, sono previste aggregazioni straordinarie di personale, ma per la quotidianità non esiste alcuna programmazione seria. È la dimostrazione, prosegue il sindacalista, di una visione emergenziale e non strutturale del problema. Si interviene solo quando l'evento lo impone, mentre la sicurezza di tutti i giorni viene lasciata al sacrificio dei poliziotti. Il personale è stanco e logorato, spesso costretto a rinunciare a ferie, riposi e vita familiare. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, sottolinea Gioia, continuano a garantire il servizio solo grazie al loro senso del dovere, ma questo non può essere il modello su cui reggere la sicurezza di un intero territorio. FSP Polizia di Stato Puglia chiede quindi interventi immediati e concreti a partire dal potenziamento reale degli organici nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce, da assegnazioni straordinarie di personale e da una programmazione seria che tenga conto delle esigenze effettive del territorio. Continuare a ignorare questa emergenza, conclude Gioia, significa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e degli stessi poliziotti. Non accetteremo più silenzi né promesse vuote. Se non arriveranno risposte concrete, il sindacato, conclude Gioia, è pronto a intraprendere ogni iniziativa necessaria per tutelare il territorio e la dignità del personale della Polizia di Stato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Chiediamo la chiusura della fabbrica per tutelare e salvaguardare la salute delle future generazioni e investimenti su nuovi settori di produzione per diversificare l'offerta sul territorio e assicurare l'occupazione agli operai ex Ilva. E con queste parole che Raffaele Cataldi del Comitato Cittadino e Lavoratori Liberi e Pensanti ha annunciato un nuovo sit-in previsto il 30 gennaio davanti a Palazzo di Città. Durante la manifestazione organizzata insieme all'Associazione Genitori Tarantini, Sindacato di Base, LMO, lavoratori metalmeccanici organizzati e Terra Ionica, le parti coinvolte insieme ai cittadini e agli studenti scriveranno un documento da consegnare successivamente al sindaco Piero Bitetti, che mette al centro la tutela della persona partendo dalla salute e dall'occupazione.
4: Abbiamo diritto da lavoratori a pretendere un lavoro che non ci faccia ammalare, che non ci ammazzi. Gli eventi degli ultimi giorni ne sono la dimostrazione, non si può andare al lavoro e non ritornare a casa. Ci sono dei precisi segnali che bisognava cogliere e bisogna cogliere, perché se i sindacati dicono che gli impianti cadono a pezzi, quegli impianti vanno chiusi, non bastano le denunce. Bisogna agire da classe operaia, e la classe operaia è quella che i diritti li ha conquistati. Solo che se ci fermiamo alla denuncia e non blocchiamo quei posti che sono nocivi e creano morte nei lavoratori. Purtroppo poi siamo costretti a raccontare di incidenti sul lavoro e a raccontare impianti che distruggono le comunità, che ci fanno ammalare, che fanno ammalare i nostri figli.
5: C'è un momento, c'è qualcosa davanti alla quale tutti noi adulti ci dobbiamo fermare. Quella cosa sono i bambini. Per cui voglio dire, per i nostri figli, per le future generazioni, ma soprattutto per pretendere che Taranto venga tirata via, venga tirata fuori da quella vergognosa lista di zone di sacrificio, unico territorio della comunità europea, questa democraticissima comunità europea, ad essere inserito nei 16 siti, nelle 16 zone di sacrificio.
6: Salute, sicurezza e ambiente in questa città non esiste da tanti anni. Un lavoro sostenibile, quello che portiamo avanti con le associazioni, è proprio questo, andando a smantellare e bonificare quel territorio all'interno di quella fabbrica, ma non solo, dando lavoro a migliaia di lavoratori che lavorano ancora oggi all'interno, all'appalto, ma non solo a loro, ma bensì anche a tanti disoccupati che sono i nostri figli che non vorrebbero andare via da questo territorio. Lavoro dignitoso, un lavoro pulito, dove non danneggia la salute a nessuno, questo pretendiamo noi. E vogliamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Si muove qualcosa per quel che riguarda la vertenza della Cittadella della Carità dopo l'incontro di oggi in regione con l'assessore alla salute, Donato Pentassuglia.
8: Abbiamo appena concluso l'incontro con l'assessore regionale alla salute Donato Pentassuglia, che ci ha garantito che dopo l'interlocuzione con l'Agenzia regionale delle entrate, nella giornata di oggi AS Taranto procederà al pagamento delle fatture di Cittadella e quindi finalmente nei prossimi giorni, con i tempi tecnici delle banche, le lavoratrici e i lavoratori di Cittadella percepiranno le 3 retribuzioni arretrate. È un risultato importante perché, così come abbiamo detto fino a un'ora fa che la burocrazia uccideva la dignità delle persone, la buona politica dimostra di poter risolvere i problemi delle persone. Questo è il primo step. Noi abbiamo posto però all'attenzione dell'assessore anche la necessità che comunque si faccia chiarezza sul futuro di Cittadella, perché questa è una condizione che non può permanere, e anche da questo punto di vista abbiamo registrato con soddisfazione l'impegno ad attivare già fin dalla prossima settimana un confronto con tutti i soggetti istituzionali interessati per definire in maniera strutturale il futuro di Cittadella, per dare stabilità occupazionale, stabilità ai pazienti e alle pazienti e garantire appunto il mantenimento di questo presidio importante di salute nel territorio di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: A dicembre scorso la SEMAT Sud, azienda dell'appalto ex Ilva, aveva preannunciato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 220 lavoratori. Oggi, nell'incontro tenuto in regione, ha confermato la volontà di dismettere le proprie attività edili all'interno dello stabilimento siderurgico a partire dal prossimo 8 marzo.
9: Rischiamo noi ovviamente di ritrovarci con 220 lavoratori che perdono il lavoro fra poco più di un mese. Ecco perché abbiamo chiesto questo incontro alla task force presieduta da Leo Caroli. Alla riunione ha partecipato anche l'assessore regionale di Sciascio. Abbiamo rivendicato con forza rispetto al dramma che questi lavoratori stanno vivendo insieme a tutti gli altri lavoratori coinvolti alla vertenza Ilva, che noi non possiamo permetterci di accelerare un percorso che di fatto sta vedendo esplodere una bomba sociale nel nostro territorio. Quindi abbiamo chiesto all'azienda di fare un passo indietro sulla procedura, consentirci di guadagnare tempo e vedere cosa succede sulla prospettiva del siderurgico, auspicando ovviamente in un rilancio ambientale, industriale e occupazionale, quindi di individuare misure per mettere in sicurezza i lavoratori. Si è aperto uno spiraglio grazie anche al sostegno e al contributo della task force della Regione Puglia per consentire di mettere in sicurezza i lavoratori almeno fino alla fine del 2026.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Fabio è uno dei 16 magazzinieri di Vestas Italia, Antonio invece è tra i 15 trasfertisti. Si tratta delle due figure diverse che, se l'azienda dovesse confermare la decisione di chiudere il magazzino tarantino, avrebbero disagi. I magazzinieri infatti avrebbero la nuova sede di lavoro a Melfi, che da Taranto dista quasi 200 chilometri e che quindi impone evidentemente di trasferire le famiglie e dunque la propria vita.
10: Comunque si tratta di uno spostamento a 200 chilometri da casa, con lo stesso stipendio che percepiamo qui, e quindi bisognerebbe andare a Melfi, affittare una casa, pagare comunque le spese che ci saranno, bollette, bisogna considerare anche la nafta, il gasolio per arrivare lì. Insomma, ci sono una serie di spese che si aggiungono a quelle che sono già presenti insomma in zona, perché comunque io ho fatto tanto per avvicinarmi. Ho investito qui, ho comprato casa, ho fatto una famiglia.
7: Nel caso dei trasfertisti, chiamati comunque a spostarsi di frequente, ci sarebbe in ogni caso un importante cambiamento della sede di riferimento, cui fanno capo nei giorni in cui non sono in trasferta. Dal capoluogo ionico, infatti, dovrebbero spostarsi a Pisticci.
11: Come base, non avendo più Taranto, questo ci impedisce anche nei tempi morti, chiamiamoli così, quando magari il tempo non ci dava la possibilità di poter lavorare fuori, di invece di poter stare a Taranto, magari essere utilizzati in fabbrica, che qui da noi dista 300 metri, per poter, diciamo, magari usufruire di quei tempi per dedicarli alla famiglia, eccetera, eccetera, invece ci porterebbe comunque a rimanere fuori anche durante quel periodo di fermo, come ho detto prima, quindi, diciamo, impedendoci di poter stare un po', di gestire anche le nostre vite private, che sapete bene, stando fuori di casa per tanto tempo, ci impedisce, diciamo, di poter fare.
7: Intanto, nella mattinata di oggi, davanti allo stabilimento a Rione Tamburi, si è tenuta l'assemblea necessaria a fare ai lavoratori un resoconto dell'incontro tenuto ieri in task force regionale sulla vertenza che riguarda i circa 30 lavoratori tra magazzinieri e trasfertisti. Come conseguenza diretta dell'incontro di ieri, la vertenza è al momento congelata. Infatti il 1° marzo non ci sarà alcun trasferimento di lavoratori e materiali, come invece era previsto. Si terrà intanto la prossima settimana, il 3 febbraio, un nuovo incontro presso la Confindustria di Taranto al fine di individuare eventuali soluzioni alternative al trasferimento. I lavoratori intanto, per sciogliere il presidio, attendono il verbale della riunione di ieri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Assemblea della UIL ieri pomeriggio con i lavoratori dell'ex TCT, vertenza aperta dal 2016. La denuncia del sindacato riguarda una serie di progetti e buoni propositi che non si sono mai tradotti in realtà, lasciando nel limbo i portuali.
12: Con la vertenza è veramente anche da 12. I lavoratori sono fermi dal 2016 senza opportunità di lavoro. Per fortuna resistono grazie all'indennità di mancato avviamento garantita dal decreto legislativo 243. Può trasformare in legge, ma purtroppo no, al momento tutte le linee di sviluppo sulle quali si era basato il progetto di riqualificazione finanziato dalla Regione Puglia sono sostanzialmente rimaste inceppate, e alcuni progetti del tutto deragliati, come quello di Renex e di Ferretti. Quindi ad oggi abbiamo serie difficoltà nel far partire i corsi di riqualificazione professionale per mancanza appunto di linee di sviluppo concrete, per mancanza di opportunità. Confidiamo nella consegna delle aree del compendio della piastra logistica a Vestas per dare nell'immediato una smossa alla situazione, ma siamo fortemente preoccupati sul fatto che questi lavoratori entro la fine del 2026 possano ottenere la loro offerta occupazionale, e quindi bisognerà cominciare con le istituzioni locali a fare un attimino in maniera più seria il punto della situazione e capire come ritarare le misure di protezione dei lavoratori.
7: All'assemblea ha preso parte anche il presidente dell'autorità portuale Giovanni Gugliotti, che tra le altre cose ha confermato per l'eolico offshore i 29 milioni per il consolidamento della banchina del molo polisettoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Giù le mani da Taranto è lo slogan recitato dai cittadini e dalle associazioni tarantine che questa mattina sono scese in piazza davanti a Palazzo di Città per protestare contro l'ex Ilva. Una manifestazione organizzata da genitori tarantini, dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, dal sindacato di base LMO Lavoratori Metalmeccanici Organizzati e da Terra Ionica per chiedere la chiusura della fabbrica e tutelare il futuro delle nuove generazioni e per rivendicare il diritto alla salute, in particolare per le cosiddette comunità 048. Il codice che viene rilasciato dall'ASL Taranto per identificare le persone affette da patologie tumorali, assicurando prestazioni specialistiche e riabilitazioni gratuite per la cura del tumore.
13: Ci fanno morire. Io sono un fattore RH, cioè 048. E per fare una visita a noi dobbiamo

0: aspettare un paio di anni. Io ho fatto, avevo una risonanza magnetica e avevo una scadenza di 60 giorni. L'ho fatto dopo 150 giorni a spese mie. Ho mandato la fattura all'ASL e non, è un anno e mezzo e non mi hanno dato niente, neanche una risposta. Questo è Taranto. Noi chiediamo la chiusura dell'ILVA e immediatamente le bonifiche, perché non si può stare così.
1: Ed è la comunità degli 048, 12.000 persone, come se ci fosse un paese nella città, un paese dove i diritti di queste persone non vengono assolutamente mai sottolineati, addirittura sono invisibili. Queste persone sono invisibili. E quando il sindaco incontra i sindacati non ricorda mai che quell'acciaieria ha portato a Taranto anche tanti lutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non una battaglia associativa per difendere interessi di categoria, ma la necessaria difesa della democrazia e anche dell'indipendenza della magistratura dalla politica, magistratura che, come recita la Costituzione italiana, è soggetta solo alla legge. Questo in un tempo in cui soffia dall'America un pericoloso vento di autoritarismo. La riforma sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente svelerebbe l'insofferenza di questo governo nei confronti del controllo di legalità, così come si evince evidentemente anche dalla riforma della Corte dei Conti. Questo è il messaggio che viene fuori dall'iniziativa tenuta ieri presso il Comitato Liberi e Pensanti. Relatori la dottoressa Patrizia Todisco, giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Taranto, il cui nome per i tarantini è legato a doppio nodo all'inchiesta sul disastro ambientale determinato dall'ex Silva. Enrico Bruschi, procuratore aggiunto di Taranto, e Marcello Barletta, funzionario amministrativo presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4: Quello che posso dire è che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono un bene irrinunciabile per tutti i cittadini, è una garanzia per tutti. Quindi nel nostro operato noi ci ispiriamo e ci sentiamo al servizio della legalità. E vogliamo continuare a operare al servizio della legalità.
5: Io ritengo che non sia un tema né tecnico né complicato e che coinvolga direttamente i cittadini. Non si tratta di difesa corporativa di uno status di un magistrato, ma della difesa della sua autonomia e indipendenza, che passa necessariamente per per la struttura del CSM, per il suo assetto interno, e quindi inevitabilmente coinvolge poi a catena, a cascata, l'autonomia e l'indipendenza del magistrato e quindi i diritti dei cittadini tutte le volte in cui è chiamato a giudicare serenamente. Per questo il nostro impegno civico, prima che associativo, nel Comitato per il No è per spiegare con semplicità tutta la struttura della riforma costituzionale e le ragioni per le quali, a nostro parere, è opportuno votare no, proprio per salvaguardare i profili di autonomia e dipendenza e di separazione dei poteri.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Avvocato, perché sì a questa riforma?
7: Perché è una riforma che finalmente attua il modello accusatorio previsto dal ministro Vassalli nell'ormai lontano 1988 e perché concretizza il precetto costituzionale del giusto processo previsto dall'articolo 111 della nostra Carta fondamentale, garantendo la terzietà del giudice rispetto a due parti eguali, accusa e difesa, che devono trovare un giudice terzo ed equidistante da ognuna di loro.
6: I critici di questa riforma affermano che assoggetterebbe la magistratura al potere politico e avvicinerebbe l'Italia ad uno Stato autoritario. Cosa risponde?
7: Bene, questo è un argomento mistificatorio che non trova nessun addentellato, nessuna ragione nell'ordito della riforma che andremo ad approvare col referendum del 22 e 23 marzo. Basterebbe rileggere l'articolo 104 della Costituzione nella sua versione attuale e nella sua versione riformata per accorgersi che il dogma dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura non viene in alcun modo inciso né toccato.

0: rimarranno magistrati autonomi e indipendenti, ma siederanno in case diverse, giudici e pubblici ministeri.
1: Il sorteggio.
0: Bene, il sorteggio è probabilmente, anzi certamente direi, l'unico antidoto allo strapotere delle correnti, al fenomeno della degenerazione correntizia che ha pervaso le nomine al Consiglio Superiore della Magistratura in questi anni. Ed aggiungo che se un magistrato, se un giudice può incidere significativamente, drammaticamente sulla vita di un cittadino in termini di patrimonio e di libertà personale, sarà ben in grado di valutare la progressione di carriera di un collega.
2: Cittadella Magazine.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tanti giovani delle scuole di Taranto e provincia per celebrare il giorno della memoria. Un modo per sensibilizzare le nuove generazioni a tenere lontano ogni rigurgito di antisemitismo. In prefettura la manifestazione per ricordare le vittime dell'Olocausto alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Sentiamo il prefetto Liguori.
3: Oggi è una ricorrenza civile estremamente importante, una ricorrenza nell'ambito della quale ricordiamo una tragedia della storia, una tragedia immane che ha visto tante vittime, lo sterminio di un'intera popolazione e che quindi richiama fortemente la nostra coscienza odierna. È una tragedia che è stata anche, oltre che figlia, diciamo, di una ideologia totalitaria, è stata resa possibile purtroppo anche dall'indifferenza di tanti. E credo che la giornata della memoria oggi richiami la coscienza di tutti a rifiutare ogni forma di razzismo, ogni forma di sopraffazione, quindi una giornata che ha un grande valore anche per l'attualità e che richiama quindi anche il valore della pace.
2: Al professor Stefano Vinci, docente di storia del diritto medievale moderno al Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, abbiamo chiesto di soffermarsi su antisionismo e antisemitismo.
4: Il problema del sionismo fu un problema che in realtà fece parte di quella pubblicità negativa nei confronti degli ebrei. I protocolli dei Savi di Sion, ad esempio, furono sicuramente un'opera diffusa falsamente per attribuire agli ebrei una cospirazione internazionale. Quindi alla fine il problema è proprio questo, cioè il problema è da una parte l'antisemitismo, quindi l'odio razziale nei confronti degli ebrei, e l'antisionismo invece è contro una pretesa cospirazione che all'epoca si pensava costituisse il problema fondamentale da evitare in una cospirazione antinazista e antifascista.
2: Nel corso dell'evento è stata conferita la medaglia d'onore alla memoria di Luca Chiego, deportato in un lager nazista.
5: Era partito in marina, quindi era stato imbarcato su una nave di cui non ricordo il nome e che poi si è persa traccia in fondo alle coste greche ed è risultato disperso e quindi poi dichiarato deceduto.
2: Agli studenti la consegna della memoria.
6: Essere qui oggi vuol dire testimoniare, anche se non siamo i primi, diciamo, ad essere comunque al centro di oggi la giornata, però come ricordiamo oggi non deve essere solo un atto di riflessione la memoria, quindi la giornata di oggi, ma comunque una responsabilità che a partire da noi giovani dobbiamo scegliere di essere comunque responsabili per il nostro futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
7: Magazine. Il 16 settembre 1943, quindi pochi giorni dopo l'armistizio, viene catturato e dopo diverse tappe in diversi campi di concentramento, tra cui anche Mauthausen, dove è stato per 3 mesi, è andato a finire nello Stalag 17A a sud di Vienna. E là ha passato il periodo più lungo e forse anche il più brutto della sua prigionia.
8: Per Francesco Bardaré, il ricordo del padre William vive ogni giorno attraverso le sue memorie e tra le pagine del libro Internati, un racconto che ripercorre la vita del giovane violinista di Dachau, Vittorio Facilla, e dello studente di Mauthausen, William Bardaré. Due storie diverse che viaggiano su binari paralleli che si incontrano in un solo punto di partenza e di arrivo, la città di Taranto. Momenti pieni di dolore, di sofferenza, di fame, di violenza fisica e psicologica, ma soprattutto di forza d'animo e un pizzico di fortuna. Nel libro Internati, il violino di Dachau, la lunga marcia per Mauthausen, l'autrice storica Silvia Quero fa luce attraverso le voci dei due tarantini su un evento poco indagato dalla storiografia, la deportazione di militari italiani nei campi di concentramento. Identificati come IMI, internati militari italiani, termine coniato dallo stesso Hitler per aggirare la Convenzione di Ginevra e trattare i soldati militari come prigionieri politici.
9: Sono due storie che hanno come punto di partenza e come punto di arrivo Taranto, ma in realtà c'è la sofferenza, la resistenza, la resilienza, un pizzico di fortuna, tanto coraggio, però sono due storie parallele. Da un lato abbiamo una persona che non ha fatto altro che raccontare e raccogliere informazioni quasi in maniera catartica, come se raccogliere le informazioni e le testimonianze fosse un qualcosa di catartico. Dall'altro abbiamo una persona che ha cercato di dimenticare, però non c'è riuscito, insomma, comunque ha lasciato tracce di questa esperienza agghiacciante. La cosa ancora più agghiacciante è che queste storie sono state condivise da altri 650.000 italiani e che praticamente sono storie rimaste sottaciute per 70 anni.
8: Un ricordo che prende forma anche attraverso le note del violino di Vittorio Facilla, suonato dalla giovane violinista tarantina Valentina Trombettiere.
10: È stata molto forte come cosa, però allo stesso tempo è stato emozionante. Ho conosciuto la famiglia e devo dire che sono stati molto disponibili a farmi suonare il violino, cioè ho avuto una grandissima responsabilità nelle mani nel suonarlo. Poi soprattutto perché era un violino storico e non tanto suonato, quindi dovevo stare molto più attenta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: È il giorno in cui il Consiglio Comunale con ogni probabilità andrà ad approvare il gemellaggio tra Taranto e Granada nel segno della Settimana Santa, in continuità con un atto che è stato sottoscritto dalla precedente amministrazione, ma oggi è anche il giorno in cui è stata presentata presso la Confcommercio di Taranto la mostra Granada e Taranto, un ponte di fede, un'iniziativa promossa da Luigi Montenegro, presidente dell'associazione La Veste Rossa.
12: È una mostra documentale sui riti della Settimana Santa di Taranto, infatti portiamo delle foto che servono a documentare gli eventi di Taranto. Per giunta, insieme alle foto, a Granada portiamo un breve filmato, diciamo una ventina di minuti circa, sui riti della Settimana Santa di Taranto dello scorso anno, quindi quelli più recenti. Mentre qui a Taranto mostriamo un po' di immagini di Siviglia, Granada e Malaga, che sono le tre città di interesse internazionale per la Settimana Santa. Le mostre si terranno la prima presso Artava dal 31 di gennaio al 7 di febbraio, dal 7 di marzo al 12 di marzo, invece al 13 di marzo presso l'Archivio di Stato, e lì avremo anche delle foto di Granada, quindi avremo anche un confronto tra le due settimane sante, e poi l'altra mostra sarà presso il Collegio Real Santa Cruz di Granada, che è un sito, un collegio universitario che è praticamente accanto alla chiesa di San Domenico, dove insistono 4 delle 32 confraternite di Settimana Santa di Granada.
11: Il materiale fotografico che verrà esposto è stato messo a disposizione dalla Confcommercio, il cui direttore sottolinea l'importanza di eventi di questo tipo non solo dal punto di vista religioso e quindi culturale, ma anche sul piano economico, con particolare riferimento allo sviluppo turistico. Granada, con un numero importante di visitatori attirati dai turisti, evidentemente rappresenta un esempio virtuoso al quale Taranto deve guardare.
13: Quella con La Veste Rossa è ormai una partnership consolidata che, in cui crediamo molto, prevalentemente per le motivazioni legate alla valorizzazione di elementi identitari del territorio, quali sono i riti della Settimana Santa, che in questo caso tra l'altro ci legano anche ad un altro paese della nostra amata comunità europea, che è la Spagna, che ha una tradizione simile alla nostra e che per molti anni è stata slegata dal nostro territorio. Creare un legame, un ponte tra due paesi che vivono sulla propria pelle il ricordo della Settimana Santa, la interpretano e la portano in scena, significa anche valorizzare il territorio, perché il turismo religioso, il turismo dei riti, quello del folklore naturalmente è una delle forme di turismo esperienziale più ricercate dal turista internazionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.

0: su Cittadella, la radio con piacere. Questa sera ritroviamo, devo dire, un ragazzo, un cantautore, un musicista che noi abbiamo, diciamo tra virgolette, cresciuto artisticamente, perché lo conosciamo sin dai suoi primi passi e singoli. Abbiamo con noi Lorenzo, benvenuto e ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, con piacere ti ritroviamo qui su Cittadella perché, ho detto bene, ti abbiamo un po' cresciuto anche artisticamente, perché ti conosciamo anche dal primo singolo, poi insomma grazie a Mimmo Mignogna che produce naturalmente i tuoi singoli e abbiamo avuto modo di poter scoprire la tua arte e la tua musica. Allora, come stai innanzitutto, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Un po' raffreddato per il periodo. Però
0: lo siamo
1: bene.
0: Un po' tutti, devo dire, un po' raffreddati, anche influenzati. Senti, allora, c'è questa versione bella che hai realizzato di una canzone storica della mitica Ornella Vanoni, scomparsa purtroppo da poco, ne parleremo tra pochissimo. Volevo un po' parlare di te, ricordare un po' chi sei, perché tu hai iniziato scoprendo un po' quella che è la musica attraverso la chitarra di tuo padre, insomma, hai iniziato a strimpellare e poi ti sei innamorato non solo della chitarra ma anche della musica in pratica.
1: Sì, esatto, diciamo che la mia passione per la musica nasce da quando ero piccolino, intorno ai 10 anni, che ho scoperto questa chitarra di mio padre e è stato un po' amore a prima vista e diciamo da quel momento l'ho presa in mano e non l'ho lasciata più. È cominciato questo percorso musicale, tant'è che poi ho cominciato a prendere lezioni anche di pianoforte, di canto e col passare degli anni ovviamente trovandomi nel mondo musicale, quindi della chitarra, del pianoforte, del canto, ho cominciato a scrivere le prime canzoni intorno ai 13-14 anni così e poi insomma col tempo ho deciso di produrle e poi sono cominciato ad uscire e tutt'oggi insomma continuo a fare così.
0: Bene, hai fatto benissimo . E continua Lorenzo perché ci ha regalato tante belle canzoni. Incontro importante quello con Mimmo Mignogna che ti ha dato poi la possibilità di realizzare tanti singoli. Ricordiamo Notte, che è stato il primo che abbiamo lanciato, poi sei stato anche qui ospite in studio, Come in un film, Fiore d'inverno che hai portato a Sanremo Giovani. Hai un bel ricordo di Sanremo Giovani, Loren?
1: Eh sì, beh certo, è stata sicuramente un'esperienza incredibile, unica, insomma, che mi porterò avanti per tutto insomma, il mio percorso artistico e non.
0: Senti, ma rimane ancora, ovviamente, penso, spero, un tuo obiettivo Sanremo, è un tuo sogno?
1: Sì, diciamo, ci sono arrivato a tanto così, quindi continua ad essere un sogno, quello di poter riuscire a portare la mia musica all'Ariston, quindi vedremo come
0: noi andrà. Te l'auguriamo. Senti, e poi c'è stato questo primo album, Galassia, dopo l'esperienza sanremese. Com'è andato questo lavoro e soprattutto, insomma, devo dire, sei soddisfatto di questo primo passo e questo grande capolavoro che hai realizzato, perché l'album è bellissimo, lo abbiamo spulciato e promosso anche come novità della settimana. Raccontaci insomma com'è andata la promozione e soprattutto se sei soddisfatto naturalmente di tutto ciò che hai realizzato.
1: Ma allora è stato un po', diciamo, il raggiungere anche questo un obiettivo, perché avevo molti brani in realtà da parte da un po' di tempo e, tutti scritti ma nessuno completato proprio per essere pubblicato, a parte diciamo i singoli che sono usciti prima, e abbiamo deciso di, diciamo, dare forma a questo album attraverso questi brani che sembravano un po', diciamo, essere la conclusione di un percorso da Sanremo Giovani fino poi all'anno successivo, insomma, quando è uscito l'album. E sono molto contento e soddisfatto in realtà del risultato, perché appunto ho visto nascere questi pezzi anche anni fa e poi riuscire poi a pubblicarli addirittura in un album che poi è stato anche fisico è stata una bella soddisfazione e sono molto molto contento.
0: Bene, allora noi vi consigliamo Galassia, l'album di Loren, insomma esperienza musicale bellissima perché ha realizzato dei pezzi straordinari che continuiamo naturalmente a programmare su Cittadella Radio. Adesso c'è questa idea di omaggiare la grande voce italiana, una delle più grandi cantanti italiane, Ornella Vanoni, scomparsa da poco, con L'appuntamento, questa grande canzone scritta poi tra l'altro da Roberto Carlos col testo di Bruno Lauzi. Come hai scoperto Ornella Vanoni, tu che sei giovanissimo poi tra l'altro?
1: No, allora io in realtà la conoscevo già a livello musicale. È nato così l'idea di far uscire questo brano. Diciamo che io ultimamente su TikTok un po' mi diverto a coverizzare i brani in maniera acustica, quindi li propongo magari piano e voce o chitarra e voce. E una volta mi sono imbattuto nell'appuntamento, mi è piaciuta molto la versione e poi quindi ho deciso di svilupparla sotto forma proprio di canzone, quindi arrangiandola in maniera diversa, dandole un vestito diverso, cercare di renderla un po' più intima, quindi appunto c'è un arrangiamento un po' più orchestrale, però ho cercato di trattarla sempre ecco con rispetto e mi è sembrato un modo insomma giusto farla uscire anche per appunto omaggiare una grande cantante che ci ha lasciato da poco.
0: Bene, versione devo dire bellissima che sentiremo tra pochissimo. Come sarà questo 2026, Loren? Quali sono in realtà i tuoi progetti?
1: Ma allora sto scrivendo, mi sono preso un attimo di pausa in realtà dalla scrittura in questi ultimi 2 mesi e sono tornato a scrivere, stanno nascendo delle canzoni che mi piacciono molto, sto sperimentando anche un po' per portare qualcosa di nuovo e infatti nei prossimi mesi uscirà sicuramente qualche altro brano e poi vedremo insomma per l'estate se uscirà qualche evento importante a cui poter partecipare, però ci muoviamo sempre insomma verso tutti gli ambiti, sia l'ambito live che l'ambito di scrittura, sono sempre pronto a lavorare.
0: Bene, ti aspettiamo in Puglia e anche qui in studio, sì. Lorenzo.
1: Allora,
0: e aspettiamo anche tanta musica nuova per questo artista giovane che ci ha regalato insomma finora, devo dire, delle canzoni bellissime che continueremo a promuovere. Nel frattempo noi ascoltiamo questa cover realizzata da Loren di un classico di questa grande voce italiana purtroppo scomparsa da poco, Ornella Vanoni, la canzone è L'appuntamento. Grazie a Loren.
1: Grazie a voi, ci vediamo presto, un abbraccio.
0: L'appuntamento, Loren.
2: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il Teatro Orfeo di Taranto questa sera alle 21 ospiterà Parlami d'Amore con protagonista Mario Incudine, cantautore, attore, regista e musicista e autore di colonne sonore, che si esibirà insieme all'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Walter Silviotti. Si tratta del nono appuntamento per la stagione eventi musicali 2025-2026 con la direzione artistica del maestro Piero Romano. Fra i brani in programma, Come pioveva, Non ti scordar di me, Tanto per cantà, Torna a Surriento, Voglio vivere così, Mille lire al mese, Maramao e Parlami d'amore Mariù.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Come pioveva, Non ti scordar di me, Tanto per cantà, Maramao e Parlami d'amore Mariù. Sono solo alcuni dei brani interpretati da Mario Incudine, cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, che ieri si è esibito sul palco del Teatro Orfeo insieme all'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Walter Silviotti.
2: Canzoni che ci fanno sorridere, che ci fanno sognare, che ci fanno tornare indietro nel tempo, canzoni che ci riportano a un periodo storico che ancora sentiamo addosso, non solo noi che magari non l'abbiamo vissuta direttamente quell'epoca, ma che l'abbiamo sentita dai racconti dei nostri nonni e dei nostri genitori. Un repertorio bellissimo a cui ognuno lega un ricordo e un aneddoto, oppure il pensiero ad una persona cara. Devo dire che il pubblico si commuove, si diverte, esce cantando e non vede l'ora di ritornare a sentire queste canzoni.
3: Parliamo della storia della radio, parliamo di quel repertorio soprattutto che va dalla prima alla seconda guerra mondiale, quindi quel periodo dove la radio ebbe il massimo splendore e dove furono anche confezionate delle canzoni adatte a quello strumento, quindi fruibili appunto nelle trasmissioni che andavano in onda in quel periodo. Noi lo proponiamo in questa forma.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio Arbits in the Rain, il nuovo singolo di Max Di Chiara Palermitano. È nato nel 1978, classe 78, che con piacere abbiamo con noi questa sera in diretta su Cittadella, la radio. Max, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi per avermi ospitato questa sera.
0: Allora, pezzo interessante, molto bello che stiamo passando, Arbits in the Rain. Insomma, tu hai iniziato presto, ho letto, Max, 12 anni hai scritto il tuo primo testo. Insomma, com'è andato questo tentativo?
1: Allora, come tutti i primi tentativi, sicuramente non era la perfezione, però è stato sicuramente utile perché mi ha insegnato più o meno i trucchi del mestiere. Ero sicuramente un bambino e alle prime armi, sia con la chitarra, sia anche con, insomma, la scrittura, però, come si dice, ogni scarafone è bello mamma sua, e quindi mi piaceva. Poi però, ovviamente, ho cercato di perfezionare un po' la tecnica e soprattutto ho ascoltato tantissima musica, tuttora ascolto tantissima musica, perché essendo un artista indipendente devo ovviamente curare tutto da solo.
0: Allora, abbiamo detto che hai iniziato, insomma, prestissimo scrivendo il primo testo, ma poi hai studiato anche chitarra e ti sei appassionato e ti sei innamorato del pianoforte, strumento con cui poi componi in realtà i tuoi testi.
1: Sì, diciamo che io compongo sia con il pianoforte sia con la chitarra. Non ho un vero e proprio metodo, nel senso che tutto viene di getto, di istinto, per cui quello che scrivo è frutto di estemporaneità. Quindi a volte scrivo il testo, a volte la musica, a volte contemporaneamente testo e musica. Non c'è una regola fissa. Tutto ciò che viene, a volte anche la notte. Beh, mentre dormo mi vengono dei pensieri, certo, e devo necessariamente scriverli su carta, perché sono poi ovviamente li dimentico e vengono fuori così le canzoni.
0: Allora, noi abbiamo in diretta con noi Max Di Chiara questa sera, Arbits in the Rain, la canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata. Senti Max, più di 70 canzoni hai scritto, insomma un bel numero, e poi all'inizio hai scritto solo in italiano, poi ti sei appassionato un po' alla lingua inglese, ma anche per sperimentare, per aprirti un po' a quello che è il mercato internazionale. Ti sei pentito di questo cambio, di questa scelta?
1: No, pentito no. È ovvio che per un cantautore italiano il sogno è quello di scrivere nella propria lingua ed essere conosciuto nel proprio paese. Però purtroppo, per forza di cose, oggi la musica non è così settoriale, per cui scrivo in italiano e sicuramente in Italia mi ascolteranno. Infatti è successo spesso in passato che canzoni scritte in italiano, come per esempio Dove sarai, che è una canzone che ho scritto l'anno scorso, ho cantato in duetto con una cantautrice di Carrara, Ilaria, anziché saluto, che è andata fortissimo soprattutto negli Stati Uniti, nonostante fosse una canzone in italiano. Ho cominciato a scrivere in inglese per cercare un po' di aprirmi al panorama internazionale. Diciamo che la scelta mi ha dato ragione, perché effettivamente scrivendo in lingua inglese si è un po' più aperti a tutte le nazioni, perché la musica inglese, al di là del fatto di essere magari sembrare un po' impopolare, però dal punto di vista musicale la lingua inglese è molto più melodica rispetto all'italiano, che essendo una lingua molto complessa da scrivere e da parlare ha delle regole molto più ferree, soprattutto per la scrittura in metrica.
0: Certo, allora tu hai scritto, insomma, tantissimo, hai composto tantissimo, ma da dove nasce, Max, l'ispirazione per una nuova canzone? Tu da dove parti? Dalla melodia oppure dalle parole? Ecco.
1: E come dicevo prima, non c'è una regola fissa, almeno per me non esiste una regola fissa. A volte mi metto a pianoforte e comincio a suonare e mi vengono su delle melodie, e su quelle melodie, che ovviamente devo tempestivamente registrare perché sennò poi le dimentico, vengono fuori magari dei testi, oppure a volte viceversa, scrivo un testo e viene fuori poi la melodia.
0: Senti, tu sei un cantatore indipendente?
1: Sì, indipendentissimo, come dico sempre.
0: Beh, diciamo che un po' la passione per la musica è l'unica fiamma, no, che alimenta un po' quella che è la tua carriera, perché è un percorso abbastanza difficile. Insomma, e quanto, però, la mia domanda è difficile produrre musica in questo contesto, quello indipendente?

0: dipendente?
1: Allora, è sicuramente difficile, perché ovviamente curando tutto quello che è un brano, quindi dalla scrittura alla promozione, ovviamente richiede molto più tempo, molto più impegno e molta più concentrazione, perché bisogna capire qual è il target da raggiungere, bisogna capire qual è la tendenza del momento. E per quello che ho detto, io cerco di ascoltare tanta musica, perché ovviamente solo ascoltando musica si può capire quali sono le tendenze del momento.
0: Allora, Maxi Chiara con noi in diretta su Cittadella, Arbits in the Rain, vi ricordo, la canzone, il singolo nuovo che sentiremo tra pochissimo, riascolteremo in chiusura della nostra chiacchierata. Beh, Max, parliamo adesso di questo tuo singolo, che poi insomma racconta la storia di due innamorati che, nonostante le varie difficoltà e anche i momenti bui della vita, insomma, in realtà trovano la forza e la serenità grazie, insomma, a quello che è l'amore, il forte amore che li lega. Beh, come nasce, esatto, insomma, questa canzone, soprattutto se ha dei riferimenti autobiografici?
1: La canzone Heartbeats in the Rain è appunto una storia d'amore tipo, dove ovviamente ci sono delle difficoltà, ci sono delle sfide da fare, da superare, da ogni giorno.
0: Certo.
1: E questa pioggia è un po' come una cosa catartica, che può avere una dualità, può avere sia, diciamo, il significato di lavare qualunque tipo di impurità c'è nell'amore, o comunque qualsiasi tipo di difficoltà, quindi farla scivolare, e al tempo stesso la pioggia stessa può essere la difficoltà. Quindi l'essere sotto un acquazzone, che può rendere la cosa un po' più difficoltosa, però poi quella che è la fiamma pilota dell'amore, certo, che cerca, certo, sempre di superare tutto.
0: Allora, prossimi mesi, Max, promozione, insomma, continua questa promozione live. Come siamo messi a live, Max?
1: Allora, continua la promozione sicuramente a livello discografico, e a livello live si continuano a fare degli eventi qui locali nella zona Liguria, Toscana. E niente, quello che dico sempre, che per un cantautore, per un cantante, per un artista in generale, quello che fa muovere tutto è il live, perché
0: il rapporto col pubblico è importante.
1: Certo, quello è un qualcosa di fondamentale, perché poi qualunque artista senza il pubblico credo non sia nessuno, quindi se viene a mancare quello che è il contatto col pubblico, viene a mancare quello che è il quid della scrittura.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che io faccio sempre in chiusura di ogni intervista: un sogno di Max Di Chiara.
1: Sogni ce ne sono tanti, sogni ce ne sono tantissimi, perché chi ha vissuto più o meno tutta la propria adolescenza, come la mia, con la musica, il sogno è sempre stato quello di salire su un grande palco e cantare per tante persone. Ora, qualche soddisfazione l'ho presa, e quindi il sogno più grande sarebbe quello di calcare un grandissimo palco, come può essere quello di Sanremo, come può essere un palco di quelli, insomma, blasonati italiani, anche se purtroppo la mia età anagrafica oggi in Italia non mi consente di fare una cosa del genere.
0: Vabbè,
1: quindi
0: dai, tutto è possibile, dai Max, c'è ancora tempo.
1: Sì, mi accontento delle mie piccole soddisfazioni, dei miei piccoli traguardi, ecco.
0: Però noi ti auguriamo tanta musica, tanto live, naturalmente anche qualche palco, anche di più di qualche palco importante. Intanto,
1: grazie.
0: Noi ringraziamo Max Di Chiara, che è stato con noi in chiusura.
1: Grazie a voi.
0: Riascoltiamo, il nuovo singolo si chiama Arbits in the Rain. Grazie a Max Di Chiara.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
4: Adesso parliamo di parole che curano. Agrottaglie è un gruppo di lettura per l'educazione alla salute mentale, quindi prende forma una nuova esperienza di condivisione, cura e promozione del benessere psicologico. Quindi nasce un gruppo di lettura promosso dall'unità operativa di prevenzione psicosi del centro di salute mentale di Grottaglie, diretta dalla dottoressa Anna Nicchiarico, dirigente psicologa, in collaborazione con gli assessorati e servizi sociali e la cultura del comune di Grottaglie. E io ho il piacere di avere qui in video collegamento la dottoressa Anna Nicchiarico. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Ecco, ci sente dottoressa, buongiorno. Benissimo, dovremmo capire se c'è l'audio, se si sente. Si sente? Mi sente? Allora, questo primo incontro si terrà proprio domani alle ore 16.30 presso la Biblioteca Comunale Pignatelli in via Gaspare Pignatelli numero 5 a Grottaglie. Questa iniziativa rientra a pieno titolo nella programmazione delle attività dipartimentali di prevenzione e di educazione alla salute mentale e si configura come un vero e proprio progetto di educazione alla salute che riconosce nella lettura condivisa uno strumento capace di favorire il benessere psicologico. Ce l'abbiamo la dottoressa? Mi sente, dottoressa? Il dialogo e la costruzione di relazioni significative. Quindi, cosa significa leggere insieme? Leggere insieme può essere, significa, creare uno spazio accogliente non giudicante, in cui le parole diventano occasione di incontro, ascolto e confronto, contribuendo a rafforzare i legami sociali e a contrastare l'isolamento. E io cerco di capire se c'è la dottoressa. Mi sente, dottoressa?
5: Sono, ci sono, sì.
4: Oh, benissimo, benissimo. Ben trovata. Io intanto la ringrazio di essere qua su Partecipiamo Taranto, su Cittadella la Radio, Cittadella TV, per raccontarci di questo gruppo di lettura che è aperto a tutti, vero? A tutte e a tutti.
5: Aperto a tutta la cittadinanza del territorio del distretto, praticamente Taranto 6. E quindi tutti i comuni che vanno da Grottaglie a tutti gli altri 11 comuni. È comunque un'iniziativa diciamo sperimentale perché cominciamo. E questa è un'iniziativa che nasce dal fatto che comunque i libri sono sempre stati presenti all'interno della mia stanza di terapia, come nella mia vita, perché sono stati sempre un veicolo di comunicazione e quindi i miei pazienti sono usciti dalla mia stanza portandosi in prestito dei libri, mi hanno chiesto dei libri da leggere, insomma, e la lettura è anche un modo per incontrarsi, avendo una ragione per incontrarsi in un mondo che si incontra poco.
4: Leggere insieme che cosa significa?
5: Leggere insieme significa che ognuno verrà con il libro che vuole leggere in gruppo e poi partirà un gruppo o più gruppi, adesso vediamo che tipo di risposta c'è, e si legge tutti insieme dopo aver deciso che libro leggere, questo libro dandosi delle scadenze di lettura e anche la possibilità

0: di confrontarsi su quello che si sta leggendo.
1: Bellissimo.
0: Questo anche per uscire da una situazione di isolamento che noi abbiamo costruito negli anni, che poi è stata in qualche modo radicalizzata dalla pandemia e che adesso è veramente estrema, diciamo.
1: Assolutamente.
0: No? C'è tutto questo social virtuale, ma c'è poca socialità reale. E siccome tante persone vengono nel mio studio portando questo vissuto di solitudine, che tante volte si viene reinterpretato come psicopatologia, ma poi non sempre lo è, e allora è utile lavorare anche sulle ragioni di salute,
1: certo,
0: di salute mentale, come mi piace dire, anche perché adesso il manicomio è fuori.
1: Sai che cosa? Io sono d'accordo, perché aprire un libro e leggerlo insieme a persone in un posto che non giudica, non dice, si sta lì, come dice lei giustamente, si sta insieme in maniera proprio dal vivo, cioè che sembra paradossale, assurdo in questo periodo vedersi di persona, stare insieme e dire: ma io ho pensato di portare questo libro, che ne pensate, cosa ve ne pare? E quindi da lì ovviamente suppongo che insieme, coadiuvati da esperti, si possa poi raggiungere questo dialogo che poi rafforza, no, un legame che non è necessariamente un legame, non so, di amicizia, è proprio un gesto di condivisione tra persone, che sembra assurdo, ma
0: bisogno di un interesse, certo. La condivisione di un interesse, partendo tutti da una situazione di uguaglianza, che è un'altra cosa importante in questo momento storico. Siamo tutti uguali, non ci sono professori, non ci sono alunni, ci siamo tutti ignoranti, tra virgolette, della materia.
1: Assolutamente.
0: E mettiamo in gioco le nostre competenze, le nostre risorse. E questo secondo me è molto potente.
1: Assolutamente è così. Io la ringrazio, dottoressa, per essere stata mia ospite, per averci raccontato di questo gruppo di lettura. Quindi domani si terrà il primo incontro, 16:30, Biblioteca Comunale Pignatelli in via Gaspare, Pignatelli numero 5 a Grottaglie. Grazie ancora e buon lavoro. A presto.
0: Vi aspettiamo, grazie a voi. Grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un tempo si riteneva che fosse semplicemente un vizio. La dipendenza dal gioco è invece una malattia riconosciuta dal Ministero della Salute, una di quelle malattie che mandano alla rovina intere famiglie.
4: Avrò speso più di 150-200 mila euro, ho speso tutti i soldi che avevo da parte, e sono incominciati a andare a chiedere soldi in prestito per giocare.
5: Si è rivolto agli usurai?
4: Sì, anche agli usurai, parecchie volte agli usurai.
3: Secondo il rapporto del Libro Nero sull'azzardo di Federconsumatori, in Italia nel 2024 si sono spesi per il gioco oltre 157 miliardi di euro, una cifra pari al 7,2% del prodotto interno lordo del paese. La spesa per il gioco supera quella per la sanità. Nei primi 10 posti delle province dove si gioca di più online c'è Taranto, la prima in Puglia, con una spesa di oltre 3.000 euro all'anno per ogni abitante. Secondo il rapporto di Libera contro le mafie, in Puglia la spesa per il gioco è tra le più alte in Italia e Taranto città sfonda i 700.000 euro all'anno, seconda solo a Bari, dove si supera il milione di euro. Il record della provincia ionica spetta comunque a Martina Franca, con quasi 5.000 euro e mezzo di spesa pro capite per il gioco. Un dramma sociale se si considera che la ludopatia travolge la vita non solo del giocatore, ma di tutta la sua famiglia, che spesso per lungo tempo resta all'oscuro della condizione patologica del giocatore.
6: Mio marito è caduto in questa trappola diversi anni fa e onestamente io non mi ero accorta di nulla dentro casa, se non il fatto che finivano i soldi prima del previsto.
3: Una malattia ha bisogno di cure. A Taranto, ad esempio, il servizio dipendenze patologiche della ASL nel 2025 ha preso in carico 237 pazienti. La fascia più colpita è quella tra i 45 e i 49 anni di età, ma ci sono pazienti anche tra gli adolescenti. Ci sono però anche efficaci gruppi di ascolto, come quello dei giocatori anonimi, che a Taranto si riunisce nelle sale della parrocchia San Lorenzo da Brindisi, in Viale Magna Grecia, dove c'è anche un gruppo di aiuto ai familiari dei giocatori, perché, come abbiamo detto, il più delle volte è l'intera famiglia che viene risucchiata nel vortice della disperazione.
2: Cittadella.

0: Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo di un evento importante, perché parleremo di un evento e di una raccolta fondi a sostegno del reparto di oncoematologia pediatrica Natia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Questo evento è a cura dell'associazione Simba ed io voglio entrare in videocollegamento con Deborah Cinquepalmi. Eccoci Deborah, ben trovata. Come stai Deborah? Ben trovata.
2: Io non mi sento.
1: Mi senti?
2: Sì, eccoti,
1: oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come stai Deborah?
2: Ciao, tutto bene, che piacere ritrovarti.
1: È vero, anche per me, soprattutto intanto perché ci ritroviamo, ma poi perché parliamo di un evento molto importante ed è siamo la terza edizione, giusto?
2: Sì, esatto, è la terza edizione del Simba's Charity Dinner, un evento che è nato così, è stato un esperimento, il primo, e poi è andato benissimo e abbiamo deciso di farlo diventare un appuntamento, insomma, annuale, insomma, sta andando molto bene anche quest'anno, insomma, per le prenotazioni sta andando molto bene.
1: Bene, sono contenta. Allora, c'è la possibilità ancora di prenotarsi, di partecipare a questo evento che, lo diciamo, si svolgerà il 17 febbraio alle ore 20:30 a Masseria Ciura a Massafra. E ci sono delle modalità sì, per partecipare, per prenotare, come si fa?
2: Allora, c'è un numero in locandina che poi è il numero nostro di Simba, insomma il nostro numero di servizio, quindi occorre sentirci e rispondo io, insomma, a quel numero e prenotare. È un evento, insomma, che coniuga innanzitutto solidarietà, eleganza, divertimento e, insomma, tutto quello che noi raccoglieremo in questa occasione sarà sempre destinato al nostro reparto, ai nostri reparti pediatria e oncoematologia pediatrica. Insomma, abbiamo voluto sperimentarlo e abbiamo visto che ci si può divertire facendo solidarietà, insomma,
1: assolutamente,
2: facendo beneficenza.
1: Assolutamente. Sì. A proposito di divertimento, sì, ci sarà una guest star che è la cantante Chiara Galeazzo e poi ci sarà il DJ set, esatto, di Maurizio Gravina, quindi tutto pronto per una grande, sì, festa. C'è, diciamo, un dress code, un'indicazione al, sì, all'abbigliamento, come vestirsi, quindi in abito da sera, magari con, sì, qualche accessorio carnevalesco, tipo una maschera, sì, o un cerchietto, sì, e per i signori anche l'abito scuro, sì, in alternativa è poi possibile, magari, sì, si può partecipare anche volendo vestiti in maschera?
2: Sì. Sì, allora noi lo scorso anno non avevamo previsto di vestirsi in maschera, però molte persone sono venute vestite in maschera e la maschera, okay, che fu premiata aveva un abito di Leo Pantaleo. Ah. Quindi quest'anno abbiamo messo l'opzione che chi vuol venire vestito in maschera, perché abbiamo visto che la gente ama vestirsi e quindi abbiamo messo questa opzione, massima libertà, quindi chi vuol venire in abito da sera con un accessorio di carnevale o altrimenti vestiti in maschera, come si vuole.
1: Bellissimo, bellissimo. Io, Deborah, sono sempre felice di averti mia ospite qui in Partecipiamo Taranto, come sempre, del resto da tanti anni, e ricordiamo che c'è la possibilità, io do il numero di telefono, va bene? Così magari la gente, certo, che ascolta, certo, si può chiedere informazioni e prenotazioni al 327-792-4532, quindi questo è il numero e potete, certo, contattare ovviamente Deborah o tutto lo staff di Simba. Io, Deborah, ti ringrazio come sempre. C'è qualcosa che vuoi aggiungere così in finale? Per,
2: insomma... Niente, vi aspettiamo, ci divertiremo sicuramente. Lo scorso anno è stato veramente un grandissimo divertimento, quest'anno speriamo di fare di meglio. Chiara Galeazzo è strepitosa, Maurizio Gravina altrettanto, poi ci sarà la possibilità di parlare di noi, ci sarà il nostro primario, ci sarà il direttore Cacciapaglia, tutte figure di riferimento del nostro reparto, quindi il messaggio è sempre quello, importantissimo. Vi aspettiamo tutti noi di Simba per i nostri bimbi. Grazie mille Annette, sei sempre strepitosa, ti voglio un sacco di bene.
1: Anch'io Deborah, un sacco di bene a te, a tutti i ragazzi, a tutte le persone che ogni giorno si impegnano, perché voi dovete sapere che adesso Deborah mette giù il collegamento e va in ospedale, corretto?
2: Certo.
1: Grazie per tutto quello che fate. Grazie Deborah Cinquepalmi, buon
2: grazie,
1: lavoro e a presto, alla prossima.
2: Grazie anche a te, grazie, buona giornata.
1: Grazie,
2: ciao,
1: mille.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Azioni finalizzate al sostegno dei bisogni delle persone affette da malattie mentali per assicurare la continuità

0: delle cure sanitarie e favorire l'inclusione sociale e culturale. Sono questi gli obiettivi del Patto per la salute mentale, un accordo che prevede la progettazione di una serie di protocolli d'intesa tra operatori dei servizi sanitari, istituzioni e associazioni territoriali a supporto delle famiglie e dei pazienti in cura al Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Taranto. Un incontro organizzato dal DSM ASL di Taranto e dal Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con il Comune, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Servizi del Volontariato di Taranto, nato per concretizzare proposte, attitudini e impegni delle parti coinvolte.
1: Favorire la costruzione di percorsi di transizione per i vari servizi che si occupano della salute mentale, in particolar modo i servizi dedicati all'età evolutiva e quelli che sono dedicati poi agli adulti, all'adolescenza e all'età adulta, in un percorso che non deve essere frammentato o non deve prevedere dei vuoti, delle interruzioni, ma deve garantire la continuità nell'accompagnamento.
2: Ci crediamo fortemente in questo lavoro di sinergia per rafforzare la rete a favore della stesura di questo patto per la salute mentale. È importantissima sia la presenza dell'assessore ai servizi sociali, ma anche della collega Maria Lucia Simeone, assessore alla pubblica istruzione, in quanto è proprio una rete, cioè chi deve fare cosa a favore dei cittadini, dei minori, degli anziani che versano in una situazione di fragilità.
3: Che lavoreremo sia per far emergere ancora di più il problema, che spesso è occulto, ma per poter dare a chi già lavora la possibilità di non sentirsi solo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ci siamo nella rubrica Behind the Song, oltre la canzone. Benvenuti e come al solito benvenuta la dottoressa Manuela Carone.
6: Grazie, buongiorno.
5: Allora, c'è chi canta Golden e chi mente. Perché? In pochi mesi K-pop Demon Hunters, il film di animazione coreano più visto su Netflix, ha conquistato le nostre TV, le nostre radio, insomma. La band che canta Golden è quella della Demonantrix, sono queste cantanti segretamente cacciatrici di demoni, una band virtuale nata con l'intelligenza artificiale che ha contribuito al successo planetario del film. Le avventure delle cacciatrici di demoni non sono soltanto la trama del solito film di animazione, ma sono un omaggio al pop coreano e anche una guida sentimentale per adolescenti. Fino a pochi anni fa nessuno
6: se l'aspettava.
5: Ma sì, nessuno avrebbe mai immaginato che una band composta da personaggi virtuali potesse avere successo nella vita reale e tantomeno ricevere un disco di platino. Eppure è successo. Dottoressa, quello che colpisce è che Golden non è solo una canzone di successo, ma fa parte di un mondo narrativo molto più ampio. Perché? Perché secondo te ha avuto un impatto così forte soprattutto sugli adolescenti?
6: Beh, innanzitutto parla proprio il loro linguaggio. K-pop Demon Hunters non racconta solo una storia fantasy, ma mette in scena temi che sono profondamente adolescenziali, per esempio quello del doppio ruolo, il sentirsi, cioè divisi tra ciò che si mostra e ciò che si è davvero. Le Demon Hunters sono idol sul palco, come dicevi prima, e cacciatrici di demoni in segreto. E quindi è un'immagine potentissima per tanti ragazzi che ogni giorno cercano di essere all'altezza fuori, ma che in realtà dentro no, combattono paure, incertezze, insicurezze.
5: Sì, quindi possiamo dire che questi personaggi diventano delle vere e proprie figure di identificazione.
6: Assolutamente sì, l'adolescenza è il tempo dell'identificazione. Tra l'altro mi preme di dire che non dobbiamo riferirci più agli adolescenti come un tempo, cioè quella fascia oltre i 14 anni, ma l'adolescenza adesso è molto anticipata, quindi parliamo già di una fascia che va tra i 10, 11, 13 anni, le tematiche sono sentite anche in quella fascia di età, più infantile tipicamente. Sì. E dicevo che l'adolescenza è il tempo dell'identificazione, ci si riconosce in personaggi forti, vincenti, ma che allo stesso tempo soffrono. Il problema non è identificare identificarsi, ma quando il modello diventa irraggiungibile. E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale,
7: sì.
6: Che ahimè costruisce figure perfette, sempre performanti, emotivamente pulite, e il rischio è che il ragazzo pensi: io non sarò mai così.
7: Già quando eravamo piccoli avevamo questa sorta di come dire,
6: di miti,
7: no? Delle nostre star, delle band, degli artisti, eccetera. Ah, ma io vorrei essere un giorno, ma non sarò mai. E adesso diventa un pelino più difficile, perché magari nel mondo reale quella star aveva sì tutte le qualità di questo mondo, però qualche cosa che mancava ce l'aveva, cioè cosa
6: di
7: umano ce l'aveva, anche se noi immaginavamo da ragazzi che fossero sovrumani queste star. Però e parliamo adesso quindi di intelligenza artificiale, anche perché poi io adesso mi sto informando, come si dice, mi piace moltissimo. Cioè, poi apro parentesi e la chiudo. C'è questa storia dei robot che imparano a fare tutto guardando solamente dei video da YouTube. Quindi non so, se vuoi imparare a fare idraulico o vuoi insegnare a questo robot a diventare un idraulico, gli mostri il video da YouTube e lui capisce, anzi addirittura lo processa, lo fa suo e poi è in grado di... Quindi chiusa sta parentesi, io mi sto appassionando ai robot, sappiatelo, perché non lo so, perché adesso c'ho questa
6: cosa... Non farti sostituire.
7: No, io no, non voglio farmi sostituire, però... è interessante, è pazzesco, ma è interessante come questi possano, come dire, tolto il comando che uno dà, no? Quindi le informazioni che uno dà a questi robot, è pazzesco secondo me come facciano poi di fatto a pensare a quella cosa e a riprodurla. Qui si aprono dei mondi, e poi magari ne parleremo un'altra volta.
6: Perché
7: parleremo
6: no?
7: Di robot, chi lo sa, di cosa pensa un robot. E di quale sarà il medico del robot, dottoressa?
6: Ecco, pensare pensa, sentire no, diverso.
7: Sentire...
6: Dovremmo parlare proprio di questa differenza.
7: È vero. Va bene, comunque parliamo quindi di intelligenza artificiale. In questo progetto l'intelligenza artificiale ha avuto un ruolo chiave nel successo del film e della musica. Quindi quali sono, secondo te, i benefici?
6: I benefici sono enormi. A livello pratico, ne parlavi un secondo fa, l'AI può amplificare la creatività, può rendere possibile mondi narrativi nuovi, abbattere barriere linguistiche e culturali, e Golden è diventata globale proprio per questo. Se usata bene, l'intelligenza artificiale può assolutamente essere uno strumento, ma non un sostituto dell'umano, quindi uno strumento al nostro servizio, non dimentichiamolo mai.
7: Sì.
6: Può aiutare a raccontare storie, non a cancellarle, questo che dovrebbe in realtà fare.
7: Assolutamente. Noi facciamo così, mandiamo un pezzo adesso, ci ascoltiamo la musica e continuiamo a parlare, perché ce n'è tanta roba da dire. Mi raccomando, restate con noi, e siamo giunti fino all'intelligenza artificiale. Ma ci sono dei rischi, anche dei rischi per i più giovani?
6: Sì, prima parlavamo dei benefici che sono enormi, ma i rischi ci sono, e sono soprattutto emotivi. Sono emotivi prima ancora che tecnologici. E quando la musica, i personaggi, le emozioni sembrano perfetti, si rischia di perdere il valore dell'imperfezione, dell'errore, della fatica emotiva, no? Di cui tante volte abbiamo parlato, quanto
7: sì.
6: È importante il senso del sacrificio per la crescita personale.
7: Caspita.
6: Un adolescente ha bisogno proprio di questo, di sentire che la confusione, la tristezza, la rabbia fanno parte della crescita e della vita. Se deleghiamo tutto all'intelligenza artificiale, rischiamo di delegare anche le emozioni.
7: Sì. Tra le altre cose, vorrei, da musicista, cantante, dire che si sente un po' che manca quell'anima, anche un po' della sofferenza o del sentire o della imponenza di un artista, dell'anima proprio di quell'artista, qualsiasi genere, di qualsiasi genere, si sente un po', cioè come
6: sì,
7: se fosse priva di sentimento. Io come nuovo musicista, cantante, lo percepisco subito. E a proposito di questo, negli ultimi mesi si è aperto un dibattito molto acceso, perché anche Rolling Stone ha parlato della decisione di Bandcamp, e poi ce n'è anche un'altra piattaforma che adesso non ricordo precisamente, di bandire la musica creata con l'intelligenza artificiale.
6: Certo.
7: Perché su Spotify noi possiamo trovare queste cose, quindi nei vari random ci parte un pezzo fatto con intelligenza artificiale e noi non sappiamo che non c'è nessuno lì dietro, quindi magari, vabbè. Quindi detto questo, quindi Questa è la decisione di Bandcamp anche?
6: Sì, è una presa di posizione molto importante, perché tu sai meglio di me che Bandcamp tutela la musica indipendente.
7: Sì.
6: E ha voluto proprio difendere la creatività umana, quella che è fatta di vissuto, di anima, di esperienza, di emozione reale. E noi questa

0: trasmissione nasce proprio da questo senso della musica. Noi attraverso la musica raccontiamo tutt'altro,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Raccontiamo quello che c'è dietro, quello che c'è dentro. E non è in realtà quella di Bad Camp, che è una bellissima presa di posizione, non è una guerra alla tecnologia, che ripetiamo può essere strumento, ma è un messaggio chiaro. La musica non è solo prodotto, è relazione, storia personale, quello che raccontiamo noi con Behind the Song. E questo vale ancora di più per chi è giovane e sta costruendo la propria identità.
1: Assolutamente. Quindi, in fondo, noi cosa possiamo portare a casa da Golden? Perché oggi abbiamo analizzato Golden e da questo fenomeno.
0: Sicuramente che la tecnologia non è il nemico, il vero punto è come la usiamo, è un po' tutto, no? Nella nostra vita è così.
1: Sì.
0: E possiamo sicuramente lasciare che l'intelligenza artificiale ci ispiri, oppure permetterle di dirci chi dobbiamo essere. Agli adolescenti, ma anche agli adulti, io mi sento di ricordare che in realtà non serve essere perfetti per essere golden, no?
1: Certo.
0: Dorati in realtà significa,
1: sì, sì, sì.
0: Ma serve solo essere veri e recuperare i nostri valori.
1: Mamma mia, che bello, grazie dottoressa. Ogni volta io sono la prima a avere questa cura di me stessa attraverso questa meravigliosa rubrica che insomma i nostri poi radioascoltatori, ascoltatori, telespettatori seguono, ci scrivono e noi lo ricordiamo, lo facciamo sempre intanto per aprire dei dibattiti, degli spunti di riflessione, per analizzare quello che ci piace, appunto la musica e da questo punto di vista la psicologia e tutto quello che c'è dietro e dentro, come ha specificato la dottoressa, ma anche per lanciare un messaggio che è quello di non rendere mai più tabù quello che è il benessere mentale. Quindi, come ogni volta noi diciamo, se abbiamo delle difficoltà o siamo in alcuni momenti in cui abbiamo delle difficoltà o vediamo persone vicino a noi che sono e vivono momenti di difficoltà, mi raccomando, rivolgiamoci sempre agli esperti, come in questo caso la dottoressa Manuela Carone, perché non è facile anche in questo momento, come avete visto anche attraverso queste nuove modalità, o i ragazzi o gli adolescenti, ci vuole nulla veramente che possano perdersi,
0: per avere un crollo,
1: una frase amici, che un po' da alcuni ragazzi adolescenti, no, ma ormai ChatGPT è il mio psicologo, invece no. È fatto di carne e ossa, vi vede, vi guarda negli occhi, vi ascolta e vi sente, che è diverso. Quindi amici, mi raccomando, grazie per averci seguito. Noi dottoressa ci vediamo alla prossima puntata.
0: Alla prossima, assolutamente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo dell'associazione Angeli Figli dell'Autismo. Questa associazione è da anni impegnata nel supporto alle famiglie che vivono quotidianamente la complessa realtà dell'autismo e con passione e dedizione lavora per dare voce a chi spesso non viene ascoltato, offrendo sostegno concreto e creando occasioni di sensibilizzazione sul tema. Adesso è arrivato il momento di un progetto, di un bellissimo progetto che ha un valore profondo ed è la realizzazione di un libro, e io ne voglio parlare insieme al presidente dell'associazione Angeli Figli dell'Autismo, Claudio Salinaro. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Ciao Anna, ciao a tutti quanti.
1: Allora, è arrivato.
3: Eccolo qua.
1: Eccolo, vediamolo questo libro.
3: Oh, eccolo qua.
1: Benissimo, benissimo.
3: No, non sono altro che luce, quindi prego.
1: Ecco, dicevamo, ci sarà la presentazione di questo libro, che però è qualcosa di più, cioè non si tratta solo di un'opera editoriale, ma è uno strumento per fare che cosa? Raccontacelo tu, Claudio.
3: Beh, diciamo che è un nuovo tassello che abbiamo voluto mettere nel curriculum della nostra associazione per diffondere ancora di più la cultura dell'inclusione. È anche un modo per, come dire, infrangere il muro della disuguaglianza, il muro del pregiudizio. È un libro corale dove, grazie anche al giornalista Gaetano Mero e all'editore Giancarlo Lisi, che subito hanno sposato in pieno questa idea editoriale, abbiamo voluto raccogliere 9 storie, 7 storie di famiglie che fanno parte dell'associazione, più 2 figure professionali che lavorano con i disabili. Quindi il nostro è un libro che non vuole dare indicazioni mediche, ma puntare molto sull'emozione, cioè sulla quotidianità.

0: quotidianità che queste famiglie, questi operatori vivono quotidianamente con questi ragazzi disabili e le loro famiglie. Quindi abbiamo voluto portare in questo libro le loro emozioni, le loro paure, le loro speranze, le gioie, dolori e quant'altro, ma sempre però con un tunnel, perché poi arriva sempre poi una luce.
1: Anche perché è bello, Claudio, è bello quando una persona riesce a capire, no? Riesce a capire tutta una serie di cose per poter, come dire, anche essere d'aiuto, volendo supportare i ragazzi, no? Cioè, più si conosce, meglio
0: certo,
1: è.
0: Certo, perché adesso possiamo affermare che c'è molta più consapevolezza rispetto anche a 10, 15, 20 anni fa. Quindi, perché anche grazie a queste idee, a vari eventi che si fanno, c'è molta più sensibilizzazione, molta più consapevolezza nelle scuole, negli istituti e quant'altro. Ovvio anche che, come dico sempre, a questi genitori che non sono soli, di non preoccuparsi, non hanno commesso nessun delitto, perché molti si vergognano quando viene diagnosticato, quindi questo spettro come autistico di autismo appunto verso al proprio figlio, si vergognano. Quindi non vergognatevi, abbiate, come dire, quella forza. Lo so che non è facile, però quella forza, perché istituzioni, scuole, associazioni nel loro vi possono, come dire, aiutare.
1: Benissimo, allora c'è un incontro quindi che si svolgerà proprio domani alle 18:30 all'Auditorium Paolo II dell'Istituto Giannone a Pulsano, giusto?
0: Sì, è Pulsano, all'auditorium quindi della comunale di Pulsano, dietro appunto per dell'istituto comprensivo Giannone. Quindi sarà un bellissimo evento dove ci saranno ovviamente varie figure istituzionali. Ovviamente avremo il sindaco, l'avvocato D'Alfonso, il vice sindaco Antonella Lippolis, e poi anche il consigliere regionale Boraccino, del presidente del CSV Brigida, c'è tante figure istituzionali, anche il garante della disabilità, l'avvocato Giampietro. Quindi tante figure istituzionali, che è importante la loro vicinanza, quindi, perché avere la vicinanza anche di queste figure istituzionali fa vedere che la nostra associazione si sta muovendo bene. E le istituzioni queste ne sono consapevoli, e questo ci fa, per noi anche, un grande orgoglio.
1: Assolutamente.
0: E poi ovviamente spero che tante, ovviamente poi ci saranno anche tanti altri, poi
1: piano. Tutta la cittadinanza è invitata, perché le persone possono venire
0: tutti
1: a questa presentazione.
0: Tutti.
1: Bene, grazie Claudio, io ti ringrazio tantissimo, abbiamo finito
0: grazie
1: il tempo.
0: Grazie a voi e sempre
1: abbraccio.
0: Per il supporto che ci date.
1: Ma sempre col cuore, ciao Claudio.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio.

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Mirella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Per essere distanti siamo io. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: sure it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Yeah, yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
2: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa

0: Possiamo sviluppare armi nucleari e la riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun, il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro e Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di due persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificata un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati i protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport del basket, dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 1 giugno 2026 è il 152esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:39. Il santo del giorno è San Giustino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 giugno del 1495 il frate John Carr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1831 James Clark Ross scopre la posizione del polo nord magnetico nella Boothia, in Canada. Nel 1980 il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nelle sale statunitensi C'era una volta in America, l'ultimo capolavoro che il sublime sodalizio tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone consegna alla storia della settima arte. Nel 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che hanno aderito alla moneta unica e che formano la cosiddetta zona euro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 giugno del 1963 Rita Pavone è in vetta alle classifiche con Il ballo del mattone. Nel 1974 Anima mia dei Cugini di Campagna è in cima alla hit parade. E nel 2002 Mango debutta in radio con La rondine. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marilyn Monroe, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles il 1 giugno 1926 e scomparsa il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica, ricordata come una delle più grandi attrici nella storia del cinema. Compie oggi 89 anni Morgan Freeman, tra i super divi di Hollywood, attore e regista nato a Memphis, candidato al premio Oscar per 5 volte e vincitore del premio per il film Million Dollar Baby. 83 candeline sulla torta di Orietta Berti, famosa cantante italiana soprannominata l'usignolo di Cavriago. Compie 75 anni il chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968 Dodi Battaglia. Compie 52 anni Alanis Morissette, cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, premiata in oltre 20 anni di carriera con 7 Grammy Award. E buon compleanno a Gianmarco Tamberi, altista italiano, campione olimpico a Tokyo 2020. Spegne oggi 34 candeline. E auguri anche a Tom Holland, l'attore britannico, compie 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 giugno 1970 di Giuseppe Ungaretti. Maestro riconosciuto dell'ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua nuova lingua il modo di fare poesia. Nel 2008 ci lasciava invece lo stilista Yves Saint Laurent, una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. E il proverbio del giorno è: scherzando intorno al lume che ti invita, farfalla, perderai l'ale e la vita.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere

0: Il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cominciamo con Claudio Baglioni in questo primo giugno 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica mattutina di Cittadella. Benvenuti sui 96.5, benvenuti sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Gisberto Nicoletti, che oggi ha l'arduo compito di guidarci fino alle 9 con la regia, e fino alle 9 vi racconteremo i temi principali di questa giornata. Lo faremo partendo naturalmente come ogni lunedì dal Taranto, dal calcio, e oggi finalmente con una buona notizia: il Taranto strappa il biglietto per la finale agli ultimi secondi della gara contro Apice. Naturalmente ci racconterà come sempre tutto il nostro Francesco Friuli. Ieri partita a cardiopalma, devo dire, tanto sotto per 2 gol, e poi negli ultimi secondi davvero Trombino al 93esimo 94esimo, insomma, è riuscito a infilare Apice, dando così la possibilità al Taranto di andarsi a giocare la finale per questi playoff. Ma poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, un articolo pubblicato ieri dal Quotidiano di Puglia, firma di Domenico Palmiotti, ha scatenato una reazione significativa a proposito del taglio di 8,5 milioni di euro ai giochi, che metteva a rischio i lavori per lo stadio Via del Mare di Lecce, ma anche il pattinodromo di Taranto e alcune altre attività minori come le facciate del municipio, le strade da rifare. Beh, ieri subito in giornata è intervenuto il ministro Foti, che ha detto: nessun problema, troveremo i fondi, ne metteremo altri 25, ha detto. Quindi insomma, vuoi vedere che dobbiamo ringraziare Domenico Palmiotti sicuramente, e oggi infatti lo avremo con noi per parlare proprio della situazione dei giochi del Mediterraneo. È lunedì e quindi ci saranno le nostre gocce di memoria. Il nostro Giovanni Guarino ci porterà nel passato attraverso le parole che si stanno perdendo, e poi parleremo ogni tanto di cose belle, perché vi parleremo della teoria del 13, l'ultima fatica artistica della compagnia Zona Franca. E con noi ci sarà Federica Farina, che è coordinatrice del centro diurno Samarcanda di Spazi Nuovi, perché insomma questo è un progetto speciale e in quanto tale merita di essere raccontata. Chiuderemo poi con l'Arena Viola, perché riparte dal 4 giugno il cinema di quartiere all'aperto a Casa Viola in via Platea. Con noi Mario Pagnottella, e ci racconterà non solo qual è il film con cui si comincia questa rassegna, ma quali sono i film di quest'estate. Tutto questo tra pochissimo. Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando, restate con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi è in coppia trova una sintonia profonda con il partner, condividendo ideali e progetti. Nel lavoro però la giornata si preannuncia impegnativa, specialmente per chi è in proprio. Serviranno pazienza e sangue freddo. Toro, una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d'amore intensa, portando freschezza e novità nella vostra vita sentimentale. È il momento di mantenere alto l'ottimismo e investire nelle collaborazioni. Gemelli, la vostra sensibilità vi rende irresistibili agli occhi di chi cerca amore, mentre in coppia potete godervi una giornata serena e piacevole. Nel lavoro l'ispirazione non vi manca, usatela per alleggerire compiti noiosi. Cancro, con la persona amata potete vivere momenti nostalgici ma intensi, mentre un confronto diretto con chi vi circonda può portare serenità e chiarezza. La forma fisica è buona e l'umore è stabile. Leone, potreste incontrare una persona capace di catturare la vostra attenzione. Sul piano lavorativo è il momento giusto per recuperare il lavoro arretrato, e per chi lavora nel turismo ci sono discrete possibilità di guadagno. Vergine, mantenere un atteggiamento leggero e spensierato è la chiave per vivere bene questa giornata. I single potranno rafforzare amicizie serene, mentre i creativi possono ricevere gratificazioni importanti nel loro campo. Bilancia, i single vivono piccoli successi personali, mentre nella relazione di coppia si avverte una certa possessività che va tenuta sotto controllo. Chi lavora in proprio potrebbe notare una perdita di dinamismo. Scorpione, i cuori solitari hanno voglia di divertimento e leggerezza, ma gli eterni scontenti rischiano di rimanere isolati. Un breve viaggio di lavoro potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. Sagittario, chi è solo da tempo riesce a godersi finalmente un po' di relax, ma alcuni malumori rischiano

0: professionale, la fatica si fa sentire e vi obbliga a rallentare i ritmi. Acquario, chi vive una relazione stabile si mostra oggi piuttosto capriccioso e introspettivo, rischiando di generare discussioni familiari. Un lieve malessere nel pomeriggio potrebbe abbassare l'energia. Pesci, i single si sentono nervosi e rischiano di cadere vittima di illusioni che potrebbero rovinare l'umore della giornata. Nel lavoro è necessario fare appello alla diplomazia per evitare fraintendimenti e mantenere un clima sereno. Oggi vi saluto con le parole di Ernest Hemingway. Il mondo spezza tutti e poi alcuni sono forti nei punti spezzati. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per questi consigli, non solo astrali ma anche quello che arriva oggi da Hemingway. Noi invece andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani che troverete oggi in edicola. Cominciamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, i nomi di De Caro. Cambio al vertice delle agenzie, quasi 1000 candidati. Stefanazzi, ma le leve della giunta sono tutte baricentriche. Poi sulla spalla a destra la tragedia che arriva dalla provincia di Foggia, una tragedia davvero qualcosa di sconvolgente. Minorenni al volante, tragedia a Ortanova. In 5 fuggono ai controlli dei carabinieri e si schiantano. Muore un 17enne. Erano in 5 a bordo dell'auto di cui non si sa la provenienza, ma non era rubata, a quanto pare tra i 14 e i 17 anni. E quando i carabinieri hanno imposto l'alta, hanno accelerato e nei pressi di una curva, purtroppo senza alcun contatto con la pattuglia dei carabinieri, purtroppo si sono schiantati. Torniamo a guardare la Gazzetta del Mezzogiorno, sempre sulla prima pagina. Al centro c'è l'ex Ilva, altro infortunio all'ex Ilva, è indotto a secco di crediti. Andiamo a vedere invece la pagina dedicata a Taranto, che apre con una notizia firmata da Fabio Venere che arriva dal comune: un freno alle partecipate su assunzioni e consulenze, la cura dimagrante del comune per le tre Chima, si parla di Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. E poi la cronaca: violenze sessuali dal mental coach, 24enne chiede i danni, risarcimento da 50.000 euro, scrive Alessandra Cannetiello. E poi oggi 1 giugno viene presentato Lego Cozza Fest nel salone dell'ITS Academy Mobilità, la presentazione questa mattina dello spin-off di Ego Food Festival. Avete presente la manifestazione organizzata, ideata, pensata e portata avanti da Monica Caradonna con una serie di partner? Beh, adesso ha uno spin-off, come sapete l'anno scorso c'è stata la parte cozza, la parte pizza, e adesso invece c'è uno spin-off dedicato esclusivamente alle cozze che sarà presentato questa mattina insieme con un convegno che vuole riportare alla luce anche l'identità, la memoria di questa regina dei due mari. E poi sarà presentato la cosiddetta Cozza Day, cioè dovrebbe ripetersi ogni 2 giugno dell'anno e coinvolge un po' i ristoratori pugliesi per provare a dare, come dire, storia e visibilità ogni 2 giugno al prodotto dei due mari di Taranto. Chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Tra un po' torniamo con tutti gli altri giornali, ma adesso c'è la New Hit.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bravo.
1: Karol G e Manu Chao viajando per il mondo, era la nostra new hit. Adesso siamo tornati per continuare a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Gazzetta. L'edicola apre con il calcio, il Taranto in finale nonostante l'arbitraggio, insomma pezzo duro, parole dure anche di Danucci contro la gestione della terna arbitrale della gara, ma il Taranto insomma col gol di Trombino ce l'ha fatta comunque, ne parleremo tra pochissimo. Poi sempre sull'edicola, l'ex Silva ancora un operaio ferito, la Wilm, Meloni venga a Taranto, che okay? Sull'edicola si parla della tragedia di Ortanova, minori in fuga su un'auto, muore un sedicenne. Andiamo invece a dare un'occhiata al nuovo quotidiano di Puglia, edizione Taranto, che apre con la polemica sui giochi. Foti recupera i tagli, pronti a dare altri 25 milioni. Opera a rischio, il ministro però rassicura, verifica in corso poi l'erogazione dei fondi. Ne parleremo questa mattina con Domenico Palmiotti, che insomma ha scatenato ha portato alla luce questa storia, e immagino anche insomma la reazione del governo, che si è messa a trovare una soluzione. Poi una grande foto di Trombino dopo il gol che vale la finale di playoff per la Serie D. Taranto al Caldio Palma soffre, ma è finale per la D, sconfitto 2-1 ad Apice, decisivo il gol al 94. Poi la cronaca, ex Silva, escavatore in fiamme, fuga, è caduta, operaio ferito, ha riportato una serie di fratture questo operaio sessantenne di Massafra, che ha cercato di scappare da un escavatore che era in fiamme nel lanciarsi, insomma è caduto malamente e purtroppo ha registrato una serie di ferite, ma è in ospedale ricoverato, ma fortunatamente non corre pericolo di vita. Ora noi ci fermiamo invece un attimo e tra un po' con Francesco Friuli facciamo un po' la sintesi di quello che è avvenuto in campo sul terreno di gioco ieri ad Apice. Il Taranto sconfitto 2-1, ma arriva comunque ai playoff. Una partita in cui il Taranto non è stato proprio splendido, ma un gol, una zampata di Trombino, e vale ancora il sogno.

0: Io non so stare al mondo, è una frase di Antonacci che ancora su cui mi fermo a riflettere sempre. Vabbè, parliamo invece della partita al Cardiopalma vissuta ieri dai tifosi del Taranto, una gara persa 2-1 contro Apice, ma che grazie a quel gol segnato al 93esimo da Trombini vale ancora il sogno per la D. C'è la finale dei playoff, ma che partita è stata quella di ieri? Lo chiediamo come sempre al nostro Francesco Friuli, che è in collegamento con noi. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno. Dire a Cardiopalma è dire poco. Ieri è successo poco. Forse ieri davvero il Taranto ha avuto una mano da chi crede, insomma, dall'alto, da qualcuno di più importante.
0: Possiamo dirci la verità, Francesco? Cioè, hai mai avuto l'impressione che quello di Trombini è stato un gollozzo? Non so se ti ricordi la Jalappas di quando io ero piccolo, tu eri troppo giovane, però lo si definiva un gollozzo quello così.
1: No, veramente no. Ricordo e penso che sia proprio quello, cioè il Taranto l'ha vinta, l'ha passato il turno così. Sì. Uno di quei giocatori, cioè quando tu D'Annunzio ha detto è stata un'intuizione ieri, no? Perdendo quella partita 2-1, però ha detto io ho tolto un giocatore fondamentalmente che aveva fatto 22 gol in stagione e dentro un giocatore che ne ha fatti appena due, cioè secondo ieri. Quando segna quel gol è chiaro che ha una valenza pesantissima il gol di ieri del Taranto, perché Trombino innanzitutto è un giocatore che viene dalla Serie D, quindi da una categoria superiore, non era riuscito a esprimersi al meglio. È chiaro che poi sul finale di partita ha conquistato 3-4 punizioni, cioè è stato anche bravo, va detto, perché oltre al gol, che è un gollozzo in effetti, ha comunque dato la squadra più in alto rispetto a quello che avevano fatto in precedenza, che era Rosario che a chi
0: Francesco, secondo te quella di ieri è stato più un merito dell'Apice o demerito del Taranto? Perché la sensazione è che l'Apice fosse messo particolarmente bene in campo e il Taranto invece è apparso anche un po' stanco forse durante la partita.
1: Ieri Francesco faceva molto caldo.
0: Sì.
1: C'erano 32 gradi dove stavamo noi, quindi fondamentalmente nella tribuna. A pochi metri c'era un sole che rimbalzava sul terreno sintetico, quindi 7-8 gradi in più. Dobbiamo considerare che erano già a 40 gradi. A un certo punto, a metà del primo tempo, tutti hanno chiesto di andare verso tutte e due le squadre hanno chiesto di andare verso la panchina a dissetarsi. Io penso che ieri c'è stato un mix di situazioni. La prima, l'Apice era entrato in campo con la voglia comunque di segnare un gol nel primo tempo e c'è riuscita grazie a un rigore sbagliato. Un secondo rigore realizzato, io penso che uno dei due rigori sia stato un po' generoso. E nel secondo tempo ha segnato il secondo gol, è mancata qualche ammonizione, soprattutto nel primo tempo per l'Apice. Quando l'Apice ha segnato il 2-0, credeva che la partita la doveva fare il Taranto e quindi doveva agire di rimessa. Lì, secondo me, l'Apice è calato, ha perso quella verve iniziale e il Taranto non è uscito completamente, però è riuscito con la forza probabilmente del cuore di alcuni a andare sul 2-1 e portare a casa la partita. Dov'è il demerito del Taranto? Non ha giocato di squadra come aveva fatto fino adesso in queste ultime settimane. Ha giocato un po' sull'individualità, perché avesse giocato di squadra, secondo me, un gol nel primo tempo lo poteva tirare fuori, aveva creato tre occasioni, tra cui il Taranto la poteva anche pareggiare. E sicuramente andare a riposo sull'1-1, così come nella gara d'andata, ti avrebbe permesso di gestire meglio il secondo tempo. Quindi, merito dell'Atalanta fino al 2-0, demerito del Taranto perché non ha giocato di squadra. E qui D'Annunzio dovrà lavorare tantissimo questa settimana perché affronterà la formazione del Gladiator, una squadra che sicuramente è una squadra non eccelsa, magari, ma che ha due o tre individualità, ma gioca soprattutto di collo. 23 vittorie su 28 da partire da quando è diventato Farina. Quindi attenzione, siamo avanti una squadra che conosce molto bene, ecco, il campionato pugliese, perché Farina ha vinto due volte in Puglia con il Cerignola, con il Barletta. Quindi attenzione perché non sarà semplicissima superare il 14. Ma l'appuntamento alle 15 di quest'oggi Non solo per Onda Rossoblu, ma c'è anche il sorteggio in contemporanea per scoprire chi giocherà la prima in casa e la seconda in trasferta. Vi anticipo già che insomma, per il Taranto l'unico sorteggio che c'è stato adesso, quest'anno, è stato quello con il Bisceglie per la finale di Coppa Italia regionale, e il Taranto aveva pescato andata in casa e ritorno.
0: E allora, non resta che rinnovare l'appuntamento, ci vediamo alle 15 sul canale 94 con Onda Rossoblu e con Francesco Friuli. Grazie Francesco, buona giornata e buon lavoro a te.
1: Grazie, a più tardi, con la speranza, insomma, di poter raccontare in quell'ora il sorteggio e quindi prendere anche alcune reazioni. Sarà una puntata indifferibile, ecco, quella di questo giro, inevitabilmente.
0: Grazie ancora. Noi ci fermiamo invece tra un po', dopo la pubblicità e dopo la musica, parliamo con. Ascoltiamo, anzi, scusate, alcune voci dei protagonisti di ieri, tra cui la cura del gol Trombino. Quindi mi raccomando, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Davide De Marinis su Cittadella, il nostro rewind di questa mattina, e noi continuiamo invece a parlare di calcio, perché insomma il Taranto sbarca in finale di Serie D. Con Francesco Friuli avete ascoltato un po' l'analisi di quella che è stata la giornata, ma andiamo ad ascoltare le voci dirette dei protagonisti. Cominciamo con l'autore del gol al 94esimo, che vale ancora un sogno in piedi per i tifosi rossoblù, c'è Trombino.
1: È stata una partita pazza e tu segni il primo gol del Taranto e ci porti in finale.
2: Sì, è stata una partita complicata, si era messa in una situazione non facile. Giocare con queste temperature non è mai facile, però alla fine siamo riusciti a portarlo a casa, che questa è la cosa più importante.
1: Alfredo, che cosa è successo? Perché 2-0 sotto non ce l'aspettavamo nessuno dopo questa andata in cui eravamo pieni padroni della partita, invece qui che cosa non ha funzionato?
2: No, guarda, secondo me oggi, a differenza degli altri giorni, è stato sbagliato l'approccio alla partita. Però purtroppo nell'arco di una stagione capita a volte che le prestazioni non partono come noi vorremmo, però l'importante era vincere questa partita e andare in finale e cercare di portare questa piazza dove merita.
3: Alfredo, il tuo gol è pesantissimo perché ha evitato al Taranto l'incognita dei supplementari, ci ha portato in finale. Raccontiamolo e poi la dedica vogliamo sapere.
2: No, guarda, è stato per me un'emozione incredibile, segnare all'ultimo in una partita così decisiva, diciamo, era una cosa che la pensavo da un po' di tempo e oggi fortunatamente è successa. Però ripeto, il gol mio sì, però l'importante è che la squadra è riuscita a portare il risultato a casa.
3: Nei playoff gioca chi sta meglio, tu sembri essere in forma.
2: No, guarda, gioca chi sta meglio sì, poi le scelte le fa sempre il mister, naturalmente sotto il piano fisico diciamo siamo tutti sullo stesso piano, però devo dire che dare una mano a questa squadra per me oggi è stata una grande cosa, spero di continuare così anche nelle due partite finali.
1: Ora il Gladiator.
2: Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra preparata, però come abbiamo sempre fatto in settimana la prepareremo alla grande la partita e affronteremo queste due gare al massimo.
0: E se le scelte le fa il mister, andiamo ad ascoltarle, le prime parole di Ciro Danucci, che vi avviso sono abbastanza dure sia con la squadra rossoblù che particolarmente contro l'arbitraggio. Due pesi e due misure, ha detto il tecnico del Taranto.
4: Ci siamo complicati la vita da soli, penso che l'apice ha fatto la sua partita, ma molto molto è dipeso dalle nostre scelte. Abbiamo sbagliato tante scelte nel concludere le azioni che ci potevano permettere di passare in vantaggio prima. Abbiamo gestito male determinate situazioni. Poi io penso e mi assumo la responsabilità di quello che dico, che abbiamo subito un arbitraggio pessimo, veramente due pesi e due misure diverse, perché c'era un rigore netto anche per noi il secondo tempo sullo stesso fallo di mano di Perretta, che è lo stesso rigore che ha dato sul fallo di mano di Palantonio, che peraltro di Palantonio aveva veramente il braccio attaccato al corpo. Poi ci ha annullato dei gol che non ancora faccio fatica a capire,
3: ecco perché una motivazione qual è stata?
4: Non ci ha dato motivazioni, quindi non so perché le abbia annullati, però
0: tutto il resto delle voci dei protagonisti le ascolterete, le vedrete sul canale 94 a partire dalle 15 con Francesco Friuli e la sua onda rossoblù. Noi adesso invece ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo ce ne andiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, perché

ieri l'articolo del quotidiano ha portato alla luce il taglio da 8,5 milioni di euro fatto dal governo, che metteva a rischio alcune opere tra lo stadio di Lecce e il pattinaggio, ma poi Foti ha detto è tutto ok, ve ne daremo altri 25.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni, rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
3: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
4: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro due settimane la squadra negoziale statunitense.
3: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
4: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un volta faccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
3: Lo sport MotoGP, weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini, alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. Un sogno per il pilota italiano.
5: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
6: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit. Stare con te.

0: Tu cosa fai questa sera? Era Noemi, 7 minuti dopo le 8, la Liuit che apre la seconda parte di Buongiorno Taranto, seconda ora insieme fino alle 9 sui 96.5 sul canale 94. Questa è Buongiorno Taranto e, come annunciato, chiudiamo la pagina dello sport, del calcio, e parliamo di giochi del Mediterraneo. Lo facciamo perché un articolo di Domenico Palmiotti sul Quotidiano di Puglia ieri ha portato alla luce il taglio da 8,5 milioni di euro che rischiava di interrompere una serie di opere. Oggi il governo, nella serata di ieri in realtà, il governo è corso ai ripari dicendo ne daremo altri 25. Parliamo di tutto questo proprio con Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, il problema ne ho scritto ieri, ma in realtà ne avevo già scritto su Quotidiano a metà mese, perché il problema era emerso già allora e all'indomani di una riunione che Abudi aveva fatto a Taranto con il sindaco Bitetti, il governatore pugliese De Caro, alla Camera di Commercio, dove hanno sede gli uffici, altri uffici del commissario Massimo Ferrarese. Il problema è emerso, diciamo, e lo ha annunciato lo stesso ministro in quella sede. Poi è tornato a galla qualche giorno fa nel Salone Mediterraneo dell'Impresa promosso da Confcommercio Taranto, e alla domanda Abudi ha risposto che il governo avrebbe assicurato le altre risorse, le risorse che servono non mancheranno. Questo appunto per riepilogare la cronistoria di queste ultime settimane. Poi che cosa è successo? Che sul finire della scorsa settimana si è quantificato dove questo taglio degli 8 milioni e mezzo
0: avrebbe inciso
1: su una serie di opere, dal completamento della copertura dello stadio di Lecce, che è stata una delle ultime opere inserite nei giochi del Mediterraneo, a delle cose su tanto. Per esempio, correva il rischio di essere definanziato il pattinodromo alla Salinella, il pattinodromo che è un intervento recuperato dal commissario perché c'era una pista di pattinaggio nel vecchio Pala Ricciardi. Nel momento in cui il vecchio Pala Ricciardi è stato demolito per far posto alla nuova struttura, anche la pista di pattinaggio è stata soppressa. Poi sarebbe saltato il rifacimento delle strade a Taranto.
0: Ho visto anche la facciata del municipio, certo, insomma, una serie di altre opere minori.
1: Però ugualmente importanti come organizzazione complessiva. Quindi ci sono state molte polemiche. Ieri sera polemiche anche sul fronte politico, perché ieri sono intervenuti Mattia Giorno, vice sindaco del Comune di Taranto, è intervenuta l'onorevole Francesca
0: Miggiano del PD. Sì.
1: Del PD. Poi che cosa è accaduto? Come dicevi tu, ieri sera ha replicato poi a queste polemiche Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia. Poi ieri sera è intervenuto Futi. Che cosa ha detto Futi? Essenzialmente tre cose. La prima, ha ammesso il taglio degli 8 milioni e mezzo che è avvenuto con la legge di bilancio per l'esercizio del 2024, legge di bilancio varata a fine 2023 dal governo. Però Foti ha detto: siamo al lavoro per ripristinare questo taglio. Siccome si sono palesate nuove esigenze e anche nuove richieste del Comune di Taranto, gli uffici del Ministero della Coesione, ha detto Foti appunto il ministro che insieme a Bodi gestisce il dossier giochi per conto del governo, gli uffici della coesione stanno facendo un esame della situazione e questi fondi saranno reintegrati. Inoltre, seconda notizia, Foti ha detto che arriveranno gli altri 25 milioni per l'organizzazione dei giochi del Mediterraneo. Il ministro della coesione ha ricordato, in risposta alle polemiche, dicendo tanto rumore per nulla, che il governo in carica è quello che ha assicurato più risorse rispetto a quello che aveva assicurato il governo Draghi. Mentre il governo Draghi aveva dato ai giochi una dote di 150 milioni di euro, il governo poi in carica, il governo Meloni, ne ha messi altri 125 più ulteriori 50 attraverso due decreti per l'organizzazione dei giochi. Per organizzazione si intendono reperimento delle navi da crociera, ospitalità, servizi, cerimonie di inaugurazione e chiusura dell'evento. A questi 50 milioni per l'organizzazione adesso se ne aggiungeranno altri 25 5. Quindi in definitiva, ha detto Foti, questo governo ha messo 125 milioni sulle opere più altri 75 milioni sulla parte organizzativa.
0: Domenico,
1: è importante.
0: Scusami se ti interrompo.
1: L'importante ovviamente è che questi soldi adesso arrivino presto, perché ai giochi mancano solo 80 giorni e ci sono ancora molte cose da fare.
0: Domenico, mi pare di capire in questo momento che almeno dal punto di vista della dotazione finanziaria sulla carta i soldi ce li abbiamo. Le opere sono al photo finish, quello che ci ripetiamo diciamo da tempo. Ti sei fatto un'idea di quali sono i rischi a cui andiamo incontro in questo momento, o davvero tutto in questo momento può sembrare, come dire, ben delineato?
1: Beh, ben delineato no, perché c'è da correre ancora molto in quello che è l'ultimo miglio. L'ultimo miglio è sempre un aspetto delicato per tutte le cose. Ovviamente qui c'è da considerare due fattori. Il primo, occhi aperti e guardia alta sui cantieri, perché il commissario Ferrarese ha detto che le opere devono finire tra fine giugno e metà luglio, e questa data va rispettata. C'è solo un intervento che splafona sino ad agosto, ma lì ci sono stati dei ritardi dovuti ai ricorsi al TAR e allo stop imposto dalla Lega Calcio, e quindi si finirà diciamo il 19 agosto, ma gli altri interventi devono finire in quest'arco di tempo tra fine giugno e metà luglio. E poi c'è da completare ancora tutta la parte organizzativa, il personale, c'è da chiudere definitivamente con la seconda nave che deve ospitare
0: Io Domenico ricordo anche che c'era stata una call to action per esempio per i volontari giovani, cioè ne serviranno migliaia, certo, o ricordo certo. Male,
1: bisogna prendere appunto le altre persone, bisogna fare i lavori alla Marina Militare, perché i lavori alla Marina, la Marina ha messo a disposizione nella base di Chiapparo le banchine per ormeggiare le navi, e però bisogna ristrutturare una sala mensa, bisogna climatizzare un'ampia camerata dove andranno i volontari, gli addetti ai servizi, insomma cose da fare ce ne sono tante, e i giorni passano in fretta. Appena il 13 maggio celebravamo 100 giorni mancanti per i giochi, adesso siamo a 80 giorni e c'è da dare veramente un'accelerazione, però diciamo incrociamo le dita e auspichiamo che tutto vada bene. Poi la partita vera, grande, importante si giocherà una volta che i giochi saranno finiti, una volta che i riflettori si saranno spenti, e si giocherà sulla gestione degli impianti. Sulla gestione degli impianti c'è una notizia positiva degli ultimi giorni, ne scrivevo ieri su Quotidiano.
0: Quella che riguarda lo stadio del nuoto.
1: La Federazione Italiana Nuoto ha manifestato la sua disponibilità per gestire questo impianto. L'intervento delle federazioni è importante, perché hanno l'esperienza, le conoscenze, i rapporti, le relazioni per gestire impianti così grandi, e proprio lo stadio del nuoto è uno degli impianti più costosi, se si considera che solo di energia i costi vanno su oltre un milione di euro l'anno. Poi bisogna aggiungere anche i costi dell'acqua, esatto. Pensare che nei prossimi giorni comincerà il riempimento delle due vasche e occorrono più di 7.000 metri cubi di acqua.
0: Domenico, grazie davvero per essere stato con noi, per averci ragguagliato su tutto, e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e musica, e quando torniamo invece è il momento delle gocce di memoria con Giovanni Guarino. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: la voce meravigliosa di Loredana Bertè, il nostro Rewind, un Rewind che apre le nostre gocce di memoria. E diamo il bentornato a Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ben trovato anche a te.
0: Allora Giovanni, le nostre gocce di memoria da quale parola partono questa settimana?
1: Doravale.
0: Ora vale. Ah, aspetta che guardo Gisberto negli occhi e cerco di capire se ci sta. Non ci sta, non lo so. E posso lanciargli una frase per aiutarlo?
1: Fai.
0: Gis, notta per necauro vale. Niente, no, scuote la testa quasi semi sconfitto. Comunque secondo me anche a Pernacà meriterebbe secondo me uno studio approfonditissimo. In effetti devo dire che è tanta roba. Quindi che cos'è un revol, Giovanni?
1: È la base della finestra, o un revol soprattutto nei cornicioni. E cioè, no, quando eravamo ragazzini ci dicevano, per esempio, queste note a parole. Ci ha acceso all'ascr,
0: esatto, yeah. Fantastico.
1: All'ascr,
0: esatto. Sì, tu sei mai stato sull'ascr, Gis? Cioè, non sei mai andato su un terrazzo tu? Mai? Sì, ci sei andato su un terrazzo, però non sapevi che si chiamasse ascr. Invece, però solo dalle nostre parti si chiamava così, probabilmente, perché non lo sa nessuno.
1: Ci ha acceso all'ascr, non tapperne cora, vale.
0: Cioè non ti sporgere troppo, diciamo,
1: dal
0: parapetto più che
1: dalla finestra o quant'altro, insomma, perché c'era il rischio che si cadesse. Cioè, c'erano le case prima, avevano anche dei gradini rispetto alle finestre, ai balconi e quant'altro, quindi anche in casa c'era questo tipo di pericolo. Oppure per esempio una cosa che si faceva da ragazzini in alcuni vicoli era quello di saltare da un cornicione all'altro dei terrazzi con in mezzo il niente, e qualcuno ci è rimasto pure.
0: Sì,
1: ed era una forma di selezione all'interno del gruppo, insomma. Cioè, se non facevi questo eri emarginato, diciamo, ti rendevo soggetto del tuo gruppo. Mai fatto, però io veramente.
0: Meno male, Giovanni, no, meno male per dire.
1: No.
0: Ma chi se ne frega dell'emarginazione?
1: No, ma lì che capì forse che dovevo leggere qualcosa di più, per cui nel momento in cui c'era da fare questo tipo, io mi rifiutavo, e poi però ero quello che, per esempio, quando venivano i vigili a toglierci il pallone, che stavamo giocando le droghe al VAR o da qualche altra parte, ero quello che diceva al vigile: no, tu no, il pallone non me lo puoi scattare, ma poi c'era molto, ma il pallone non me lo puoi scattare.
0: Cioè, eri quello che ormai, diciamo, faceva la parte dell'avvocato del gruppo,
1: era l'ospedale della situazione, insomma.
0: È chiaro.
1: Quindi, però era un pericolo costante, cioè, voglio dire, anche nelle case e quant'altro.
0: E allora
1: gli spazi, diciamo, domestici come all'ascr erano molto utilizzati, per esempio pure a Carsonite, no, molte famiglie lo facevano su all'ascr.
0: Ma io ricordo che quando ero piccolo ci andavamo con i miei cugini e le mie cugine a giocare sul terrazzo delle case popolari, e mi ricordo questa roba, Giovanni, che quando eravamo piccolini su all'ascr, più che, diciamo, in altre zone della casa o della città o nel cortile dove giocavamo, ci riempivamo

0: questa brillantina fastidiosa rossastra, e che all'epoca consideravamo una cosa divertente perché ci brillava sulla pelle.
1: Una magia.
0: Esatto, non avevamo idea, diciamo, di che cosa
1: non avevamo idea
0: sarebbe significato.
1: No, ma sì, non avevamo idea. Poi, per esempio,

0: in questo modo. Poi però sei venuto, diciamo, a cercarci in qualche modo.
1: Ti ho chiamato io, eravate voi.
0: Io mi ricordo la prima volta che ti ho sentito dirlo, ero piccolissimo, tu stavi portando un gruppo di persone nei giardini di Via Garibaldi, che c'erano all'epoca, quindi diciamo quelli, sai, con tutti i cespugli. Ti sentii dire questa cosa e pensavo di metterti sotto con la bicicletta, poi ci ho rinunciato però.
1: Eh no, ma diciamo, è sempre stata così, eravate l'elite del quartiere, questo.
0: Vabbè.
1: Mentre negli altri palazzi, tipo dove abitavo io in Vico Spizio e altro, c'erano le scale di legno per salire, o proprio nelle case, oppure addirittura quasi tutti i terrazzi tenevano le scale di legno, insomma. E lì partiva un'altra cosa, perché poi si consumavano con il logorio del
0: certo.
1: tempo, e quando scendevamo tenendo stretta la mano sul legno della scala, no?
0: Sì.
1: E l'altra cosa che devo dire è molto interessante, con notte scaffana scardi da mano.
0: Però tu lo dici con la S grossa, scard, io dicevo scard.
1: No, cioè è scard.
0: Questo è un po' come i termini che diciamo col tempo cambiano in qualche modo. Ecco, attenzione, Gisberto mi sta facendo il segno. Ce l'ha, ce l'abbiamo. La scheggia che entra, la scheggia di legno che entra, diciamo, nel
1: timpasticcio. Ce l'ha. Che spesso pure ti faceva venire a punterato, no?
0: Gis. No, adesso ha rinunciato, ha detto no, lasciamo stare.
1: Non diciamo che io appunterò. Oh madonna mia.
0: Non ti sento, Gis. Mi devi aiutare a capire. Niente, no, però sta un po' ci prova, un po' molla. In realtà poi fa finta di darmi consigli tecnici della serie, vedi che manca un minuto, devi chiudere. Puntrata, Giovanni, aiutaci. Chiudiamola con questa.
1: Puntrata era quella bolla di pus che si creava quando ti scaffava la scarda in mano.
0: Esatto.
1: Entrando il corpo estraneo, gli anticorpi reagivano e si faceva il pus. E allora o tiravi la scarda con la punta del lago o aspettavo che a secondo dove avrà scattato la punta della rata.
0: Insomma, diciamo
1: il pus. No, volevo dirti una cosa.
0: Anche medico, come dice.
1: Anche medico.
0: Dimmelo velocemente che dobbiamo chiudere, Giovanni.
1: Sì. Ieri c'è stata questa cosa su Sant'Egidio in Basilica, no? E mi veniva da pensare, cioè, mi ha fatto tanto per la Venus Ante a Taranto, Tarantino, e c'erano 30-35 persone, e questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere un po', insomma. Come poi ci lamentiamo, diciamo, che non c'è identità o quant'altro, c'è un santo, no? Molte città, se hanno un santo, se lo tengono buono, che non è solo il santo patrono, cioè Sant'Egidio è un santo che nel DNA dei tarantini, però 30 persone, ieri ho dato una mano ai frati di San Pasquale, è stato un bellissimo percorso con la storia di questo santo, però un poco lo sai così, dici, ma perché? Perché? Perché?
0: Giovanni, magari forse è più, come dire, più peggio di quello che sembra, perché magari era solo la prima domenica di estate vera e magari era solo quello, non lo so, speriamo.
1: Non lo so, non credo, che gli altri anni non era le prime domeniche e quant'altro. Cioè, domani per esempio sono i 30 anni della canonizzazione. Ci sarebbe da riflettere.
0: E allora ci rifletteremo magari la prossima settimana, perché no? Provare a parlare magari un po' di Sant'Egidio, insomma, non mi dispiacerebbe. Le nostre gocce di memoria sono aperte a tutto. Però adesso, Giovanni, dobbiamo salutarci perché
1: rapporto identitario, va bene.
0: Sono le 8:31, grazie a Giovanni Guarino, buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è la New Hit e quando torniamo le ultime di cronaca, tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Franco Paranoia, alle 8.30 era la nostra new hit. Noi siamo tornati in diretta per raccontarvi le ultime di cronaca che, come sapete, arrivano dal rione Tamburi, dove nel pomeriggio di sabato un agguato a colpi di pistola ai danni di un 25enne, si chiama Giuseppe De Robertis ed è di Statte. Ed è avvenuto al termine di una lite nata, pensate, per un sorpasso, per una precedenza non data, insomma, per un sorpasso azzardato, insomma, motivi davvero futili. E la vittima si trovava a bordo dell'auto mentre il suo avversario, il 26enne Vincenzo Dell'Anna, era a bordo di uno scooter con una donna. Dopo questa discussione, per questo sorpasso non azzardato, il confronto è degenerato e a quel punto Dell'Anna si è allontanato. A suo dire sarebbe andato nei pressi del fiume Galeso a recuperare una pistola che conservava ed è tornato trovando il suo avversario sotto la sua abitazione, l'abitazione di Dell'Anna, alla presenza di alcuni parenti di Dell'Anna. La discussione è degenerata fino a quando, insomma, l'uomo ha tirato fuori una pistola e ha esploso un colpo di che lo ha colpito all'addome. È stato ricoverato immediatamente De Robertis, sottoposto a una serie di interventi chirurgici, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, fortunatamente. E mentre Dell'Anna si è costituito autonomamente ai poliziotti, alla presenza dell'avvocato difensore Fiorella Gargaro, ha reso una piena confessione di quello che è avvenuto, sebbene in due parti, e diciamo poi convinto pienamente a collaborare da parte degli inquirenti, da parte del suo difensore, ha confermato anche che dopo aver esploso il colpo di pistola ha anche colpito alla fronte con l'arma il suo avversario. Ora è in carcere su disposizione del PM Marco Colascina Narducci, dovrà rispondere di tentato omicidio. Nelle prossime ore sarà ascoltato dal GIP per l'udienza di convalida. Sulla vicenda è intervenuto anche Libera Taranto, che ha detto: non possiamo accettare che la violenza diventi la normalità. Sono le 3 settimane dall'omicidio di Bakary Sako, che ha profondamente scosso la città. Taranto torna a fare i conti con la violenza armata. Quanto accaduto al quartiere Tamburi, con un giovane raggiunto dai colpi d'arma da fuoco in pieno giorno, rappresenta un fatto gravissimo che riporta al centro dell'attenzione un clima che non può e non deve essere sottovalutato. Noi adesso ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece parliamo della teoria del 13, arte e non solo. Vi raccontiamo i dettagli dell'ultima fatica artistica della zona franca con Federica Farina. Adesso invece c'è Suki Water House.

0: Suki Waterhouse alle 8:40 in diretta su Cittadella sui 96.5 sul canale 94. Questo è Buongiorno Taranto. In quest'ultima mezz'ora proviamo ad alleggerire un attimo questo lunedì che per molti è di ponte, noi invece, come dire, siamo qua indefessi e felici soprattutto di lavorare, vero Gisberto? Allora, per andare avanti adesso diamo invece il benvenuto, parleremo con Federica Farina, coordinatrice del 101 San Marcanda di Spazi Nuovi. Benvenuta in collegamento con noi, buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, grazie per questo spazio.
0: Grazie a lei per aver accettato, per parlarci soprattutto della teoria del 13, l'ultima fatica artistica di una compagnia speciale che si chiama Zona Franca. Allora, partiamo dallo spettacolo o partiamo dalla compagnia, come preferisce?
1: Senta, io come premessa diciamo che partirei un po' dal presentare la cooperativa sociale Spazi Nuovi che lei ha menzionato poco fa, che è attiva in Puglia già da 42 anni, prima nel territorio di Bari e province, poi comunque arriva a Taranto e nello specifico a Massafra, e nasce un po', e quindi poi arriviamo allo spettacolo, per mettere in atto le nuove pratiche della riabilitazione psichiatrica, quelle introdotte dalla legge Basaglia, e quindi sulla scia di quella rivoluzione culturale che vede la deistituzionalizzazione psichiatrica e quindi la centralità della persona con fragilità. Diventa per noi elemento fondamentale lo sguardo, il lavoro è sempre teso all'inclusione attraverso la partecipazione attiva e la valorizzazione, e quindi della premessa della formazione, della sensibilizzazione e della collaborazione importante e fondamentale tra enti pubblici.

0: e privati, proprio per unire le forze e le risorse, noi facciamo un caposaldo. E appunto poi io sono qui per presentare il nostro spettacolo teatrale, La Teoria del 13. Lo spettacolo nasce un po' è frutto di una scrittura scenica all'interno di un laboratorio teatrale permanente, appunto la compagnia Zona Franca, di cui siamo molto molto fieri, vede la partecipazione di utenti ed operatori di tre strutture di Massafra, quindi il centro diurno Samarcanda, la CRAP e la Casa per la Vita, che sono invece strutture residenziali. La regia è della preziosa Rotelli Venere, che per noi è riferimento fondamentale per tutte quelle attività dell'ambito artistico e creativo. E lo spettacolo trae ispirazione dal capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Indaga il tema dell'amore, e in questo caso l'amore è l'unico elemento capace di dare un senso al talento e alle relazioni umane.
1: Devo dire, sulla locandina c'è una di quelle frasi, diciamo, secondo me più significative di quel libro famoso che è il Nuovo Testamento, che dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che rimbomba, un cembalo che strepita. Insomma, un messaggio significativo. L'appuntamento è per il 5 giugno.
0: Il 5 giugno, perché quindi oltre all'atto performativo il senso è un potente strumento di contrasto allo stigma e tentativo di scardinare il pregiudizio che purtroppo ancora c'è e circonda il disagio psichico. L'appuntamento è il 5 giugno alle ore 20 presso il Teatro Comunale, e lo spettacolo è realizzato con il patrocinio del Comune di Massafra, che da subito è stato al nostro fianco, e in collaborazione anche con l'ASL Taranto.
1: E allora non resta che partecipare, non solo per godersi uno spettacolo, ma anche per testimoniare che in fondo allo stigma magari siamo in tanti che lo stiamo superando. Il 5 giugno, ve lo ripeto, alle 20 al Teatro Comunale di Massafra. Grazie a Federica Farina del Centro Diurno Samarcanda di Spazi Nuovi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie a voi, salve.
1: E a proposito di spettacoli di arte, tra pochissimo parliamo dell'Arena Viola. Dal 4 giugno torna il cinema di quartiere all'aperto presso la Masseria Viola in via Plateia. Ne parliamo tra pochissimo con Mario Pagnottella, quindi mi raccomando, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità.

0: raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: for Fears con Change. 8:51 dopo il Rewind, scelto da Gisberto Nicoletti. Noi parliamo di cinema e di arena all'aperto, insomma qualcosa che ha il sapore di tempi passati e che invece a volte ritorna felicemente. Torna infatti l'Arena Viola, il cinema all'aperto gratuito della Masseria Viola in via Pateia. Ne parliamo con Mario Pagnottella. Buongiorno Mario, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
0: Allora, si riparte il 4 giugno dopo il successo dell'anno scorso, credo che sia la seconda edizione, o ricordo male, Mario?
1: Sì, esatto, la seconda edizione. Quest'anno un po' ci tenevamo tantissimo a replicare, insomma, dato anche la partecipazione larga dell'anno scorso, insomma, anche le emozioni provate, insomma.
0: Bene, e allora si riparte il 4 giugno con, tra l'altro, un cult, diciamo, di dimensioni ciclopiche, che non ci resta che piangere.
1: Sì, no, ci teniamo sempre a partire un po' contro Easy, perché riesce sempre a ricreare, soprattutto se proiettato ovviamente

0: la partecipazione delle persone all'aperto, un'atmosfera, ci riporta un po' anche al senso un po' dell'iniziativa, cioè quello di mettere al centro proprio la pratica di vedere insieme film, di stare insieme d'estate all'aperto, un po' di riappropriarsi degli spazi pubblici e di viverli non un po' come ospiti o passanti, ma diciamo come attori principali. Quindi sì, prima partiamo con Una città che piange.
1: Che altro ci abbiamo in scaletta nelle prossime settimane? Faccio un po' di spoiler.
0: Allora, noi proietteremo ogni giovedì, quindi questo è più importante dei film. Poi avremo anche...
1: Aspetta, forse ancora più importante di questo è che l'ingresso, ricordami, è gratuito.
0: Assolutamente, l'ingresso è libero gratuito quest'anno. Data anche la partecipazione dell'anno passato, apriremo le porte alle 8, alle 20, quindi, e poi il film, ovviamente siamo un po' romantici, anche dobbiamo stare un po' ai cicli della natura, dobbiamo aspettare le 21, le 21 e un quarto per iniziare la proiezione, ovviamente abbiamo bisogno del buio.
1: Quando ero piccolo cominciavano alle 20:30, Mario, tu non eri ancora nato, diciamo, ma la prima serata era alle 20:30, poi alle 22:30 c'era la seconda, quella un po' più cruda, diciamo, un po' più violenta per i film, un po' più, diciamo, da tenere in fascia protetta. Però niente, le 21 un quarto comunque mi va bene, perché di solito finisco di lavorare per quell'ora, quindi il tempo che prendo la moto ci arrivo, a me va benissimo, spero anche agli altri.
0: Perfetto.
1: Che altro c'è in scaletta però?
0: Chi ha incastrato Roger Rabbit, sai, con Paternal Live.
1: Fighissimo! Chi ha incastrato Roger Rabbit è stato il primo film che metteva insieme cartoni. Bellissimo! Grandi ragazzi, bravi. Poi?
0: Sì, chi ha incastrato La città incantata, Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, Akira, I soli due sospetti, Sogni segreti di Walter Mitty e Blade Runner. Insomma, abbiamo un po' voluto dare un mix.
1: Mamma che pellicole, ragazzi, da Miyazaki a Gian Maria Volonté, cioè figo, fighissimo, bravi. Non l'avete fatto da soli come Casa Viola? Chi è che sta dietro questa organizzazione?
0: No, c'è il lavoro di tantissime persone, anche molto più brave di me, che sicuramente prima di tutto i ragazzi del collettivo Video Cult, insomma loro animano ormai a Taranto sia con l'inverno a Mercato Nuovo con il loro cineforum, e ci danno una grandissima mano, sono loro un po' i protagonisti di Arena Viola durante l'estate qui a Casa Viola. Quindi devo, primo ringraziamento va in assoluto a Dario, Walter e Andrea e tutti gli altri ragazzi di Video Cult. Poi ci sono tutti gli altri volontari di Mangrovie che danno una grande mano negli allestimenti, e poi ovviamente c'è da ringraziare anche, diciamo, chi ci sostiene economicamente, perché comunque è una grande operazione quella che dura tutto l'inverno per la raccolta fondi, appunto per pagare tutto quello che c'è da pagare per la proiezione di questi 10 film. E il ringraziamento principale va a Visio e Tars, che insomma è un'azienda giovane che ci sostiene dal primo momento e che ha creduto subito, insomma, a questa iniziativa.
1: Mario, allora non resta che darci appuntamento al primo di questa lunga serie di film che ci accompagnerà quest'estate. Non ci resta che piangere il 4 giugno a Masseria Viola, l'apertura, ve l'ha detto, alle 20. Poi, insomma, si chiacchiera, si sta insieme fino a quando arriva il buio e comincia il film. Grazie a Mario Pagniottella, in bocca al lupo per questa nuova stagione.
0: Grazie, grazie Francesco, buona giornata a tutti.
1: Noi la chiudiamo qui questa prima puntata di giugno, ragazzi, è giugno, cioè attenzione, non marzo, maggio, prima, cioè è giugno, capito? Cioè, Michael, non mi guardare così, perché il tempo passa quando ci si diverte, ma passa comunque, è una tragedia quando poi te ne accorgi. Detto questo, a me non resta che ricordarvi una serie di appuntamenti. Alle 14 il TG di Cittadella sul 94 e a seguire alle 15 lo speciale, l'approfondimento dello sport con Francesco Friuli, Onda Rossoblu, e naturalmente tutti i dettagli, tutte le interviste della gara di ieri con Apice, vinta, che ci porta come Taranto in finale per i playoff della Serie D. Contemporaneamente, diciamo, seguiremo attraverso Francesco Friuli il sorteggio per scoprire chi delle due squadre tra Taranto e Gladiator ospiterà la prima in casa e l'altra fuori casa. E che c'è? Perché state ridendo? Mi guardate e ridete? Dove ho sbagliato? Gladiator, non Gladiator, scusate, l'ho detta la Lino Banfi, capito? Perché pensavo ai film di quest'estate. Vabbè, è andata così. A me non resta che darvi appuntamento a mercoledì 3 giugno, ma domani, diciamo, Festa della Liberazione, la programmazione di Cittadella la trovate qui quasi intatta, quindi mi raccomando, non andate via dai 96.5, non andate via dal canale 94. Nel frattempo c'è la musica, c'è tutto quello che vi serve, l'informazione, l'intrattenimento, e quindi perché cambiare? Restate qui, ci vediamo mercoledì!

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Rende noto il Ministero della Salute per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano d'origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
3: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gresio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
4: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. L'ho scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
3: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. L'ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
4: Il Partito Laburista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza, all'87,42%.
3: Lo sport, il ciclismo, Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La corsa rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva, 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9 chilometri e mezzo nelle bellezze della capitale.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 1 giugno 2026 è il 152esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:39. Il santo del giorno è San Giustino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 giugno del 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1831 James Clark Ross scopre la posizione del polo nord magnetico nella Boothia, in Canada. Nel 1980 il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nelle sale statunitensi C'era una volta in America, l'ultimo capolavoro che il sublime sodalizio tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone consegna alla storia della settima arte. Nel 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che hanno aderito alla moneta unica e che formano la cosiddetta zona euro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 giugno del 1963 Rita Pavone è in vetta alle classifiche con Il ballo del mattone. Nel 1974 Anima mia dei Cugini di Campagna è in cima alla hit parade. E nel 2002 Mango debutta in radio con La rondine. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Marilyn Monroe, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles il 1 giugno 1926 e scomparsa il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica, ricordata come una delle più grandi attrici nella storia del cinema. Compie oggi 89 anni Morgan Freeman, tra i super divi di Hollywood, attore e regista nato a Memphis, candidato al premio Oscar per 5 volte e vincitore del premio per il film Million Dollar Baby. 83 candeline sulla torta di Orietta Berti, famosa cantante italiana soprannominata l'usignolo di Cavriago. Compie 75 anni il chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968 Dodi Battaglia. Compie 52 anni Alanis Morissette, cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, premiata in oltre 20 anni di carriera con 7 Grammy Award. E buon compleanno a Gianmarco Tamberi, artista italiano, campione olimpico a Tokyo 2020. Spegne oggi 34 candeline. E auguri anche a Tom Holland, l'attore britannico, compie 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 giugno 1970 di Giuseppe Ungaretti. Maestro riconosciuto dell'ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua nuova lingua il modo di fare poesia. Nel 2008 ci lasciava invece lo stilista Yves Saint Laurent, una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. E il proverbio del giorno è: scherzando intorno al lume che ti invita, farfalla, perderai l'ale e la vita.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: musica e notizie. Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta e da un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo dei giochi del Mediterraneo. Nessun taglio, pronti altri 25 milioni di euro per Taranto. Così il ministro degli affari europei, PNRR e coesione Tommaso Foti mette fine alle polemiche sollevate dal centro-sinistra sul taglio di 8 milioni e mezzo di euro e conferma la fase di verifica in atto delle risorse da parte del suo ministero. Critiche delle opposizioni definite da Foti come un inutile clamore. Le rassicurazioni però non placano il Partito Democratico. L'onorevole Francesca Viggiano e il vice sindaco Mattia Giorno parlano apertamente di Taranto tradita, da una scelta che colpisce una comunità in attesa di risposte storiche. Il centrodestra invece, con l'onorevole Dario Iaia, difende l'operato di Roma e contrattacca, accusando il comune ionico di non aver investito un solo euro per l'evento. Con l'inaugurazione fissata il 21 agosto, ora si attendono i fatti. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio questa notte ha devastato 3 auto in sosta nel centro di Taranto, all'angolo tra Via Dante e Via Diego Peluso. Una colonna di fumo visibile a distanza ha svegliato numerosi residenti. Il rogo si è propagato rapidamente lungo la carreggiata e il forte calore ha danneggiato anche uno stabile residenziale e un'attività commerciale. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento delle forze di vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento sono stati avviati gli accertamenti tecnici per stabilire la natura del rogo e quantificare i danni. Taranto torna a fare i conti con la violenza armata. Lo ha dichiarato Remo Pezzuto, coordinatore di Libera Taranto, commentando il ferimento di un giovane nel quartiere Tamburi in pieno giorno. Un fatto gravissimo, ha aggiunto, che segue un omicidio avvenuto 3 settimane fa, quello di Bacarì. Pezzuto denuncia inoltre la crescente assuefazione, il senso di impunità e l'indifferenza di chi assiste, sottolineando che non bastano le repressioni e le forze dell'ordine, ma serve una presa di coscienza collettiva. Taranto, ha infine concluso Pezzuto, non può rassegnarsi all'idea

0: che sparare diventi uno strumento ordinario. Ogni silenzio lascia spazio alla sopraffazione. Passiamo alla pagina della cultura. Apertura straordinaria del Marta di Taranto. Oggi, in via del tutto eccezionale, si potrà visitare il museo dalle 8.30 fino alle 19.30. Domani, invece, 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Dal 18 al 20 giugno arriva la prima edizione del Medimex Hip Hop Lab, progetto per Under 30 coordinato da Reverendo e Django Music. In programma masterclass e talk con grandi nomi della scena, tra cui Shablo. Previste sessioni su rap, street art, lezioni di calligrafia, beatmaking e imprenditorialità. Dal 19 al 21 giugno invece torna il Medimex Music Factory, rivolta agli autori, produttori e compositori, che prevede una 3 giorni intensiva di lavoro articolato con tutor di rilievo sulle varie fasi della produzione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto soffre, perde 2-1 contro l'Apice. Dopo 20 gare consecutive si interrompe la striscia positiva di Danucci, ma conquista la finale per accedere alla Serie D. Giocherà contro il Gladiator questo pomeriggio alle ore 15 il sorteggio nella sede della LND Nazionale a Roma, che seguiremo in diretta sul canale 94 del Digitale Terrestre con Onda Rossoblu. Intanto gli ionici si prepareranno per la sfida contro i campani recuperando Azio Osmanovic in difesa, ma probabilmente perdono anche De Rosa, uscito dal campo visibilmente zoppicante per un problema muscolare.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance, tra

0: BPM sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Sigue.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Eurotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
1: Risultato negativo all'Ebola è il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
0: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
1: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Auger, Aliassim e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafo, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo di tanti progetti bellissimi del nostro territorio, le notizie, l'informazione e come sempre le storie, le bellezze di tutto quello che noi abbiamo da valorizzare e da scoprire certe volte o riscoprire. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
7: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Sara, San Giovanni, insieme le ragazze, una bella copiata e particolare. Questo è il loro nuovo singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella la Radio. Vi lancio i nostri contatti: 339-680-688, 099-47-30-144, redazione @radiocittadella.it. Vi ricordo che come sempre siamo in diretta su Cittadella la Radio 96.5 FM, ma anche in streaming in Italia e all'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il tennis. È un super lunedì azzurro al Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. E il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zach Zweida, numero 85 ATP. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen, dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Cerundolo, numero 56 ATP. Mentre il ligure sfiderà il numero 19 del seeding, Francis Tiafo. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno Dani Lina e Tracy. MotoGP, Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello e il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 15 su Martini e a più 39 su Di Gian Antonio. È stato bellissimo, le parole di Bezzecchi a Sky Sport. Sentiamolo.
3: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della corsa rosa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. A Elisa Balsamo va invece la seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 98, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta in maglia rosa, oggi la terza frazione, 156 km da Bibione a Buia. Conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo. Calcio, il giorno dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain è tornato a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Nel presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Calciomercato, in casa Juve ossessione Colomboani e il francese è un pallino dei bianconeri. Dopo i 6 mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere la volta buona. Contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 dalla Turchia in amichevole. Gli azzurri con pochi big hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Volley Nations League in vista dell'Europeo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione

0: con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: grande carica questo pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, Cittadella la radio, canale 94, Cittadella TV, il digitale terrestre. Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione del Fili Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
0: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
1: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche

0: anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai noi collaboriamo, con la quale noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo. Per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
1: Certo.
0: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, è praticamente la piazza ante Santa al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia. C'è l'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
1: È bello, è bello. E allora il progetto è semplice, però è concreto, perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì, questo spazio coccole, proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
0: Sì, sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori. E quindi, come dicevamo, appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
1: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri, lo diciamo a tutti, e che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi, alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio
1: grazie
0: mille, alla prossima, ciao.
1: Grazie. Bene amici, avete visto questo spazio nuovo, questo spazio di condivisione, questo spazio coccole al momento in piazza Pio XII, e poi ovviamente ce ne sarà un'altra bella panchina dedicata alle coccole. E adesso invece ci coccoliamo con la musica, sì, c'è Gaia con Bossa Nostra, questo è un pezzo che ci ascoltiamo e balliamo.

0: Sì, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
0: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo dei giochi del Mediterraneo. Nessun taglio, pronti altri 25 milioni di euro per Taranto. Così il ministro degli affari europei, PNRR e coesione Tommaso Foti mette fine alle polemiche sollevate dal centro-sinistra sul taglio di 8 milioni e mezzo di euro e conferma la fase di verifica in atto delle risorse da parte del suo ministero. Critiche delle opposizioni definite da Foti come un inutile clamore. Le rassicurazioni però non placano il Partito Democratico. L'onorevole Francesca Viggiano e il vice sindaco Mattia Giorno parlano apertamente di Taranto tradita, da una scelta che colpisce una comunità in attesa di risposte storiche. Il centrodestra invece, con l'onorevole Dario Iaia, difende l'operato di Roma e contrattacca, accusando il comune ionico di non aver investito un solo euro per l'evento. Con l'inaugurazione fissata il 21 agosto, ora si attendono i fatti. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio questa notte ha devastato tre auto in sosta nel centro di Taranto, all'angolo tra Via Dante e Via Diego Peluso. Una colonna di fumo visibile a distanza ha svegliato numerosi residenti. Il rogo si è propagato rapidamente lungo la carreggiata e il forte calore ha danneggiato anche uno stabile residenziale e un'attività commerciale. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento delle forze di vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento sono stati avviati gli accertamenti tecnici per stabilire la natura del rogo e quantificare i danni. Taranto torna a fare i conti con la violenza armata. Lo ha dichiarato Remo Pezzuto, coordinatore di Libera Taranto, commentando il ferimento di un giovane nel quartiere Tamburi in pieno giorno. Un fatto gravissimo, ha aggiunto, che segue un omicidio avvenuto tre settimane fa, quello di Bacaré. Pezzuto denuncia inoltre la crescente assuefazione, il senso di impunità e l'indifferenza di chi assiste, sottolineando che non bastano le repressioni e le forze dell'ordine, ma serve una presa di coscienza collettiva. Taranto, ha infine concluso Pezzuto, non può rassegnarsi all'idea che sparare diventi uno strumento ordinario. Ogni silenzio lascia spazio alla sopraffazione. Passiamo alla pagina della cultura. Apertura straordinaria del Marta di Taranto. Oggi, in via del tutto eccezionale, si potrà visitare il museo dalle 8.30 fino alle 19.30. Domani invece, 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Dal 18 al 20 giugno arriva la prima edizione del Medimex Hip Hop Lab, progetto per Under 30 coordinato da Reverendo e Django Music. In programma masterclass e talk con grandi nomi della scena, tra cui Shablo. Previste sessioni su rap, street art, lezioni di calligrafia, beatmaking e imprenditorialità. Dal 19 al 21 giugno invece torna il Medimex Music Factory, rivolta agli autori, produttori e compositori, che prevede una 3 giorni intensiva di lavoro articolato con tutor di rilievo sulle varie fasi della produzione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Ora lo sport.

0: rapporto con Francesco Friuli.
1: Il Taranto soffre, perde 2-1 contro l'Apice. Dopo 20 gare consecutive si interrompe la striscia positiva di Danucci, ma conquista la finale per accedere alla Serie D. Giocherà contro il Gladiator questo pomeriggio alle ore 15 il sorteggio nella sede della LND Nazionale a Roma, che seguiremo in diretta sul canale 94 del Digitale Terrestre con Onda Rossoblu. Intanto gli ionici si prepareranno per la sfida contro i campani recuperando Azio Osmanovic in difesa, ma probabilmente perdono anche De Rosa, uscito dal campo visibilmente zoppicante per un problema muscolare.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Manu Chao per questo nuovo singolo insieme, Viajando por el Mundo, e questo è il pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. E adesso per le notizie dalla città, noi cosa facciamo solitamente? Entriamo in video collegamento con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, dici dove sei e che cosa succede?
1: Mi trovo di fronte al Caffè Costantino in pieno centro, dove in questo momento alle mie spalle si tiene la presentazione del primo festival delle pari opportunità qui a Taranto, che si svolgerà dal 4 al 6 giugno in diversi punti della città, università, Casa Viola e anche all'interno del Palazzo Pantaleo, ma anche Palazzo di Città. Un evento che mette al centro i valori della gentilezza e del rispetto, e in particolare coinvolge non solo i cittadini ma anche proprio gli studenti e i giovani. E proprio dai giovani voglio partire, perché ho sentito un po' il programma di Antonio Faggioni, il sindaco dei ragazzi e delle ragazze di Taranto, che ha approfondito alcuni temi legati alla violenza.
0: Benissimo.
1: Ascoltiamolo insieme.
2: Noi saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età. Inoltre stiamo anche lavorando alla realizzazione di due video, uno sulla sensibilizzazione della violenza, sulla violenza verbale, e un altro invece più promozionale all'evento, all'interno del quale iniziamo già a esplorare i temi che dopo porteremo all'interno del festival.
0: Bene, questo era il sindaco dei ragazzi. C'è altro che vuoi dirci, Federica?
1: Sì, non solo elaborati e lavori fatti dai ragazzi, ma anche talk tenuti da esperti, e come mi ha raccontato la presidente della commissione consigliare pari opportunità, Luana Riso, che è entrata diciamo più nel dettaglio di quelli che saranno i temi trattati.
0: Benissimo, sentiamoci.
3: Abbiamo coinvolto il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco dei Ragazzi Antonio Faggioni, che hanno colto subito questa opportunità in maniera entusiasta. Abbiamo dedicato la nostra attenzione all'educazione sentimentale e sesso-affettiva nell'ambito delle scuole. Abbiamo voluto parlare di disabilità, di violenza di genere, ma anche di opportunità nell'ambito lavorativo, e quindi anche di sport, quindi anche di identità di genere, di medicina di genere, anche perché per noi l'affermazione della parità dei diritti e quindi delle pari opportunità è un discorso importantissimo. Siamo alla prima edizione, ma ci auguriamo insomma che poi in futuro ne arriveranno delle altre.
0: Ebbene, quello che ci auguriamo che sia un lavoro costante e continuo, vero Federica?
1: Sì, certo, infatti la promessa è proprio questa, di iniziare con questo primo festival, però poi di mettere le basi per un futuro, per dei futuri festival.
0: Assolutamente così. Io ti ringrazio Federica per questo collegamento in diretta, ti lascio continuare il tuo lavoro e grazie, ancora buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Bene amici, è importante quando parliamo di pari opportunità, è importante quando parliamo del coinvolgimento dei giovani all'interno della nostra città, perché deve essere, no, un lavoro quotidiano. Adesso ci sarà il festival, questi giorni dedicati col focus, però è importante la nostra quotidianità, come la viviamo e come ci poniamo con gli altri. Questo è importante. Adesso ci ascoltiamo Bruno Mars.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e fin-

0: Festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
4: La

0: Tancredi per il nostro rewind, il pezzo è Las Vegas. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. Adesso parliamo del progetto Terre d'Uguaglianza, che prevede in particolare attività per promuovere la mobilità dolce e accessibile. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Il turismo in Puglia diventa sempre più inclusivo. Il turismo per tutti non è solo un diritto fondamentale, ma una capacità di abbattere ogni barriera fisica, sensoriale o culturale per permettere a ciascuno di scoprire le bellezze del nostro territorio senza limiti. E con questa filosofia che è stato presentato alla Casa Viola Mudit il progetto Terre dell'Uguaglianza, un'iniziativa che punta a trasformare l'ospitalità pugliese rendendola realmente accessibile. Il cuore pulsante del progetto è una rete. A guidare il partenariato è la cooperativa sociale Logos, con la sua presidente Caterina Bonomo.
2: Assolutamente sì, Terre dell'Uguaglianza è un progetto finanziato dalla Bando Regionale Costa ed è non è semplicemente un progetto turistico, è un progetto che vuole proprio costruire una comunità che sia accogliente, dove ogni individuo, indipendentemente dalla propria condizione, possa vivere appieno le bellezze del territorio. Quindi non si tratta unicamente di abbattere le barriere fisiche, ma di riempirle di contenuti affinché ogni persona possa sentirsi accolto e soprattutto possa partecipare attivamente.
1: Mobilità dolce, menu in braille, segnaletica CAA e video in LIS. L'obiettivo è superare non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle comunicative. Una visione

0: confermata dalla Regione Puglia tramite Puglia Promozione con le parole della dottoressa Nica Mastronardi.
1: I numeri ci dicono che Taranto si sta collocando molto bene come nuova destinazione turistica. È scelta da tantissime persone che vengono soprattutto dall'Europa, dal Nord Europa. Questo fa sì che soprattutto lavorando sinergicamente con diversi prodotti turistici a partire dal mare, ma anche il prodotto culturale, archeologico, naturalistico, può sicuramente diventare il volano e nel medio e lungo termine, attraverso anche lo sport e attraverso le attività, diciamo le azioni sportive, visto che ci apprestiamo anche ai giochi del Mediterraneo, può diventare la nuova destinazione turistica pugliese.
0: Dallo snorkeling al teatro fino ai tirocini professionalizzanti per persone con disabilità, Terre dell'Uguaglianza trasforma l'inclusione in un'opportunità economica e sociale, formazione per gli operatori e innovazioni per le strutture. Sono i pilastri di questa visione, un impegno corale che rende la Puglia una terra sempre più accogliente, dove il diritto alla vacanza è davvero per tutti un'esperienza equa.
2: E ringraziamo Valentina per questo servizio, veramente ci auguriamo che sia così e che molte più realtà possano procedere in questo senso dell'accessibilità e dei posti che sono per tutti, e la nostra terra quindi deve essere accessibile a tutti quanti in tutte le modalità, e sappiamo che abbiamo tanto da offrire, quindi ci sono tante modalità. Detto questo, continuiamo con la musica. Per noi c'è Alex Warren, il pezzo è Favorite Dream.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale Libano.
3: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Denisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
4: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
3: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
4: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
3: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit. Stare con te.

0: romanzi di questa settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera? Amici, siete su Partecipiamo Taranto, 339-680-6868-96.5 FM, canale 94, digitale terrestre. E adesso entriamo in video collegamento con la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Ciao Annette, buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Io sono nella sede di ITS Logistica, di ITS Mobilità, no, ITS Logistica, giusto, perché in questo momento c'è un convegno sull'identità, il passato e il futuro della Cozza Tarantina, che rientra in uno spin-off dell'Ego Festival che abbiamo vissuto qualche giusto un mesetto fa, se non erro.

0: c'è un momento di riflessione sul passato e sul futuro della cozza, e quindi il suo essere presidio slow food, il suo essere al centro di una discussione quest'anno, come sappiamo, dopo diversi anni di difficoltà dovuti al cambiamento climatico e soprattutto al riscaldamento delle acque del Mar Piccolo, finalmente avremo un prodotto non solo organoletticamente eccellente, ma anche una buona produzione che darà un po' di ristoro ai mitilicoltori tarantini che hanno vissuto in difficoltà. E proprio di questo si parla oggi. Io ho intervistato l'ideatrice di Ego Festival, che oggi modera questo incontro, a cui sono presenti non solo Slow Food con Marco D'Adamo, ma anche l'assessore Cosa alle attività produttive e tante altre realtà come Miti di Mare, per esempio, che in questi giorni si sta occupando dei progetti con i mitilicoltori. Ho intervistato per voi Monica Caradonna, che ci ha parlato anche di un progetto speciale.
1: Bene, sentiamo.
0: Monica Caradonna, oggi un incontro sulla cozza, definita tante volte l'oro nero di Taranto, dalla sua identità alla storia oggi.
2: Sì, partiamo proprio dall'identità. Ci siamo chiesti qual è il simbolo, il vero simbolo di Taranto, il mare, quindi la cozza, che ha già iniziato questo percorso importante con Slow Food, e per noi era arrivato il momento di celebrarla seriamente. Allora facciamo una provocazione: nel giorno della festa della Repubblica noi vogliamo celebrare la regina dei nostri mari, quindi abbiamo lanciato questa idea di un Cozza Day, e pian piano si sono avvicinati tantissimi ristoratori, tantissimi pizzaioli. Domani, che è il 2 giugno, da Gallipoli sino alla Foresta Umbra tutti cucineranno la cozza tarantina, per fare un omaggio a questo prodotto così fortemente radicato e così fortemente identitario, perché è facile cucinare le cozze greche o quelle che arrivano dalle altre parti. Noi dobbiamo sostenere la filiera, soprattutto in un momento storico così difficile, ma in un'annata che dal punto di vista organolettico è pazzesca. Per questo questa mattina ne parliamo con chi parla di scienza, chi fa la scienza, quindi con l'ASL, con l'università, perché noi possiamo dire che è bella e buona, ma se lo dicono i dati sono inconfutabili.
3: La cozza per Taranto non è soltanto cibo, ma è anche identità.
2: È la sua storia. Quando io mi occupavo di marketing a un cliente dicevo: da dove partiamo? Qual è la notizia? E qual è il tuo elemento distintivo? Beh, per la città di Taranto è il mare. Dobbiamo recuperare questo rapporto forte, stretto. È la nostra madre generatrice, il mare. E allora ancora di più dobbiamo andare a valorizzare questo prodotto, tutelarlo, difenderlo con i denti, perché non è possibile accettare che ci siano ancora oggi i furti in mare, che siano consentiti i banchetti abusivi che vanno contro i bisogni dei mitilicoltori, ma soprattutto contro le esigenze del consumatore. Dobbiamo ripristinare uno stato di legalità, e per questo che noi abbiamo chiesto di venire qui oggi all'ASL, all'università, al comune, per fare squadra. Da soli non si fa niente, ci sono anche gli amici di Miti e Mare, dobbiamo fare rete. Io sono abituata a fare rete e oggi voglio iniziare questo percorso intorno alla cozza, e lanciare la provocazione di un Cozza Day vuol dire accendere ulteriormente riflettori anche nazionali su questo prodotto.
0: Come funzionerà?
2: Allora, hanno già aderito una cinquantina di ristoranti e pizzerie. Domani nei ristoranti, basta andare sul sito ecofestival.it, si trova l'elenco dei ristoranti e delle pizzerie che hanno aderito, ma stanno arrivando un sacco di altre adesioni, davvero tante. E quindi nei ristoranti in cui si andasse ci sarà un piatto dedicato alla cozza, ma anche nella Foresta Umbra, dove non si mangia notoriamente la cozza, è un atto di amore, dove non c'è il mare, è un atto d'amore nei confronti della nostra città. In più oggi facciamo il punto della situazione scientifica, perché si deve parlare di dati, di numeri inconfutabili, e basta le chiacchiere.
0: Grazie.
1: Bene, Valentina, c'è altro che vuoi aggiungere?
0: C'è stato un momento molto toccante quando è stato consegnato, c'è un Marco Amati Maggio, io sono in diretta, c'è stato un momento molto toccante quando è stata consegnata, sono stati consegnati i fondi per la borsa di studio dedicata a Carlo De Donno, un ragazzino molto speciale morto qualche anno fa, e la borsa di studio andrà ai bambini della Città Vecchia. In questo periodo è veramente importante come segno.
1: Assolutamente.

0: Assolutamente, concordo. Valentina, grazie per questo collegamento, buon lavoro e ci vediamo presto. Buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Bene amici, detto questo, continuiamo, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: non sei per niente piccola.
1: Ermal Meta, Fit Elisa, Piccola Anima, bello questo pezzo. Poi quando due artisti così si mettono insieme è sempre una meraviglia ascoltarli, e li riascoltiamo sempre volentieri nel nostro Rewind, perché è il nostro spazio per i grandi successi del passato. E a proposito di passato, oggi è l'1 giugno e l'1 giugno del 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jane Mortenson, che poi diventerà famosa con il nome d'arte che tutti sappiamo, Marilyn Monroe. Il cold case, questa è l'inquietante, no, storia di questa persona così speciale, di quest'artista, e il successo sicuramente ha i suoi lati positivi, ma come sappiamo e come abbiamo visto non solo per Marilyn Monroe ma tante altre grandi star, c'è il rovescio sempre della medaglia. La fama, la felicità possono essere momentanei, sprazzi di benessere passeggero. Poi ancora una delle sue frasi è: il successo è come il caviale, è bello mangiarlo, ma se lo mangi tutti i santi giorni ti viene la nausea. E poi attira l'invidia, c'è gente, no? Lei diceva tutte queste frasi, ma chi si crede di essere? Questo diceva Marilyn in una intervista concessa alla rivista Life proprio 2 giorni prima della morte, che la colse a Los Angeles nella notte fra il 4 e il 5 agosto del 1962. Morte involontaria, suicidio, omicidio, non, ancora è tutto avvolto nel mistero. L'attrice più famosa di tutti i tempi prese forse troppi farmaci per errore, oppure non si sa perché, dalla mafia, addirittura i clan dei Kennedy, il giornalista Richard Merriman, quello che intervistò, la intervistò la vigilia della tragedia, racconterà in seguito di essersi emozionato nell'incontrarla, tanto da farle le domande in ginocchio, come si dice, diciamo, in gergo giornalistico, quando il soggetto dell'articolo prende il sopravvento sul reporter. A 36 anni lei era super affascinante, però l'intervistatore ne trasse anche impressioni più complesse, perché lui diceva era molto stressata, cambiava umore all'improvviso, più volte senza ragione apparente. Si vedeva benissimo che quella donna soffriva, ma non avrei mai detto che fosse sul punto di uccidersi. E anche la letteratura, perché sulla fine della Monroe sono stati scritti decine di libri, di cui 7-8 disponibili anche in italiano. Alcuni disturbano per la sicumera con cui spacciano per dimostrate le rispettive teorie, e quasi tutti sono soffocati da una quantità di dettagli anatomici, medici, farmacologici, di orari, di nomi, di testimonianze. Tutte cose necessarie ad accertare la verità in teoria, ma che sembrano allontanarla sempre più mano a mano che ci si addentra in quella giungla. Spesso si ha l'impressione un po' di sciacallaggio, no? Sulla povera Marilyn, dall'altra parte sarebbe farle tolto se si considerasse la Monroe una fragile creatura in balia degli eventi, come se tutti fossero responsabili di quello che le è capitato, della vita che ha fatto, della tragedia che l'ha colta, tranne lei, diciamo, unica incolpevole. Ci sono le testimonianze, perché prima di esaminare le ipotesi sulla sua morte conviene forse tenere presente anche le parole sorprendenti, peraltro, della sorellastra Bernice Baker Miracle. Non è vero che fosse felice, anzi pensava al futuro con grande entusiasmo. Forse ha ingerito per sbaglio una miscela eccessiva di alcol e farmaci. Non è vero che si sia uccisa e nemmeno che sia stata assassinata. Tutte fantasie inventate da gente senza scrupoli per scrivere libri su cui fare soldi. La vita l'abbiamo un po' tutti presente, no? Tra i vari traumi, tra le varie cose, tra i matrimoni e la sua icona, no? Di essere questa donna meravigliosa che poi tanto si è impegnata anche nel cinema, che poi tanto ha fatto, insomma, tante cose, una bella storia sicuramente di un artista formidabile, di una anima che riusciva anche a parlare attraverso l'obiettivo, no? Con queste foto indimenticabili dei più grandi fotografi del mondo che hanno voluto, insomma, ritrarla. E noi la consideriamo, io almeno la amo molto particolarmente. Insomma, questa era una giornata, un momento dedicato a lei. Adesso continuiamo con la musica, amici. C'è Rai e Where Is My House Band.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo dei giochi del Mediterraneo. Nessun taglio, pronti altri 25 milioni di euro per Taranto. Così il ministro degli affari europei, PNRR e coesione Tommaso Foti mette fine alle polemiche sollevate dal centro-sinistra sul taglio di 8 milioni e mezzo di euro e conferma la fase di verifica in atto delle risorse da parte del suo ministero. Critiche delle opposizioni definite da Foti come un inutile clamore. Le rassicurazioni però non placano il Partito Democratico. L'onorevole Francesca Viggiano e il vice sindaco Mattia Giorno parlano apertamente di Taranto tradita, da una scelta che colpisce una comunità in attesa di risposte storiche. Il centrodestra invece, con l'onorevole Dario Iaia, difende l'operato di Roma e contrattacca, accusando il comune ionico di non aver investito un solo euro per l'evento. Con l'inaugurazione fissata il 21 agosto, ora si attendono i fatti. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio questa notte ha devastato tre auto in sosta nel centro di Taranto, all'angolo tra Via Dante e Via Diego Peluso. Una colonna di fumo visibile a distanza ha svegliato numerosi residenti. Il rogo si è propagato rapidamente lungo la carreggiata e il forte calore ha danneggiato anche uno stabile residenziale e un'attività commerciale. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento delle forze e dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento sono stati avviati gli accertamenti tecnici per stabilire la natura del rogo e quantificare i danni. Taranto torna a fare i conti con la violenza armata. Lo ha dichiarato Remo Pezzuto, coordinatore di Libera Taranto, commentando il ferimento di un giovane nel quartiere Tamburi in pieno giorno. Un fatto gravissimo, ha aggiunto, che segue un omicidio avvenuto tre settimane fa, quello di Bacarì. Pezzuto denuncia inoltre la crescente assuefazione, il senso di impunità e l'indifferenza di chi assiste, sottolineando che non bastano le repressioni e le forze dell'ordine, ma serve una presa di coscienza collettiva. Taranto, ha infine concluso Pezzuto, non può rassegnarsi all'idea che sparare diventi uno strumento ordinario. Ogni silenzio lascia spazio alla sopraffazione. Passiamo alla pagina della cultura. Apertura straordinaria del Marta di Taranto. Oggi, in via del tutto eccezionale, si potrà visitare il museo dalle 8.30 fino alle 19.30. Domani, invece, 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Dal 18 al 20 giugno arriva la prima edizione del Medimex Hip Hop Lab, progetto per Under 30 coordinato da Reverendo e Django Music. In programma masterclass e talk con grandi nomi della scena, tra cui Shablo. Previste sessioni su rap, street art, lezioni di calligrafia, beatmaking e imprenditorialità. Dal 19 al 21 giugno invece torna il Medimex Music Factory, rivolta agli autori, produttori e compositori, che prevede una 3 giorni intensiva di lavoro articolato con tutor di rilievo sulle varie fasi della produzione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Ora lo sport con Francesco Friuli.
2: Il Taranto soffre, perde 2-1 contro l'Apice. Dopo 20 gare consecutive si interrompe la striscia positiva di Danucci, ma conquista la finale per accedere alla Serie D.

0: giocherà contro il Gladiator questo pomeriggio alle ore 15. Il sorteggio nella sede della LND Nazionale a Roma, che seguiremo in diretta sul canale 94 del Digitale Terrestre con Onda Rossoblu. Intanto gli ionici si prepareranno per la sfida contro i campani recuperando Azio Osmanovic in difesa, ma probabilmente perdono anche De Rosa, uscito dal campo visibilmente zoppicante per un problema muscolare.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

Rai J. Flamenco per noi, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Raccontatemi cosa state facendo sui nostri social, Facebook e Instagram, se siete nel ponte della festa. Insomma, domani sarà una festa importante, insomma, la festa della Repubblica, e un momento storico, un momento importante, però è anche un momento in cui rilassarsi, in cui stare un po', come dire, magari nella natura, perché sapete che basta una sola notte per migliorare il nostro benessere. Secondo una ricerca bastano veramente anche poche ore. Una notte immersa nella natura può bastare per ritrovare un po' di calma. Niente clacson, immaginate un silenzio incredibile, niente notifiche continue. Però se noi ci stacchiamo un po' dalla città o dal lavoro, dovremmo anche riuscire a staccare dai social. Quindi niente corse quotidiane, solo verde, silenzio e tempo per respirare. Voi immaginate quanto sarebbe bello. A dirle una ricerca italiana, Uomo e Natura, gli effetti della natura sul benessere, sviluppata da Freeland insieme ai dipartimenti di psicologia dell'Università di Trento e dell'Università di Padova. La ricerca ha coinvolto oltre 200 persone per un totale di più di 6.000 ore trascorse in piccole abitazioni immerse nel verde. Sono luoghi pensati per staccare davvero, lontani dal traffico, dal rumore e dalla connessione costante. I ricercatori hanno osservato alcuni aspetti legati al benessere psicologico, come burnout e rigenerazione mentale. Il risultato è significativo, perché già dopo le prime ore nella natura le persone iniziano a percepire un miglioramento. La mente rallenta, il corpo si rilassa e il cervello trova finalmente una pausa. Il punto non è scappare dalla vita di tutti i giorni per settimane. Secondo lo studio, anche una sola notte può fare la differenza. Stare lontani dalle pressioni quotidiane, dai dispositivi elettronici, aiuta a recuperare energia e a sentirsi più presente. Chi sceglie esperienze di questo tipo spesso sviluppa anche un legame più forte con l'ambiente e una maggiore sensibilità verso la natura. In fondo il messaggio, insomma, è molto semplice: stare meglio per stare meglio. Non serve fare grandi rivoluzioni, a volte basta spegnere il telefono, uscire dal rumore e dormire una notte nel verde. Tra le altre cose, qui nel nostro territorio, in Puglia, in diversi luoghi, ci sono, e non l'ho mai fatto, mi piacerebbe tanto farlo. Non so se voi l'avete fatto, scrivetemelo 339-70-768 se avete mai passato una notte immersi nel verde in quelle bowl. Ci sono delle bolle che sono, non so se sono, non ci sono mai stata, per cui vedendo le foto non so se sono in vetro o, non lo so, in plastica o in qualche materiale, comunque è trasparente. Sono queste stanze all'interno di queste bolle, diciamo, di queste capsule, campane, però è chiaro che c'è una, sono camere tipo B&B, non so, tipo hotel, e all'interno di queste stanze, che sono all'interno a loro volta di luoghi immersi nel verde, quindi in boschi bellissimi, in alcune parti del nostro territorio. Io vorrei farlo tanto, mi piacerebbe intanto dormire con un cielo stellato sopra e vedere dal letto direttamente, sì, perché lì non c'è niente. È chiaro che poi ci sono le tende per il giorno se uno vuole chiudere, però la notte o il giorno è bello svegliarsi la mattina che tu apri gli occhi e sei in questo bosco, sei proprio immerso nel verde. E secondo me è una sensazione da fare, anche se non andiamo così esageratamente, come ho detto io adesso, in uno di questi luoghi che sono particolari. Anche stare in un piccolo posto, non so, mi viene in mente un agriturismo, mi viene in mente una casa in campagna, una stanza in campagna immersa nel verde, nel bosco. Una notte soltanto, abbiamo visto che ci sono studi che dimostrano che possiamo respirare, che possiamo dedicarci qualche minuto alla bellezza, alla connessione con la natura, e questo ci rilassa. Sì, esatto, questo è un esempio. Voi immaginate una notte là, che bello che deve essere, che ti svegli la mattina, che c'è silenzio, che è tutto bello, tranquillo, molto bello. Ditemi se l'avete fatto, perché io sono curiosa, non l'ho ancora fatto, ma mi piacerebbe tanto. Scrivete, no, non si può bussare, no, non si può niente, lì non c'è nessuno, quindi questa per me è una condizione ideale, però non so, magari per voi potrebbe esserlo, però fuori dai social, fuori dalle notifiche, silenzio, natura e basta per il nostro benessere. Detto questo, amici, continuiamo con un altro tipo di benessere, perché c'è la musica, come sempre, che ci salva. Questa è Bella Davvero e lui è Ultimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

parla ore ed ore, anzi ascolterò l'album ore ed ore, Michael Jackson, per il nostro Rewind You Are Not Alone, insieme agli album, insieme al film, insieme a tante cose. Penso che questo film, così come abbiamo detto con il nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio all'interno della nostra rubrica Cinema On Air qualche tempo fa, non tanto tempo fa, forse un paio di settimane fa, abbiamo parlato, come sapete, del film Michael, il film su Michael Jackson, sulla storia e sulla vita. Ci ha un po' spoilerato che è possibile che oltre a questo che abbiamo visto o che vedremo al cinema possano esserci altre cose, altri contenuti, e quindi noi ci auguriamo veramente che possa essere così per questo artista, che veramente ha fatto dei dischi, ha fatto la storia, ha fatto la moda, ha fatto tante cose molto belle. Quindi questo è quello che volevo dire, ma tanto altro ci sarebbe da dire ancora su Michael Jackson. Detto questo, amici, Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it. Ripeto, la nostra email è segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro numero è sempre quello, il 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Amici, detto questo, mi raccomando, continuate a scriverci sempre al 339 680 6868 per qualsiasi cosa.

Io volevo ringraziare tutti voi perché ci seguite e ogni giorno ci scrivete. Noi vi ringraziamo, salutiamo anche Sabrina che ci aveva scritto questa mattina. Ah sì sì, bene, gli è piaciuta gli è piaciuta la musica che abbiamo fatto stamattina. Buongiorno anche a te che ci segui sempre, siamo felici di questo, così a tutti i nostri radioascoltatori e telespettatori. Vi lascio in compagnia di tutti i programmi di Cittadella TV e Cittadella la radio. Noi ci rivediamo come sempre domani, precisi e puntuali su Partecipiamo Taranto. Un saluto e un ringraziamento alla regia e alla parte tecnica, Michael Schino e Piero Caffi, e noi ci rivediamo domani. Ciao ciao.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
2: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
3: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
2: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
3: È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, coportavoce di Europa Verde. Un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile, passione politica.
2: Lo sport, il tennis. Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi. Il romano affronta in questi minuti sullo Châtelier lo statunitense Zvaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
3: È tutto, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cominciamo con Claudio Baglioni in questo primo giugno 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica mattutina di Cittadella. Benvenuti sui 96.5, benvenuti sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Gisberto Nicoletti, che oggi ha l'arduo compito di guidarci fino alle 9 con la regia, e fino alle 9 vi racconteremo i temi principali di questa giornata. Lo faremo partendo naturalmente come ogni lunedì dal Taranto, dal calcio, e oggi finalmente con una buona notizia: il Taranto strappa il biglietto per la finale agli ultimi secondi della gara contro Apice. Naturalmente ci racconterà come sempre tutto il nostro Francesco Friuli. Ieri partita a cardiopalma, devo dire, il Taranto sotto per 2 gol e poi negli ultimi secondi davvero trombino al 93esimo, 94esimo, insomma, è riuscito a infilare Apice, dando così la possibilità al Taranto di andarsi a giocare la finale per questi playoff. Ma poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, un articolo pubblicato ieri dal Quotidiano di Puglia, firma di Domenico Palmiotti, ha scatenato una reazione significativa a proposito del taglio di 8,5 milioni di euro ai giochi, che metteva a rischio i lavori per lo stadio Via del Mare di Lecce, ma anche il pattinodromo di Taranto e alcune altre attività minori come le facciate del municipio, le strade da rifare. Beh, ieri subito in giornata è intervenuto il ministro Foti, che ha detto: nessun problema, troveremo i fondi, ne metteremo altri 25, ha detto. Quindi insomma, vuoi vedere che dobbiamo ringraziare Domenico Palmiotti sicuramente, e oggi infatti lo avremo con noi per parlare proprio della situazione dei giochi del Mediterraneo. È lunedì e quindi ci saranno le nostre gocce di memoria. Il nostro Giovanni Guarino ci porterà nel passato attraverso le parole che si stanno perdendo, e poi parleremo ogni tanto di cose belle, perché vi parleremo della teoria del 13, l'ultima fatica artistica della compagnia Zona Franca. E con noi ci sarà Federica Farina, che è coordinatrice del centro diurno Samarcanda di Spazi Nuovi, perché insomma questo è un progetto speciale e in quanto tale merita di essere raccontata. Chiuderemo poi con l'Arena Viola, perché riparte dal 4 giugno il cinema di quartiere all'aperto a Casa Viola in via Platea. Con noi Mario Pagnottella, e ci racconterà non solo qual è il film con cui si comincia questa rassegna, ma quali sono i film di quest'estate. Tutto questo tra pochissimo. Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando, restate con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi è in coppia trova una sintonia profonda con il partner, condividendo ideali e progetti. Nel lavoro però la giornata si preannuncia impegnativa, specialmente per chi è in proprio. Serviranno pazienza e sangue freddo. Toro, una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d'amore intensa, portando freschezza e novità nella vostra vita sentimentale. È il momento di mantenere alto l'ottimismo e investire nelle collaborazioni. Gemelli, la vostra sensibilità vi rende irresistibili agli occhi di chi cerca amore. Mentre in coppia potete godervi una giornata serena e piacevole. Nel lavoro l'ispirazione non vi manca, usatela per alleggerire compiti noiosi. Cancro, con la persona amata potete vivere momenti nostalgici ma intensi, mentre un confronto diretto con chi vi circonda può portare serenità e chiarezza. La forma fisica è buona e l'umore è stabile. Leone, potreste incontrare una persona capace di catturare la vostra attenzione. Sul piano lavorativo è il momento giusto per recuperare il lavoro arretrato, e per chi lavora nel turismo ci sono discrete possibilità di guadagno. Vergine, mantenere un atteggiamento leggero e spensierato è la chiave per vivere bene questa giornata. I single potranno rafforzare amicizie serene, mentre i creativi possono ricevere gratificazioni importanti nel loro campo. Bilancia, i single vivono piccoli successi personali, mentre nella relazione di coppia si avverte una certa possessività che va tenuta sotto controllo. Chi lavora in proprio potrebbe notare una perdita di dinamismo. Scorpione, i cuori solitari hanno voglia di divertimento e leggerezza, ma gli eterni scontenti rischiano di rimanere isolati. Un breve viaggio di lavoro potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. Sagittario, chi è solo da tempo riesce a godersi finalmente un po' di relax, ma alcuni malumori rischiano di creare tensioni nel lavoro. Occhio alla stanchezza, che potrebbe colpirvi già dalla tarda mattinata. Concedetevi più pause rigeneranti. Capricorno, l'ascolto del partner è fondamentale per evitare malintesi, mentre i single potrebbero affrontare piccoli conflitti familiari. Sul piano professionale la fatica si fa sentire e vi obbliga a rallentare i ritmi. Acquario, chi vive una relazione stabile si mostra oggi piuttosto capriccioso e introspettivo, rischiando di generare discussioni familiari. Un lieve malessere nel pomeriggio potrebbe abbassare l'energia. Pesci, i single si sentono nervosi e rischiano di cadere vittima di illusioni che potrebbero rovinare l'umore della giornata. Nel lavoro è necessario fare appello alla diplomazia per evitare fraintendimenti e mantenere un clima sereno. Oggi vi saluto con le parole di Ernest Hemingway. Il mondo spezza tutti e poi alcuni sono forti nei punti spezzati. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per questi consigli, non solo astrali ma anche quello che arriva oggi da Hemingway. Noi invece andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani che troverete oggi in edicola. Cominciamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, i nomi di De Caro. Cambio al vertice delle agenzie, quasi 1000 candidati. Stefanazzi, ma le leve della giunta sono tutte baricentriche. Poi sulla spalla a destra la tragedia che arriva dalla provincia di Foggia, una tragedia davvero qualcosa di sconvolgente. Minorenni al volante, tragedia a Ortanova. In 5 fuggono ai controlli dei carabinieri e si schiantano. Muore un 17enne. Erano in 5 a bordo dell'auto di cui non si sa la provenienza, ma non era rubata, a quanto pare, tra i 14 e i 17 anni. E quando i carabinieri hanno imposto l'alta, hanno accelerato e nei pressi di una curva, purtroppo, senza alcun contatto con la pattuglia dei carabinieri, purtroppo si sono schiantati. Torniamo a guardare la Gazzetta del Mezzogiorno, sempre sulla prima pagina. Al centro c'è l'ex Silva, altro infortunio all'ex Silva, è indotto a secco di crediti. Andiamo a vedere invece la pagina dedicata a Taranto, che apre con una notizia firmata da Fabio Venere che arriva dal comune: un freno alle partecipate su assunzioni e consulenze, la cura dimagrante del comune per le tre Chima, si parla di Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. E poi la cronaca: violenze sessuali dal mental coach, 24enne chiede i danni, risarcimento da 50.000 euro, scrive Alessandra Cannetiello. E poi oggi 1 giugno viene presentato Lego Cozza Fest nel salone dell'ITS Academy Mobilità, la presentazione questa mattina dello spin-off di Ego Food Festival. Avete presente la manifestazione organizzata, ideata, pensata e portata avanti da Monica Caradonna con una serie di partner? Beh, adesso ha uno spin-off, come sapete. L'anno scorso c'è stata la parte cozza, la parte pizza, e adesso invece c'è uno spin-off dedicato esclusivamente alle cozze, che sarà presentato questa mattina insieme con un convegno che vuole riportare alla luce anche l'identità, la memoria di questa regina dei due mari. E poi sarà presentato la cosiddetta Cozza Day, cioè dovrebbe ripetersi ogni 2 giugno dell'anno, e coinvolge un po' i ristoratori pugliesi per provare a dare, come dire, storia e visibilità ogni 2 giugno al prodotto dei due mari di Taranto. Chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Tra un po' torniamo con tutti gli altri giornali, ma adesso c'è la New Hit.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Karol G e Manu Chao viajando per il mondo, era la nostra new hit. Adesso siamo tornati per continuare a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Gazzetta. L'edicola apre con il calcio, il Taranto in finale nonostante l'arbitraggio, insomma pezzo duro, parole dure anche di Danucci contro la gestione della terna arbitrale della gara, ma il Taranto insomma col gol di Trombino ce l'ha fatta comunque, ne parleremo tra pochissimo. Poi sempre sull'edicola, l'ex Silva ancora un operaio ferito, la Wilm, Meloni venga a Taranto, che sull'edicola si parla della tragedia di Ortanova, minori in fuga su un'auto, muore un sedicenne. Andiamo invece a dare un'occhiata al Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione Taranto, che apre con la polemica sui giochi. Foti recupera i tagli, pronti a dare altri 25 milioni. Opera a rischio, il ministro però rassicura, verifica in corso poi l'erogazione dei fondi. Ne parleremo questa mattina con Domenico Palmiotti, che insomma ha scatenato questa, ha portato alla luce questa storia, e immagino anche insomma la reazione del governo, che si è messa a trovare una soluzione. Poi una grande foto di Trombino dopo il gol che vale la finale di playoff per la Serie D. Taranto al Caldio Palma soffre, ma è finale per la D, sconfitto 2-1 ad Apice, decisivo il gol al 94. Poi la cronaca, ex Silva, escavatore in fiamme, fuga, è caduta, operaio ferito, ha riportato una serie di fratture questo operaio sessantenne di Massafra, che ha cercato di scappare da un escavatore che era in fiamme nel lanciarsi, insomma è caduto malamente e purtroppo ha registrato una serie di ferite, ma è in ospedale ricoverato, ma fortunatamente non corre pericolo di vita. Ora noi ci fermiamo invece un attimo e tra un po' con Francesco Friuli facciamo un po' la sintesi di quello che è avvenuto in campo, sul terreno di gioco ieri ad Apice. Il Taranto sconfitto 2-1, ma arriva comunque ai playoff. Una partita in cui il Taranto non è stato proprio splendido, ma un gol, una zampata di Trombino, e vale ancora il sogno.

0: posso stare al mondo, è una frase di Antonacci che ancora su cui mi fermo a riflettere sempre. Vabbè, parliamo invece della partita al Cardiopalma vissuta ieri dai tifosi del Taranto, una gara persa 2-1 contro Apice, ma che grazie a quel gol segnato al 93-94 da Trombini vale ancora il sogno per la D. C'è la finale dei playoff, ma che partita è stata quella di ieri? Lo chiediamo come sempre al nostro Francesco Friuli, che è in collegamento con noi. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno. Dire a Cardiopalma dire poco. Ieri è successo poco. Forse ieri davvero il Taranto ha avuto una mano da chi crede, insomma, dall'alto, da qualcuno di più importante.
0: Possiamo dirci la verità, Francesco? Cioè, hai mai avuto l'impressione che quello di Trombini è stato un gollozzo? Non so se ti ricordi la Jalappas di quando io ero piccolo, tu eri troppo giovane, però lo si definiva un gollozzo quello così.
1: No, veramente no. Ricordo e penso che sia proprio quello. Cioè, il Taranto l'ha vinta, l'ha passato il turno così. Sì. Uno di quei giocatori. Cioè, quando tu, Danucci ha detto è stata un'intuizione ieri, no? Perdendo quella partita 2-1, però ha detto io ho tolto un giocatore fondamentalmente che aveva fatto 22 gol in stagione e dentro un giocatore che ne ha fatti appena due, cioè secondo ieri. E quando segna quel gol è chiaro che

0: viene dalla serie D, quindi da una categoria superiore, non è riuscito a esprimersi al meglio. È chiaro che poi sul finale di partita ha conquistato 3-4 punizioni, cioè è stato anche bravo, va detto, perché oltre al gol, che è un gollozzo in effetti, ha comunque dato la squadra più in alto rispetto a quello che avevano fatto in precedenza, che era Ottavio Aguirre. Taranto l'ha persa
1: Francesco, secondo
0: 2-1.
1: te quella di ieri è stato più un merito dell'Apice o demerito del Taranto? Perché la sensazione è che l'Apice fosse messo particolarmente bene in campo e il Taranto invece è apparso anche un po' stanco forse durante la partita.
0: No, allora, ieri Francesco faceva molto caldo, c'erano 32 gradi dove stavamo noi, quindi fondamentalmente nella tribuna. A pochi metri c'era un sole che rimbalzava sul terreno interno, quindi 7-8 gradi in più. Dobbiamo considerare che erano già a 40 gradi. A un certo punto, a metà del primo tempo, tutti hanno chiesto di andare verso le, tutte e due le squadre hanno chiesto di andare verso la panchina a dissetarsi. Io penso che ieri c'è stato un mix di situazioni. La prima, l'Apice è entrato in campo con la voglia comunque di segnare un gol nel primo tempo e c'è riuscita grazie a un rigore sbagliato. Un secondo rigore realizzato, io penso che uno dei due rigori sia stato un po' generoso. Nel secondo tempo ha segnato il secondo gol, è mancata qualche ammonizione, soprattutto nel primo tempo per l'Apice. Quando l'Apice ha segnato il 2-0, credeva che la partita la doveva fare il Taranto e quindi doveva agire di rimessa. Lì, secondo me, l'Apice è calato, ha perso quella verve iniziale e il Taranto non è uscito completamente, però è riuscito con la forza probabilmente del cuore di alcuni a andare sul 2-1 e portare a casa la partita. Dov'è il demerito del Taranto? Non ha giocato di squadra come aveva fatto fino adesso in queste ultime settimane, ha giocato un po' sull'individualità, perché avesse giocato di squadra, secondo me un gol nel primo tempo lo poteva tirare fuori, aveva creato tre occasioni, tra cui tanto la poteva anche pareggiare, e sicuramente andare a riposo sull'1-1, così come nella gara d'andata, gli avrebbe permesso di gestire meglio il secondo tempo. Quindi merito dell'arbitro fino al 2-0. Nel merito del Taranto, perché non ha giocato di squadra, e qui Danucci dovrà lavorare tantissimo questa settimana perché affronterà la formazione del Gladiator, una squadra che sicuramente è una squadra non eccelsa magari, ma che ha due o tre individualità, ma gioca soprattutto di collettivo. 23 vittorie su 28 da partire da quando è subentrato Farina. Quindi attenzione, siamo una squadra che conosce molto bene, ecco, il campionato pugliese, perché Farina ha vinto 2 volte in Puglia con il Cerignola, con il Barletta, quindi attenzione perché non sarà semplicissima superare il 14, ma l'appuntamento è alle 15 di quest'oggi, non solo per Onda Rossoblu, ma c'è anche il sorteggio in contemporanea per scoprire chi giocherà la prima in casa e la seconda in trasferta. Vi anticipo già che, insomma, per il Taranto, l'unico sorteggio che c'è stato fino adesso, quest'anno, è stato quello con il Bisceglie per la finale di Coppa Italia regionale, e il Taranto aveva pescato andata in casa e ritorno.
1: E allora non resta che rinnovare l'appuntamento, ci vediamo alle 15 sul canale 94 con Onda Rossoblu e con Francesco Friuli. Grazie Francesco, buona giornata e buon lavoro a te.
0: Grazie, a più tardi, con la speranza, insomma, di poter raccontare quell'ora il sorteggio, quindi prendere anche alcune reazioni. Sarà una puntata indifferibile, ecco, quella di questo giro, però, inevitabilmente.
1: Grazie ancora. Noi ci fermiamo invece tra un po', dopo la pubblicità e dopo la musica, ascoltiamo, anzi, scusate, alcune voci dei protagonisti di ieri, tra cui l'autore del gol Trombino. Quindi mi raccomando, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Davide De Marinis su Cittadella, il nostro rewind di questa mattina, e noi continuiamo invece a parlare di calcio, perché insomma il Taranto sbarca in finale di Serie D. Con Francesco Friuli avete ascoltato un po' l'analisi di quella che è stata la giornata, ma andiamo a ascoltare le voci dirette dei protagonisti. Cominciamo con l'autore del gol al 94esimo, che vale ancora un sogno in piedi per i tifosi rossoblù, c'è Trombino.
1: È stata una partita pazza e tu segni il primo gol del Taranto e ci porti in finale.
2: Sì, è stata una partita complicata, si era messa in una situazione non facile. Giocare con queste temperature non è mai facile, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa, che questa è la cosa più importante.
1: Alfredo, che cosa è successo? Perché 2-0 sotto non ce l'aspettavamo nessuno dopo questa andata in cui eravamo pieni padroni della partita, invece qui che cosa non ha funzionato?
2: No, guarda, secondo me oggi, a differenza degli altri giorni, è stato sbagliato l'approccio alla partita. Però purtroppo nell'arco di una stagione capita a volte che le prestazioni non partono come noi vorremmo, però l'importante era vincere questa partita e andare in finale e cercare di portare questa piazza dove merita.
3: Alfredo, il tuo gol è pesantissimo perché hai evitato al Taranto l'incognita dei supplementari, ci ha portato in finale, raccontiamolo e poi la dedica vogliamo sapere.
2: No, guarda, è stato per me un'emozione incredibile, segnare all'ultimo in una partita così decisiva, diciamo, era una cosa che la pensavo da un po' di tempo, oggi fortunatamente è successa. Però ripeto, il gol mio sì, però l'importante è che la squadra è riuscita a portare il risultato a casa.
3: Nei playoff gioca chi sta meglio? Tu sembri essere in forma.
2: No, guarda, gioca chi sta meglio sì, poi le scelte le fa sempre il mister, naturalmente sotto il piano fisico diciamo siamo tutti sullo stesso piano, però devo dire che dare una mano a questa squadra per me oggi è stata una grande cosa, spero di continuare così anche nelle due partite finali.
1: Ora il Gladiator.
2: Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra preparata, però come abbiamo sempre fatto in settimana la prepareremo alla grande la partita e affronteremo queste due gare al massimo.
0: E se le scelte le fa il mister, andiamo ad ascoltarle, le prime parole di Ciro Danucci, che vi avviso sono abbastanza dure sia con la squadra rossoblù che particolarmente contro l'arbitraggio. Due pesi e due misure, ha detto il tecnico del Taranto.
4: Ci siamo complicati la vita da soli, penso che l'apice ha fatto la sua partita, ma molto molto è dipeso dalle nostre scelte. Abbiamo sbagliato tante scelte nel concludere le azioni che ci potevano permettere di passare in vantaggio prima. Abbiamo gestito male determinate situazioni. Poi io penso e mi assumo la responsabilità di quello che dico, che abbiamo subito un arbitraggio pessimo, veramente due pesi e due misure diverse, perché c'era un rigore netto anche per noi il secondo tempo sullo stesso fallo di mano di Perretta, che è lo stesso rigore che ha dato sul fallo di mano di Palantonio, che peraltro di Palantonio aveva veramente il braccio attaccato al corpo. Poi ci ha annullato dei gol che non ancora faccio fatica a capire,
3: ecco perché una motivazione qual è stata?
4: Non ci ha dato motivazioni, quindi non so il perché le abbia annullati, però
0: tutto il resto delle voci dei protagonisti le ascolterete, le vedrete sul canale 94 a partire dalle 15 con Francesco Friuli e la sua onda rossoblù. Noi adesso invece ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo ce ne andiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, perché ieri l'articolo del Quotidiano ha portato alla luce il taglio da 8,5 milioni di euro fatto dal governo, che metteva a rischio alcune opere tra lo stadio di Lecce e il pattinaggio, ma poi Foti ha detto è tutto ok, ve ne daremo altri 25.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Stare con

0: Tu cosa fai questa sera? Era Noemi, 7 minuti dopo le 8, la Liuit che apre la seconda parte di Buongiorno Taranto, seconda ora insieme fino alle 9 sui 96.5 sul canale 94. Questa è Buongiorno Taranto e, come annunciato, chiudiamo la pagina dello sport, del calcio, e parliamo di giochi del Mediterraneo. Lo facciamo perché un articolo di Domenico Palmiotti sul Quotidiano di Puglia ieri ha portato alla luce il taglio da 8,5 milioni di euro che rischiava di interrompere una serie di opere. Oggi il governo, nella serata di ieri in realtà, il governo è corso ai ripari dicendo ne daremo altri 25. Parliamo di tutto questo proprio con Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, il problema ne ho scritto ieri, ma in realtà ne avevo già scritto su Quotidiano a metà mese, perché il problema era emerso già allora e mani di una riunione che Abudi aveva fatto a Taranto con il sindaco Bitetti, il governatore pugliese De Caro, alla Camera di Commercio, dove hanno sede gli uffici, altri uffici del commissario Massimo Ferrarese. Il problema è emerso, diciamo, e lo ha annunciato lo stesso ministro in quella sede. Poi è tornato a galla qualche giorno fa nel Salone Mediterraneo dell'Impresa promosso da Confcommercio Taranto, e alla domanda Abudi ha risposto che il governo avrebbe assicurato le altre risorse, le risorse che servono non mancheranno. Questo appunto per riepilogare la cronistoria di queste ultime settimane. Poi che cosa è successo? Che sul finire della scorsa settimana si è quantificato dove questo taglio degli 8 milioni e mezzo
0: avrebbe inciso
1: su una serie di opere, dal completamento della copertura dello stadio di Lecce, che è stata l'ultima, una delle ultime opere inserite nei giochi del Mediterraneo, a delle cose su tanto. Per esempio, correva il rischio di essere definanziato il pattinodromo alla Salinella, il pattinodromo che è un intervento recuperato dal commissario perché c'era una pista di pattinaggio nel vecchio Pala Ricciardi. Nel momento in cui il vecchio Pala Ricciardi è stato demolito per far posto alla nuova struttura, anche la pista di pattinaggio è stata soppressa. Poi sarebbe saltato il rifacimento delle strade a Taranto.
0: Ho visto anche la facciata del municipio, certo, insomma, una serie di altre opere minori.
1: Però ugualmente importanti come organizzazione complessiva. Quindi ci sono state molte polemiche. Ieri sera polemiche anche sul fronte politico, perché ieri sono intervenuti Mattia Giorno, vice sindaco del Comune di Taranto, è intervenuta l'onorevole Francesca
0: Miggiano del PD. Sì.
1: Del PD. Poi che cosa è accaduto? Come dicevi tu, ieri sera ha replicato poi a queste polemiche Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia. Poi ieri sera è intervenuto Futi. Che cosa ha detto Futi? Essenzialmente tre cose. La prima, ha ammesso il taglio degli 8 milioni e mezzo che è avvenuto con la legge di bilancio per l'esercizio del 2024, legge di bilancio varata a fine 2023 dal governo. Però Foti ha detto: siamo al lavoro per ripristinare questo taglio. Siccome si sono palesate nuove esigenze e anche nuove richieste del Comune di Taranto, gli uffici del Ministero della Coesione, ha detto Foti appunto il ministro che insieme a Bodi gestisce il dossier giochi per conto del governo, gli uffici della coesione stanno facendo un esame della situazione e questi fondi saranno reintegrati. Inoltre, secondo notizia, Foti ha detto che arriveranno gli altri 25 milioni per l'organizzazione dei giochi del Mediterraneo. Il ministro della coesione ha ricordato, in risposta alle polemiche, dicendo tanto rumore per nulla, che il governo in carica è quello che ha assicurato più risorse rispetto a quello che aveva assicurato il governo Draghi. Mentre il governo Draghi aveva dato ai giochi una dote di 150 milioni di euro, il governo poi in carica, il governo Meloni, ne ha messi altri 125 più ulteriori 50 attraverso due decreti per l'organizzazione dei giochi. Per organizzazione si intendono reperimento delle navi da crociera, ospitalità, servizi, cerimonie di inaugurazione e chiusura dell'evento. A questi 50 milioni per l'organizzazione adesso se ne aggiungeranno altri 25 5. Quindi in definitiva, ha detto Foti, questo governo ha messo 125 milioni sulle opere più altri 75 milioni sulla parte organizzativa.
0: Domenico,
1: questo è importante.
0: Scusami se ti interrompo.
1: L'importante ovviamente è che questi soldi adesso arrivino presto, perché ai giochi mancano solo 80 giorni e ci sono ancora molte cose da fare.
0: Domenico, mi pare di capire in questo momento che almeno dal punto di vista della dotazione finanziaria sulla carta i soldi ce li abbiamo. Le opere sono al photo finish, quello che ci ripetiamo diciamo da tempo. Ti sei fatto un'idea di quali sono i rischi a cui andiamo incontro in questo momento, o davvero tutto in questo momento può sembrare, come dire, ben delineato?
1: Beh, ben delineato no, perché c'è da correre ancora molto in quello che è l'ultimo miglio. L'ultimo miglio è sempre un aspetto delicato per tutte le cose. Ovviamente qui c'è da considerare due fattori. Il primo, occhi aperti e guardia alta sui cantieri, perché il commissario Ferrarese ha detto che le opere devono finire tra fine giugno e metà luglio, e questa data va rispettata. C'è solo un intervento che splafona sino ad agosto, ma lì ci sono stati dei ritardi dovuti ai ricorsi al TAR e allo stop imposto dalla Lega Calcio, e quindi si finirà diciamo il 19 agosto, ma gli altri interventi devono finire in quest'arco di tempo tra fine giugno e metà luglio. E poi c'è da completare ancora tutta la parte organizzativa, il personale, c'è da chiudere definitivamente con la seconda nave che deve ospitare
0: Io Domenico ricordo anche che c'era stata una call to action per esempio per i volontari giovani, cioè ne serviranno migliaia, o ricordo male?
1: Bisogna prendere appunto le altre persone, bisogna fare i lavori alla Marina Militare, perché i lavori alla Marina ha messo a disposizione nella base di Chiapparo le banchine per ormeggiare le navi, e però bisogna ristrutturare una sala mensa, bisogna climatizzare un'ampia camerata dove andranno i volontari, gli addetti ai servizi, insomma cose da fare ce ne sono tante. E i giorni passano in fretta. Appena il 13 maggio celebravamo 100 giorni mancanti per i giochi, adesso siamo a 80 giorni e c'è da dare veramente un'accelerazione. Però diciamo incrociamo le dita e auspichiamo che tutto vada bene. Poi la partita vera, grande, importante si giocherà una volta che i giochi saranno finiti, una volta che i riflettori si saranno spenti, e si giocherà sulla gestione degli impianti. Sulla gestione degli impianti c'è una notizia positiva degli ultimi giorni, ne scrivevo ieri su Quotidiano.
0: Quella che riguarda lo stadio del nuoto.
1: La Federazione Italiana Nuoto ha manifestato la sua disponibilità per gestire questo impianto. L'intervento delle federazioni è importante, perché hanno l'esperienza, le conoscenze, i rapporti, le relazioni per gestire impianti così grandi. E proprio lo stadio del nuoto è uno degli impianti più costosi, se si considera che solo di energia i costi vanno su oltre €1 milioni l'anno. Poi bisogna aggiungere anche i costi dell'acqua, pensare che nei prossimi giorni comincerà il riempimento delle due vasche e occorrono più di 7.000 metri cubi di acqua.
0: Domenico, grazie davvero per essere stato con noi, per averci ragguagliato su tutto, e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e musica, e quando torniamo invece è il momento delle gocce di memoria con Giovanni Guarino. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: La voce meravigliosa di Loredana Bertè, il nostro Rewind, un Rewind che apre le nostre gocce di memoria. E diamo il bentornato a Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ben trovato anche a te.
0: Allora Giovanni, le nostre gocce di memoria da quale parola partono questa settimana?
1: Ora vale.
0: Aspetta che guardo Gisberto negli occhi e cerco di capire se ci sta. Non ci sta, non lo so. E posso lanciarvi una frase per aiutarlo?
1: Fai.
0: Gis, notta per nacauro vale. Niente, no, scuote la testa quasi semi sconfitto. Comunque secondo me anche a Pernacà meriterebbe secondo me uno studio approfonditissimo. In effetti devo dire che è tanta roba. Quindi che cos'è un revol, Giovanni?
1: È la base della finestra, o un revol soprattutto nei cornicioni. No, quando eravamo ragazzini ci dicevano, per esempio, queste note a parole, ci ha acceso all'ASCR,
0: esatto, sì. Fantastico.
1: All'ASCR, esatto.
0: Sì, tu sei mai stato sull'ASCR, Gis? Cioè, sei mai andato su un terrazzo tu? Mai? Sì, ci sei andato su un terrazzo, però non sapevi che si chiamasse ASCR. Invece, però solo dalle nostre parti si chiamava così, probabilmente, perché non lo sa nessuno.
1: C'è acceso all'ASCR, non tappernacore, vale.
0: Cioè non ti sporgere troppo, diciamo, il parapetto
1: più che la finestra o quant'altro, insomma, perché c'era il rischio che si cadesse. Cioè, c'erano le case prima, avevano anche dei gradini rispetto alle finestre, ai balconi e quant'altro, quindi anche in casa c'era questo tipo di pericolo. Oppure, per esempio, una cosa che si faceva da ragazzini in alcuni vicoli era quello di saltare da un cornicione all'altro dei terrazzi con in mezzo il niente, e qualcuno ci è rimasto pure. Ed era una forma di selezione all'interno del gruppo, insomma. Cioè, se non facevi questo eri emarginato, diciamo, ti rendevo soggetto del tuo gruppo. Mai fatto, però io veramente.
0: Meno male, Giovanni, no, meno male per davvero.
1: No.
0: Ma chi se ne frega? Chi se ne frega dell'emarginazione?
1: No, ma lì che capivo poi, che capì forse che dovevo leggere qualcosa di più, per cui nel momento in cui c'era da fare questo tipo, io mi rifiutavo, e poi però ero quello che, per esempio, quando venivano i vigili a toglierci il pallone, che stavamo giocando le doga al VAR o da qualche altra parte, ero quello che diceva al vigile: no, tu no, un pallone non me lo puoi scattare, ma poi c'era molto, ma un pallone non ci me lo puoi scattare.
0: Cioè, eri quello che ormai, diciamo, faceva la parte dell'avvocato del gruppo,
1: ero l'ospedale della situazione,
0: è chiaro.
1: Quindi, però era un pericolo costante.

0: voglio dire anche nelle case e quant'altro.
1: E allora
0: gli spazi, diciamo, domestici come all'Ascari erano molto utilizzati, per esempio pure a Calzonite, no, molte famiglie lo facevano su all'Ascari.
1: Ma io ricordo che quando ero piccolo ci andavamo con i miei cugini e le mie cugine a giocare sul terrazzo delle case popolari. E mi ricordo questa roba, Giovanni, che quando eravamo piccolini, su all'Ascari, più che diciamo in altre zone della casa o della città o nel cortile dove giocavamo, ci riempivamo di questa brillantina fastidiosa rossastra, e che all'epoca consideravamo una cosa divertente perché ci brillava sulla pelle.
0: Una magia.
1: Esatto, non avevamo idea, diciamo, di che cosa
0: non avevamo idea
1: sarebbe significato.
0: No, ma sì, non avevamo idea. Poi, per esempio, c'erano le scale di legno per arrivare sui terrazzi dalle case popolari vostre, no, perché voi siete sempre stati i parioli lì della città.
1: Sì, ci hai sempre, diciamo, amato un sacco, tu, chiamandoci in questo modo. Poi però sei venuto, diciamo, a cercarci in qualche modo.
0: Io ho chiamato, io eravate voi.
1: Io mi ricordo la prima volta che ti ho sentito dirlo, ero piccolissimo, tu stavi portando un gruppo di persone nei giardini di Via Garibaldi, che c'erano all'epoca, quindi, diciamo, quelli, sai, con tutti i cespugli. Ti sentì dire questa cosa e pensavo di metterti sotto con la bicicletta, poi ci ho rinunciato però.
0: No, ma diciamo, è sempre stata così, eravate l'elite del quartiere, il resto.
1: Vabbè.
0: Mentre negli altri palazzi, tipo dove abitavo io in Vico Spizio e altro, c'erano le scale di legno per salire, o proprio nelle case, oppure addirittura quasi tutti i terrazzi tenevano le scale di legno, insomma. E lì partiva un'altra cosa, perché poi si consumavano con il logorio del
1: certo.
0: tempo, e quando scendevamo tenendo stretta la mano sul legno della scala, no?
1: Sì.
0: E l'altra cosa che devo dire molto interessante era con notte scaffana scardi in da mano.
1: Però tu lo dici con la S grossa, scard, io dicevo scard.
0: No, cioè è scard.
1: Questo è un po' come i termini che diciamo col tempo cambiano in qualche modo. Ecco, attenzione, Gisberto mi sta facendo il segno. Ce l'abbiamo. La scheggia che entra, la scheggia di legno che entra, diciamo, nel
0: timfasticio. Ce l'ha. Che spesso pure ti faceva venire a puntarato, no?
1: Gis. No, adesso ha rinunciato, ha detto no, lasciamo stare.
0: Non diciamo che ha puntarato. Oh, madonna mia.
1: Non ti sento, Gis, mi devi aiutare a capire. Niente, no, però sta un po' ci prova, un po' molla in realtà. Poi fa finta di darmi consigli tecnici della serie, vedi che manca un minuto, devi chiudere. Puntrata, Giovanni, aiutaci, chiudiamola con questa.
0: Ah, puntrata era quella bolla di pus che si creava quando ti scaffava la scarda in da mano.
1: Esatto.
0: Entrando il corpo estraneo, gli anticorpi reagivano e si faceva il pus. E allora o tiravi la scarda con la punta del lago o aspettavo che se compiove avrà scattato la punta della rata.
1: Diciamo
0: il pus. No, volevo dirti una cosa.
1: Anche medico, come dice.
0: Anche medico.
1: Dimmelo velocemente che dobbiamo chiudere, Giovanni.
0: Sì. Ieri c'è stata questa cosa su Sant'Egidio in Basilica, no? E mi veniva da pensare, ci hanno fatto tante per la Venus Sante a Tarantino e c'erano 30-35 persone, e questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere un po', insomma. Come poi ci lamentiamo, diciamo, che non c'è identità o quant'altro, c'è un santo, no? Molte città, se hanno un santo, se lo tengono buono, che non è solo il santo patrone. Cioè, Sant'Egidio è un santo che nel DNA dei tarantini, però 30 persone, ieri ho dato una mano ai frati di San Pasquale, è stato un bellissimo percorso con la storia di questo santo, però un poco lo sai così, dici, ma perché?
1: Giovanni, magari forse è più, come dire, più peggio di quello che sembra, perché magari era solo la prima domenica di estate vera e magari era solo quello, non lo so, speriamo.
0: No, non lo so, non credo, per gli altri anni non era le prime domeniche e quant'altro. Cioè, domani per esempio sono i 30 anni della canonizzazione, Ci sarebbe da riflettere.
1: E allora proprio ci rifletteremo magari la prossima settimana, perché no? Provare a parlare magari un po' di Sant'Egidio, insomma, non mi dispiacerebbe. Le nostre gocce di memoria sono aperte a tutto. Però adesso Giovanni dobbiamo salutarci, perché
0: rapporto identitario, va bene.
1: Sono le 8:31, grazie a Giovanni Guarino, buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è la New Hit e quando torniamo le ultime di cronaca, tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Flamenco Paranoia alle 8.30 era la nostra new hit. Noi siamo tornati in diretta per raccontarvi le ultime di cronaca che, come sapete, arrivano dal rione Tamburi, dove nel pomeriggio di sabato un agguato a colpi di pistola ai danni di un 25enne, si chiama Giuseppe De Robertis ed è di Statte. Ed è avvenuto al termine di una lite nata, pensate, per un sorpasso, per una precedenza non data, insomma, per un sorpasso azzardato, insomma, motivi davvero futili. E la vittima si trovava a bordo dell'auto mentre il suo avversario, il 26enne Vincenzo Dell'Anna, era a bordo di uno scooter con una donna. Dopo questa discussione, per questo sorpasso non azzardato, il confronto è degenerato e a quel punto Dell'Anna si è allontanato. A suo dire sarebbe andato nei pressi del fiume Galeso a recuperare una pistola che conservava ed è tornato trovando il suo avversario sotto la sua abitazione, l'abitazione di Dell'Anna, alla presenza di alcuni parenti di Dell'Anna. La discussione è degenerata fino a quando, insomma, l'uomo ha tirato fuori una pistola e ha esploso un colpo di che lo ha colpito all'addome. È stato ricoverato immediatamente De Robertis, sottoposto a una serie di interventi chirurgici, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, fortunatamente. E mentre Dell'Anna si è costituito autonomamente ai poliziotti, alla presenza dell'avvocato difensore Fiorella Gargaro, ha reso una piena confessione di quello che è avvenuto, sebbene in due parti, e diciamo poi convinto pienamente a collaborare da parte degli inquirenti, da parte del suo difensore, ha confermato anche che dopo aver esploso il colpo di pistola ha anche colpito alla fronte con l'arma il suo avversario. Ora è in carcere su disposizione del PM Marco Colascina Narducci, dovrà rispondere di tentato omicidio. Nelle prossime ore sarà ascoltato dal GIP per l'udienza di convalida. Sulla vicenda è intervenuto anche Libera Taranto, che ha detto: non possiamo accettare che la violenza diventi la normalità. Sulle tre settimane dall'omicidio di Bakary Sako, che ha profondamente scosso la città, Taranto torna a fare i conti con la violenza armata. Quanto accaduto al quartiere Tamburi, con un giovane raggiunto dai colpi d'arma da fuoco in pieno giorno, rappresenta un fatto gravissimo che riporta al centro dell'attenzione un clima che non può e non deve essere sottovalutato. Noi adesso ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece parliamo della teoria del 13, arte e non solo. Vi raccontiamo i dettagli dell'ultima fatica artistica della zona franca con Federica Farina. Adesso invece c'è Suki Water House.

0: House, le 8:40 in diretta su Cittadella, sui 96.5, sul canale 94. Questo è Buongiorno Taranto. In quest'ultima mezz'ora proviamo ad alleggerire un attimo questo lunedì che per molti è di ponte. Noi invece, come dire, siamo qua indefessi e felici soprattutto di lavorare, vero Gisberto? Allora, per andare avanti adesso diamo invece il benvenuto. Parleremo con Federica Farina, coordinatrice del 101 Samarcanda di Spazi Nuovi. Benvenuta in collegamento con noi. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, grazie per questo spazio.
0: Grazie a lei per aver accettato, per parlarci soprattutto della teoria del 13, l'ultima fatica artistica di una compagnia speciale che si chiama Zona Franca. Allora, partiamo dallo spettacolo o partiamo dalla compagnia, come preferisce?
1: Senta, io come premessa diciamo che partirei un po' dal presentare la cooperativa sociale Spazi Nuovi che lei ha menzionato poco fa, che è attiva in Puglia già da 42 anni, prima nel territorio di Bari e province, e poi comunque arriva a Taranto e nello specifico a Massafra, e nasce un po', e quindi poi arriviamo allo spettacolo, per mettere in atto le nuove pratiche della riabilitazione psichiatrica, quelle introdotte dalla legge Basaglia, e quindi sulla scia di quella rivoluzione culturale che vede la deistituzionalizzazione psichiatrica e quindi la centralità della persona con fragilità. Diventa per noi elemento fondamentale lo sguardo, il lavoro è sempre teso all'inclusione attraverso la partecipazione attiva e la valorizzazione, e quindi della premessa della formazione, della sensibilizzazione e della collaborazione importante e fondamentale tra enti pubblici e privati, proprio per unire le forze e le risorse, noi facciamo un caposaldo. E appunto poi io sono qui per presentare il nostro spettacolo teatrale, La teoria del 13. Lo spettacolo nasce un po' è frutto di una scrittura scenica all'interno di un laboratorio teatrale permanente, appunto la compagnia Zona Franca, di cui siamo molto molto fieri, vede la partecipazione di utenti ed operatori di tre strutture di Massafra, quindi il centro diurno Samarcanda, la CRAP e la Casa per la Vita, che sono invece strutture residenziali. La regia è della preziosa Rotelli Venere, che per noi è riferimento fondamentale per tutte quelle attività dell'ambito artistico e creativo. E lo spettacolo trae ispirazione dal capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, indaga il tema dell'amore, e in questo caso l'amore è l'unico elemento capace di dare un senso al talento e alle relazioni umane.
0: Devo dire, però, sulla locandina c'è una di quelle frasi, diciamo, secondo me più significative di quel libro famoso che è il Nuovo Testamento, che dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi l'amore sarei come un bronzo che rimbomba, un cembalo che strepita. Insomma, un messaggio significativo. L'appuntamento è per il 5 giugno.
1: Il 5 giugno, perché quindi oltre all'atto performativo il senso è un potente strumento di contrasto allo stigma e tentativo di scardinare il pregiudizio che purtroppo ancora c'è e circonda il disagio psichico. L'appuntamento è il 5 giugno alle ore 20 presso il Teatro Comunale, e lo spettacolo è realizzato con il patrocinio del Comune di Massafra, che da subito è stato al nostro fianco, e in collaborazione anche con l'ASL Taranto.
0: E allora non resta che partecipare, non solo per godersi uno spettacolo, ma anche per testimoniare che in fondo allo stigma magari siamo in tanti che lo stiamo superando. Il 5 giugno, ve lo ripeto, alle 20 al Teatro Comunale di Massafra. Grazie a Federica Farina.
1: Benissimo.
0: Del centro di Uno Samarcanda di Spazi Nuovi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata, grazie a voi, salve.
0: E a proposito di spettacoli di arte, tra pochissimo parliamo dell'Arena Viola. Dal 4 giugno torna il cinema di quartiere all'aperto presso la Masseria Viola in via Plateia. Ne parliamo tra pochissimo con Mario Pagnottella, quindi mi raccomando, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys.

0: and Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Tears for Fears con Change, 8:51 dopo il rewind scelto da Gisberto Nicoletti. Noi parliamo di cinema e di arena all'aperto, insomma qualcosa che ha il sapore di tempi passati e che invece a volte ritorna felicemente. Torna infatti l'Arena Viola, il cinema all'aperto gratuito della Masseria Viola in via Pateia. Ne parliamo con Mario Pagnottella. Buongiorno Mario, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
0: Allora, si riparte il 4 giugno dopo il successo dell'anno scorso, credo che sia la seconda edizione, o ricordo male, Mario?
1: Sì, esatto, la seconda edizione. Quest'anno un po' ci tenevamo tantissimo a replicare, insomma, dato anche

0: la partecipazione larga dell'anno scorso, insomma, anche le emozioni provate, insomma.
1: Bene, e allora si riparte il 4 giugno con, tra l'altro, un cult, diciamo, di dimensioni ciclopiche, che non ci resta che piangere.
0: Sì, no, ci teniamo sempre a partire un po' contro Easy, perché riesce sempre a ricreare, soprattutto se proiettato ovviamente con la partecipazione delle persone all'aperto, un'atmosfera, e ci riporta un po' anche al senso un po' dell'iniziativa, cioè quello di mettere al centro proprio la pratica di vedere insieme film, di stare insieme d'estate all'aperto, un po' di riappropriarsi degli spazi pubblici e di viverli non un po' come ospiti o passanti, ma diciamo come attori principali. Quindi sì, prima partiamo con Non ci resta che piangere.
1: Che altro ci abbiamo in scaletta nelle prossime settimane? Faccio un po' di spoiler.
0: Allora, noi proietteremo ogni giovedì, quindi questo è più importante dei film. Poi avremo anche...
1: Aspetta, forse ancora più importante di questo è che l'ingresso, ricordami, è gratuito.
0: Assolutamente, l'ingresso è libero gratuito. Quest'anno, data anche la partecipazione dell'anno passato, apriremo le porte alle 8, alle 20, quindi, e poi il film, ovviamente, siamo un po' romantici, anche dobbiamo stare un po' ai cicli della natura, dobbiamo aspettare le 21, le 21 e un quarto per iniziare la proiezione, ovviamente abbiamo bisogno del buio.
1: Quando ero piccolo cominciavano alle 20:30, Mario, tu non eri ancora nato, diciamo, ma la prima serata era alle 20:30, poi alle 22:30 c'era la seconda, quella un po' più cruda, diciamo, un po' più violenta, per i film un po' più, diciamo, da tenere in fascia protetta. Però niente, le 21 un quarto comunque mi va bene, perché di solito finisco di lavorare per quell'ora, quindi il tempo che prendo la moto ci arrivo, a me va benissimo, spero anche agli altri.
0: Perfetto.
1: Che altro c'è in scaletta, però?
0: Chi ha incastrato Roger Rabbit, sai, come Eternal Live.
1: Fighissimo! Chi ha incastrato Roger Rabbit è stato il primo film che metteva insieme cartoni. Bellissimo! Grandi ragazzi, bravi. Poi?
0: Sì, chi ha incastrato La Città Incantata, Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, Akira, I soliti sospetti, I sogni segreti di Walter Mitty e Blade Runner. Insomma, abbiamo un po' voluto dare un mix.
1: Mamma che pellicole, ragazzi, da Miyazaki a Gian Maria Volonté, cioè figo, fighissimo, bravi. Non l'avete fatto da soli come Casa Viola? Chi è che sta dietro questa organizzazione?
0: No, c'è il lavoro di tantissime persone, anche molto più brave di me, che sicuramente prima di tutto i ragazzi del collettivo Video Cult, insomma loro animano ormai a Taranto sia con l'inverno a Mercato Nuovo con il loro cineforum, e ci danno una grandissima mano, sono loro un po' i protagonisti di Arena Viola durante l'estate qui a Casa Viola. Quindi devo, primo ringraziamento va in assoluto a Dario, Walter e Andrea e tutti gli altri ragazzi di Video Cult. Poi ci sono tutti gli altri volontari di Mangrovie che danno una grande mano negli allestimenti, e poi ovviamente c'è da ringraziare anche, diciamo, chi ci sostiene economicamente, perché comunque è una grande operazione quella che dura tutto l'inverno per la raccolta fondi, appunto per pagare tutto quello che c'è da pagare per la proiezione di questi 10 film. E il ringraziamento principale va a Visietars, che insomma è un'azienda giovane che ci sostiene dal primo momento e che ha creduto subito, insomma, a questa iniziativa.
1: Mario, allora non resta che darci appuntamento al primo di questa lunga serie di film che ci accompagnerà quest'estate, Non ci resta che piangere, il 4 giugno a Masseria Viola, l'apertura, ve l'ha detto, alle 20, poi insomma si chiacchiera, si sta insieme fino a quando arriva il buio e comincia il film. Grazie a Mario Pagniottella, in bocca al lupo per questa nuova stagione.
0: Grazie Francesco, buona giornata a tutti.
1: Noi la chiudiamo qui questa prima puntata di giugno, ragazzi, è giugno, cioè attenzione, non marzo, maggio, prima, cioè è giugno, capito? Cioè, Michael, non mi guardare così, perché il tempo passa quando ci si diverte, ma passa comunque, è una tragedia quando poi te ne accorgi. Detto questo, a me non resta che ricordarvi una serie di appuntamenti: alle 14 il TG di Cittadella sul 94 e a seguire alle 15 lo speciale, l'approfondimento dello sport con Francesco Friuli, Onda Rossoblu, e naturalmente tutti i dettagli, tutte le interviste della gara di ieri con Apice, vinta, che ci porta come Taranto in finale per i playoff della Serie D. Contemporaneamente, diciamo, seguiremo attraverso Francesco Friuli il sorteggio per scoprire chi delle due squadre tra Taranto e Gladiator ospiterà la prima in casa e l'altra fuori casa. E

c'è? Perché state ridendo? Mi guardate e ridete, dove ho sbagliato? Gladiator, non Gladiator, scusate, l'ho detta la Lino Banfi, capito? Perché pensavo ai film di quest'estate. Vabbè, è andata così. A me non resta che darvi appuntamento a mercoledì 3 giugno, ma domani, diciamo, Festa della Liberazione, la programmazione di Cittadella la trovate qui quasi intatta, quindi mi raccomando, non andate via dai 96.5, non andate via dal canale 94. Nel frattempo c'è la musica, c'è tutto quello che vi serve, l'informazione, l'intrattenimento, e quindi perché cambiare? Restate qui, ci vediamo mercoledì!

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.

0: sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
0: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Beckett. Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: C'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
9: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
10: Estinzione! Non di nuovo!
11: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
7: Dobbiamo parlare, tablet.
12: Ti prego, chiamami Lily.
7: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
12: Sì.
7: Ma poi tu rovini tutto.
12: Capito.
7: Non mi stai neanche ascoltando.
12: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
9: Allora ascolta, io e i giocattoli.
12: Ora in spagnolo.
9: Con los gemelos Jordan. Allora,
13: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jessie, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
15: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
11: Ho fatto prima che potevo.
17: Perché indossi un vestito?
11: Si chiama poncho. Forti.
14: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
18: Alt! Chi va là?
19: Wow! Vengo in pace!
18: È passata una vita, cowboy!
12: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
18: Cosa?
17: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
12: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
18: Ci servono rinforzi!
20: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
21: Basti solo ricordare che
14: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
15: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
18: Credi che non sia in grado?
15: No! Bel poncho.
22: È bello che hanno ricominciato a litigare.
23: Puoi dirlo forte.
24: Io in smart working mi trovo veramente bene.
25: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
26: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
27: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
26: Con chi?
27: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
28: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
24: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
25: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
26: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
25: Ah, avete lavorato insieme?
26: Pure oggi,
24: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
26: È alla buon'ora!
24: Che a buon'ora cosa?
26: Aspetta, che devo pure pisciare.
24: Dai!
0: questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
28: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
0: Rimpiange l'ufficio?
27: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
1: Scusa Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
2: Teletravail.
1: Teleghi?
28: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
25: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
6: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
3: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
6: Aspetta!
13: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
4: Rufus se n'è andato!
3: Ma non è quello che non sa nuotare?
6: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
4: Sì!
5: Gli umani vivono sulla terraferma!
10: Una bestia che mi renderà ricca!
6: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
13: Porto per la battaglia, Rufus.
6: È

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
11: Una rissa nella notte tra giovani è accaduto a Manduria, ad essere colpito all'addome, ad essere ferito all'addome con un coltello un 27enne. Intanto si intensificano i controlli delle forze dell'ordine sul territorio. Sono stati presentati questa mattina, sono state presentate le novità per quel che riguarda le idrovie di Chima Mobilità in vista dell'estate. E poi ancora oggi inaugurata la mostra I Carabinieri a Taranto al Castello Aragonese e resterà aperta sino al 6 giugno. A tra poco.
9: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
12: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
13: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
14: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramon.

Cons. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. Ancora una volta la cronaca in apertura, ancora una volta purtroppo i giovani protagonisti. Sentite.
1: Sono maggiorenni, ma comunque giovani, protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria, a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
0: E si intensificano intanto i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto nei luoghi nei quali si concentra la movida.
2: Controlli sulla movida nel fine settimana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra, con il supporto dei militari della stazione di Palagiano, hanno condotto un articolato servizio di sorveglianza nel territorio disposto dal comando provinciale di Taranto, proprio per prevenire le stragi del sabato sera e gli effetti della cosiddetta mala movida. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, mentre percorreva la strada statale 106, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto, l'autovettura ha preso anche fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero anche evidenziato un elevato tasso alcolemico. L'operazione ha inoltre portato alla segnalazione di diversi giovani alle prefetture competenti. Sequestrate marijuana, hashish e cocaina. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I militari dell'arma hanno infatti identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, emettendo 5 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. A 2 conducenti è stata inoltre ritirata la patente di guida, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo della copertura assicurativa.
0: Cambiamo argomento, ancora polemiche per quel che riguarda i fondi destinati ai giochi del Mediterraneo.
3: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumori all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono

0: aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale. Il successo dei giochi di Taranto.
1: E sempre a proposito dei fondi per i giochi del Mediterraneo, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ringrazia il ministro Foti per gli interventi finanziari destinati alla manifestazione che si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre. Le risorse stanziate dal governo Meloni, afferma Ferrarese, hanno consentito di dare concreta attuazione ad un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un cronoprogramma particolarmente sfidante e ambizioso. L'attenzione dimostrata dal ministro Foti, prosegue Ferrarese, rappresenta un segnale importante di vicinanza istituzionale nei confronti di un evento che non riguarda solo Taranto e la Puglia, ma che assume una rilevanza nazionale ed internazionale, coinvolgendo l'intero paese. Ed ora gli orari e le novità per quel che riguarda i collegamenti con l'isola di San Pietro e gli itinerari turistici del tour dei Due Mari.
2: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
3: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
2: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
4: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
2: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
1: Non mi sai dar. È stata presentata questa mattina la prima edizione del Festival delle Pari.

0: opportunità di Taranto, la manifestazione è nata per contrastare ogni violenza, disparità e discriminazione.
1: La gentilezza e il rispetto sono i valori al centro della prima edizione del Festival delle Pari Opportunità. La manifestazione in programma dal 4 al 6 giugno, nata per formare una comunità più inclusiva e promuovere azioni per combattere ogni forma di violenza, disparità e discriminazione. Incontri, dibattiti, momenti educativi e attività partecipate promosse dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto, che coinvolgeranno cittadini, associazioni, istituzioni e soprattutto giovani, come ha raccontato Antonio Faggioni, sindaco dei ragazzi. Grazie delle ragazze.
2: Noi saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età. Inoltre stiamo anche lavorando alla realizzazione di due video, uno sulla sensibilizzazione della violenza, sulla violenza verbale, e un altro invece più promozionale all'evento, all'interno del quale iniziamo già a esplorare i temi che dopo porteremo all'interno del festival.
1: L'obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per promuovere una cultura fondata su equità, partecipazione e consapevolezza. Per Luna Riso, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità di Taranto, attraverso la manifestazione si costruiscono le basi per trasformare la parità in un valore sociale condiviso, favorendo così occasioni di confronto aperte alla città.
3: Abbiamo dedicato la nostra attenzione all'educazione sentimentale e sesso-affettiva nell'ambito delle scuole. Abbiamo voluto parlare di disabilità, di violenza di genere, ma anche di opportunità nell'ambito lavorativo e quindi anche di sport, quindi anche di identità di genere, di medicina di genere, anche perché per noi l'affermazione della parità dei diritti e quindi delle pari opportunità è un discorso importantissimo. Siamo alla prima edizione, ma ci auguriamo, insomma, che poi in futuro ne arriveranno delle altre.
0: Ed ora torniamo a parlare dei centri estivi.
4: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rate proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione, promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Kumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture, dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere, che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale Comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
0: La mostra inaugurata oggi è nata dalla collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, l'Archivio di Stato e l'artista Luigi Valeno in arte René. Sarà aperta fino al 6 giugno. Sentiamo.
5: Un excursus storico tra le opere dell'artista René e documenti di diverso genere, oggetti da collezione e materiali iconografici che raccontano l'arma dei carabinieri dall'Unità d'Italia nel 1861 ad oggi, tra brigantaggio, conflitti mondiali e violenza di genere, fenomeno che attraversa i tempi con caratteristiche, forme e intensità diverse. La mostra I Carabinieri di Taranto tra arte e storia resterà aperta sino al 6 giugno al Castello Aragonese di Taranto, l'inaugurazione alla vigilia dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
6: Un excursus storico che parte dal 1861, primo presidio dell'arma qui a Taranto, fino ai giorni nostri, alla festa della Repubblica che sarà domani. Così come descrivere la capillarità dell'arma nel territorio, che sarà la parte proprio finale della mostra, passando per fatti di storici, ma che sono tuttora moderni, dalla violenza di genere al furto, alla lotta al brigantaggio, alla genocrimine organizzata, alla lotta all'ordine, al terrorismo. Prima si combattevano l'antieversione, quindi ecco l'arma dei carabinieri che nella sua tradizione guarda al futuro.
0: 18 opere dell'artista René e poi cos'altro?
6: E poi documenti storici dell'Archivio di Stato e poi l'appuntamento sarà il 5 di giugno all'interno del Comando Provinciale, dove celebreremo il 212esimo di annuale di fondazione dell'arma, e questa mostra sarà aperta tutti i giorni gratuitamente per una settimana per tutti coloro che vorranno darci l'onore di visitarla e scoprire quello che l'arma ieri come oggi fa per la cittadinanza, il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.
7: Sono stato orgoglioso di dare un mio contributo artistico a questa mostra molto molto bella, visibilmente eccezionale, perché tirare fuori dagli archivi di Stato questi cimeli e imprigionarli così alla visibilità di tante persone è una cosa che mi ha reso orgoglioso, ed io ho dato il mio contributo artistico per fare pantan con questa visibilità di questi testi.
0: Taranto punta i riflettori su una delle sue eccellenze più iconiche e preziose, la Cozza Nera. Parte oggi infatti il Cozza Day, un progetto che unisce gastronomia, identità e tutela del mare.
4: Non è solo un prodotto ittico, ma un vero e proprio simbolo culturale. La Cozza Nera tarantina diventa protagonista del Cozza Day, l'iniziativa che da quest'anno, ogni 2 giugno, vedrà oltre 50 tra ristoratori pizzaioli pugliesi celebrare questo dono del mare con menù dedicati. Una rete virtuosa, l'ha definita la giornalista e ideatrice Diego Festival, Monica Caradonna.
8: È arrivato il momento di celebrarla seriamente, ora facciamo una provocazione. Nel giorno della Festa della Repubblica noi vogliamo celebrare la regina dei nostri mari, quindi abbiamo lanciato questa idea di un Cozza Day e pian piano si sono avvicinati tantissimi ristoratori, tantissimi pizzaioli. Domani, che è 2 giugno, da Gallipoli sino alla Foresta Umbra tutti cucineranno la cozza tarantina per fare un omaggio a questo prodotto così fortemente radicato e così fortemente identitario, perché è facile cucinare le cozze greche o quelle che arrivano dalle altre parti. Noi dobbiamo sostenere la filiera, soprattutto in un momento storico così difficile, ma in un'annata che dal punto di vista organolettico è pazzesca. Per questo questa mattina ne parliamo con chi parla di scienza, chi fa la scienza, quindi con l'ASL, con l'università, perché noi possiamo dire che è bella e buona, ma se lo dicono i dati sono inconfutabili.
4: Un racconto, quella del Cozza Fest, che guarda anche alla sicurezza e al futuro. Esperti, istituzioni e rappresentanti dell'università si sono riuniti in un convegno dedicato al percorso verso il riconoscimento DOP, fondamentale per tutelare l'autenticità del prodotto e garantire la massima qualità per il consumatore. La sicurezza è al centro, ha detto Michele Conversano del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto.
9: È evidente che portare la nostra cozza a livello di qualità comporta necessariamente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera. Dai nostri controlli, facciamo controlli, la cozza è salubre, la cozza quando vengono rispettate le ordinanze è assolutamente garantita. È evidente però che facciamo anche controlli e ancora troppi sequestri a carico di chi non si comporta regolarmente. Quindi per dare valore di qualità alla nostra cozza, se lo merita, occorre sicuramente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera mitilicoltura. Solo allora potremo parlare di cozza di qualità ed essere garantire tutti i frutti di mare che girano per la nostra città.
4: L'obiettivo primario, come ha sottolineato Slow Food Puglia e il suo presidente regionale Marco D'Adamo, è la destagionalizzazione del prodotto e la valorizzazione del lavoro a corale delle famiglie dei mitilicoltori.
10: Noi abbiamo sempre puntato insieme, cercando di fare rete con la città, a promuovere e valorizzare questo prodotto, ma quando noi parliamo di cibo parliamo anche dei produttori, ed è fondamentale per noi associare alla cozza anche il ruolo dei mitilicoltori a Taranto. Dietro questo prodotto incredibile, questo prodotto prelibato che si accompagna a delle ricette incredibili e a delle tradizioni di questa città, dobbiamo anche guardare che ci sono famiglie intere, famiglie che lavorano in questo comparto. comparto. Quindi tutelare la mitilicoltura significa anche aiutare tante realtà cittadine, tante realtà familiari che vivono di questo prodotto e che, a cui noi siamo tantissimo vicini.
4: L'evento nato sotto l'egida dell'Ego Food Fest non dimentica nemmeno il sociale. Anche quest'anno infatti è stata consegnata la borsa di studio Carlo De Donno, un segno concreto per sostenere il talento dei giovani nella città vecchia.
0: Da Rodi Garganico a Taranto approda questa sera la Lega Navale, la staffetta blu della legalità, un percorso di conoscenza e rispetto delle regole a partire dalla tutela del mare.
11: La tutela del mare come esempio di educazione alla conoscenza e al rispetto delle regole. E questo è il messaggio che arriva dalla staffetta blu della legalità, la veleggiata in 8 tappe organizzata da Mari Vivo Puglia, che stasera approda a Taranto. Da Rodi Garganico alla Lega Navale sul lungomare tarantino, un viaggio che parla di scienza, mare e giustizia, con un equipaggio di studenti, ricercatori, divulgatori scientifici, artisti e testimonial per animare ogni tappa con attività educative, eventi, laboratori e incontri con le comunità locali.
12: Siamo a Porto Cesario, dove abbiamo terminato la settima tappa della staffetta blu della legalità. La staffetta blu della legalità, a bordo delle barche sequestrate alla criminalità, è partita da Rodi Garganico il 23 maggio. Abbiamo toccato le Tremiti, Trani, Bari, Brindisi, Santa Maria di Leuca e Porto Cesario, e ora partiremo per Taranto, dove ci saranno domani saluti istituzionali, degli incontri, e termineremo la tappa il 4 giugno con i saluti finali e il racconto di questo viaggio.
11: Protagoniste di questo viaggio educativo le due imbarcazioni Elena e Francesco, la prima confiscata al traffico dei migranti, la seconda sottratta alla criminalità organizzata. Obiettivo: sensibilizzare alla legalità attraverso nuove rotte di sostenibilità e rispetto della legge nel Mediterraneo.
13: Siamo qui a Porto Cesario, arriveremo a Taranto questa sera per proseguire con la nostra staffetta blu della legalità, Mare Vivo Puglia e Lega Navale Italiana con tante associazioni amiche.
0: Apriamo la pagina sportiva. Il Taranto accede alla finale playoff e spera nella promozione.
14: Un gol di rapina, quello di Alfredo Trombino, un gol pesantissimo, vale l'accesso alla finale. Il Taranto perde per 2-1 ma conquista l'ultimo atto della promozione in Serie D. Affronterà il Gladiator. La partita contro l'Apice è complicata per i rossoblù. Si parte con il 4-2-3-1 ma con un Taranto in difficoltà, soprattutto nelle prime fasi del match. Due giri di lancette e c'è un rigore scaturito da un maniti di Paolo Antonio su conclusione di Evangelista. Sul dischetto Mincione ne realizza il tiro, ma Mastrangelo riesce a neutralizzare. Passano ancora dei minuti e il Taranto è costretto a subire l'1-0. Questa volta Marino travolge Potenza e la rete viene realizzata da Colarusso. Finisce 1-0 il primo tempo. Nella ripresa Skinnea al 12° realizza il gol del 2-0. Cala l'Apice, cresce il Taranto in maniera timida, ma all'ultimo minuto di recupero trova il gol con Trombino, servito da una pizzicata prima di Del Vino e poi di Guastamacchia.
0: Ed ora sentiamo le dichiarazioni del mister Ciro Danucci.
15: Si ferma a 20 la striscia di risultati positivi di Danucci, però hai detto le scelte dell'arbitro, ma ci sono anche delle scelte sbagliate secondo te. Perché? Quali?
16: No, il primo tempo abbiamo avuto tantissime ripartenze dove naturalmente ci siamo trovati addirittura 3 contro 2, dove potevamo servire il compagno che era messo meglio per calciare in porta, potevamo fare delle scelte completamente diverse, anche più semplici di quelle che poi sono state fatte. Invece abbiamo esagerato tante volte, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo peccato qualche volta di egoismo, una cosa che non deve accadere, perché quando fa gol qualcuno fa gol il Taranto, non fa gol né Danucci né qualcun altro, fa gol il Taranto. Quindi devo giocare per la squadra, devo essere bravo a mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Questo è una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare oggi, perché pensavo fosse una cosa superata da qualche mese, e invece oggi è tornata di nuovo nella partita, e niente, vuol dire che devo essere più chiaro in tante cose.
15: Ecco, proprio questa frase volevo dirti: sembra essere tornato il Taranto di qualche mese fa. Col Gladiator o si torna con il Taranto visto col Canosa, con il Bisceglie nel ritorno, oppure si rischia situazioni come questa?
16: No, ma oggi penso che, dico la verità, oggi penso che siccome comunque eravamo abbastanza padroni del campo, i ragazzi hanno pensato che fosse più semplice del previsto. Invece il calcio è bello perché da un momento all'altro cambia completamente quelli che sono le... da un momento all'altro, quindi siamo andati sotto, però poi non abbiamo mollato, abbiamo comunque giocato a calcio perché abbiamo creato tantissime occasioni per fare gol. Siamo stati meno bravi in tante altre occasioni, siamo stati bravi con Trombino, e sono molto contento per lui perché è un ragazzo che ha sofferto tanto, e quindi è giusto che si piglia il suo momento di gloria in questo momento.
0: Ed ora è il momento di ascoltare la voce dei protagonisti della gara di ieri.
15: Alfredo, è stata una partita pazza e tu segni il primo gol del Taranto e ci porti in finale.
17: Sì, è stata una partita complicata, si era messa in una situazione non facile. Giocare con queste temperature non è mai facile, però alla fine siamo riusciti a portarlo a casa, che questa è la cosa più importante.
15: Alfredo, che cosa è successo? Perché 2-0 sotto non ce l'aspettavamo nessuno dopo questa andata in cui eravamo pieni padroni della partita, invece qui che cosa non ha funzionato?
17: No, guarda, secondo me oggi, a differenza degli altri giorni, è stato sbagliato l'approccio alla partita. Però purtroppo nell'arco di una stagione capita a volte che le prestazioni non partono come noi vorremmo, però l'importante era vincere questa partita e andare in finale e cercare di portare questa piazza dove merita.
15: Ora il Gladiator.
17: Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra preparata, però come abbiamo sempre fatto in settimana la prepareremo alla grande la partita e affronteremo queste due gare al massimo.
15: Mastrangelo, è stata una partita da cardiopalma, un infarto finale insomma.
18: No, assolutamente, ho tremato fino alla fine, fino a che l'arbitro non si metteva il fischietto in mano e fischiava alla fine, ho tremato. Però sì, siamo contenti come ho già detto, siamo felici di quello che abbiamo dato. Potevamo sicuramente dare di più, concretizzare di più, ma alla fine è il risultato che conta in questo momento, non è tanto la prestazione.
15: Ecco, ma perché? Che cosa è successo? Perché poi insomma, ci abbiamo pensato sul 2-0, la paura, che cosa è accaduto?
18: No, nessuna paura, semplicemente ci troviamo in un campo dove le dimensioni sono sicuramente più larghe, più ampie. Il caldo fa tantissimo, però non è stato nulla di paura, niente di tutto ciò, è semplicemente stato il fatto che dovevamo ambientarci un pochetto di più e che l'Avi c'è una grandissima squadra, effettivamente, in casa è spettacolare.
15: Senti, il Gladiator, adesso meglio affrontarla prima dentro o fuori?
18: È una domanda carina. Forse preferirei affrontarla prima fuori e poi in casa.
0: Un invito ai nostri telespettatori a segnalare situazioni di particolare interesse pubblico mandando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. E dunque tutto per la nostra informazione. L'appuntamento come sempre all'approfondimento subito dopo il telegiornale. Oggi sarà a cura della collega Valentina Castellaneta che si occuperà di giovani in compagnia del vice sindaco di Taranto Mattia Giorno. A voi tutti un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
4: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
5: Siete ancora poveri, stronzi!
4: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
3: Chi sarà il prossimo?
6: Sono dell'FBI. Come sta?
4: Bene.
7: Sai come andrà a finire?
3: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
7: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
3: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo. Chi è il prossimo?
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi parleremo della Taranto dei ragazzi e per farlo abbiamo con noi il vice sindaco Mattia Giorno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli spettatori.
0: Giorno, siamo ultimi nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani e il problema è soprattutto, sono soprattutto le opportunità di lavoro, questo dice la classifica.

0: scientifica e secondo invece uno studio dell'Università degli Studi di Bari commissionato da Confcommercio, il 67% dei giovani vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% ci riesce. Com'è possibile? Che cosa è successo? Dov'è il gap?
1: Intanto è un dato terribile quello che emerge da questa classifica, sulla quale ovviamente abbiamo attivato una serie di meccanismi per approfondire i dati, per capire più nel dettaglio come siano possibili alcuni aspetti, ma ciò nonostante emerge un dato negativo. Poco fa io la commentavo in questo modo, dicendo che la fotografia di Taranto in realtà è la fotografia di una nuova questione meridionale. Qui c'è un tema serio, ossia che il sud si sta svuotando di giovani, c'è una curva demografica che è in crollo totale, tanti borghi verranno abbandonati, non saranno più oggetto di misure di sopravvivenza, di riqualificazione, perché progressivamente si svuoteranno, e questo dato è un dato che riguarda non il comune di Taranto ma l'intera provincia di Taranto. E purtroppo dobbiamo dire che i comuni della provincia tendono anche a costruire, come dire, una condizione di ulteriore difficoltà, perché noi siamo in un territorio in cui i ragazzi e le ragazze scappano. Perché una nuova questione meridionale? Perché mentre il sud si spopola, dal governo non arrivano misure di nessun tipo per incentivare i giovani a restare o a ritornare dopo i percorsi di studio. Io sono sempre stato un difensore dell'idea che i ragazzi debbano potersi sentire liberi di scegliere se restare o andare via, ma la libertà più grande non è quella iniziale del valutare se voler andare a studiare fuori o fare esperienze di vita all'estero o iniziare un'attività lavorativa all'estero o anche in giro per l'Italia. La vera condizione di libertà è mettere queste persone nella condizione di poter decidere se tornare o meno, perché quando una persona nasce, cresce, vive una città, in quella città mantiene la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi primi ricordi d'infanzia, le amicizie, i primi amori, deve assolutamente essere messo nelle condizioni di poter decidere se rientrare o meno in quel territorio. Se invece questa cosa non accade, è lì che avviene una violenza umana nei confronti di queste persone, e poi una violenza nei confronti delle famiglie di questi ragazzi e nei confronti dell'intera città, perché quando un territorio si svuota delle giovani menti, delle menti pensanti, di quelli che fanno nascere i progetti, portano avanti imprese, costruiscono un rapporto tra il mondo della ricerca e il mondo dello sviluppo, quando una città rinuncia a tutto questo, sta rinunciando al suo futuro, sta ipotecando il suo futuro. E Taranto è passata negli ultimi 30 anni, io ho 30 anni, quindi possiamo dire esattamente da quando sono nato io, ad avere circa 30.000 abitanti in meno. E la proiezione che noi abbiamo al 2050 è peggiorativa.
0: Sì, di 1.000 abitanti in meno all'anno.
1: Dobbiamo essere consapevoli di questo rischio. Questo cosa produce? Produce l'abbandono di alcune parti della città con sacche di degrado, produce un aumento dei costi dei servizi a fronte di un minor numero di entrate economiche. La semplifico: meno persone che pagano le tasse, meno possibilità di erogare servizi come raccolta dei rifiuti e verde, che già oggi sono in crisi anche per questa ragione, ma il territorio della città da pulire, da sistemare, sul quale fare la raccolta dei rifiuti, è grande, esattamente come se fossimo una città di 250-300.000 abitanti, ma che oggi è abitata da 180.000 persone. In realtà siamo meno, perché molti sono residenti ma vivono fuori come tanti studenti universitari, quindi a occupare veramente la città siamo ancora meno già da oggi. Allora, come si inverte questo meccanismo drammatico che ci riguarda? Non lo può invertire il comune, perché il comune non ha gli strumenti, le risorse, la capacità finanziaria né la capacità amministrativa di dare soluzioni di questa natura. Chi altro può intervenire? Può intervenire la regione, può fare delle misure, delle politiche. Su Taranto ci sono, c'è il JTF, ci sono un'altra serie di opportunità che mettono nelle condizioni il territorio di poter crescere, ma non basta. Perché Taranto, a differenza di tutto il resto del sud, che vive questa nuova questione meridionale, della quale a quanto pare non interessa a nessuno, perché io non ho sentito da Roma nessun commento in questo senso, Taranto avrebbe bisogno, per la sua condizione industriale, cioè di una città che non sa quale futuro avere davanti, sono 4 anni che attendiamo risposte sul futuro dell'ex Ilva e non ne riceviamo, di un pacchetto straordinario che da Roma, dal governo, venga fatto per questa terra. Un pacchetto straordinario che non abbia soltanto l'obiettivo di mettere nuovamente in funzione l'impianto siderurgico, perché quando se ne parla si parla soltanto di questo e non va bene, perché tra l'altro, oltre a non ricevere risposte e non avere idea di cosa vogliono fare, anche se avessero una risposta, non potrebbe esaurire il dramma della fuga dei cervelli, dei giovani, delle persone che lasciano questa terra per avere più dignità e più lavoro. È lì che il governo dovrebbe darci risposte e dirci cosa fa in Italia,
0: anche
1: soprattutto
0: negli altri,
1: al sud e a Taranto per queste
0: negli altri casi
1: problemi.
0: In cui avete chiesto una, come giunta comunale, avete chiesto una mano al governo, vi è stato detto che anche il comune vive di assistenzialismo, cioè assistenzialismo. Sembra che il dibattito in questo periodo sia molto rovinato dall'allora tu che hai fatto, allora io che ho fatto.
1: Ma c'è qualcuno
0: però
1: che
0: si
1: vuole...
0: gioca sulla pelle dei
1: Ma
0: ragazzi.
1: C'è qualcuno che lo vuole rovinare perché non è in grado di dare risposte. Dire ad esempio sui giochi del Mediterraneo, che fa parte del dibattito di queste ore, che non è vero che sono stati sottratti 8 milioni e mezzo di euro, che comunque il governo ha messo tante altre risorse, significa buttare la palla fuori dal campo, perché qualsiasi governo avrebbe stanziato le risorse necessarie per fare i giochi. E ricordo a tutti che queste risorse partono dal 2020, anno in cui non era in carica il governo Meloni. Semplicemente loro hanno preso delle risorse già stanziate dagli altri, hanno fatto i conti anche con le necessità legate al Covid, alla guerra, all'aumento dei prezzi, e quindi li hanno integrati e hanno permesso la realizzazione degli impianti. Lo avrebbe fatto chiunque. C'è una differenza però: quasi 4 miliardi per Milano Cortina, 350 milioni di euro per Taranto, dobbiamo stare a elemosinare gli ultimi 10 milioni di euro, 8 e mezzo, che ci permettano di completare alcune opere. Non può funzionare in questo modo e fa parte della questione meridionale. E cosa succede? Che mentre al nord, se servono 5 miliardi, tutti fanno la guerra per avere un miliardo in più, al sud ti tolgono le risorse e chi oggi rappresenta il territorio in Parlamento come forza di maggioranza, anziché fare la battaglia per difendere Taranto, prova a mettere le pezze a colori, a giustificare sull'assistenzialismo o a intestarsi risorse e procedimenti che appartengono al passato. Allora bisogna avere il buon cuore di riconoscere a chi ha fatto il proprio dovere i risultati che ha portato a casa e poi lavorare per il bene del territorio. È analoga la situazione sul CIS. 4 anni di governo Meloni, non un centesimo aggiunto al CIS. Stiamo facendo ancora oggi ragionamenti, passerelle, discussioni e anche note stampa dandoci un certo tono sulle risorse messe dagli altri. Ma il governo Meloni per Taranto cosa ha intenzione di fare, visto che sono quasi finiti 5 anni di legislatura, siamo al 4° anno e non c'è un euro aggiunto? Allora, da parte del comune c'è tutta la volontà a costruire una relazione stabile anche col governo, che però dia al territorio risultati, non che si rivendano i risultati degli altri, ma che mettano nuovi soldi e che ci dicano le misure da Roma che possono essere messe in campo per risolvere i problemi del sud e del nostro territorio, che è l'emblema, insieme a poche altre circostanze, delle crisi e delle difficoltà del sud, oltre che l'emblema dell'assenza di politiche energetiche, industriali, occupazionali di tutta Italia, perché quello che sta succedendo a Taranto dovrebbe gridare scandalo europeo, e invece è qualche anno che la cosa sta assumendo un tono diverso. Ieri un'altra persona vittima di un incidente su Ilva, abbiamo dovuto piangere tanti giovani che lì sono rimasti morti, e noi continuiamo ancora una volta a fare note stampa in cui sollecitiamo delle risposte, in cui la notizia è: meno male che non è morto. Allora, qual è la risposta a questi problemi? Ai giovani che vogliono restare o tornare a Taranto, noi cosa rispondiamo? Quali misure straordinarie riusciamo a mettere in campo? Stante il fatto che il comune non ha le risorse per farlo. E allora si deve appellare al governo centrale, alla regione, per dire che pacchetto straordinario variamo per un territorio che, se nemmeno la classifica che ti pone come ultimo caso nazionale è in grado di accendere l'attenzione e di responsabilizzare chi oggi potrebbe fare qualcosa e non lo sta facendo, allora cosa serve?
0: E allora andiamo a conoscere uno di questi
1: giovani. E lo dico
0: giovani.
1: Con la rabbia generazionale di un ragazzo di 30 anni che ha scelto di tornare e che deve affrontare questa questione provando a dare risposte alla sua di generazione.
0: Andiamo a conoscere uno di questi ragazzi che vorrebbe tornare a Taranto. Questa è la storia di Andrea e ascoltiamolo insieme.
2: Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
3: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno. O per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro.
4: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
3: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città, diciamo, può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora, ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è: perché non qui?
4: Andrea Ghionna, 29 anni, dottorando di storia dell'arte medioevale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa: perché hai deciso di tornare?
3: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi, e la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
4: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare, un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario: Taranto è fanalino di coda.
3: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato? La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro, però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
4: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
3: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
0: Qualcosa si è costruito, perché se un ragazzo come Andrea non è l'unico, racconta che vuol tornare, qualcosa si è costruito. Quantomeno ci sono state anche tante piccole realtà, penso a Porta Napoli, penso a tante associazioni, a tanti ragazzi che hanno investito su questo territorio per creare quell'alternativa.
1: Sì, ci sono state diverse iniziative in giro per la città, Porta Napoli ne è un esempio, ma ce ne sono altre ancora, penso a Casa Viola, un'altra che stiamo facendo partire all'AMA, abbiamo concluso a Circonvallazione dei Fiori un progetto di aggregazione giovanile, sono parte di un processo con delle risposte che provano a dare a giovani luoghi, spazi, contenitori e contenuti. Ma questo è uno degli aspetti, e questa cosa la riesce a fare un po' il comune, un po' la fanno i privati, e un po', diciamo, si collabora per tenere vive queste realtà, ma non è sufficiente. Siamo in una condizione così tanto emergenziale per cui Taranto necessita di un pacchetto di risposte che o il governo o il Parlamento devono varare e finanziare per dirci come cambiare linea. Un'idea? L'università. Serve potenziare l'università, serve fare altri processi e ragionamenti, il Comune ha messo in campo le sue iniziative in dialogo con i rettori di Uniba, Poliba e Unisalento, lo sta facendo il sindaco, ma non basta, perché se il governo volesse dare ai nostri giovani una risposta più forte in questo senso, dovrebbe mettere in campo un ulteriore pacchetto di misure a rafforzare non solo i processi universitari, ma anche tutti i servizi che ruotano intorno all'università. Vogliamo dire altro? Io per anni ho sentito parlare dell'aeroporto come se fosse una responsabilità regionale, questa volta è il governo che toglie l'aeroporto di Grottaglie ai voli civili dal piano nazionale degli aeroporti e nessuno dice una parola. E questa cosa non può andar bene, perché se tu vuoi provare a rilanciare, almeno nella parte estiva, perché noi noi non siamo ipocriti, sappiamo che averlo in piedi tutto l'anno non è una cosa sostenibile da un punto di vista finanziario, ma vuoi dare una prospettiva dal mese di maggio al mese di ottobre come si fa in tante altre città d'Europa? Allora intervieni per aprire l'aeroporto di Taranto ai voli passeggeri. Invece è come se ci fosse la volontà politica nazionale del governo di tenere Taranto fuori, isolata, senza risorse, senza una discussione sui trasporti. Forse Salvini dovrebbe convocare il sindaco di Taranto, questo dovrebbe farlo anche la Meloni, che non l'ha ancora mai fatto in un anno di amministrazione comunale, in 4 anni di governo, e dire al territorio: aumentiamo i treni, realizziamo l'alta velocità, apriamo temporaneamente l'aeroporto, facciamo un pacchetto di investimenti sull'università, rendiamo la città vecchia zona franca in termini di tasse per tutti i giovani che vogliono farsi casa o aprire un'attività, perché in questo modo noi caratterizziamo, come è avvenuto su Porta Napoli, una zona della città per lo sviluppo giovanile, diamo un incentivo alle misure di politiche per la casa e la famiglia per i giovani che decidono di restare a vivere e mettere famiglia su a Taranto, troviamo formule condivise per fare in modo che ad esempio lo sport dopo i giochi del Mediterraneo resti una opportunità per far sì che i giovani possano crescere. Ma queste robe non le può fare il comune, e devo dirvelo con la massima sincerità che al netto di comunicati stampa io non vedo nessuna vera misura nei confronti del nostro territorio. Allora, la città è la provincia, perché io ragiono della città, ma è ovvio che se il comune capoluogo corre si porta a traino tutta la provincia, e le misure che tu fai per la città le puoi provare ad estendere anche per tutto il resto della provincia. Meritano un riscatto? Meritano di superare la crisi Ilva Arsenale con delle risposte che permettano ai giovani di tornare o di restare? Secondo me la risposta è sì. E lo merita l'Italia, non soltanto Taranto. E Taranto lo merita, ancora una volta, potremmo stare all'infinito a raccontare questa roba per il grande sacrificio che ha reso in 60 anni al sistema paese. Se tutto questo è vero, allora, quando arrivano soldi e proposte?
0: Allora, vice sindaco, c'è un'altra questione a cui chiedo di rispondere velocemente, perché siamo in chiusura. Sembra esserci un'escalation di violenza. Questa notte è successo a Manduria, c'è stata la questione della baby gang di Piazza Fontana, in cui ha perso la vita il povero Bakary Sakho, che è andata, diciamo, su tutti i telegiornali nazionali, è saltata all'onore della sulla cronaca nazionale, ma è un problema di disagio giovanile, di violenza che sembra aver colpito tutta l'Italia. È solo una questione che riguarda noi, questa aggressività? Lei ha basato tutta la sua campagna elettorale, diciamo, sull'ascolto dei giovani, sulla parola dei giovani, sull'incontro con i giovani. Che cosa sta succedendo?
1: Ma i ragazzi si sentono alle volte trascurati, poi più piccoli sono, come in quella circostanza, più il rischio di devianza sociale, di esclusione, di marginalizzazione aumenta, soprattutto in alcune zone della città dove si registrano dei fenomeni legati anche a condizioni di degrado maggiori, e questa cosa non va assolutamente bene. È necessario anche in questo senso intervenire per riportare la barra dritta, e devo dire che per quanto riguarda il caso di Bakary Sakho in Città Vecchia, la presenza di Don Emanuele, della Chiesa, un po' delle istituzioni andrebbe rafforzata ulteriormente, ma può essere un punto di partenza. Ovviamente che cosa serve in queste circostanze? Soldi, perché i progetti a scopo sociale vanno finanziati. E qui servirebbe, nel pacchetto generale di cui parlavo prima, anche le risorse per misure non di assistenzialismo sociale, ma di sostegno che deve essere volto ad accompagnare questi ragazze e ragazzi fuori dalle condizioni di
0: perché
1: disagio,
0: non può
1: per
0: essere
1: loro
0: lasciato,
1: e per le loro famiglie. Perché
0: non
1: è
0: può
1: che
0: essere lasciato tutto al volontariato.
1: Non può essere lasciato tutto al volontariato, non se si parla di un'emergenza sociale come il caso nostro in alcune circostanze e come è emerso dai tragici fatti di Piazza Fontana, dove si è consumato un omicidio tremendo, tremendo, indipendentemente, guardate, dal fatto che il ragazzo Bakary fosse italiano, non italiano meno, chiunque lì avrebbe potuto subire una condizione di violenza del genere, e questo peggiora la situazione, perché ci sta fotografando una condizione sociale complessa. Non si può pensare di abbandonare le istituzioni o le associazioni che fanno volontariato al loro destino. Serve anche in questo senso intervenire direttamente con certe tipologie di misure. Un esempio legato al tema della sicurezza. La Città Vecchia ha una caserma dei carabinieri, forse ci sono 8-9 persone che devono distribuirsi su 3 turni, non c'è il notturno, dopodiché ci sono quelli che devono stare in ufficio. È evidente che questa cosa non funziona. Allora Piantedosi è venuto per andare a fare a Lecce un comitato di ordine pubblico e sicurezza, ma perché non è venuto a farlo a Taranto per rispondere all'emergenza di Baccarì in quei giorni? E perché venendo a Taranto non ha sentito il collega di governo, il ministro Crosetto, chiedendogli di raddoppiare la presenza dei carabinieri in Città Vecchia o di immaginarci l'istituzione di un presidio di polizia di Stato o altre iniziative? Queste sono le risposte di cui ha bisogno il territorio, e questo dovrebbero fare i parlamentari di centrodestra nelle loro, diciamo, con i loro colleghi alleati di governo che governano il paese, e che dovrebbero dare risposte tangibili. E io sarei il primo a riconoscere a tutti loro il merito dei risultati che portano a casa, ma non ci sto a farmi dire che hanno portato a casa dei risultati che sono risultati di altri governi e che non hanno messo nulla di nuovo a questo territorio. E non ci dovrebbe stare nemmeno il territorio, e non ci dovrebbero stare nemmeno loro a ragionamenti di questo tipo.
0: Bene, io ringrazio il vice sindaco, diamo la possibilità a chiunque del centrodestra voglia ribattere, e l'appuntamento con l'approfondimento dopo il TG torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella.

0: TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Amiche e amici, ben ritrovati con Onda Rossoblu, la puntata all'indomani del successo, o meglio, della sconfitta del Taranto contro l'Apice, ma di solo a una rete, pertanto era una delle combinazioni che permetteva al Taranto di poter accedere alla finale per la promozione in Serie D contro la squadra della Gladiator, che adesso, perché per chi sta vedendo la puntata in diretta, sta aspettando, così come la società rossoblu, l'esito del sorteggio, perché entrambe le squadre hanno giocato il ritorno fuori casa e l'andata in casa della semifinale, e pertanto per designare chi giocherà l'andata in casa e il ritorno invece fuori, o viceversa, insomma come verrà scelto poi dal sorteggio, bisognerà attendere qualche altro minuto. Noi saremo in onda, questo ve lo diciamo per chi ci segue in diretta, per chi questa sera insomma rivivrà le emozioni di questa di quello che sta accadendo a Roma in questo momento, insomma la possibilità di conoscere quello che è l'esito dei sorteggi. Noi abbiamo preparato ovviamente la puntata cammin facendo, come si dice in questi casi, cioè partiamo dall'analisi di Apice Taranto e poi scopriremo quello che accadrà nel sorteggio. È chiaro che in qualsiasi momento, ripeto, dovessimo sapere l'esito del sorteggio, noi interromperemo l'interlocutore con cui stiamo parlando per poter dare l'esito dello stesso, per capire insomma quello che accadrà il 7 e il 14 di giugno. Io già saluto e ringrazio innanzitutto Luigi Carrieri, che è in collegamento con noi, il collega giornalista di Cronache Tarantine. Ciao Luigi, buon pomeriggio e buonasera a te.
3: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
2: Allora, Luigi, noi ci vediamo soltanto gli highlights della partita, i momenti salienti di quello che è successo. Non abbiamo inserito le occasioni, ve lo diciamo subito, le occasioni dubbie, perché vedremo poi nello scorrere delle immagini, perché su quello poi faremo un approfondimento con Luigi e in generale su quello che insomma pensa anche la parte giornalistica per quanto riguarda questa puntata di Onda Rossoblu. Quindi vediamoci gli highlights e poi torniamo.
4: Rincorsa, fischia direttore di gara, il destro e la parata, va Colarusso, il destro, direzione gol di Colarusso,
5: può passare a potenza, basso, tiro, gol,
4: raddoppio dell'Apice.
5: Zampa, prova a rimetterla dentro, Del Vino in aria, questa macchia,
4: Trombino ha segnato Trombino.
2: E spieghiamo che cosa è accaduto, ecco Luigi, perché la partita poi inevitabilmente per chi la vive porta dei momenti con i punti interrogativi. Al Taranto sono state annullate due reti, ora ve lo diciamo, una di queste almeno assolutamente regolari. Se abbiamo dei dubbi sul colpo di testa di Guastamacchia, perché l'arbitro può dare lì fallo di confusione, sul gol di Lo Savio noi dubbi non ce ne abbiamo. Poi ognuno si fa la sua idea, però alla fine della partita pensavamo che anche il gol di Trombino lo andassero ad annullare. Quando ha segnato e abbiamo visto il guardalinee e soprattutto il direttore di gara indicare il centrocampo, ci è sembrata la sorpresa più grande di un pomeriggio che stava assumendo dei contorni da playoff del Taranto, quelli maledetti. Invece è accaduto insomma che Trombino ha salvato il Taranto. Luigi, questa è l'analisi mia personale, ma adesso mi affido a te insomma, al tuo soprattutto calma e buon senso, che sicuramente rispetto a chi ha vissuto ieri la partita è più semplice.
3: E che cosa vuoi sapere esattamente?
2: Voglio sapere, secondo te, la partita di ieri, il Taranto. Partiamo dagli episodi e poi passiamo al Taranto, perché c'è tanto da parlare sul Taranto. Sugli episodi, il Taranto può rivendicare qualcosa?
3: Beh sì, ci sono degli episodi oggettivi che sono quelli dei gol annullati, bisognerebbe capire se c'è fuorigioco di Lo Savio, se nell'occasione del gol di Guastamacchia annullato ci siano dei falli. Io sinceramente, rivedendo un paio di volte il replay del gol annullato a Guastavacchia ci ho capito poco, quindi restano dei forti dubbi quantomeno. Sugli episodi dei rigori, sai, io non ero ad apice, quindi non riesco a percepire quello che magari hai percepito tu che eri lì presente sul campo. Vedendo dalla televisione mi sono serbati due episodi dubbi, però non scandalosi, cioè nel senso che è questione di interpretazioni. C'è un fallo di mani, non è eccessivamente largo il braccio di Paolo Antonio, però effettivamente il pallone tocca il braccio, quindi si poteva secondo me concedere come non si poteva concedere. L'intervento di Marino secondo me è un po' improvvido, un po' ingenuo, perché ecco, queste sono le immagini, lui entra
2: sì.
3: sull'uomo, credo che un po' potenza cerchi anche il contatto, e quindi siamo nella, come dire, nel novero di quelle situazioni borderline, dove a mio avviso dipende dall'interpretazione dell'arbitro, che effettivamente è stato leggermente di manica larga nei due, diciamo, nei due episodi. Però io non parlerei di episodi scandalosi. Secondo me è più da riflettere il gol annullato a Guastamacchia, che sinceramente io non ho capito il motivo per cui sia stato annullato.
2: Io l'ho definito fallo di confusione in cronaca diretta. Dopodiché io ho grossi dubbi però sul, addirittura sul gol di Lo Savio, perché è vero che il giocatore rimane a terra dell'apice nell'area di rigore, ma Lo Savio parte da dietro anche a un altro difensore, quindi ecco perché io continuo a pensare che quello sia un gol regolare. Su Guastamacchia ti fischiano il fallo di confusione perché più volte era andato a riprendere l'arbitro, i difensori, e ci sono. Non ti dico cosa ho pensato al gol di Guastamacchia annullato, anzi lo dico, sono tornato indietro di 24 anni. Un gol su calcio d'angolo annullato. E mi fermo qui.
3: Anzi, a Catania,
2: bravissimo. È la stessa cosa, cioè non lo so spiegare. Scusatemi, ma se ho riaperto delle ferite, ma
3: sì, però,
2: purtroppo è così.
3: Allora, fammi dire una cosa.
2: Sì. Poi c'è un messaggio di uno più tifoso, per te anche. Vai, vai, vai, Luigi.
3: È chiaro che restano questi episodi, si può discutere, però io credo che dobbiamo farci scivolare un po' queste situazioni, perché non secondo me finiamo per poi cadere nella trappola, no, dei vittimismi o, come dire, delle situazioni che sembrano tutte programmate contro il Taranto. Secondo me il Taranto deve andare oltre queste situazioni, prendiamola come una giornata storta dell'arbitro e andiamo avanti. Il Taranto in finale ha superato l'apice nelle due partite, secondo me è stato nettamente superiore all'apice, ha avuto ovviamente qualche affanno in più dal punto di vista del risultato, perché dal punto di vista della prestazione il Taranto non meritava di perdere addirittura la partita di ieri. Ha acciuffato all'ultimo minuto utile il gol di Trombino, e comunque questo credo che sia anche un buon segno, no? Nonostante una giornata ricca di situazioni negative, aver colto all'ultimo minuto utile la possibilità di evitare i supplementari, quindi una coda,
2: certo.
3: Credo che bisogna prendere il lato positivo delle cose, quindi il Taranto in finale se la giocherà secondo me alla grande con il Gladiator, che è un'ottima squadra. Però in finale può succedere di tutto.
2: Mi scrive Alessio Maiorano, una sua visione, che ringrazio Alessio che ci ha scritto al 339-6806868, cioè il nostro numero WhatsApp, sul gol di Guastamacchia, ci dà una sua versione. Del Vino, secondo lui, si libera in modo irregolare nel gol di Guastamacchia, ecco perché il gol è da annullare. Io ringrazio Alessio per il messaggio e lo giro anche a Luigi. È una sua versione. Ce ne abbiamo anche un altro di messaggio, te li sto leggendo come arrivano random, Luigi. Buon pomeriggio Francesco, ci sta anche un falonetto di mani del difensore dell'apice Antonio Durante da Paolo VI, che ringrazio. Antonio, è vero, c'era anche manca un rigore al Taranto nei primissimi secondi. Attendiamo sempre l'esito del sorteggio, però li abbiamo sommati questi episodi. È vero, al Taranto manca anche questo episodio. Però, come diceva Luigi, e poi continuate a scriverci, naturalmente. Luigi, il Taranto è in finale, però di ieri hai sentito anche l'analisi di Danucci, non è stato un Taranto che ha giocato da squadra, sei d'accordo?
3: Parzialmente, perché io credo che nel primo tempo il Taranto ha avuto solamente il limite di avere la partita in mano tecnicamente, ma non avere la possibilità di concretizzare con le realizzazioni quel dominio di gioco che aveva, ovviamente sottile, superficiale, però credo che l'apice è stato rimesso in gioco dal secondo rigore. Fino a quel momento era stato totalmente inespressivo dal punto di vista del gioco, e Taranto aveva avuto invece due o tre ripartenze ficcanti, importanti. Ecco, se c'è un limite nel primo tempo è questo. Nel secondo tempo il Taranto, dopo due o tre minuti secondo me di buon avvio, ha avuto 10 minuti di blackout totale. Il gol del 2-0 lo testimonia, la squadra era totalmente passiva, ferma. I giocatori dell'Apice hanno potuto fraseggiare per credo 30-40 secondi nella metà campo del Taranto senza alcun problema. Quindi credo che ci sono ovviamente dei buchi nella prestazione del Taranto, però poi voglio dire, nella seconda parte del secondo tempo la squadra ha reagito magari anche un po' più di nervi che non con la lucidità, però serve anche quello, la reazione c'è stata. Certo. E credo che Danucci l'abbia anche evidenziato.
2: Allora Luigi, ovviamente i messaggi ci arrivano, io di volta in volta li leggo da parte dei tifosi. Ci scrive Francesco, grazie insomma per averci scritto. Tutto giusto, l'arbitro sui due rigori dati a loro è stato un po' troppo di manica larga, ma i gol annullati sono colpa del guardalinea e non dell'arbitro. In entrambe le reti annullate il guardalinea alza la bandierina, manca un rigore per fallo di mano nel secondo tempo su una girata di Trombino, è vero. E Antonio Durante, completiamo il messaggio, vogliamo anche parlare dei cartellini gialli dimenticati a Prato. Nel primo tempo c'è stato un cartellino giallo che non ha dato in effetti all'apice, che poteva essere pesante poi nell'economia della partita. Sono d'accordo su questo tipo di analisi. Ovviamente continuate a seguirci, a scriverci al 339-6806-868. Quando ci sarà poi il sorteggio diteci la vostra. Io continuo anche a parlare con Luigi. Luigi, tu sei d'accordo in parte, però ieri ha fatto delle variazioni il Taranto dal punto di vista dell'impianto, non tanto tattico, perché poi l'ha rivisto più volte, è partito con quella sorta di 4-2-3-1, poi diventava 4-3-3, insomma partita in corso, però gli interpreti, secondo me Di Paolo Antonio ieri ha fatto una grande partita, Del Vino ha fatto una grande partita, cioè c'era questo asse Del Vino, Di Paolo Antonio, lo Iodice, su cui il Taranto ha giocato, in ombra Vukoja, che mi è apparso così, e Marino, episodio a parte del rigore, è stato sette polmoni.
3: Sì, mi conforta la tua analisi, perché è esattamente quella che sottoscrivo in pieno, pur non avendo vista dal vivo, comunque abbiamo avuto la stessa impressione sulla prestazione dei singoli.
2: Vabbè, ma tu hai più esperienza rispetto a me, io mi affido a te per l'analisi, scusami, io posso dire anche la mia vedendo la partita, però tu hai più esperienza rispetto a me, insomma, quindi devi essere tu di aiuto.
3: Vabbè, resta che insomma non è poco, abbiamo visto la stessa partita, non è poco. No, Di Paolo Antonio, Del Vino e lo Iodice secondo me sono stati, e ovviamente Mastrangelo, sono stati i migliori del Taranto, se proprio dobbiamo prendere a grappoli, no, dei giocatori. Anche Marino, ovviamente, rigore a parte. Sì, perché poi, voglio dire, l'impianto di gioco, se proprio vogliamo sintetizzarlo con i numeri, è sempre stato per tutta la stagione, tranne due giornate, le prime, dove Danucci ha sperimentato con la difesa a tre, no? Ma sì, era proprio all'inizio. Sì. L'impianto è stato sempre 4-2. È stato sempre 4-2-3-1, perché lo Savio gioca alle spalle di Aguilera in posizione centrale, lo Iodice è largo a sinistra e poi a destra gioca o Marino, incerti, Zampa, che non è un trequartista di ruolo, però assume quella posizione. Tatticamente il trequartista di destra, soprattutto in fase di possesso, dovrebbe essere nello sviluppo dell'azione Adrian Osmanović, che è il giocatore, diciamo, che spingendosi arriva sulla linea di fondo. Secondo me il rientro di Adrian Osmanović, se proprio vogliamo fare un piccolo salto, no, di analisi verso la finale, è determinante da questo punto di vista, perché Secondo me il Taranto è stato superiore all'apice, però va anche tenuto conto che al di là delle assenze in difesa di Sansò e Konaté,

0: assenza di Azio Osmanovic per due partite è stata davvero pesante, quindi il suo rientro sarà veramente benedetto in questa fase, sarà bello riposato, quindi potrà dare veramente il massimo del, del suo impegno fisico-atletico. E, sì, chiaro, un aspetto da sottolineare, i cambi. Finalmente chi è subentrato, e non mi riferisco solamente a Trombino che ha fatto il gol, ma anche Zampa, che nell'azione del gol fa un tocco a seguire non indifferente, perché sì, una palla altissima lui la rimette in gioco di prima e non era un tocco banale. Anche Rosso si è speso molto, direi che chi è subentrato ieri forse ha giocato anche meglio di chi aveva giocato all'inizio. È chiaro che ci sono delle gerarchie, però se proprio vogliamo disquisire sulle prestazioni, chi è subentrato non è stato ovviamente inferiore a chi ha preso il posto.
1: Ed è la seconda volta consecutiva, perché se noi guardiamo questo aspetto, Luigi, è la seconda volta consecutiva anche nella gara d'andata. Ad esempio Marino entra, fa l'assist del 3-1 allo Savio, quindi sta accadendo questo. Non solo, ecco, poi c'è un altro dettaglio, non so se me lo dice Martino, che ringrazio, un altro dettaglio per quanto riguarda la partita di ieri. Sì, siccome state parlando dei singoli, vorrei soffermarmi anche sulla prestazione del portiere Mastrangelo, perché il rigore non era semplice, ma ne ha quasi parati 2 su 2, un aspetto che dovete rimarcare assolutamente. Mastrangelo rimane sempre tra i migliori, non va a inficiare i 2 gol presi, 3 tra andata e ritorno, ma se all'andata ha preso un gol con un tocco che ha deviato il pallone e l'ha reso impossibile da parare, il rigore è quasi parato. Sul gol numero 3, insomma, c'è quella parata particolare che non è riuscita a fare perché era coperto. Adesso c'è un messaggio di Gabriele Fanelli, un messaggio abbastanza lungo, cerco di sintetizzarlo. Gabriele, grazie. Ringraziarvi per il servizio che offrite, per le informazioni quotidianamente veicolate riguardante la squadra della nostra città. Figurati, il vostro lavoro rappresenta un importante punto di riferimento per noi tifosi appassionati. Grazie. Per quanto riguarda la partita di ieri, pur riconoscendo che alcune decisioni arbitrali possono aver lasciato spazio a dubbi e discussioni, ritengo che sia altrettanto importante analizzare ciò che dipenda direttamente dalla squadra. Emerge la necessità di concretizzare con maggiore efficacia le occasioni create e di sfruttare al meglio tutte le opportunità che si presentano nel corso della gara. Quando le circostanze di inerzia della partita lo consentono, credo sia fondamentale cercare di imporre il proprio gioco, gestire il possesso e mantenere il controllo della palla, traducendo tale superiorità in azioni realmente incisive e in risultati concreti. Un saluto e grazie ancora per il lavoro che svolgete. Grazie Gabriele. Luigi, ti faccio rispondere al nostro tifoso. Analisi perfetta, direi.
0: Mi viene da aggiungere amen.
1: Infatti, bravissimo.
0: Cioè, un'analisi lucidissima e condivisibilissima.
1: Davvero, davvero bravo, Gabriele. Su Mastrangelo, scusa se ti ho interrotto perché l'altro sì, spettatore mi diceva, vai.
0: Sì, Mastrangelo l'ho aggiunto ai migliori insieme a Delvino, Di Paolo Antonio e Lo Iodice. Il primo rigore è un rigore parato, cioè non è un rigore sbagliato da Mincione, perché Mincione angola abbastanza la traiettoria del calcio di rigore e c'è una parata, cioè non è un tiro, non è un tiro in cui la palla sbatte contro il portiere. Peccato, sulla seconda occasione ci voleva anche un pizzico di fortuna, perché molto spesso quei tiri centrali incocciano sui piedi del portiere, però tutto sommato sul 2-0 credo che sia incolpevole, perché il tiro è da dentro l'area, troppo vicino, poi c'era anche una mischia, tanti uomini davanti alla visuale, quindi credo che sia da questo punto di vista incolpevole. No, è una bella scoperta della seconda parte di stagione, si è tanto parlato durante la stagione del rendimento dei portieri. Ecco, Mastrangelo è un portiere che comunque, nonostante la sua giovane età, nonostante la lunga inattività, come lui ha confermato molto spesso nelle interviste, dà segnali di affidabilità.
1: In conclusione, la formazione del Gladiator di Farina è una squadra da tenere a bada, perché Farina conosce bene la regione. Una regione, quella pugliese, che ha regalato soddisfazioni a Farina, cioè con il Barletta. In ultimo, ricordiamo lo spareggio allo Iacovone con il Martina, quando vinse qui in in Puglia e non solo, insomma, ha fatto bene anche nelle altre piazze. Quindi, che ne pensi? Perché Gladiator ha 23 partite su 28 da quando è entrato Farina, che è riuscito a portare in porto. Quindi, occhio, perché la formazione del
0: Sì.
1: Gladiator è una formazione abbastanza forte.
0: Beh, Francesco, d'altro conto parliamo di una finale nazionale, quindi è normale che il Taranto debba incontrare una squadra di valore allenata da un allenatore vincente che ha vinto sia in D che in Eccellenza, quindi è una squadra ovviamente che non conosco benissimo per aver visto giocare, conosco qualche giocatore, però dai commenti e anche dal ruolino, dalle statistiche, mi sembra una squadra che ha consapevolezza. È anche vero che i risultati delle due partite contro il Matese non sono stati due vittorie, sono state due vittorie, che è da sottolineare, però sono state due vittorie ovviamente di misura. 3 gol presi in 2 partite, quindi ovviamente c'è anche margine per il Taranto di mettere in difficoltà questa squadra che comunque si presenta come il Taranto, credo con la stessa percentuale di poter accedere in Serie B.
1: Vi do una notizia dell'ultima ora che non c'entra nulla con il calcio, ma con il volley. La Prisma, con un comunicato, ha annunciato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile 2026-2027. C'è giunta, per chi sta seguendo, la attenzione, Gladiator Taranto e Taranto Gladiator. Abbiamo il sorteggio. La prima gara il Taranto la gioca fuori casa. Gioca il 7 fuori casa, quindi ad Aversa, il 14. Ecco il pannello, grazie alla nostra regia guidata da Michael Schino e il nostro Piero Caffio. Quindi ecco il sorteggio. Andata Gladiator Taranto, ritorno Gladiator Taranto. Questo è l'esito che ci è giunto da Roma, ovviamente. Vi abbiamo dato proprio in tempo reale. Il sorteggio è avvenuto alle 15:19. È stato ufficializzato alle 15:21 dalle nostre. Io ringrazio ovviamente chi sta seguendo lì da Roma. Quindi lo ripetiamo e lo vedete in onda. Scusami, Gigi, se ti ho interrotto, ma l'avevamo previsto. Gladiator Taranto, quindi andata il 7 giugno ad Aversa e chiederemo se si giocherà eventualmente anche il sabato. Questo è un punto interrogativo che c'è stato con la partita con la Matese, ma lo sapremo tra pochissimo. Ritorno Taranto Gladiator, questa è la decisione dell'urna. Taranto Gladiator, quindi si gioca a Massafra il 14. Ricordo, non valgono i gol in casa e in trasferta, la somma dei gol in caso di parità tra gol tra andata e ritorno supplementari a Massafra ed eventuali rigori a Massafra. Questo è l'esito del sorteggio. Questo è l'esito del sorteggio. Gigi, subito a te, le prime impressioni a caldo.
0: Ma sai, io sinceramente avrei preferito lavarmi in casa, perché secondo me il Taranto in casa, quando non si tratta di ultima spiaggia, ma quest'anno ha dimostrato di poter prendere un largo vantaggio, e la partita con l'Apice lo testimonia. Io credo che se il Taranto arriva in finale è in virtù del 3-1 dell'andata, e giocare la partita di ritorno con un vantaggio, secondo me, è un qualcosa di positivo. Secondo me stiamo parlando comunque di sfumature e comunque è il mio pensiero, quindi non vuol dire che il mio pensiero sia giusto così com'è. Però secondo me, se, io avrei preferito la prima andata, cambia poco. Diciamo che se proprio vogliamo vedere il lato romantico, sarebbe bello quindi festeggiare in casa. Quindi è chiaro che la prima partita ci vorrà un Taranto solido e diciamo non proprio in versione esterna di stagione. Ci vorrà un Taranto solido che comunque faccia gol e che mette in difficoltà gli avversari.
1: Tra poco lo vedremo anche sui social. Ricordo, ricordo, ricordo. La prima in casa sarà del Gladiator, quindi Gladiator Taranto e Taranto Gladiator 7 e 14. Questo è l'esito del sorteggio. Lo vediamo, lo vedremo più volte. Gigi, ti ringrazio, perdonami se ti ho rubato qualche secondo in più, ma era necessario. Grazie a Luigi Carrieri,
0: Certo.
1: Cronaca Tarantina, il collega, ma soprattutto un amico. Grazie ancora, un abbraccio, Luigi. Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Adesso ci colleghiamo con la campagna con Gigi Paturzo. Ricordiamo anche dei precedenti che non riguardano tanto i Gladiator, ma i playoff che possiamo rivedere in onda. Rivediamo in onda perché i nostri tifosi già mi stanno bombardando. Sì, gli daremo tutte le risposte. Speriamo anche di sapere anche qualcosa in più sull'orario delle partite. Promesso. Dunque, Gladiator Taranto e Taranto Gladiator. Se parliamo di spareggi valevoli per una promozione. Il Taranto, lo spareggio valevole per la promozione come finale in casa, l'ha giocata 20 anni fa. Taranto rende, andata a Cosenza, campo neutro 1-1, ritorno 1-0, gol di De Liguori al minuto 89. Se parliamo di uno spareggio valevole, importante, salvezza contro la formazione campana, salvezza intendo. Quello dobbiamo tornare al giugno del 92, quando ad Ascoli il Taranto superò i supplementari la Casertana per 2-1. Vediamo il pannello appena possibile, più volte ve lo chiedo e chiedo alla nostra regia, che ringrazio per tutto il lavoro fatto perché aspettavano ovviamente questa notizia. Eccolo qui, questo è il pannello della finale: Gladiator Taranto all'andata, Taranto Gladiator a ritorno, da definire l'orario d'inizio delle partite. Questo è quello che è accaduto nel sorteggio di Roma. Ringraziamo ovviamente i nostri interlocutori lì a Roma che ci hanno informato. 339-6806-868, diteci la vostra anche sul sorteggio, oltre che sulla partita di ieri. Avevo un messaggio, un altro messaggio nel frattempo che Armando Serpe, poi lo sentiamo tra poco, di un altro Antonio che ringrazio. Penso che ieri Danucci ha sbagliato la formazione, aveva gente fresca in panchina, avrei giocato con solo Lo Savio con un contropiedista, perché nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni 3 contro 2 e a centrocampo aveva messo Zampa al posto di Marino che in difficoltà. Marino non ha fatto una brutta partita, però Antonio Zampa sicuramente è un giocatore più di carattere, più incontrista, però lui secondo me aveva impostato con Marino per dare velocità. Secondo me le scelte sono state sbagliate, Antonio, in quel momento della partita, cioè in alcune occasioni il Taranto le ha sbagliate le scelte. Allora abbiamo Armando Serpe con noi. Ciao Armando, buon pomeriggio a te. Faccio subito commentare ad Armando. Scusa Armando Serpe, ho sbagliato. Gigi Paturzo. Gigi, ho sbagliato con il tuo collega Armando Serpe, che è il nostro interlocutore con la Gladiator, che ci ha aiutato anche. Perdonaci, Gigi, è un abbraccio da tanto.
0: Assolutamente.
1: Tanto l'abbraccerò poi fisicamente e ti mandiamo il selfie quando ci rivediamo dopo tanto tempo. Gigi Paturzo, il collega di Televomero. Gigi, ti faccio rivedere anche a te il pannello e ti chiedo a bomba che cosa ne pensi del sorteggio di Roma. Rivediamolo ancora il pannello con l'andata Gladiator Taranto, ritorno Taranto Gladiator. Questo è l'esito del sorteggio da Roma. Gigi, insomma, il tuo pensiero.
0: Sì, di solito la squadra che gioca la prima in casa è un po' svantaggiata, è avvantaggiata anche poi per il fattore ambientale l'ultima partita, però poi alla fine si devono sempre giocare le gare nell'arco dei 180 minuti, quindi credo che si affronteranno due squadre di grandissimo valore. Voi conoscete benissimo il Taranto, noi qui abbiamo imparato ad apprezzare il Gladiator di Mister Farina. Io ho seguito tutta la linea dei playoff che hanno fatto il Gladiator, eliminando squadre forti come il Portici. Poi, con un solo risultato a disposizione, ha vinto con la seconda forza del campionato, la Boys Caivanese, e poi è riuscito a vincere contro un ostico matese. Quindi penso che il Gladiator abbia tutte le carte per potersela giocare con il Taranto, anche se prima in casa, poi fuori. Bisogna poi alla fine sempre giocare alle partite.
1: Vedendo adesso le immagini tra Matese e Gladiator, partita di ritorno vinta per 2-1 la formazione del Gladiator, che cosa ci puoi dire ancora di più della formazione di Farina? 23 risultati su 28 favorevoli a Farina.
0: Mister Farina ha a sua disposizione calciatori che ti possono fare la differenza in qualsiasi momento. Vedi con Liguori,
2: Liguori, ti do uno spoiler: li premieremo noi. Noi ogni anno facciamo la premiazione dei migliori 11 calciatori di eccellenza della Campania, e Liguori è tra uno di questi, assolutamente. Quindi, Mansur, anche un giocatore che fa la differenza, lo stesso Bomber Malafronte, ma dietro, come dicevamo anche ieri in trasmissione, ci sono calciatori importanti come Balzano che è uno che ti fa sempre la differenza, ti suda sempre la maglia ed è un difensore arcigno e forte e si propone anche spesso in attacco. La forza di questo gladiatore è trovare il gol e poi saper difendere, quindi grande merito va dato a mister Farina che è riuscito a plasmare a sua immagine e somiglianza questa squadra.
1: Hai visto un po' il Taranto? Continuiamo a vedere le immagini, non vi preoccupate, dicono sempre la nostra regia.

0: Quindi ecco, come ti dicevo prima, le partite bisogna giocarle. Poi la forza del Taranto era talmente superiore che alla fine ha avuto anche il Taranto tantissime occasioni che hanno sprecato, e poi solo al 94esimo è riuscito a trovare il gol che gli ha dato il pass, altrimenti erano tempi supplementari. Ma sulla carta era un 70-30% con i calciatori che ha in rosa il Taranto. Penso che se li sognano tantissime squadre. Però vanno fatti i complimenti a mister Cioffi per la grandissima partita che ha fatto. Io quindi penso che l'apice in quella circostanza, la qualificazione l'ha persa un po' all'andata.
1: Anche io sono d'accordo su questa analisi, vedendo tutte e due le partite che ho seguito entrambe in diretta, quindi ho percepito anche questo.
0: Poi scusami se ti interrompo. Vai. Il Taranto era un poco aveva delle difficoltà a giocare su un campo come quello dell'Apice, più piccolo, quindi dove i calciatori non riuscivano ad esprimersi al meglio, quindi ha avuto anche qualche difficoltà la formazione rosso-blu per appunto poter esprimere al meglio il suo gioco. Campo dove era abituato a giocare l'Apice, una squadra giovane con un'età media bassissima, e quindi che correvano per tutta la gara.
1: Assolutamente. E poi un altro aspetto, il caldo. Ieri faceva un caldo impressionante, sì. Credimi Gigi, io in radiocronaca ieri a un certo punto boccheggiavo, ma voglio ringraziare i tifosi dell'Apice veramente per quello che ci hanno dato, perché Gigi a un certo punto ci guardavano, ci hanno portato dell'acqua, eravamo veramente veramente in difficoltà, e questo aspetto mi fa tanto piacere, insomma, perché ci sono delle cose bellissime, sai, quell'abbraccio, al di là la grande festa che è mancata per la mancanza dei tifosi del Taranto, ma c'è stata un'atmosfera,
0: sì,
1: bellissima.
0: Purtroppo questa è l'unica nota negativa, che non c'erano i tifosi del Taranto. Sì. Io penso che partite come queste, di questa importanza, ci devono assolutamente essere tifosi di entrambe le formazioni, perché il calcio, ricordiamo che è uno spettacolo. Sì. Se si fa calcio senza i tifosi non c'è assolutamente spettacolo. No, le persone di Apice, la dirigenza dell'Apice, sono persone veramente eccezionali. Anch'io li ho chiamati, infatti mi sono sentito anche con qualche vostro collega per la diretta della partita. Sono stati gentilissimi, si sono messi a disposizione. Infatti noi non siamo venuti a fare la partita proprio perché non c'era posto per farla. Abbiamo dovuto reperire le immagini diversamente, ma loro si sono messi a completa disposizione, appunto come dicevi tu, per far capire la bontà e la genuinità di queste persone. Però poi ecco, il direttore Angelo Cioffi è un ex calciatore, quindi ha giocato anche con il Sorrento. Lo stesso mister Cioffi è un allenatore vincente qui in Campania, quindi hanno messo a loro disposizione l'esperienza a questi ragazzi, e quindi penso che un campionato da incorniciare, questo dell'Apice, concluso al secondo posto, ricordiamo, avanti a una squadra come la Battipagliese, che era un altro squadrone insieme all'Ebolitana.
1: Dobbiamo aver paura di questa freddezza del Gladiator, a differenza del Taranto invece, che ha dimostrato di non essere molto freddo sulle occasioni? Te lo giro il messaggio di Michele, poi dobbiamo andare con Francesco Montervino dopo come ospite, perdonami, ma questa è una puntata, come detto, in divenire oggi. Vai Gigi, rapidissimo nella risposta, così ti libero.
0: Sì, guarda, io ti posso dire che io ho visto la partita Caivanese Gladiator. La Caivanese aveva due risultati su tre a disposizione. Il Gladiator ha atteso, ha colpito con rigori segnando di testa, e poi si è difesa con quasi tutti gli uomini dietro la linea della palla, appunto perché la Caivanese aveva una squadra con Maniero, Pozzebon, Celiento, quindi calciatori filosa di una categoria superiore, quindi alla fine una freddezza trasmessa dal loro mister, da mister Farina.
1: Perfetto, grazie.
0: Quindi sarà una partita da tripla tra Gladiator e Taranto.
1: Gigi, ci vediamo domenica da Aversa, se si gioca domenica, verrà confermato tra poco, domenica, sabato, insomma. Penso.
0: Di solito gioca il sabato il Gladiator, vedremo che
1: Va bene, grazie a Gigi Paturzo, grazie per essere stato con noi, buona giornata a te. L'orario delle partite ci chiede Danilo, che ringrazio. Danilo, ancora non lo sappiamo, perché tra poco abbiamo il DS, dopo Francesco Montervino, proprio del Gladiator, e chiederemo anche del sabato. Ecco perché vi avevo detto che dobbiamo anche capire questa situazione sabato-domenica. Attenzione, perché non è un aspetto da...

0: dimenticare questo. Quindi continuate a scriverci sempre, grazie. Non sappiamo l'orario di inizio della partita, potrebbe essere sicuramente dopo le 16 con un minore caldo. Francesco Montervino tra pochissimo invece avremo. Riguardiamo il pannello e facciamo vedere quello che sarà l'esito delle partite. Eccolo qui, Gladiator, questo è l'esito del sorteggio. Vi ricordo, sorteggio che è avvenuto alle ore 15:19. Noi abbiamo avuto praticamente in tempo reale Gladiator Taranto all'andata, Taranto Gladiator al ritorno. Questo è l'esito. Sulla data del 7, il dubbio che ci viene, 7:14 è la data da calendario, giustamente con orario da definire. Però, giustamente, giocando ad Aversa, il Gladiator potrebbe chiedere l'anticipo al sabato. Attenzione, ecco perché vi dico. Tra pochissimo, dopo l'intervento di Francesco Montervino, che stiamo per avere in collegamento, chiederemo insomma, di più lumi insomma, al direttore sportivo e vedremo se già possiamo darvi questa seconda notizia della giornata. Quindi attenzione che tra pochissimo insomma, avremo la possibilità insomma, di avere questa situazione completa. Dunque, ricordiamo che le gare poi ve le trasmetteremo ovviamente in radiocronaca diretta su Radio Cittadella, sui 96.500 MHz, in DAB+, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Noi ringraziamo anche i telespettatori e i radioascoltatori soprattutto che ieri ci hanno seguito, ci hanno scritto in tanti. Non ci aspettavamo tutto questo affetto, ve lo dico sinceramente. Durante la partita qualcuno aveva anche colto che noi stessimo soffrendo il caldo e vi ringraziamo per la vicinanza, davvero che ci è stata data da parte vostra. Ieri faceva molto caldo. Francesco Montervino, ecco, noi lo può garantire, insomma, il caldo di ieri che c'era. Ciao Francesco, buonasera a te.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io voglio un'analisi tua sulla partita di ieri e poi voglio un'analisi tua sul Gladiator perché tu che fai avanti e indietro dalla campagna e sei molto più esperto rispetto a noi, ci puoi dare un quadro complessivo più completo. Vai Francesco.
1: No, beh, la partita di ieri chiaramente è stata una partita dove ci sono state tantissime difficoltà da parte del Taranto, indubbiamente l'apice ha dimostrato un pochettino più di freschezza, probabilmente tanti ragazzi giovani hanno dato un messaggio chiaro alla partita dall'inizio, no? Intensità, forza, velocità e con grande onestà hanno meritato la vittoria ettimo, ti devo dire che hanno rischiato realmente di meritare quasi la qualificazione. Per fortuna di contro c'era un Taranto che con l'esperienza e con la furbizia è riuscito a portare la qualificazione tenendo conto che la panchina probabilmente ha fatto la differenza. Questo è sintomo di una formazione, quella del Taranto, che è chiaramente non è che ha una panchina e una rosa bella lunga e grossa, quindi l'ingresso di Trombino ha fatto la differenza e ha portato a casa la qualificazione per il Taranto. Per quanto riguarda invece il prossimo turno, ad essere onesto, io è vero che giro tanti cavalli a male eccellenza ancora, fino a prima di quest'anno non è che me era capitato poi di vederla così tanto. È chiaro che il Gladiator, a differenza dell'apice, ha all'interno del suo organico dei giocatori Coria e che hanno fatto anche categorie importanti, vedi il difensore centrale Riccio, quindi Manzo, quindi è chiaro che è una formazione che bisogna prendere con le pinze e se non si fa una partita di un certo tipo si può veramente rischiare.
0: Per quanto riguarda ovviamente la doppia sfida, secondo te il fatto di giocare in casa il Taranto in ritorno può essere un vantaggio o no?
1: Guarda, ti dirò che conoscendo il pubblico di Taranto può rappresentare un vantaggio, però bisogna fare una partita importante già all'andata, cioè pensare di poter anche perdere di un gol perché poi c'è la partita al ritorno, io credo che non sia il giusto pensiero che la squadra debba avere, ma non credo che avrà questo tipo di pensiero, quindi è una partita che chiaramente al ritorno con il favore del pubblico può fare la differenza. Ma bisogna fare grandissima attenzione a quella che è la partita andata perché poi non so se si giocherà allo stadio di Santa Maria Capua Vetere, penso di sì,
0: Sì.
1: ma è un campo abbastanza.

0: No, scusami, si gioca al Bisceglie, aspetta, scusami, pensavo ti ho sentito male. Si gioca per i lavori del restauro del piccirio di Santa Maria Capo Avetere, che non sono ancora terminati, si gioca non si gioca lì, ma si giocherà ad Aversa, secondo quello che sono le informazioni in nostro possesso. Perché ti dico questo? Dopo abbiamo il direttore sportivo del Gladiator per conferma. Il settore ospiti è di 869 posti, ecco perché ci siamo informati prima, proprio allo stadio, perché il Piccirillo stanno facendo il restyling, non penso, è come lo Iacovone, quindi vado, anche se sono due cose differenti, non dovrebbero avere a disposizione. Invece si dovrebbe giocare ad Aversa e lì è chiaro che potrebbero andare i tifosi del Taranto. Adesso nasce la diatriba, tifosi sì, tifosi no, ovviamente la parte
1: mi auguro che ci possano andare, perché innanzitutto quello stadio ci porta bene, perché se ben ricorderai è uno stadio dove Aversa Normanna Taranto finì 0-0 con un rigore sbagliato da Faiello, quel punticino che poi ci è servito per vincere il campionato di Serie D e farci andare in Serie C. Quindi,
0: con Francesco Montervino, direttore sportivo, e Peppe La Terza che era sulla panchina. Sì, scusami se lo dico io, ma sì, è giusto ribadirlo, Francesco, perdonami.
1: No,
0: è l'ultima promozione del è l'ultima promozione del Taranto, quella in Serie C, sì, è l'ultima in assoluto del Taranto, lo dico io.
1: Sì, diciamo. No, l'ultima in 25 anni, perché il Taranto non ha mai vinto un campionato.
0: Esatto, bravo, hai rimarcato.
1: No, sai com'è, a Taranto si fa presto a dimenticare, poi non capisco il motivo, o meglio, posso anche comprenderlo, però va bene così, va bene lo stesso, per fortuna ci sono cose che rimangono scritte e non le può cancellare nessuno, però andiamo avanti e mi auguro che ci possano essere tante altre vittorie da parte del Taranto e che ci possano stare con altrettanti direttori e allenatori bravi. Detto questo, non era il caso di divagare, quello è un campo che comunque ci portò molto bene all'epoca, perché quel punto che guadagnammo in quell'occasione fu il punto che ci portò poi ad essere primi in classifica quel 13 giugno del 2021 nella famosa partita di Venosa con la vittoria contro il Lavello.
0: Siccome i messaggi hanno un valore, anche uno verbale, ti dico una cosa, quando il Taranto è in difficoltà, questo posso dirlo pubblicamente, una cosa che dissi a Francesco Montervini il 30, vieni a Taranto, gli ho detto, e lui mi ha fatto un cenno di no, perché non era stato contattato dal 30 ottobre di 2025, mi ha fatto un cenno che ha detto no, però io gli ho scritto anche, c'era una speranza da parte di chi ti è stato vicino nella precedente opportunità, punto. Siccome è un messaggio scritto, io non lo sto girando il telefono per educazione, perché poi, però, chi l'ha scritto, insomma, c'è stata la nostra redazione e sai, insomma, tanti amici di Taranto che volevano, insomma, Francesco Montervino. Però è giusto anche ribadire questo.
1: Guarda, ti dico, io ti ringrazio e ringrazio le migliaia di persone che sono certo che avrebbero avuto piacere al mio ritorno a Taranto, perché lo so, perché poi a Taranto si riporta sempre solo quello che scrivono le cattive persone, ma mai quello che scrivono le persone per bene. Taranto è una città piena di persone per bene che sicuramente avrebbero avuto piacere a rivedermi lì e che sicuramente mi vogliono bene e che sicuramente hanno apprezzato le vittorie in un momento di grande difficoltà, perché poi non dimentichiamolo, il sottoscritto va via e dopo un anno e mezzo il Taranto fallisce, quindi evidentemente chi mi è succeduto non ha avuto una gestione meticolosa e attenta come quella che ho avuto io. Detto questo, ne hanno pagato le conseguenze, è dispiaciuto perché poi a prescindere da tutto il Taranto era in mano al vecchio presidente Massimo Giove, con il quale mantengo sempre un grande rapporto nonostante quell'anno poi ci dividemmo, ma ripeto, Taranto è piena di persone per bene che ricordano benissimo quello che è successo, non capisco il perché poi si dia sempre spazio alle male lingue, alle cattive persone, alle persone che vogliono il male di Taranto, alle persone che hanno una paura fottuta, consentimi il termine, di rivedermi lì. Capisco anche, però in questo momento non è il caso di parlarne, perché il Taranto ha un direttore, ha un allenatore, quindi è giusto che sia così ed è giusto che la proprietà faccia le proprie valutazioni. Il sottoscritto non è stato mai chiamato, come ti dissi il 30 ottobre, sì. Strano a pensare, perché voglio dire, è stranissimo che non venga mai chiamato l'unico direttore che ha vinto in 25 anni in quella città, però posso anche immaginare il motivo.

0: motivo per il quale io non sia stato chiamato. Detto questo, mi hanno fatto i complimenti, è una proprietà che ha fatto ingenti investimenti e sta facendo di tutto per portare il Taranto nel calcio che conta. Quindi, a prescindere da quelle che sono, da quelle che sono le scelte della proprietà, va comunque ringraziata questa proprietà per quello che sta facendo e tutti i sacrifici che stanno portando avanti. Mi auguro che possa farlo quanto più a lungo possibile e possano fare le scelte migliori per la Taranto città.
1: Vai a Savoia in C? Ok, perfetto. Beh,
0: Sono
1: grazie.
0: molto chiaro
1: Per una
0: io.
1: volta, ah, una risposta secca da Francesco Montevideo sul mercato. No, ma noi
0: Ma
1: scherziamo
0: guarda.
1: perché io a Montervino, dovete sapere, questo lo dico nella mia precedente esperienza giornalistica, ogni tanto andavo a chiedere, ah, è vero questo colpo di me? Non te lo dirò mai. Ah, quindi, okay. Però questa volta no secco, quindi
0: No,
1: bello.
0: ma quando, per quanto riguardano le cose mie, io le posso dire tranquillamente, quindi io non sono alla ricerca di un lavoro, io sono alla ricerca di una situazione che possa far esprimere a me quelle che sono le mie qualità. So per certo che quando lavoro in tranquillità, in sintonia con la proprietà, in serenità e soprattutto in autonomia, sono certo di poter fare un grande lavoro. Se non trovo le società che mi possono dare questa possibilità, ci sta il rischio che uno rimanga ancora a casa. Però ad oggi quelle due squadre che avete letto, che sembrava fatto, tanto te lo dico io, Sarnese e Savoia, sono state situazioni che una c'è stato poco, l'altra non mi ha convinto per niente, quindi è giusto non accettare situazioni. No, non mi serve andare a lavorare per forza. Mi serve andare a cercare qualcosa di serio. Ripeto, peccato perché il Savoia comunque stiamo parlando di una serie C, di una piazza blasonata, di una piazza seria, di livello, con un pubblico straordinario, però probabilmente non ci sono i presupposti, quindi ci sono da fare altre valutazioni,
1: Certo.
0: insomma, se arriveranno.
1: Grazie a Francesco Montervino per essere stato con noi. Un abbraccio Francesco, grazie,
0: Grazie a voi.
1: grazie. Ciao Francesco, direttore sportivo, ricordiamo, del Taranto che ha vinto per ultimo il campionato. Dicevamo tra pochissimo il direttore sportivo del Gladiator, Marco Mignano. Rivediamo il pannello con il nostro Piero Caffeo, con il nostro Michael Schino, pannello che potete vedere anche sui nostri social online. Andata Gladiator Taranto, ritorno Taranto Gladiator, così l'esito del sorteggio quest'oggi a Roma nella sede della LND. Il sorteggio prevede quindi l'andata che si giocherà allo stadio Bisceglia di Aversa, perché ci sono dei lavori di restyling al Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere. È bene ricordare che lo stadio di Aversa, provincia di Caserta, circa 4 ore di distanza da Taranto, lo stadio, sulla carta però da decidere ovviamente quello che sarà, ha una capienza del settore ospiti di 869 posti. Quindi c'è una capienza ampia per poter ospitare i tifosi del Taranto. Da adesso in avanti scatta, insomma, quello che è il programma pre-gara ed ecco che ovviamente bisognerà comprendere se i tifosi del Taranto potranno assistere alla gara in trasferta. Il ritorno sarà sicuramente allo Stadio Italia di Massafra, su questo non ci sono dubbi, e adesso insomma capiremo insieme quello che è con il direttore sportivo proprio della formazione campana di Santa Maria Capua Vetere quello che è il loro percorso, perché il dubbio che ci è ovviamente venuto cammin facendo è la questione del sabato. Sabato gara in casa, sì o no? Ma lo chiederemo direttamente al direttore sportivo Marco Mignano, che si sta per collegare con noi, e nella nostra regia, insomma, ci dà anche l'ok sul fatto che in questo momento sta perfezionando il collegamento. Avremo una decina di minuti buoni per parlare con lui. Queste sono comunque le immagini che scorrono proprio dalla gara di ieri del Taranto, perché il Taranto l'ha giocata domenica, conoscendo proprio il risultato di Matese Gladiator nel match d'andata. Anzi, leggiamo qualche messaggio perché me ne sono arrivati un po' sull'esito dei sorteggi, quindi ne andiamo a leggere un po' di messaggi. Allora, vediamo un attimino. C'è Chiara che ringrazio, sono contenta di vedere il Taranto al ritorno, niente paura. Poi Simone, Taranto senza paura contro il Gladiator. Mario, speriamo di poter vedere due buone partite che il Taranto possa vincere. Ovviamente tutte queste, lo dico se il direttore sta per ascoltare quelle che sono le notizie, sono tutte sponda Taranto e vabbè, ci sta. Giuseppe, speravo questo sorteggio, da tanto che il Taranto non gioca poi la finalissima in casa, speriamo bene. Oh, io dico sempre, tra andata e ritorno conta poco, conta giocare le partite.

0: Marco Mignano, il direttore sportivo del Gladiator, dovremmo averlo ora, eccolo qui, direttore, grazie per la disponibilità. Buonasera e benvenuto a Onda Rossoblu.
1: Grazie, grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, direttore, è chiaro che avete sentito dei messaggi, ovviamente sponda Taranto, però questo ci sta, insomma, voglio dire, nel gioco delle parti da parte dei nostri telespettatori. Direttore, le chiedo innanzitutto, la prima domanda è proprio sulla partita di andata. Secondo quelle che erano le indicazioni della partita con la Matese, voi avete giocato di sabato. Voi chiederete di giocare di sabato la partita con Gladiator Taranto?
1: No, diciamo questa notizia non la posso dare perché diciamo non essendo il campo nostro che il campo di Santa Maria Capua Vetere sta in ristrutturazione, questa è una cosa amministrativa che sicura personalmente la società, ma penso che si giocherà domenica. Al 90% penso che si giocherà domenica.
0: Ad Aversa o a Santa Maria?
1: No, si gioca ad Aversa, al Biscilla di Aversa.
0: Oh, perfetto, quindi allora abbiamo risolto diciamo il dubbio che era soltanto sulla domenica, però il 90% si gioca al Bisceglia di Aversa, che ha 869 posti, lo ripeto, per gli ospiti. Poi bisognerà comprendere quello che accadrà con le risultanti, ecco, che ci saranno durante la settimana, perché l'organizzazione della trasferta e della partita in casa del Gladiator è scattata praticamente, per chi ci sta seguendo in diretta, alle 15:18, 15:19, quando c'è stato il sorteggio. Diamo il tempo, insomma, anche le società di potersi parlare, mettersi d'accordo, eccetera. Direttore, Gladiator con Farina, l'ho detto più volte durante queste settimane, ha trovato una linea importante e ha un allenatore che conosce bene le squadre pugliesi, sa come far male. È d'accordo?
1: Beh, non c'è bisogno che lo pubblicizzi io a Francesco Farina, si conosce anche voi in Puglia, conoscete bene il mister. Noi siamo arrivati a ottobre, la squadra era sesta, poi diciamo c'è stato un percorso, un lavoro molto meticoloso da parte di tutti, della società, dei presidenti in primis, dell'aspetto tecnico di Francesco e dello staff, che il mister cura tutti i minimi particolari. Poi lui è un leone di campo, chi conosce Farina sa benissimamente che è uno scrupoloso, è uno che non lascia niente al caso, si è raggiunto degli obiettivi importanti nel suo curriculum, ma ci sta un perché, il perché è che è un grande lavoratore, un grande professionista.
0: Direttore, io ho un messaggio di Angelo, un tifoso del Taranto, che ci parla del ritorno, ma le faccio questa domanda anche eventualmente all'andata. Speriamo di giocare in notturna, però attenzione, quando si gioca in notturna poi anche la società, diciamo, si dovrebbero mettere d'accordo a date di ritorno per non creare problematiche, e dovrebbe essere d'accordo il Gladiator. Sì, sono d'accordo, però diciamo è buon costume, mi permetta direttore, fare un accordo tra andata e ritorno, cioè se si gioca, per intenderci, Gladiator Taranto all'andata in notturna, al ritorno dovrebbe essere lo stesso. Potrebbero esserci dei problemi per il grande caldo, io glielo chiedo questo, anche qualche altro tifoso.
1: No, ma figuriamoci, da parte nostra c'è piena disponibilità, perché abbiamo una società che è molto, diciamo, predisposta su tutto l'aspetto lavorativo. Ci sarà l'occasione. Queste sono cose interne delle società, sicuramente se riparleranno, ci si sono i presupposti per fare, non lo so, una gara in notturna, sicuramente è una situazione che prenderanno sicuramente in considerazione.
0: Perfetto, perfetto, poi leggeremo anche qualche altro messaggio dopo aver parlato con il direttore, perché preferisco insomma analizzare quello che è anche il pensiero del direttore sul Taranto a questo punto, perché insomma, questa finale per l'assegnazione della Serie D, come ha visto il Taranto in queste due partite?
1: Vabbè, diciamo che il Taranto quest'anno ha avuto un po' degli alti e dei bassi, sicuramente da quando l'avvento del direttore Danilo Pagni, che è un mio amico, è una persona che stimo tanto, del mister Danucci, ha avuto uno scorro veramente importante, perché poi diciamo il campionato pugliese è molto molto impegnativo, un po' come il nostro campano, ha trovato un outsider che è il Brindisi, che non ha preso un colpo. Diciamo che il Taranto strutturalmente come società, come piazza, merita palcoscenici ben diversi nel calcio professionistico, ma minimo la B, perché io ci ho giocato 5-6 volte a Taranto, ho giocato davanti ai 18-19.000, 20.000 persone, so benissimamente il calore che mettono i tarantini, i pugliesi sono un po' come noi napoletani, mettiamo tanto amore, tanto passione, la squadra.

0: secondo me è una squadra ben allestita, una squadra superiore alla categoria. E non male che in questa categoria si fa un po' fatica, perché l'eccellenza un po' sono campionati molto molto particolari, però è una squadra strutturata veramente in un modo molto molto meticoloso e molto attento. È una squadra importante, non c'è bisogno che lo dico io, lo dicono i numeri.
1: È da tripla.
0: Allora, noi innanzitutto siamo fieri e orgogliosi di incontrare il Taranto, per noi è un motivo veramente di orgoglio. Anche la nostra società ha più di 100 anni di storia, è una società in Campania che ha storia, ha un piede importante. Sicuramente noi abbiamo grande rispetto del Taranto, sicuramente ci andiamo a giocare la partita perché diciamo, il nostro obiettivo, il nostro sogno è di salire di categoria, quello che poi fondamentalmente mi auguro che entrambe riescano a salire di categoria perché lo meritano.
1: Sì, diciamo che il Taranto avrebbe, lo diciamo in maniera aperta perché più volte c'era questo tema, mi ha dato l'assist, grazie. Io non ho mai giocato, lei ha giocato, quindi, però mi ha dato l'assist, almeno posso, la partitella quella del giovedì la possiamo fare insieme, va bene? Insomma,
0: Sì.
1: almeno quello me lo permetta la battuta. Allora, allora dicevo, il Taranto dal punto di vista, insomma, in questo momento non può chiedere il ripescaggio, questo lo dico in maniera chiara perché è una società, seppur storicamente il calcio a Taranto, visto che insomma, la matricola è neonata, quindi non può chiedere il ripescaggio. Quindi per salire di categoria il Taranto deve vincere sul campo, poi ci possono essere altre componenti, ma non ne voglio parlare di altre componenti. Ripescaggio in questo momento non si può chiedere, questo lo dico per correttezza, direttore, grazie, però lo dovevo anche ai nostri telespettatori. Oggettivamente non lo so per voi com'è la situazione invece per l'eventuale domanda. Alzo le mani, glielo chiedo così, ma è proprio parlando in un pur parlé. Voi potete eventualmente fare in qualsiasi momento domanda, perché voi rientrate poi nel discorso delle squadre che con le altre devono avere poi tutto in ordine. Rimarrebbe forse il punto interrogativo della questione dello stadio, però per agosto, settembre lo avrete a disposizione quello di Santa Maria.
0: Oh no, vabbè, se per questo lo stadio lo dovevamo avere già a novembre di quest'anno, purtroppo a livello burocratico è andato un po' per le lunghe. Per quanto riguarda il Gladiator, 2 anni fa è retrocesso dalla Serie D. E posso dire solo che c'ha un presidente veramente che oggi nel calcio italiano, per quello che si vede, per quello che si sente, per squadre che anche dei professionisti hanno debiti, hanno punti di penalità, 20, 25 punti di penalità, oggi secondo me devono salvaguardare persone serie, persone che mantengono gli impegni, pagano tutte le spettanze a tutti. Noi qua, sotto l'aspetto economico, siamo, come si dice a Napoli, una butta di ferro, una società veramente all'avanguardia, non è assolutamente una società di eccellenza, secondo me ha tutti i presupposti per ottenere un ripescaggio, però io mi auguro molto sinceramente che noi vinciamo sul campo, dico la sincera verità.
1: Assolutamente, assolutamente, direttore, ha fatto benissimo perché il calcio è bello, così come ho detto, a me dispiace non vedere i tifosi del Taranto in trasferta, è giusto che l'apice però se l'è giocata fino in fondo, e parlo della partita di ieri, è stato uno bellissimo spettacolo viverlo dagli spalti e voi fate benissimo perché bisogna imparare la cultura dello sport e questo è fondamentale. Però una domanda gliela devo fare, qual è quel giocatore che le piacerebbe oggi prendere dal Taranto e portarlo a giocare nella sua squadra nelle prossime due partite.
0: No, lo
1: Uno
0: dico con molta
1: solo,
0: fermezza.
1: uno solo, uno solo.
0: Lo dico con molta fermezza, dico la verità, io rispetto e stimo i calciatori del Taranto, li conosco tutti, abbiamo giocato tante volte contro, già ho fatto una finale playoff contro Nicolai Loiudice, Guastamacchia è stato un mio calciatore. Io dico la mia sincera verità, egoisticamente mi tengo i miei perché sono orgoglioso dei miei ragazzi, di quello che stanno facendo, sono ragazzi molto seri, hanno un'abnegazione al lavoro veramente importante, stimo i miei e mi tengo i miei con molta gelosia e con molta passione, dico la verità.
1: E io invece prenderei i liquori per battere le punizioni dal limite, che mi piace tanto. Va bene? Ecco, adesso siamo 1-1. Beh, direttore, io la ringrazio
0: Vabbè.
1: perché è stato gentilissimo, davvero, e
0: Grande.
1: poi anche disponibile alle battute. Insomma, davvero, grazie
0: Ma
1: tante.
0: figuriamoci, io mi auguro che

0: sia l'andata e ritorno una giornata di sport. Da parte nostra ci sentiamo anche pugliesi perché siamo il sud, vinca il migliore, forza Taranto e forza Cagliari.
1: Ci vediamo domenica, lo ricordo per queste due domeniche perché Radio Cittadella ha i diritti per la radiocronaca diretta degli incontri e per poter anche eseguire le interviste nel post partita, quindi la possibilità, insomma, di poterci rivedere. Ognuno ha ovviamente, noi faremo il nostro lavoro con i diritti che grazie ai nostri editori ci vengono messi a disposizione e ovviamente da parte vostra, insomma, l'accoglienza siamo sicuri sarà
0: Assolutamente,
1: totale e ci
0: assolutamente.
1: saluteremo in entrambe le circostanze. Grazie direttore per essere stato con noi, ci vediamo domenica.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie,
0: Buona serata.
1: direttore. Chiudo con un messaggio di Antonio, che magari sta rispondendo anche a dei commenti online che ci sono. Non bisogna fare gli sbruffoni, stiamo calmi, diciamolo ad alta voce. Antonio, noi lo diciamo. Bisogna stare calmi, il sorteggio non vale poco, però lo vediamo un'altra volta il pannello in chiusura. Questo è l'esito del sorteggio. Andata Gladiator Taranto, ritorno Taranto Gladiator. Il direttore ha detto: al 90% si gioca sicuramente al Bisceglia di Aversa, ma sicuramente al 90% di domenica, quindi il 7 viene confermato. Ritorno il 14 a Massafra. Ma continueremo a seguire durante questa settimana quello che accadrà con l'organizzazione della trasferta, ovviamente. Tutto grazie al nostro TG. E i nostri servizi online, il nostro sito costantemente aggiornato con le notizie che vi arriveranno passo dopo passo. Grazie a Michael Schino per quanto riguarda la regia, così come il nostro Piero Caffio per la radiocronaca. Ricordiamo, Gladiator Taranto, domenica ve la trasmetteremo in diretta come di consueto su Radio Cittadella. L'orario è da stabilire, non si sa ancora perché va capito prima il 90% della sabato e domenica e poi sull'orario. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento con i programmi di Cittadella TV. Arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. Ancora una volta la cronaca in apertura, ancora una volta purtroppo i giovani protagonisti. Sentite.
1: Sono maggiorenni, ma comunque giovani, i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria, a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
0: E si intensificano intanto i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto nei luoghi nei quali si concentra la movida.
2: Controlli sulla movida nel fine settimana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra, con il supporto dei militari della stazione di Palagiano, hanno condotto un articolato servizio di sorveglianza nel territorio, disposto dal comando provinciale di Taranto, proprio per prevenire le stragi del sabato sera e gli effetti della cosiddetta mala movida. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, mentre percorreva la strada statale 106, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto, l'autovettura ha preso anche fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero anche evidenziato un elevato tasso alcolemico. L'operazione ha inoltre portato alla segnalazione di diversi giovani alle prefetture competenti. Sequestrate marijuana, hashish e cocaina. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I militari dell'arma hanno infatti identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, emettendo 5 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. A due conducenti è stata inoltre ritirata la patente di guida, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo della copertura assicurativa.
0: Cambiamo argomento, ancora polemiche per quel che riguarda i fondi destinati ai giochi del Mediterraneo.
3: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumori all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei giochi di Taranto.
0: E sempre a proposito dei fondi per i giochi del Mediterraneo, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ringrazia il ministro Foti per gli interventi finanziari destinati alla manifestazione che si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre. Le risorse stanziate dal governo Meloni, afferma Ferrarese, hanno consentito di dare concreta attuazione ad un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un cronoprogramma particolarmente sfidante e ambizioso. L'attenzione dimostrata dal ministro Foti, prosegue Ferrarese, rappresenta un segnale importante di vicinanza istituzionale nei confronti di un evento che non riguarda solo Taranto e la Puglia, ma che assume una rilevanza nazionale ed internazionale, coinvolgendo l'intero paese. Ed ora gli orari e le novità per quel che riguarda i collegamenti con l'isola di San Pietro e gli itinerari turistici del tour dei Due Mari.
4: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
5: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie.

0: Meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare. E auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
2: Solidare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città, bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
3: È stata presentata questa mattina la prima edizione del Festival delle Pari Opportunità di Taranto, la manifestazione nata per contrastare ogni violenza, disparità e discriminazione.
4: La gentilezza e il rispetto sono i valori al centro della prima edizione del Festival delle Pari Opportunità. La manifestazione in programma dal 4 al 6 giugno, nata per formare una comunità più inclusiva e promuovere azioni per combattere ogni forma di violenza, disparità e discriminazione. Incontri, dibattiti, momenti educativi e attività partecipate promosse dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto che coinvolgeranno cittadini, associazioni, istituzioni e soprattutto giovani, come ha raccontato Antonio Faggioni, sindaco dei ragazzi e delle ragazze.
5: Noi saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età. Inoltre stiamo anche lavorando alla realizzazione di due video, uno sulla sensibilizzazione della violenza, sulla violenza verbale, e un altro invece più promozionale all'evento, all'interno del quale iniziamo già a esplorare i temi che dopo porteremo all'interno del festival.
4: L'obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per promuovere una cultura fondata su equità, partecipazione e consapevolezza. Per Luna Riso, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità di Taranto, attraverso la manifestazione si costruiscono le basi per trasformare la parità in un valore sociale condiviso, favorendo così occasioni di confronto aperte alla città.
6: Abbiamo dedicato la nostra attenzione all'educazione sentimentale e sesso-affettiva nell'ambito delle scuole. Abbiamo voluto parlare di disabilità, di violenza di genere, ma anche di opportunità nell'ambito lavorativo e quindi anche di sport, quindi anche di identità di genere, di medicina di genere, anche perché per noi l'affermazione della parità dei diritti e quindi delle pari opportunità è un discorso importantissimo. Siamo alla prima edizione, ma ci auguriamo, insomma, che poi in futuro ne arriveranno delle altre.
3: Ed ora torniamo a parlare dei centri estivi.
1: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Kumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture, dunque, ma anche il lavoro delle associazioni

0: di quartiere che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
1: La mostra inaugurata oggi è nata dalla collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, l'Archivio di Stato e l'artista Luigi Valeno in arte René. Sarà aperta fino al 6 giugno. Sentiamo.
2: Un excursus storico tra le opere dell'artista René e documenti di diverso genere, oggetti da collezione e materiali iconografici che raccontano l'arma dei carabinieri dall'Unità d'Italia nel 1861 ad oggi, tra brigantaggio, conflitti mondiali e violenza di genere. Fenomeno che attraversa i tempi con caratteristiche, forme e intensità diverse. La mostra I Carabinieri di Taranto tra arte e storia resterà aperta sino al 6 giugno al Castello Aragonese di Taranto, l'inaugurazione alla vigilia dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
3: Un escursus storico che parte dal 1861, primo presidio dell'arma qui a Taranto, fino ai giorni nostri, alla festa della Repubblica che sarà domani. Così come descrivere la capillarità dell'arma nel territorio, che sarà la parte proprio finale della mostra, passando per fatti di storici ma che sono tuttora moderni, dalla violenza di genere al furto, alla lotta al brigantaggio, alla criminalità organizzata, alla lotta al terrorismo. Prima si combatteva l'antieversione. L'arma dei carabinieri che nella sua tradizione guarda al futuro.
1: 18 opere dell'artista René e poi cos'altro?
3: E poi documenti storici dell'Archivio di Stato e poi l'appuntamento sarà il 5 di giugno all'interno del Comando Provinciale, dove celebreremo il 212° di annuale di fondazione dell'arma. E questa mostra sarà aperta tutti i giorni gratuitamente per una settimana per tutti coloro che vorranno darci l'onore di visitarla e scoprire quello che l'arma ieri come oggi fa per la cittadinanza, il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.
4: Sono stato orgoglioso di dare un mio contributo artistico a questa mostra molto molto bella, visibilmente eccezionale, perché tirare fuori dagli archivi di Stato questi cimeli e imprigionarli così alla visibilità di tante persone è una cosa che mi ha reso orgoglioso, ed io ho dato il mio contributo artistico per fare pantan con questa visibilità di questi testi.
1: Taranto punta i riflettori su una delle sue eccellenze più iconiche e preziose, la Cozza Nera. Parte oggi infatti il Cozza Day, un progetto che unisce gastronomia, identità e tutela del mare.
0: Non è solo un prodotto ittico, ma un vero e proprio simbolo culturale. La Cozza Nera tarantina diventa protagonista del Cozza Day, l'iniziativa che da quest'anno, ogni 2 giugno, vedrà oltre 50 tra ristoratori, pizzaioli pugliesi celebrare questo dono del mare con menù dedicati. Una rete virtuosa, l'ha definita la giornalista e ideatrice di Ego Festival, Monica Caradonna.
5: È arrivato il momento di celebrarla seriamente. Ora facciamo una provocazione. Nel giorno della festa della Repubblica noi vogliamo celebrare la regina dei nostri mari, quindi abbiamo lanciato questa idea di un Cozza Day e pian piano si sono avvicinati tantissimi ristoratori, tantissimi pizzaioli. Domani, che è 2 giugno, da Gallipoli sino alla Foresta Umbra tutti cucineranno la cozza tarantina per fare un omaggio a questo prodotto così fortemente radicato e così fortemente identitario, perché è facile cucinare le cozze greche o quelle che arrivano dalle altre parti. Noi dobbiamo sostenere la filiera, soprattutto in un momento storico così difficile, ma in un'annata che dal punto di vista organolettico è pazzesca. Per questo questa mattina ne parliamo con chi parla di scienza, chi fa la scienza, quindi con l'ASL, con l'università, perché noi possiamo dire che è bella e buona, ma se lo dicono i dati sono inconfutabili.
0: Un racconto, quella del Cozzafest, che guarda anche alla sicurezza e al futuro. Esperti, istituzioni e rappresentanti dell'università si sono riuniti in un convegno dedicato al percorso verso il riconoscimento DOP, fondamentale per tutelare l'autenticità del prodotto e garantire la massima qualità per il consumatore. La sicurezza e al centro, ha detto Michele Conversano del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto.
6: È evidente che portare la nostra cozza a livello di qualità comporta necessariamente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera. Dai nostri controlli, facciamo controlli, la cozza è salubre, la cozza quando vengono rispettate le ordinanze è assolutamente garantita. È evidente però che facciamo anche controlli e ancora troppi sequestri a carico di chi non si comporta regolarmente. Quindi per dare valore di qualità alla nostra cozza, se lo merita, occorre sicuramente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera mietilicoltura. Solo allora potremo parlare di cozza di qualità ed essere garantire tutti i frutti di mare che girano per la nostra città.
0: L'obiettivo primario, come ha sottolineato Slow Food Puglia e il suo presidente regionale Marco D'Adamo, è la destagionalizzazione del prodotto e la valorizzazione del lavoro corale delle famiglie dei mietilicoltori.
7: Noi abbiamo sempre puntato insieme, cercando di fare rete con la città, a promuovere e valorizzare questo prodotto, ma quando noi parliamo di cibo parliamo anche dei produttori ed è fondamentale per noi associare alla cozza anche il ruolo dei mietilicoltori a Taranto. Dietro questo prodotto incredibile, questo prodotto prelibato che si accompagna a delle ricette incredibili e a delle tradizioni di questa città, dobbiamo anche guardare che ci sono famiglie intere, famiglie che lavorano in questo comparto, quindi tutelare la mietilicoltura significa anche aiutare tante realtà cittadine, tante realtà familiari che vivono di questo prodotto e che, a cui noi siamo tantissimo vicini.
0: L'evento, nato sotto l'egida dell'Ego Food Fest, non dimentica nemmeno il sociale. Anche quest'anno infatti è stata consegnata la borsa di studio Carlo De Donno, un segno concreto per sostenere il talento dei giovani nella città vecchia.
1: Da Rodi Garganico a Taranto approda questa sera la Lega Navale, la staffetta blu della legalità, un percorso di conoscenza e rispetto delle regole a partire dalla tutela del mare.
8: La tutela del mare come esempio di educazione alla conoscenza e al rispetto delle regole. E questo è il messaggio che arriva dalla staffetta blu della legalità, la veleggiata in 8 tappe organizzata da Marivivo Puglia, che stasera approda a Taranto. Da Rodi Garganico alla Lega Navale sul lungomare tarantino, un viaggio che parla di scienza, mare e giustizia, con un equipaggio di studenti, ricercatori, divulgatori scientifici, artisti e testimonial per animare ogni tappa con attività educative, eventi, laboratori e incontri con le comunità locali.
9: Siamo a Porto Cesario, dove abbiamo terminato la settima tappa della staffetta blu della legalità. La staffetta blu della legalità, a bordo delle barche sequestrate alla criminalità, è partita da Rodi Garganico il 23 maggio. Abbiamo toccato le Tremiti, Trani, Bari, Brindisi, Santa Maria di Leuca e Porto Cesario, e ora partiremo per Taranto, dove ci saranno domani saluti istituzionali, degli incontri, e termineremo la tappa il 4 giugno con i saluti finali e il racconto di questo viaggio.
8: Protagoniste di questo viaggio educativo le due imbarcazioni Elena e Francesco, la prima confiscata al traffico dei migranti, la seconda sottratta alla criminalità organizzata. Obiettivo: sensibilizzare alla legalità attraverso nuove rotte di sostenibilità e rispetto della legge nel Mediterraneo.
10: Siamo qui a Porto Cesario, arriveremo a Taranto questa sera per proseguire con la nostra staffetta blu della legalità, Mare Vivo Puglia e Lega Navale Italiana con tante associazioni amiche.
1: Apriamo la pagina sportiva. Il Taranto accede alla finale playoff e spera nella promozione.
11: Un gol di rapina, quello di Alfredo Trombino, un gol pesantissimo, vale l'accesso alla finale, il Taranto perde per 2-1 ma conquista l'ultimo atto della promozione in Serie D. Affronterà il Gladiator. La partita contro l'Apice è complicata per i rossoblù. Si parte con il 4-2-3-1 ma con un Taranto in difficoltà, soprattutto nelle prime fasi del match. Due giri di lancette e c'è un rigore scaturito da un mani di Paolo Antonio su conclusione di Evangelista. Sul dischetto Mincione ne realizza il tiro, ma Mastrangelo riesce a neutralizzare.

Passano ancora dei minuti e il Taranto è costretto a subire l'1-0. Questa volta Marino travolge Potenza e la rete viene realizzata da Colarusso. Finisce 1-0 il primo tempo. Nella ripresa, Skinnea al 12° realizza il gol del 2-0. Cala

0: La striscia di sottaiuti positivi di Danucci, però hai detto le scelte dell'arbitro, ma ci sono anche delle scelte sbagliate secondo te, perché? Quali?
1: No, il primo tempo abbiamo avuto tantissime ripartenze dove naturalmente ci siamo trovati addirittura 3 contro 2 dove potevamo servire il compagno che era messo meglio per calciare in porta, potevamo fare delle scelte completamente diverse, anche più semplici di quelle che poi sono state fatte, invece abbiamo esagerato tante volte, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo peccato qualche volta di egoismo, una cosa che non deve accadere perché quando fa gol qualcuno fa gol il Taranto, non fa gol né Danucci né qualcun altro, fa gol il Taranto, quindi devo giocare per la squadra, devo essere bravo a mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Questo è una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare oggi perché pensavo fosse una cosa superata da qualche mese e invece oggi è tornata di nuovo nella partita e niente, vuol dire che devo essere più chiaro in tante cose.
0: Ecco, proprio questa frase volevo dirti, sembra essere tornato il Taranto di qualche mese fa. Col Gladiator o si torna con il Taranto visto col Canosa, con il Bisceglie nel ritorno, oppure si rischia situazioni come questa?
1: No, ma oggi penso che, dico la verità, oggi penso che siccome comunque eravamo abbastanza padroni del campo, i ragazzi hanno pensato che fosse più semplice del previsto, invece il calcio è bello perché da un momento all'altro cambia completamente quelli che sono le da un momento all'altro, quindi siamo andati sotto, però poi non abbiamo mollato, abbiamo comunque giocato a calcio perché abbiamo creato tantissime occasioni per fare gol, siamo stati meno bravi in tante altre occasioni, siamo stati bravi con Trombino e sono molto contento per lui perché è un ragazzo che ha sofferto tanto e quindi è giusto che si piglia il suo momento di gloria in questo momento.
2: Ed ora è il momento di ascoltare la voce dei protagonisti della gara di ieri.
0: Alfredo, è stata una partita pazza e tu segni il primo gol del Taranto e ci porti in finale.
3: Sì, è stata una partita complicata, si era messa in una situazione non facile. Giocare con queste temperature non è mai facile, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa, che questa è la cosa più importante.
0: Alfredo, che cosa è successo? Perché 2-0 sotto non ce l'aspettavamo nessuno dopo questa andata in cui eravamo pieni padroni della partita, invece qui che cosa non ha funzionato?
3: No, guarda, secondo me oggi a differenza degli altri giorni è stato sbagliato l'approccio alla partita. Però purtroppo nell'arco di una stagione capita a volte che le prestazioni non partono come noi vorremmo, però l'importante era vincere questa partita e andare in finale e cercare di portare questa piazza dove merita.
0: Ora il Gladiator.
3: Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra preparata, però come abbiamo sempre fatto in settimana la prepareremo alla grande la partita e affronteremo queste due gare al massimo.
0: Mastrangelo, è stata una partita da cardiopalma, un infarto finale insomma.
4: No, assolutamente, ho tremato fino alla fine, fino a che l'arbitro non si metteva il fischietto in mano e fischiava alla fine ho tremato. Però sì, siamo contenti come ho già detto, siamo felici di quello che abbiamo dato. Potevamo sicuramente dare di più, concretizzare di più, ma alla fine è il risultato che conta in questo momento, non è tanto la prestazione.
0: Ecco, ma perché? Che cosa è successo? Perché poi insomma, ci abbiamo pensato sul 2-0, la paura, che cosa è accaduto?
4: No, nessuna paura, semplicemente ci troviamo in un campo dove le dimensioni sono sicuramente più larghe, più ampie. Il caldo fa tantissimo, però non è stato nulla di paura, niente di tutto ciò, è semplicemente stato il fatto che dovevamo ambientarci un pochettino di più e che l'Api è una grandissima squadra, effettivamente, in casa è spettacolare.
0: Senti, il Gladiator, adesso meglio affrontarla prima dentro o fuori?
4: È una domanda carina. Forse preferirei affrontarla prima fuori e poi in casa.
2: Un invito ai nostri telespettatori a segnalare situazioni di particolare interesse pubblico mandando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. E dunque tutto per la nostra informazione. L'appuntamento come sempre all'approfondimento subito dopo il telegiornale. Oggi sarà a cura della collega Valentina Castellaneta che si occuperà di giovani in compagnia del vice sindaco di Taranto Mattia Giorno. A voi tutti un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi parleremo della Taranto dei ragazzi e per farlo abbiamo con noi il vice sindaco Mattia Giorno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli spettatori.
0: Giorno, siamo ultimi nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani e il problema è sono soprattutto le opportunità di lavoro, questo dice la classifica, e secondo invece uno studio dell'Università degli Studi di Bari commissionato da Confcommercio, il 67% dei giovani vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% ci riesce. Com'è possibile? Che cosa è successo? Dov'è il gap?
1: Intanto è un dato terribile quello che emerge da questa classifica, sulla quale ovviamente

0: Abbiamo attivato una serie di meccanismi per approfondire i dati, per capire più nel dettaglio come siano possibili alcuni aspetti, ma ciononostante emerge un dato negativo. Poco fa io la commentavo in questo modo, dicendo che la fotografia di Taranto in realtà è la fotografia di una nuova questione meridionale. Qui c'è un tema serio, ossia che il sud si sta svuotando di giovani, c'è una curva demografica che è in crollo totale. Tanti borghi verranno abbandonati, non saranno più oggetto di misure di sopravvivenza, di riqualificazione, perché progressivamente si svuoteranno e questo dato è un dato che riguarda non il comune di Taranto, ma l'intera provincia di Taranto. E purtroppo dobbiamo dire che i comuni della provincia tendono anche a costruire, come dire, una condizione di ulteriore difficoltà, perché noi siamo in un territorio in cui i ragazzi e le ragazze scappano. Perché è una nuova questione meridionale? Perché mentre il sud si spopola, dal governo non arrivano misure di nessun tipo per incentivare i giovani a restare o a ritornare dopo i percorsi di studio. Io sono sempre stato un difensore dell'idea che i ragazzi debbano potersi sentire liberi di scegliere se restare o andare via. Ma la libertà più grande non è quella iniziale del valutare se voler andare a studiare fuori o fare esperienze di vita all'estero o iniziare un'attività lavorativa all'estero o anche in giro per l'Italia. La vera condizione di libertà è mettere queste persone nella condizione di poter decidere se tornare o meno. Perché quando una persona nasce, cresce, vive una città, in quella città mantiene la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi primi ricordi di infanzia, le amicizie, i primi amori, deve assolutamente essere messo nelle condizioni di poter decidere se rientrare o meno in quel territorio. Se invece questa cosa non accade, è lì che avviene una violenza umana nei confronti di queste persone, e poi una violenza nei confronti delle famiglie di questi ragazzi e nei confronti dell'intera città, perché quando un territorio si svuota delle giovani menti, delle menti pensanti, di quelli che fanno nascere i progetti, portano avanti imprese, costruiscono un rapporto tra il mondo della ricerca e il mondo dello sviluppo. Quando una città rinuncia a tutto questo, sta rinunciando al suo futuro, sta ipotecando il suo futuro. E Taranto è passata negli ultimi 30 anni, io ho 30 anni, quindi possiamo dire esattamente da quando sono nato io, ad avere circa 30.000 abitanti in meno. E la proiezione che noi abbiamo al 2050 è peggiorativa.
1: Sì, di 1.000 abitanti in meno all'anno.
0: Dobbiamo essere consapevoli di questo rischio. Questo cosa produce? Produce l'abbandono di alcune parti della città con sacche di degrado, produce un aumento dei costi dei servizi a fronte di un minor numero di entrate economiche. La semplifico: meno persone che pagano le tasse, meno possibilità di erogare servizi come raccolta dei rifiuti e verde, che già oggi sono in crisi anche per questa ragione, ma il territorio della città da pulire, da sistemare, sul quale fare la raccolta dei rifiuti è grande, esattamente come se fossimo una città di 250-300 mila abitanti, ma che oggi è abitata da 180 mila persone. In realtà siamo meno, perché molti sono residenti ma vivono fuori come tanti studenti universitari, quindi a occupare veramente la città siamo ancora meno già da oggi. Allora, come si inverte questo meccanismo drammatico che ci riguarda? Non lo può invertire il comune, perché il comune non ha gli strumenti, le risorse, la capacità finanziaria né la capacità amministrativa di dare soluzioni di questa natura. Chi altro può intervenire? Può intervenire la regione, può fare delle misure, delle politiche. Su Taranto ci sono, c'è il JTF, ci sono un'altra serie di opportunità che mettono nelle condizioni il territorio di poter crescere, ma non basta. Perché Taranto, a differenza di tutto il resto del sud, che vive questa nuova questione meridionale, della quale a quanto pare non interessa a nessuno, perché io non ho sentito da Roma nessun commento in questo senso, Taranto avrebbe bisogno, per la sua condizione industriale, cioè di una città che non sa quale futuro avere davanti, sono 4 anni che attendiamo risposte sul futuro dell'ex Ilva e non ne riceviamo, di un pacchetto straordinario che da Roma, dal governo, venga fatto per questa terra. Un pacchetto straordinario che non abbia soltanto l'obiettivo di mettere nuovamente in funzione l'impianto siderurgico, perché quando se ne parla si parla soltanto di questo e non va bene, perché tra l'altro, oltre a non ricevere risposte e non avere idea di cosa vogliono fare, anche se avessero una risposta, non potrebbe esaurire il dramma della fuga dei cervelli, dei giovani, delle persone che lasciano questa terra per avere più dignità e più lavoro. È lì che il governo dovrebbe darci risposte e
1: Però
0: dirci cosa
1: quando
0: fa in Italia,
1: anche
0: soprattutto al sud e a Taranto
1: negli
0: per
1: altri
0: questi
1: casi in cui
0: problemi.
1: avete chiesto come giunta comunale, avete chiesto una mano al governo, vi è stato detto che anche il comune vive di assistenzialismo, cioè assistenzialismo. Sembra che il dibattito in questo periodo sia molto rovinato dall'allora tu che hai fatto, allora io che ho
0: Ma
1: fatto,
0: c'è qualcuno che
1: però si gioca
0: vuole,
1: sulla pelle dei
0: ma c'è
1: ragazzi.
0: qualcuno che lo vuole rovinare perché non è in grado di dare risposte. Dire ad esempio sui giochi del Mediterraneo, che fa parte del dibattito di queste ore, che non è vero che sono stati sottratti.

0: milioni e mezzo di euro, che comunque il governo ha messo tante altre risorse, significa buttare la palla fuori dal campo, perché qualsiasi governo avrebbe stanziato le risorse necessarie per fare i giochi. E ricordo a tutti che queste risorse partono dal 2020, anno in cui non era in carica il governo Meloni. Semplicemente loro hanno preso delle risorse già stanziate dagli altri, hanno fatto i conti anche con le necessità legate al Covid, alla guerra, all'aumento dei prezzi e quindi li hanno integrati e hanno permesso la realizzazione degli impianti. Lo avrebbe fatto chiunque. C'è una differenza però. Quasi 4 miliardi per Milano Cortina, 350 milioni di euro per Taranto, dobbiamo stare a elemosinare gli ultimi 10 milioni di euro, 8 e mezzo, che ci permettano di completare alcune opere. Non può funzionare in questo modo e fa parte della questione meridionale. E cosa succede? Che mentre al nord, se servono 5 miliardi, tutti fanno la guerra per avere 1 miliardo in più, al sud ti tolgono le risorse e chi oggi rappresenta il territorio in Parlamento come forza di maggioranza, anziché fare la battaglia per difendere Taranto, prova a mettere le pezze a colori, a giustificare sull'assistenzialismo o a intestarsi risorse e procedimenti che appartengono al passato. Allora bisogna avere il buon cuore di riconoscere a chi ha fatto il proprio dovere i risultati che ha portato a casa e poi lavorare per il bene del territorio. È analoga la situazione sul CIS. 4 anni di governo Meloni, non un centesimo aggiunto al CIS. Stiamo facendo ancora oggi ragionamenti, passerelle, discussioni e anche note stampa dandoci un certo tono sulle risorse messe dagli altri. Ma il governo Meloni, per Taranto, cosa ha intenzione di fare? Visto che sono quasi finiti 5 anni di legislatura, siamo al quarto anno e non c'è un euro aggiunto. Allora, da parte del comune c'è tutta la volontà a costruire una relazione stabile anche col governo, che però dia al territorio risultati. Non che si rivendano i risultati degli altri, ma che mettano nuovi soldi e che ci dicano le misure da Roma che possono essere messe in campo per risolvere i problemi del sud e del nostro territorio, che è l'emblema, insieme a poche altre circostanze, delle crisi e delle difficoltà del sud, oltre che l'emblema dell'assenza di politiche energetiche, industriali, occupazionali di tutta Italia, perché quello che sta succedendo a Taranto dovrebbe gridare scandalo europeo, e invece è qualche anno che la cosa sta assumendo un tono diverso. Ieri, un'altra persona vittima di un incidente su Ilva, abbiamo dovuto piangere tanti giovani che lì sono rimasti morti, e noi continuiamo ancora una volta a fare note stampa in cui sollecitiamo delle risposte, in cui la notizia è: meno male che non è morto. Allora, qual è la risposta a questi problemi? Ai giovani che vogliono restare o tornare a Taranto, noi cosa rispondiamo? Quali misure straordinarie riusciamo a mettere in campo? Stante il fatto che il comune non ha le risorse per farlo, e allora si deve appellare al governo centrale, alla regione, per dire che pacchetto straordinario variamo per un territorio che, se nemmeno la classifica che ti pone come ultimo caso nazionale è in grado di accendere l'attenzione e di responsabilizzare chi oggi potrebbe fare qualcosa e non lo sta facendo, allora cosa serve?
1: E allora andiamo a conoscere uno di
0: E lo
1: questi
0: dico con la
1: giovani.
0: rabbia generazionale di un ragazzo di 30 anni che ha scelto di tornare e che deve affrontare questa questione provando a dare risposte alla sua di generazione.
1: Andiamo a conoscere uno di questi ragazzi che vorrebbe tornare a Taranto. Questa è la storia di Andrea e ascoltiamolo insieme. Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
2: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Cioè, almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno, o per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un
1: Per
2: futuro.
1: decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
2: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città diciamo può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è perché non qui?
1: Andrea Ghionna, 29 anni, dottorando di storia dell'arte medievale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa. Perché hai deciso di tornare?
2: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava a tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare.

0: Poi però ho ricominciato a mettere radici, io forse mai come oggi ho messo radici nella mia città e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Che questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi. E la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
1: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare. Un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario. Taranto è fanalino di coda.
0: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato? La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro, però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
1: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
0: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
1: Qualcosa si è costruito, perché se un ragazzo come Andrea non è l'unico, racconta che vuol tornare, qualcosa si è costruito. Quantomeno ci sono state anche tante piccole realtà, penso a Porta Napoli, penso a tante associazioni, a tanti ragazzi che hanno investito su questo territorio per creare quell'alternativa.
2: Sì, ci sono state diverse iniziative in giro per la città, Porta Napoli ne è un esempio, ma ce ne sono altre ancora, penso a Casa Viola, un'altra che stiamo facendo partire all'AMA, abbiamo concluso a Circonvallazione dei Fiori un progetto di aggregazione giovanile, sono parte di un processo con delle risposte che provano a dare a giovani luoghi, spazi, contenitori e contenuti. Ma questo è uno degli aspetti e questa cosa la riesce a fare un po' il comune, un po' la fanno i privati, e un po' diciamo si collabora per tenere vive queste realtà, ma non è sufficiente. Siamo in una condizione così tanto emergenziale per cui Taranto necessita di un pacchetto di risposte che o il governo o il Parlamento devono varare e finanziare per dirci come cambiare linea. Un'idea? L'università. Serve potenziare l'università, serve fare altri processi e ragionamenti, il Comune ha messo in campo le sue iniziative in dialogo con i rettori di Uniba, Poliba e Unisalento, lo sta facendo il sindaco, ma non basta, perché se il governo volesse dare ai nostri giovani una risposta più forte in questo senso, dovrebbe mettere in campo un ulteriore pacchetto di misure a rafforzare non solo i processi universitari, ma anche tutti i servizi che ruotano intorno all'università. Vogliamo dire altro? Io per anni ho sentito parlare dell'aeroporto come se fosse una responsabilità regionale. Questa volta è il governo che toglie l'aeroporto di Grottaglie ai voli civili dal piano nazionale degli aeroporti e nessuno dice una parola. E questa cosa non può andare bene, perché se tu vuoi provare a rilanciare, almeno nella parte estiva, perché noi non siamo ipocriti, sappiamo che averlo in piedi tutto l'anno non è una cosa sostenibile da un punto di vista finanziario, ma vuoi dare una prospettiva dal mese di maggio al mese di ottobre come si fa in tante altre città d'Europa? Allora intervieni per aprire l'aeroporto di Taranto ai voli passeggeri. Invece è come se ci fosse la volontà politica nazionale del governo di tenere Taranto fuori, isolata, senza risorse, senza una discussione sui trasporti. Forse Salvini dovrebbe convocare il sindaco di Taranto, questo dovrebbe farlo anche la Meloni, che non l'ha ancora mai fatto in un anno di amministrazione comunale, in 4 anni di governo, e dire al territorio: aumentiamo i treni, realizziamo l'alta velocità, apriamo temporaneamente l'aeroporto, facciamo un pacchetto di investimenti sull'università, rendiamo la città vecchia zona franca in termini di tasse per tutti i giovani che vogliono farsi casa o aprire un'attività, perché in questo modo noi caratterizziamo, come è avvenuto su

0: Porta Napoli, una zona della città per lo sviluppo giovanile, diamo un incentivo alle misure di politiche per la casa e la famiglia per i giovani che decidono di restare a vivere e mettere famiglia su a Taranto, troviamo formule condivise per fare in modo che ad esempio lo sport dopo i giochi del Mediterraneo resti una opportunità per far sì che i giovani possano crescere, ma queste robe non le può fare il comune. E devo dirvelo con la massima sincerità che al netto di comunicati stampa io non vedo nessuna vera misura nei confronti del nostro territorio. Allora la città è la provincia, perché io ragiono della città, ma è ovvio che se il comune capoluogo corre si porta a traino tutta la provincia e le misure che tu fai per la città le puoi provare ad estendere anche per tutto il resto della provincia. Meritano un riscatto? Meritano di superare la crisi Ilva Arsenale con delle risposte che permettano ai giovani di tornare o di restare? Secondo me la risposta è sì. E lo merita l'Italia, non soltanto Taranto. E Taranto lo merita, ancora una volta, potremmo stare all'infinito a raccontare questa roba per il grande sacrificio che ha reso in 60 anni al sistema paese. Se tutto questo è vero, allora, quando arrivano soldi e proposte?
1: Allora, Vice Sindaco, c'è un'altra questione a cui chiedo di rispondere velocemente perché siamo in chiusura. Sembra esserci un'escalation di violenza. Questa notte è successo a Manduria, c'è stata la questione della baby gang di Piazza Fontana in cui ha perso la vita il povero Bakary Sakho, che è andata diciamo, su tutti i telegiornali nazionali, è saltata all'onore della anzi. Sulla cronaca nazionale, ma è un problema di disagio giovanile, di violenza che sembra aver colpito tutta l'Italia. È solo una questione che riguarda noi, questa aggressività. Lei ha basato tutta la sua campagna elettorale, diciamo, sull'ascolto dei giovani, sulla parola dei giovani, sull'incontro con i giovani. Che cosa sta succedendo?
0: Ma i ragazzi si sentono alle volte trascurati, poi più piccoli sono, come in quella circostanza, più il rischio di devianza sociale, di esclusione, di marginalizzazione aumenta, soprattutto in alcune zone della città dove si registrano dei fenomeni legati anche a condizioni di degrado maggiori, e questa cosa non va assolutamente bene. È necessario anche in questo senso intervenire per riportare la barra dritta, e devo dire che per quanto riguarda il caso di Bakary Sakho in Città Vecchia, la presenza di Don Emanuele, della Chiesa, un po' delle istituzioni andrebbe rafforzata ulteriormente, ma può essere un punto di partenza. Ovviamente che cosa serve in queste circostanze? Soldi, perché i progetti a scopo sociale vanno finanziati. E qui servirebbe nel pacchetto generale di cui parlavo prima anche le risorse per misure non di assistenzialismo sociale, ma di sostegno che deve essere volto ad accompagnare questi ragazzi e ragazzi fuori dalle condizioni di
1: perché
0: disagio,
1: non può
0: per
1: essere
0: loro
1: lasciato,
0: e per le loro famiglie. Perché
1: non
0: è
1: può
0: che
1: essere lasciato tutto al volontariato.
0: Non può essere lasciato tutto al volontariato, non se si parla di un'emergenza sociale come il caso nostro in alcune circostanze e come è emerso dai tragici fatti di Piazza Fontana, dove si è consumato un omicidio tremendo. Tremendo, indipendentemente, guardate, dal fatto che il ragazzo Bakary fosse italiano, non italiano meno, chiunque lì avrebbe potuto subire una condizione di violenza del genere. E questo peggiora la situazione, perché ci sta fotografando una condizione sociale complessa. Non si può pensare di abbandonare le istituzioni o le associazioni che fanno volontariato al loro destino. Serve anche in questo senso intervenire direttamente con certe tipologie di misure. Un esempio legato al tema della sicurezza. La Città Vecchia ha una caserma dei carabinieri, forse ci sono 8-9 persone che devono distribuirsi su 3 turni, non c'è il notturno, dopodiché ci sono quelli che devono stare in ufficio, è evidente che questa cosa non funziona. Allora, Piantedosi è venuto per andare a fare a Lecce un comitato di ordine pubblico e sicurezza, ma perché non è venuto a farlo a Taranto per rispondere all'emergenza di Bakary in quei giorni? E perché venendo a Taranto non ha sentito il collega di governo, il ministro Crosetto, chiedendogli di raddoppiare la presenza dei carabinieri in Città Vecchia o di immaginarci l'istituzione di un presidio di polizia di Stato o altre iniziative? Queste sono le risposte di cui ha bisogno il territorio, e questo dovrebbero fare i parlamentari di centrodestra nelle loro, diciamo, con i loro colleghi alleati di governo che governano il paese e che dovrebbero dare risposte tangibili. E io sarei il primo a riconoscere a tutti loro il merito dei risultati che portano a casa, ma non ci sto a farmi dire che hanno portato a casa dei risultati che sono risultati di altri governi e che non hanno messo nulla di nuovo a questo territorio. E non ci dovrebbe stare nemmeno il territorio, e non ci dovrebbero stare nemmeno loro a ragionamenti di questo tipo.
1: Bene, io ringrazio il Vice Sindaco, diamo la possibilità a chiunque del centrodestra voglia ribattere, e l'appuntamento con l'approfondimento dopo il TG torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: domenica.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo dei giochi del Mediterraneo. Nessun taglio, pronti altri 25 milioni di euro per Taranto. Così il ministro degli affari europei, PNRR e coesione Tommaso Foti mette fine alle polemiche sollevate dal centro-sinistra sul taglio di 8 milioni e mezzo di euro e conferma la fase di verifica in atto delle risorse da parte del suo ministero. Critiche delle opposizioni definite da Foti come un inutile clamore. Le rassicurazioni però non placano il Partito Democratico. L'onorevole Francesca Viggiano e il vice sindaco Mattia Giorno parlano apertamente di Taranto tradita, da una scelta che colpisce una comunità in attesa di risposte storiche. Il centrodestra invece, con l'onorevole Dario Iaia, difende l'operato di Roma e contrattacca, accusando il comune ionico di non aver investito un solo euro per l'evento. Con l'inaugurazione fissata il 21 agosto, ora si attendono i fatti. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio questa notte ha devastato tre auto in sosta nel centro di Taranto, all'angolo tra via Dante e via Diego

0: persa l'aria. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento sono stati avviati gli accertamenti tecnici per stabilire la natura del rogo e quantificare i danni. Taranto torna a fare i conti con la violenza armata. Lo ha dichiarato Remo Pezzuto, coordinatore di Libera Taranto, commentando il ferimento di un giovane nel quartiere Tamburi in pieno giorno. Un fatto gravissimo, ha aggiunto, che segue un omicidio avvenuto 3 settimane fa, quello di Bacarì. Pezzuto denuncia inoltre la crescente assuefazione, il senso di impunità e l'indifferenza di chi assiste, sottolineando che non bastano le repressioni e le forze dell'ordine, ma serve una presa di coscienza collettiva. Taranto, ha infine concluso Pezzuto, non può rassegnarsi all'idea che sparare diventi uno strumento ordinario. Ogni silenzio lascia spazio alla sopraffazione. Passiamo alla pagina della cultura. Apertura straordinaria del Marta di Taranto. Oggi, in via del tutto eccezionale, si potrà visitare il museo dalle 8.30 fino alle 19.30. Domani, invece, 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'ingresso sarà gratuito per tutti. Dal 18 al 20 giugno arriva la prima edizione del Medimex Hip Hop Lab, progetto per Under 30 coordinato da Reverendo e Django Music. In programma masterclass e talk con grandi nomi della scena, tra cui Shablo. Previste sessioni su rap, street art, lezioni di calligrafia, beatmaking e imprenditorialità. Dal 19 al 21 giugno invece torna il Medimex Music Factory, rivolta agli autori, produttori e compositori, che prevede una 3 giorni intensiva di lavoro articolato con tutor di rilievo sulle varie fasi della produzione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto soffre, perde 2-1 contro l'Apice. Dopo 20 gare consecutive si interrompe la striscia positiva di Danucci, ma conquista la finale per accedere alla Serie D. Giocherà contro il Gladiator questo pomeriggio alle ore 15, il sorteggio nella sede della LND Nazionale a Roma, che seguiremo in diretta sul canale 94 del Digitale Terrestre con Onda Rossoblu. Intanto gli ionici si prepareranno per la sfida contro i campani, recuperando Azio Osmanovic in difesa, ma probabilmente perdono anche De Rosa, uscito dal campo visibilmente zoppicante per un problema muscolare.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

Driving. Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo

0: presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

La grande musica e i grandi successi, come sempre quello che l'appuntamento dedicato al passato, il nostro Rewind, brano iconico di questa formazione che ha caratterizzato poi gli anni Ottanta, Spandau Ballet con Gold. Siamo nel 1983, quarto singolo di un album bellissimo che ha avuto grande successo, True, dal quale naturalmente abbiamo ritrovato con piacere questa grande canzone. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

si chiama Tini Raisin, questa bella voce, questa grande artista Suki Waterhouse, che abbiamo poi lanciato, se non sbaglio, proprio 7 giorni fa come new hit qui su Cittadella Radio. Secondo brano estratto da questo suo lavoro, si chiama Loveland, che sicuramente si preannuncia un grande album con tanti singoli che avremo modo pian piano naturalmente di ritrovare all'interno del nostro appuntamento. Bene, siamo partiti con lo nostro driving. Volevo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete scriverci un messaggio. Saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, in diretta anche sul canale 94.

ritorno importante, ritorno per Elisa con questa canzone Amore in collaborazione col grande Dardas. Grande novità che abbiamo ritrovato questa sera, si parla d'amore. Amore che viene inteso come capacità di lasciarsi vivere e scegliere in totale autonomia. Questa è un po' la linea e il senso di questa grande canzone, di questo bel ritorno di una voce italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Elisa su Cittadella. Tra pochissimo pausa, grande ritorno importante, Maroon 5.

0: un paio di saluti. Marica, buona serata. Devo salutare anche Piero dalla provincia di Taranto che sta lavorando, ci seguiva attraverso il canale 94. Antonio da Bari, anche lui ci ascoltava, mi ha richiesto anche un bel singolo che sentirai, ti passeremo sicuramente più avanti. Oh, dicevo, ritorno importante, Heroin, la nuova canzone di una formazione poi che abbiamo conosciuto con successi incredibili, che risentiremo anche nel Rewind, il ritorno dei Maroon 5. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini

0: israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
1: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
0: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolar, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
1: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
0: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
1: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

eccole qua, le nostre belle novità, le canzoni nuove che come sempre ritroviamo in questo appuntamento New Hit. Beh, questa canzone di Sienna Spyro, Material Girl, fa parte di questa bella colonna sonora, Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo insomma di botteghino. Nella stessa colonna sonora abbiamo anche conosciuto Lady Gaga e Decchi, che è stato un altro grande successo che vi abbiamo lanciato e proposto in questo appuntamento. Beh, il testo gioca poi tra l'altro su quello che è il contrasto tra l'apprezzamento per le cose materiali e il lusso. Questo è un po' insomma il tema, la tematica di questa canzone, che fa parte di questa soundtrack bellissima di un film che poi devo dire è un gran bel successo, quindi se non l'avete visto sicuramente lo vedrete e capirete insomma perché è un sequel veramente incredibile per una pellicola che ha riscosso grandi consensi. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorno a questo appuntamento dedicato a quelle che sono le grandi novità del momento, la New Hit.

le cattive abitudini di questo grande terzetto che vi abbiamo lanciato come novità, Mace, Salmo con la pesce, insomma qua si parla di vizi, di quelle che sono le scelte sbagliate, le fragilità interiori, si raccontano un po' le difficoltà di uscire da quella che è la gabbia delle proprie abitudini quotidiane, insomma singolo che vi abbiamo lanciato come New Hit proprio insomma 7 giorni fa, se non sbaglio è stata una bella novità in quello che è l'appuntamento New Hit. Buona serata da Paolo D'Andrea, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Viaggiate con Driving.

0: qui si balla, si balla. Beh, loro sono un trio norvegese che stanno avendo un grande successo, lo possiamo definire un vero e proprio fenomeno virale globale, perché hanno scalato le classifiche di Spotify, devo dire stanno riscuotendo grande successo in tutto il mondo con questa canzone che può essere etichettata come genere Scandi House, ecco, chiamiamola così, però sicuramente uno dei singoli che ci farà compagnia nei prossimi mesi, lo troveremo probabilmente anche nella nostra classifica ufficiale, la Weekend Dance, anche la Top Chart, insomma state con noi perché avremo modo di riballare questa bellissima Magnetic dei Bausa. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Go, go!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

carica, mamma mia, classicone ragazzi. Siamo nei Rewind, Walk This Way, Run DMC con la voce mitica di Steven Tyler, i grandi Aerosmith. Questo è un pezzo incredibile che all'epoca è andato un po' a battere quelle che sono le barriere culturali e discografiche tra il mondo del rap e anche quello del rock. Siamo nel 1986, disco culto bellissimo che vede insieme, insomma, protagonisti questi due grandi gruppi che all'epoca, insomma, sia nel genere rap che nel genere rock, insomma, scalavano le classifiche con i loro successi. C'è un classico che viene usato come base, un classico degli anni 70, appunto, degli Aerosmith, pubblicato proprio nel 1975, ritrovato naturalmente all'interno di questa bellissima Walk This Way. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna il nostro Rewind.

Serena, buona serata. Grazie per i complimenti che ci hai fatto, insomma, per il bel messaggino che ci hai inviato. Poi mi hai richiesto questa canzone firmata da due artisti che di solito ci accompagnano durante la stagione estiva. Si sono uniti per realizzare questo singolo, si chiama Buon Vento. Sto parlando appunto di Jovanotti e Alfa. Beh, la canzone parla di cambiamenti, partenze e soprattutto capacità di superare quelle che sono le tempeste personali, usando una bella metafora, insomma, quella del mare e dei marinai. Insomma, grande singolo che sicuramente ci farà compagnia nei prossimi mesi. Bene, buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte e della replica. Tra pochissimo pausa, adesso c'è il singolo di Anima.

0: Si chiama Beautiful. Beh, lui è Anima, è un DJ italiano, si chiama Matteo Milleri, faceva parte dei Tale of Us, lui è una branca di questa bella formazione che ci ha regalato bei successi. C'è una bella voce, il cantautore giapponese Yoji, si chiama proprio così, con questa melodia, devo dire, malinconica, ma che va a esplorare un po' il tema della nostalgia, anche di quelle che sono le connessioni umane e anche dell'era digitale. Video anche molto bello, molto particolare, che potete guardare naturalmente sulla nostra TV canale 94. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È di 50.000 euro il risarcimento chiesto dalla 24enne nei confronti del suo mental coach che aveva denunciato dopo mesi di terapia. Un uomo di circa 50 anni che deve ora difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità. La vittima ha riferito che da giugno 2021 fino a gennaio dell'anno seguente si era recata nel centro una volta a settimana. Già dalle prime sedute l'uomo le aveva chiesto di raccontare fantasie e preferenze sessuali. Nonostante la 24enne con molto imbarazzo le avesse ricordato che era lì per risolvere questioni legate all'autostima e migliorare il suo rapporto con il partner, l'imputato si sarebbe comunque spinto oltre il limite. Violenza nella notte a Manduria. Un 27enne incensurato è stato ferito all'addome con un fendente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe intervenuto nel tentativo di sedare l'accesa discussione, pur non essendone direttamente coinvolto. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Giannuzzi, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'autore dell'aggressione è stato già individuato e fermato dalle forze dell'ordine. I carabinieri indagano ora per ricostruire l'esatta

dinamica dell'accaduto. Il dibattito sui giochi del Mediterraneo 2026 resta acceso. Il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle accusa il governo di fare propaganda per nascondere la mancanza di strategia e i fondi sottratti. Sul tema interviene anche la deputata del PD Francesca Viggiano, secondo cui l'annuncio di nuove risorse da parte del ministro Foti conferma che il taglio di 8 milioni e mezzo alle opere esisteva davvero. Viggiano chiede quindi la massima trasparenza sulla reale destinazione dei fondi.

0: Ripartono a Taranto le idrovie per l'isola di San Pietro e il tour dei due mari, grazie alla sinergia tra il comune Kimma Mobilità e Marina Militare. Con le motonavi Clodia e Adria il servizio unisce mobilità urbana e turismo. L'obiettivo futuro per l'amministrazione è quello di intercettare i finanziamenti per estendere i collegamenti oltre la stagione estiva. I biglietti per le visite sono già disponibili su vivaticket.it. Al via Ego Cozza Fest, spin-off dell'Ego Food Fest, nato con l'obiettivo di valorizzare la Cozza Nera di Taranto, presidio Slow Food. Si parte domani alle 11.30 al centro ittico in via Costantinopoli 40 con i ristoratori pugliesi che si cimenteranno in uno show cooking e degustazioni gratuite per offrire un racconto corale fatto di gusto, identità e territorio. Dal 18 al 20 giugno arriva la prima edizione di Medimex Hip Hop Lab, progetto per Under 30 coordinato da Reverendo e Django Music. In programma masterclass e talk con grandi nomi della scena, tra cui Sciablo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.medimex.it. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nella sede della LND a Roma l'esito del sorteggio Gladiator Taranto il 7 di giugno, Taranto Gladiator invece il 14, da definire soltanto se l'andata si giocherà sabato o domenica. Al 90% l'annuncio del direttore sportivo del Gladiator durante Onda Rosso Blu si giocherà proprio di domenica come da calendario. Da comprendere per gli ionici la situazione riguardante il difensore De Rosa, mentre torna Azi Osmanovic dal primo minuto che ha scontato i due turni di squalifica.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Afrotropic,

ma sì, romantica. Ultimo che torna in questa bella canzone, una delle belle novità che come sempre vi passiamo da Cittadella. La radio descrive in questa canzone la nostalgia per un amore giunto al termine e quella che poi in realtà la complessità e la complessa anche transizione verso l'inizio di una vita separata. Insomma, quando finisce un amore ci sono tante difficoltà che bisogna superare. Le va a raccontare in questa bella canzone che fa parte naturalmente dell'appuntamento New Hit, che fra mezz'ora come sempre siamo pronti con la grande musica di Cittadella a regalarvi un'altra bella novità. Ancora 20 minuti insieme con Paolo Dandri, il nostro Piero Caffio, la parte tecnica, voi come sempre protagonisti. Tra pochissimo faremo altri saluti per quanti ci messaggiano al 339 680 6868. Altra bella novità, lui è Somber.

0: Saluti a Fabio. Fabio, buona serata e grazie per il tuo messaggio. Anche tu tanti bei complimenti. Insomma, ci segui da poco attraverso il canale 94. Mi ha richiesto Sommer. Ti abbiamo accontentato. Devo salutare anche Anna che sta lavorando dalla provincia di Taranto. Anche lì ci ha mandato un messaggio molto carino. Ciao Anna, buona serata. Saluti anche a Paolo, immancabile in quello del nostro appuntamento serale, ma durante anche la nostra intera programmazione. Era Sommer con Potential. Breve pausa e tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro, grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya che nel match d'apertura sulla Susanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Bro Hansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet, Digital Agency di

0: offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

classico, l'incredibile, beh, siamo negli anni 80, è 1984, il grande Nick Kershaw con The Riddle. Non è l'unica canzone, insomma, l'unico successo di questo artista, ma tanti altri ne ha fatti che poi pian piano risentiremo in questo appuntamento dedicato al passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind, l'appuntamento dedicato alla grande musica e ai grandi successi che va a sbloccarvi come sempre un ricordo. Buona serata da Paolo Dandri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving e questi sono The Cop.

Rolling Stones, la canzone di The Colors, insomma, che va a raccontare poi questa storia, questa relazione ricca di alti e bassi, forte, carica come un pezzo rock appunto dei Rolling Stones. Questo poi il senso e il singolo di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi e poi andrà a timbrare anche l'estate del 2026. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo come sempre ringraziare gli amici che mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Ringrazio anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, gli amici della notte in replica in tarda serata. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre a partire dalle 17. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura

0: something I wanna talk.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.

0: sacri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Io in smart working mi trovo veramente bene.

0: è assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
1: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Cioè, senti, Bimbo!
2: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
3: Con chi?
2: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
6: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
7: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
7: Ma pure oggi,
9: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
10: È alla buon'ora!
9: Che a buon'ora cosa?
10: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
0: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
0: Rimpiange l'ufficio?
2: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
11: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato
12: smart working?
13: Teletravail.
12: Tele chi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
6: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
16: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
17: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Questa sera ci occuperemo di un tema purtroppo di strettissima attualità, il disagio giovanile. Ne parleremo con Edmondo Motolese, sociologo, nostro ormai abituale opinionista, perché da qualche settimana a questa parte registriamo episodi davvero sconcertanti che riguardano minori o comunque ragazzi in età molto molto giovane. Abbiamo avuto episodi al di là di quello di Piazza Fontana, quello tragico di Piazza Fontana, ma episodi al Rione Tamburi. L'altro giorno c'è stata una sparatoria e a proposito proprio oggi la questura dà notizia di aver arrestato e condotto in carcere l'autore del ferimento, poi magari entreremo meglio nel dettaglio. Questa notte a Manduria c'è stata un'altra sparatoria, un accoltellamento, credo sia un accoltellamento, un ragazzo è rimasto ferito all'addome. E sorprende e sconcerta il fatto che questi ragazzi escano di sera armati.
18: Ahimè, ma questa credo che sia oramai un'abitudine invalsa soprattutto perché si pensa che attraverso un coltello o una pistola ci si possa sentire più forti e impotenti e quindi immuni da qualsiasi tipo di attacco da terze persone. Questo però purtroppo è legato sostanzialmente a quello che è il contesto in cui i giovani crescono, perché è evidente che se diciamo si controlla nel contesto familiare, perché diciamo ribadiamolo sempre questo concetto, la prima diciamo agenzia educativa, detto, ridetto, trito, ritrito, ma non ha importanza, no? È sicuramente l'agenzia, la famiglia. Se la famiglia tenta di seguire le proprie pecorelle, io le chiamo pecorelle, probabilmente il contesto in cui questi ragazzi crescono e hanno diciamo una situazione di maggiore attenzione da parte dei genitori, sicuramente sono più, tra virgolette, protetti dalle situazioni di difficoltà.
17: Approfondiremo tra poco questi argomenti, ma intanto apriamo una parentesi, riteniamo importante. Parliamo di turismo, o meglio, cerchiamo di capire come in altre realtà viene in qualche modo viene monitorata e viene orientata l'offerta turistica sulla base delle esigenze dei turisti, cioè dei clienti. Nei giorni scorsi c'è stato

0: qui a Taranto, si è tenuto il Salone Mediterraneo dell'impresa e abbiamo ascoltato un'esperienza molto importante che arriva da Varese. E allora, riteniamo che questa esperienza sia applicabile, applicabilissima anche da noi. Ce la facciamo raccontare questa esperienza da Federico Del Piano, che è il collega giornalista della Uniascom Varese, responsabile dell'ufficio di comunicazione, ufficio redazioni della Uniascom Varese. Buonasera Federico.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te Federico, sappiamo che hai poco tempo a disposizione e allora volevo chiederti replicare insomma in breve quello che è stato il tuo intervento al Salone delle Imprese, cioè voi state sperimentando una modalità per orientare l'offerta che si fonda sulla tecnologia, ci spieghi quale?
1: Sì, allora come in premessa lavoro per Commercio Provincia di Varese. Alcuni anni fa, 4 anni fa, qui da noi abbiamo iniziato a sperimentare un sistema che grazie agli analytics consente di monitorare le presenze nei centri storici.
0: Questo sistema una raccolta dati, insomma.
1: Certo, come raccogliamo i dati? Li raccogliamo attraverso le celle telefoniche. Il partner attuale è Win3. In 3 ha una quota di mercato, parlo mobile, alta, vicino al 30%, grazie a questa quota di mercato sono in grado di realizzare un algoritmo che restituisce dati precisi e certificati al 98%. Quindi noi sulle piazze che monitoriamo in provincia di Varese sono 12, in regione Lombardia sono più di 50, perché la nostra esperienza si è allargata a tutta la regione, in tempo praticamente reale, cioè il giorno dopo, sappiamo il giorno prima quante persone hanno frequentato la piazza. Ma la cosa particolare è che si fa molto oltre il dato numerico, perché noi sappiamo anche chi sono queste persone. Sappiamo l'età, divisa in 5 fasce, sappiamo il sesso, uomini o donne, sappiamo la capacità di spesa di queste persone, sappiamo la loro provenienza, per provenienza sì, Italia o estero, con ovviamente i paesi esteri. Per quanto riguarda l'Italia, la piattaforma spacca il capello perché sappiamo il comune di provenienza. Non è finita, perché poi monitoriamo anche la diversa fascia oraria di permanenza e il periodo di permanenza. Infine, monitoriamo diverse categorie, monitoriamo anche i lavoratori, i residenti, in comune, in regione e nazionali. Tutto questo blocco di dati fa sì che noi abbiamo la certezza di chi c'era e sappiamo grazie a questi dati come rivolgerci non tanto al turista o all'utente, ma quanto al commerciante, all'imprenditore, all'albergatore e al ristoratore. La fornitura di dati a loro fa sì che l'accoglienza poi del turista sia più capillare e più attenta.
0: Ecco, tu hai fatto l'esempio l'altro giorno delle presenze di turisti tedeschi in una determinata fascia oraria, soprattutto per il pranzo. Ci vuoi raccontare questa situazione che si è creata lì a Varese?
1: Sì, è un esempio che porto spesso. Uno dei comuni della nostra provincia, parliamo di Busto Arsizio, un comune grande, sono 93.000 abitanti, ha da 3 anni a questa parte una presenza anomala di tedeschi nel mese di giugno. Una volta riscontrata, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo banalmente comunicato questi dati ai pubblici esercizi, bar e ristoranti, consigliando loro che cosa? Di attirare questi clienti banalmente tenendo le cucine aperte tutto il giorno, anche in fascia pomeridiana, da noi di solito sono chiuse, esporre insegne in tedesco e tradurre i menu in tedesco. 3 piccolissimi, banalissimi accorgimenti che danno modo da una parte al turista di sentirsi a casa, di sentirsi accolto, dall'altra all'imprenditore di fare più cassetto rispetto al solito, perché passeggiando per il centro di Busto il turista tedesco che vede l'insegna in tedesco in automatico entrerà in quell'esercizio, tanto più se l'esercizio poi gli darà da mangiare anche alle 5 del pomeriggio, cosa non abituale dalle nostre parti.
0: Ecco Federico, come rispondono i commercianti, i ristoratori a questa vostra offerta di dati? Cioè sono

0: solerti nel cogliere le opportunità offerte da questa massa di dati che vengono forniti?
1: Rispondo sinceramente che l'accoglienza è un 50%. Mi spiego meglio. Quando noi consigliamo aperture particolari e straordinarie, per esempio di sera o in pausa pranzo, perché i dati in nostro possesso ci dicono che ci sono tante persone che potrebbero diventare clienti, la risposta talvolta è del pubblico esercizio o del negozio di abbigliamento o della gioielleria che si trova in difficoltà con il personale. Allungare gli orari di lavoro significa dover pagare di più personale. Per le gioiellerie, per esempio, c'è anche un problema.
0: Ah, peccato, è caduta la linea con Federico Del Piano. Chiedo a Piero Caffio, che ci guida dalla regia questa sera, di se riusciamo a ripristinare il collegamento. Quindi Edmondo...
2: Come iniziativa è abbastanza interessante.
0: È interessante, cioè una raccolta attraverso le celle telefoniche, loro sono in grado di capire quante persone ci sono, la fascia d'età, il paese di provenienza, e quindi l'offerta commerciale si orienta verso quel tipo specifico di clientela.
2: Interessante anche, secondo il mio punto di vista, il fatto che vengano esposti i menu in lingua tedesca, cosa che spesso noi qui a Taranto, quando arrivano le navi da crociera, entriamo nei bar e non troviamo una lista prezzo con scritto in lingua inglese o francese o tedesca.
0: Beh, vedo che qualche ristorante adesso comincia a esporre il menù in inglese. Sì.
2: Qualche, ma se tu entri in un bar questo non lo trovi. Ti assicuro che io ho verificato, almeno l'estate scorsa, più volte di entrare nei bar di Taranto Vecchia, no, che poi è la zona dove più dovrebbero affluire i nostri turisti, poi subito dopo il Ponte Gireo, non ci sono listino prezzi con i prodotti trascritti in lingua inglese, che sarebbe, diciamo, il minimo indispensabile, il minimo che possa consentire alle persone di comprendere quello che... Quindi c'è questo, invece loro si sono attrezzati, avendo intuito che il maggiore turista è quello tedesco, di fare esporre richiami in lingua tedesca, dal nome del locale fino anche il listino prezzi. Questa sicuramente è un'iniziativa allettante.
0: Però appunto avere a disposizione questa massa di dati statistici sulla clientela che frequenta quella determinata piazza in quelle determinate ore del giorno è davvero
2: infatti sarebbe interessante
0: straordinario per un commerciante, per un ristoratore.
2: Come mai a Busto Arsizio, se non ricordo male, tra giugno e luglio c'è questa presenza più massiccia di tedeschi.
0: No, sarebbe... Allora ti rispondo per lui, perché questo aspetto è stato affrontato lì al Salone delle Imprese. Lui ha detto: a noi non interessa perché, a noi interessa rilevare che ci sono, e poi sulla base di quello i commercianti, i ristoratori orientano alla propria offerta.
2: Io chiedevo il perché, per vedere se questo interesse che loro sviluppano in questo mese si può anche sviluppare nel mese di agosto, cioè creare, trovare, diciamo, il motivo per cui i turisti tedeschi si affacciano a Busto Arsizio in quel periodo, e invece di farli venire solo a...
0: Abbiamo di nuovo Del Piano in linea.
1: Io vi sentivo, sì.
0: Ah, ok, era caduta la linea. Allora, Federico, dicevamo...
1: Ascoltandolo ho capito che tutto il mondo è paese.
0: Allora, dicevamo, come rispondono i ristoratori, i commercianti? Dicevi, ci sono comunque problemi perché allungare ad esempio l'orario di lavoro significa dover pagare il personale per gli straordinari, eccetera. E quindi non tutti magari sono nelle condizioni di poter sostenere questi costi, giusto?
1: Assolutamente sì. Preciso che il mio territorio non è turistico come il vostro, quindi probabilmente da voi ci sono già abitudini diverse. Immagino che in molte delle vostre città la pausa pranzo sia vissuta diversamente, ci siano più locali aperti e probabilmente ci sono aperture serali. Da noi non è così. Quindi, non avendo quel tipo di organizzazione, è difficile che la risposta al nostro dato, al nostro consiglio, venga accolta. Vi faccio degli altri esempi banali. Vi ho detto che noi monitoriamo anche i lavoratori. La domanda che mi fanno spesso è: come fate a capire se quel tizio presente in piazza è un lavoratore oppure un turista? C'è un parametro che ci dà una risposta. Consideriamo lavoratore colui il quale permane in quel punto di interesse per almeno 12 giorni al mese

0: per 4 ore in uno di questi giorni. In questo modo quella persona viene catalogata come lavoratori. Ebbene, noi sappiamo, parliamo della piazza di Varese, che ogni giorno abbiamo migliaia di lavoratori che sono potenziali clienti in pausa pranzo di bar e ristoranti. In realtà bar e ristoranti in pausa pranzo a Varese soffrono, non hanno un indice di riempimento soddisfacente. Questo è dovuto al prezzo della pausa pranzo. A Varese, non scandalizzatevi, una pausa pranzo media va dai 14 ai 17 euro. È ovviamente troppo. Quindi il lavoratore che cosa fa? Da noi si chiama schiscetta, si prepara da mangiare a casa, se la porta in ufficio e lì consuma il pranzo. Il consiglio banalmente è di scendere di prezzo, di andare a offrire una pausa pranzo intorno ai 10-11 euro. Qualcuno ci ha ascoltato e ha iniziato ad avere più clienti, altri vanno avanti per la loro strada.
1: Quindi resta fondamentale la gestione di questi dati che voi siete in grado di offrire, perché se si colgono queste occasioni si riesce a orientare meglio l'offerta commerciale e quindi anche gli incassi sono conseguenziali.
0: Da una parte l'offerta commerciale, dall'altra è l'accoglienza delle persone che vengono nei nostri centri storici. Vi faccio un altro esempio invece che riguarda la nostra piattaforma nel rapporto con le amministrazioni comunali. Sempre tornando a Busto Arsizio, da 3 anni a questa parte l'amministrazione comunale di Busto, insieme al distretto del commercio di Busto Arsizio, si è posta come obiettivo per il mese di dicembre, quindi il mese di Natale, le 500.000 presenze in concomitanza con gli eventi organizzati o banalmente con le luminarie, per le luminarie in centro città. Obiettivo che loro si sono posti perché esiste la nostra piattaforma. Senza la nostra piattaforma non avrebbero potuto certificare quel traguardo che hanno raggiunto il primo anno, che hanno riproposto il secondo anno, andando ad aggiungere denaro da parte di chi? Degli sponsor, da parte dell'amministrazione comunale stessa, perché quel numero di persone è un numero che piace, è un numero certificato, e quindi è stato più semplice raccogliere fondi che poi sono stati reinvestiti nelle iniziative delle luminarie. Il risultato è che dopo 3 anni il centro di Busto Arsizio è diventato un polo attrattivo per chi vuole farsi 2 passi durante il periodo natalizio, perché nessun centro storico è bello come quello lì. Ve lo dico da gallaratese: Gallarate è il comune confinante con Busto, c'è anche un po' di campanilismo, mi scoccia quasi dirlo, ma devo ammettere che è accaduto.
1: Ogni mondo è paese.
0: Certo, te l'ho detto prima.
1: Federico, c'è una domanda però che devo farti. Voi raccogliete questi dati sulla base delle celle telefoniche e quindi siete in grado di individuare non solo il numero dei presenti, ma anche la loro provenienza, il genere, eccetera. Non c'è il rischio di violare la privacy dei cittadini in questo modo? Avete affrontato questo aspetto?
0: No.
1: Penso di sì.
0: Beh, oltre ad essere stato affrontato, è ovviamente normato. A proposito, la legge sulla privacy riferita a questa raccolta di dati è recentemente cambiata. Noi prima avevamo un campione che partiva dalle 15 persone in su, mi spiego meglio. Lo straniero in arrivo a Varese dalla Germania veniva monitorato dai 16 tedeschi di quelli non venivano monitorati. Questo in base alla normativa vigilantiva, la privacy. Questo è alzato 3 mesi fa a 100. Quindi io, parlando dei gruppi che vado ad analizzare, li vedo solo se sono presenti. Chiarito questo entry level, chiamiamolo così, sulla privacy, è ovvio, io di queste persone non so minimamente, oltre a sapere l'età, quindi il commercio non ho nessun dato sensibile in mano. È altrettanto ovvio invece che chi rileva, cioè Win3, penso come a causa l'utilizzo delle celle per la nostra piattaforma, penso che sia così, lo sappiamo tutti.
1: Grazie Federico per questo tuo importante contributo e speriamo che anche a Taranto, dalle nostre parti, in Puglia, possano essere raccolte queste importanti innovazioni che aiutano a far crescere l'economia, il commercio di vicinato e l'economia turistica nel suo complesso. Grazie Federico Del Piano per questo tuo intervento.
0: Se volete chiudo facendovi un ultimo esempio.

0: velocissimo, parlando
1: Sì.
0: di Taranto, ipotizziamo l'intenzione di un giovane e coraggioso imprenditore che pensa di aprire un locale in una determinata zona. Locale rivolto ai giovani. Benissimo, io posso fornirgli il dato di quanti giovani transitano nella zona del suo locale, in quali fasce orarie lo fanno e con quale abitudine. Con questo dato, un imprenditore che ha in mente di un'operazione del genere può farlo più sonoramente o banalmente può cambiare zona, perché se io gli dico che in quella zona la fascia di età supera i 50 anni e lui pensa di fare un locale per giovani, forse è meglio andare da un'altra parte.
1: E quindi questa si chiama ricerca di mercato, fondata su dati oggettivi e reali. Grazie, grazie Federico Del Piano per averci. Grazie,
0: Grazie a voi, buon proseguimento, sempre a disposizione quando vorrete.
1: grazie
0: Alle buonasera.
1: davvero. Edmondo, ci
0: Dunque.
1: vengono svelate delle, diciamo, delle opportunità che si possono realizzare attraverso la tecnologia.
2: Quello che mi interesserebbe sapere è come si fa a individuare l'età, perché è pur vero che loro hanno, diciamo, sicuramente la 3, credo se non ricordo male, fornisce questi dati, avendo diciamo, la scheda del titolare, sa più o meno qual è l'età del titolare stesso. Però spesso noi lasciamo i nostri telefonini ai figli, ai nipoti, capitano, anche se oramai ce l'hanno quasi tutti, però capita che alcune volte diciamo, questi apparecchi infernali, li chiamo io, no? Vengono poi dati in affido anche alle persone di famiglia. Quindi è lì che io credo che possa esserci qualche dato sfalsato, ma insomma, stiamo parlando sicuramente di ben poca cosa, perché diciamo la verità, oramai risultano quasi due cellulari a persona, quindi dovrebbe essere difficile.
1: E allora io direi di dare adesso la linea a Piero Caffio in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torniamo, parleremo del disagio giovanile con gli episodi che si sono verificati a Taranto nelle ultime settimane, ma ci collegheremo anche con la staffetta blu della legalità a proposito anche di intemperanze alle quali purtroppo stiamo assistendo e c'è un modo, o meglio, c'è questa iniziativa, la staffetta blu della legalità, che si pone un obiettivo, attraverso la tutela del mare, educare al rispetto delle regole e mi sembra un molto molto importante. E poi ovviamente in chiusura parleremo del Taranto.
2: Ah,
1: Va bene? E
2: beh.
1: allora linea Piero Caffio in regia.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: La nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio

0: sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera. Nostro ospite, il sociologo Edmondo Motolese. Parliamo di disagio giovanile. A seguito dei purtroppo numerosi episodi che si sono verificati nelle ultime settimane qui a Taranto. Siamo partiti dal tragico delitto di Piazza Fontana, protagonisti ragazzini di 15 anni, il più grande poi aveva 22 anni, cose davvero sconvolgenti. Questa notte a Manduria un accoltellamento, sempre tra giovani, qui avevano qualche anno in più, parliamo di 25-26 anni, ma comunque sempre giovani sono. E giusto per dare qualche nota di cronaca, una lite degenerata e uno dei giovani protagonisti di questa lite ha tirato fuori un coltello e ha ferito all'addome, pare, un ragazzo che non c'entrasse assolutamente nulla, era intervenuto solo per fare da paciere e si è beccato una coltellata all'addome e comunque l'autore è stato subito individuato. E la posizione è al vaglio della magistratura, quindi comunque le forze dell'ordine hanno prontamente individuato
2: un plauso
1: alle forze dell'ordine. Sabato invece al Rione Tamburi una banale lite sfocia in una sparatoria, successo in via Verga. Un giovane ferito gravemente da un colpo di pistola, sembra davvero per motivi banalissimi, pare addirittura una questione di sorpassi.
2: Anche se pare che ci siano stati dei precedenti.
1: Sì, perché si conoscevano i due.
2: Qua vabbè, c'è da fare le indagini.
1: Anche qui parliamo di ragazzi di 25 anni, e poi l'autore del ferimento si è presentato negli uffici della questura perché ormai sentiva di avere il fiato sul collo della polizia, si è presentato accompagnato dai genitori e dall'avvocato. E questo fatto di essere accompagnato dai genitori forse dà anche la dimensione della immaturità di questi ragazzi. E poi è stato arrestato e portato, condotto nella casa circondariale. Edmondo, che sta succedendo? Voglio ricordare anche qualche giorno fa un ragazzino di 15 anni che ha devastato gli uffici dei servizi sociali al comune di Taranto. E che sta succedendo, Edmondo? Abbiamo perso il controllo di questi ragazzi?
2: Allora, incominciamo a dire una cosa importante. Io esprimo, quando parlo di disagio giovanile, io dico che comunque il disagio affligge tutti i giovani. Perché quando si parla di disagio giovanile, da un punto di vista sociologico, ma anche pedagogico e psicologico, parliamo dagli 11 anni fino ai 25. Questa è la fascia di età che viene individuata come, diciamo, disagio, come il disagio giovanile.
1: E diciamo che questi episodi rientrano
2: quindi in pieno questo. Sì. Allora, che cos'è il disagio sostanzialmente? È una difficoltà dell'individuo nel rapportarsi con il proprio prossimo, con il proprio vicino, con le situazioni della nostra quotidianità. Io parlo in maniera molto semplice, dico che innanzitutto il disagio ha tre aspetti essenziali, no? Si configura da un punto di vista biologico, perché c'è la crescita dell'individuo verso gli 11 anni, si incomincia a cambiare e quindi, diciamo, si ha quella sensazione di avere qualche cosa che sta cambiando dentro di te, ed è un aspetto. Poi c'è quello psicologico, perché incominciano gli interessi, le delusioni, le difficoltà in cui ci si trova ad affrontare quotidianamente, che siano di scuola, che siano di lavoro, e poi ci sono quelle sociali. Il contesto sociale in cui spesso noi ci muoviamo è quella della imitazione, no, più che l'imitazione, la conquista di qualche cosa che noi non abbiamo, no? Io ricordo un episodio di quando lavoravo, di un ragazzo che abitava in provincia e si arrabbiava solitamente, questo era successo in una scuola di Taranto, si arrabbiava con un suo compagno sempre, quotidianamente. Poi alla fine si è scoperto che questo ragazzo che abitava, con cui si arrabbiava, di paese, con cui si arrabbiava con questo compagno di classe, era un compagno di classe che abitava a poca distanza dalla scuola e aveva anche la moto. Quindi l'individuo vedeva in questo suo compagno di classe, no, una, diciamo,
1: invidia sociale.
2: Era proprio un disagio, cioè una difficoltà. Dice: guarda, io abito lontano e devo prendere il pullman, devo affrontare delle difficoltà.
1: Tu abiti a due passi e c'è la moto.
2: Queste sono

0: componenti di natura sociale che sono molto, che influiscono moltissimo su quello che è il famoso disagio e che quindi, diciamo, ha un valore soprattutto sul piano del confronto e del rapporto con gli altri e quindi, diciamo, anche una sorta di invidia nei confronti di colui il quale il proprio prossimo. Ora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sempre più sovente tutte queste situazioni, tutte queste agenzie esterne inevitabilmente influiscono sull'atteggiamento e sul comportamento dei nostri ragazzi. Ma il vero problema è questo. La famiglia è presente in questa crescita? Controlla? Perché un ragazzo che alle 5 di mattina, come è successo,
1: In Piazza Fontana.
0: purtroppo, ahimè, mi spiace di tornare su questo, è fuori di casa e ha 14-15 anni. No? Oppure quel ragazzo che non mi ricordo dove ha accoltellato la professoressa di francese, tanto a me non fanno niente perché io ho meno di 14 anni, quindi non posso essere punito. Dimostra che si ha un'attenzione verso gli episodi, ma si ha anche un'autodifesa di se stessi, pensando addirittura di uscirne immuni da determinate difficoltà. Questa è una valutazione che va fatta. Ogni volta rispetto agli individui che affrontano, i ragazzi che affrontano queste situazioni. Tant'è vero, devo dire la verità, quando i magistrati di Taranto non hanno, non so se quella minorile o quella ordinaria, non ha voluto, diciamo, attribuire al delitto di Piazza Fontana l'accanimento contro
1: L'aggravante del razzismo,
0: del razzismo.
1: se è questo che ti
0: Sì,
1: riferisci,
0: non
1: sì.
0: mi, no, io mi sono un po' meravigliato e sicuramente era la caccia al diverso. Questo sicuramente, no?
1: O la
0: Poteva.
1: caccia
0: E
1: al debole.
0: che comunque è un diverso rispetto, diciamo, no? Perché poco prima avevano tentato di aggredire un altro dalla pelle scura. Quindi sicuramente c'era qualche cosa che. Certo, la magistratura avrà degli elementi diversi per poter dire che questa non è una realtà nella quale ci si confrontava, però sicuramente c'è da dire che attenzione, questa disattenzione nei confronti del proprio prossimo è una cosa molto grave.
1: Intanto chiederei a Piero Caffio se siamo pronti con il collegamento con la staffetta blu della legalità. Perché sì, stiamo per collegarci. Volevo farti una domanda, prendendo spunto dall'episodio che è accaduto a Parma, dove un insegnante è stato circondato e malmenato da un gruppo di studenti, non da un gruppo di ragazzi. L'insegnante ha detto: "Io non denuncio, non faccio la denuncia."
0: Però sono intervenute lì le autorità
1: Sì.
0: scolastiche che hanno sospeso
1: Che hanno
0: un anno.
1: sospeso i ragazzi, però dal punto di vista penale dice: "Io non farò nessuna denuncia." È una risposta corretta a tuo modo di vedere?
0: Certamente sì. Ecco, l'insegnante ha una funzione pedagogica, non ce lo dimentichiamo, quello di educare. E se deve educare, diciamo, a 360 gradi, sia dal punto di vista didattico vero e proprio, ma anche quello del comportamentale, nell'ambito della propria attività quotidiana. Nel non denunciare, sicuramente ha voluto dimostrare al ragazzo che io sono non migliore di te, perché in questo caso non si è, ma sono più attento rispetto alle tue esigenze. D'altro canto, abbiamo quel ragazzo Lorenzo di Milano che
1: Che ha perdonato, sì.
0: ha addirittura abbracciato e detto, mi dispiace che tu dovrai
1: Non c'è il
0: affrontare
1: rischio di scivolare nel permissivismo?
0: le. No,
1: No.
0: assolutamente. E beh, ecco, queste sono le lezioni buone che noi dobbiamo contrapporre alle lezioni cattive, passatemi questa espressione abbastanza puerile, dei nostri giovani, perché dimostriamo che da una parte c'è una gioventù che sicuramente non ha attenzione nei confronti del prossimo, ma dall'altra c'è qualcheduno che invece dice attenzione, io ho il rispetto della tua persona, tant'è vero che mi dispiace che tu debba fare 20 anni. Guardate che uno che rimane paraplegico e che quindi deve affrontare il suo, come dire, il suo carnefice, no? Se, perdonandoli, dandogli addirittura abbracciandoli così platealmente, tant'è vero che è stato ospite anche in una trasmissione televisiva, dimostra sostanzialmente quanto
1: Qualità
0: molte
1: morali superiori rispetto al
0: che
1: suo
0: dovrebbero essere
1: carnefice.
0: di insegnamento a tutti quanti
1: E
0: noi.
1: speriamo che lo siano. A proposito di legalità, appunto, è appena approdata al Molo Sant'Eligio la staffetta blu della legalità ed è collegato con noi Bruno Fasano, dell'Associazione Mare Vivo, che insieme alla Lega Navale ha organizzato questa sorta di crociera che è partita dalle isole Tremiti per approdare poi a Taranto. Buonasera Bruno.
2: Buonasera a tutti, buonasera direttore.
1: Oh, che bella immagine, siete tutti in barca.
2: Siamo tutti qui in barca a portare un messaggio di legalità, ambiente e sostenibilità per la nostra città.
1: E allora,
2: abbiamo circumnavigato tutta la Puglia e siamo arrivati qui oggi.
1: Il vostro messaggio, mi permetto di sintetizzarlo, però poi chiedo a te, a voi e a tutti coloro che sono lì presenti di approfondirlo. Cioè, attraverso la tutela del mare, insegnare e educare al rispetto delle regole. È questo il messaggio in sintesi?
2: Esatto, è fondamentale per le nuove generazioni rigenerare quell'educazione per dare nuove risorse affinché il nostro mondo sia migliore.
1: Bene, io vorrei sentire anche qualcuno dei protagonisti, oltre a te Bruno. Grazie. Chi abbiamo che possiamo...
2: La
1: professoressa che è stata già ospite nella nostra trasmissione. Infatti. Buonasera professoressa.
3: Buonasera.
1: E allora, siamo ci racconti un po' questo viaggio.
3: È stato veramente bello, siamo in questa bellissima cornice della nostra bella Taranto, stiamo portando questo messaggio, faremo l'ultima tappa di questa staffetta a Taranto, per 3 giorni faremo educazione con i ragazzi, conosceremo tutte le autorità, tutti quelli implicati appunto in questa staffetta, tutti quelli che saranno con noi per parlare di legalità e di sostenibilità. E questi 3 giorni saranno sicuramente 3 giorni importanti per Taranto e per la comunità in genere.
1: Ecco, la staffetta è partita dal Gargano, no? dalle isole Tremiti, e diciamo sì. Quell'area non vive momenti particolarmente felici dal punto di vista della legalità, perché sappiamo che nell'area di Foggia purtroppo ci sono episodi molto gravi che si ripetono. Riscontrate una differente sensibilità in questo vostro tour da parte
2: Passo
1: dei cittadini?
2: Passo la parola al dottor Quarto.
1: Sì, allora.
4: Sicuramente è un tour dove in ogni posto dove siamo stati abbiamo cercato di aumentare al massimo l'attenzione della popolazione nei confronti appunto della legalità. Noi adesso, solo anche per precisare, siamo sulla barca che si chiama Francesco
2: dedicata
4: ad Emanuele Basile.
1: Ecco, ricordiamo Emanuele Basile, il capitano dei Carabinieri ucciso a Monreale. Perché stava svolgendo il suo dovere di carabiniere, con indagini molto importanti sul conto dei traffici della mafia. Prego, Quarto.
4: Sì, allora
2: passiamo la parola.
4: Sì, volevo passare la parola a Rocco, perché ovviamente lui è, diciamo, qui invece di...
5: in veste di armatore della barca, quindi con le varie responsabilità che ne conseguono, ma ovviamente il progetto è nato con una sinergia fra la Lega Navale di Matera Magna Grecia e quella di Taranto, e questa per noi è un'occasione molto importante. È la prima volta che la sorella di Emanuele Basile avrà l'occasione, l'onore di venire a vedere di persona la barca che ci è stata assegnata dal Ministero dell'Interno. Questo per me è un momento anche per ringraziare la scelta della Presidenza nazionale della Lega Navale di aver assunto questo gravoso compito, che non è semplice, cioè far riscattare a queste barche un vissuto negativo, e stiamo cercando di trasformarlo in positivo, e continuiamo su questa strada. Abbiamo altri progetti in costruzione
1: e vi seguiremo.
5: Grazie per questa opportunità che ci avete dato.
1: Vi seguiremo nelle vostre attività. Bruno, quindi vorrei ricordare che le barche sottratte alla criminalità sono due, quella dove siete voi adesso, esatto. Che è, diciamo, è intitolata
2: Chiama Francesco
1: al Capitano Basile, e poi c'è l'altra.

0: l'altra Elena, si chiama l'altra imbarcazione, Elena, che è stata sottratta ai trafficanti di esseri umani, cioè a chi praticava la tratta dei migranti.
1: Sì.
0: Giusto?
2: Sì. Il discorso della bambina qui.
1: Il dottore...
2: L'origine delle barche è sempre la stessa, il traffico illecito. La barca Elena di Rodi è intitolata a una bambina che casualmente si è trovata lungo la traiettoria di un proiettile della criminalità foggiana. E quindi è uno dei rari casi. Quindi
0: un'altra vittima, insomma.
2: Una vittima innocente proprio, una vittima innocente che non aveva nulla a che fare. E in tutta l'Italia la presenza nazionale ha già circa 30 barche assegnate.
0: Bene, è un buon segnale.
2: L'anno prossimo vedremo di recuperarne un po' per la prossima missione. La barcolana dell'anno scorso siamo stati in 8, fra la Sicilia orientale, Calabria e l'Adriatico.
0: Grazie, Bruno.
2: L'anno prossimo ripeteremo l'esperienza.
0: Grazie. Adesso, sì. Bruno, per concludere, io vorrei che ci rivedessimo domani mattina. Non so come. Qual è il programma, innanzitutto? Così ricordiamo se allora, i cittadini innanzitutto... come possono partecipare.
3: Domani mattina ci vediamo tutti alla Lega Navale di Taranto, la sezione qui in Corso Vittorio Emanuele a Lungomare.
0: A che ora?
3: Alle ore 9:30 con i saluti istituzionali. Ci saranno ricercatori e professori che manderanno un messaggio. Ci sarà anche la sorella del comandante Basile, Titti Basile, che porterà i saluti per visitare anche la nave intestata al fratello. L'IRSA, CNR, l'Università di Bari, tutto Mare Vivo e le associazioni invitate che hanno i nostri stessi obiettivi.
0: Bruno, allora assumiamo l'impegno che domani mattina intorno alle 8:40-8:45 ci colleghiamo di nuovo con voi e così certo, riepiloghiamo questo vostro viaggio e magari entriamo più nel dettaglio del programma di questa tre giorni.
3: Sì, ricordiamo caro Enzo che abbiamo un'altra giornata, giorno 3, di public engagement con tutti gli studenti di Taranto, di diverse scuole, di ogni ordine e grado. Attività laboratoriali e il senso del rispetto della natura e del mare. Giorno 4 invece la mattina saremo alla SVAM, all'Aeronautica Militare con l'associazione WWF, dove ci sarà una mostra itinerante, e giorno 4 pomeriggio ci sarà il premio Ambasciatore del Mare che si terrà presso la sala delle vele al Circolo Ufficiali alle ore 16:30.
0: Grazie Bruno per queste informazioni, ci ricollegheremo con te domani mattina intorno alle 8:45, va bene? Un saluto a tutti.
3: Grazie,
0: voi della barca.
3: Enzo. Arrivederci a tutti, buona serata.
4: Buona serata. Buona
0: grazie. Serata. Edmondo, che bella iniziativa.
4: È difficile riprendere a parlare dopo questo tipo di iniziativa, perché qui vediamo una duplice funzione. Il riutilizzo di una struttura sottratta alla criminalità organizzata che spesso diciamo non sempre viene portata a termine. Noi abbiamo luoghi della criminalità organizzata che rimangono
0: i beni confiscati,
4: sì, abbandonati e non utilizzati, e questa della barca sicuramente è una cosa molto bella perché dimostra sostanzialmente quanto diciamo da queste situazioni si possono creare, da situazioni negative si possono creare situazioni positive, come può essere questa. L'altra ancora è questa, molto importante, la legalità, no? È uno di quegli elementi che ci dovrebbe aiutare a vivere quotidianamente il nostro vissuto. Allora, non occorrono, spesso noi quando parliamo di legalità parliamo di cose enormi da fare, no, ecco, queste piccole cose dimostrano quanto sia importante avere piccoli segnali che danno la valenza al senso della educazione a vivere meglio. Se queste persone hanno affrontato questo viaggio per dimostrare che con una barca che sia stata sottratta alla criminalità si può fare qualche cosa di positivo, abbiamo dato un segnale a tutti quanti, e questo è il vero messaggio. Purtroppo però iniziative come queste spesso non vengono neanche valorizzate. Io devo essere sincero, prima di arrivare qua non conoscevo di queste iniziative.
0: Cioè, siamo già occupati un'altra puntata di Rosso di Sera.
4: Mi sarà sfuggito perché... quindi questa è la realtà. Noi non abbiamo una attenzione nei confronti delle piccole cose che sono i segnali che poi producono grandi effetti. Perché se si... ecco, domani mattina ci saranno, anzi giorno tecnico, ci saranno le scolaresche che andranno a visitare. Ecco, che bella iniziativa. Cioè, i ragazzi hanno bisogno di stimoli. Sì, è vero che hanno bisogno di conoscere la E con l'accento, dalla E senza l'accento, però è anche importante capire quanto sia importante avere, diciamo, la conoscenza di queste attività che dimostrano come sia, diciamo, impegnativo ma nello stesso tempo costruttivo questo tipo di attività. Prima di chiudere però voglio,
0: sì.
4: Scusami,
0: volevo no, dire, prego, vai.
4: Allora, voglio dire una cosa importante. Noi in questi ultimi 10 anni, cosa importantissima, la, il disagio giovanile è aumentato notevolmente, si è quasi raddoppiato, dati dell'Organizzazione Sanitaria della Mondiale della Sanità, OSM. Bene, a fronte di questo, diciamo, incremento di queste situazioni, sono diminuite però le attività di prevenzione, no? Che dovrebbero essere a carico delle nostre strutture sanitarie. Si chiudono i consultori, si chiudono, si aboliscono quelle... non è una critica, non vuole essere assolutamente... vuole essere una fotografia, no? Non ci sono... prima c'erano quelle equipe psicopedagogiche all'interno delle scuole, lo sportello di ascolto, che spesse volte era organizzato più dai docenti stessi che non da addetti ai lavori. E quindi se si tentasse di incrementare questi... perché... i segnali molte volte ci giungono, però non vengono recepiti. Se invece avessimo la possibilità di implementare tutte queste attività collaterali, io credo non, anche diciamo un 10% di difficoltà di disagio giovanile sicuramente lo potremmo prevenire. Non sono, diciamo, non sono dati così privi di fondamento quelle che ha detto.
0: Bene, abbiamo parlato della... il tour della legalità, la staffetta blu della legalità, e adesso direi di concludere in bellezza, parliamo del nostro Taranto. Ahimè. Va bene, tra poco ci collegheremo con dovremo collegarci con Francesco Friuli, però nel frattempo a proposito di mare, proprio stamattina Kima Mobilità ha presentato il nuovo servizio, come ogni estate, del collegamento delle idrovie con l'isola di San Pietro. Quindi chiederei a Piero Caffio di mandare in onda il servizio e poi di collegarci, se riusciamo, con Francesco Friuli per fare il punto sul Taranto, perché è stato fissato il calendario degli incontri con Gladiator, che è la squadra che affronteremo, la squadra di Santa Maria Capuavetere, che affronteremo domenica prossima. Sarà una partita tostissima. Intanto vediamoci il servizio su Kima Mobilità sulle idrovie.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione, che Giorgia Gira, presidente di Kima Mobilità, annuncia di aver risolto.
5: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti, che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
6: Consolidare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
4: Mi piace ricordare che questa iniziativa ha un nome abbastanza importante. Era il presidente dell'AMAT di tanto tempo fa, Enzo Manco, che ebbe questa intuizione. Infatti queste sono motonavi acquistate da Venezia.
0: Sì.
4: Perché è giusto ricordare che queste sono cose che hanno una loro storia, ed è bene ricordarla questa storia ogni tanto.
0: Parliamo dell'inizio degli anni 2000.
4: Esatto.
0: E allora dovremmo essere in collegamento con il nostro Francesco Friuli. Buonasera Francesco.
7: Eccoci qui, buonasera a tutti.
0: Francesco, avevo nell'ultimo nostro collegamento, avevo spiccato che tu tornassi da apice senza voce, sperando nel successo del Taranto. La voce ce l'hai, però il successo, il passaggio in finale è arrivato ugualmente. E allora... non è stato facile, perché abbiamo sudato freddo ieri, eh?
7: Diciamo che abbiamo sudato tanto, ecco, proprio, se dobbiamo parlare proprio del clima ieri, che c'era insomma 32 gradi, poi un grandissimo caldo, insomma, ieri è stata una partita particolare, difficile. Il Taranto l'ha portata a casa, segnato quel gol al 94esimo che ha aiutato tantissimo, e poi oggi il sorteggio con la gara di andata che si giocherà tra Gladiator e Taranto il 7, mentre invece il 14 si giocherà Taranto-Gladiator a Massata.
0: Meglio quindi giocare la prima in trasferta?
4: Sì, secondo me.
7: Secondo me per la finale almeno sì, almeno comunque diciamo si conclude tutto in casa, e quindi vediamo quello che accadrà. È chiaro che deve entrare in campo un altro Taranto diverso da quello visto nell'ultima partita, perché altrimenti giustamente...
0: Forse ieri sono scesi in campo un po' troppo rilassati, convinti di avere il risultato in mano?
7: Ieri sono scesi in campo non da Taranto, non da squadra, diciamo poco collettivo e più individualismo. Sono state sbagliate molte scelte, soprattutto sullo 0-0. Il Taranto non poteva addirittura sbloccare prima la partita rispetto al Gladiator. E poi è rischiato però alla fine di poter lasciarsi le penne.
0: Ecco, il Gladiator, che formazione è, Francesco?
7: Una squadra che ha collezionato 23 risultati positivi nelle ultime 28 gare, giusto per essere chiari. Tutto merito del tecnico Francesco Farina, un allenatore che ha vinto anche in Puglia. Una squadra che ha molti ragazzi comunque che conoscono la categoria, quindi una squadra assolutamente da temere per il Taranto e non da sottovalutare.
0: Ecco, ci sono problemi di rosa per mister Danucci in vista della gara di domenica?
7: Sì, allora possiamo dire che Sansò quest'oggi ha sostenuto la visita a Villa Stewart per il ginocchio, che è praticamente da ricostruire, si può dire, perché il problema è allegamento e non solo, quindi si andrà probabilmente ad operare, aspettiamo l'ufficialità della società, e si dovrebbe avere Sansò all'anno nuovo. Si nutrono delle speranze di poter puntare almeno a tenere in panchina per Konaté, Mentre invece ieri c'è stato un problema a De Rosa, un problema muscolare. Secondo noi De Rosa salterà la gara d'andata, è molto difficile averlo per la gara di ritorno. Di contro torna Germano, dice che ha scontato i due turni di squalifica.
0: E allora Francesco, ci aggiorniamo in settimana. Beh, che spirito avverti tu all'interno dello spogliatoio? C'è consapevolezza di potercela fare?
7: Quello sì, no, la consapevolezza c'è di poter arrivare.

0: e a raggiungere la Serie B tra due domeniche, sono 14. Ricordo che le gare, ecco, un altro aspetto, da calendario sono previste alle ore 16:30, però nelle prossime ore le due società comunque possono raggiungere un accordo per cambiare l'orario di inizio della partita. Quindi adesso aspettiamo che ci sia, insomma, un ok da parte definitiva da parte di entrambe le società. Di solito l'orario di andata coincide con quello del ritorno. Se verranno confermate le previsioni per
1: Cioè, si
0: l'andata,
1: potrebbe giocare
0: verranno
1: un po' più
0: coincide.
1: tardi per evitare il sole cocente, insomma, dovrebbe essere questo
0: Sì, però
1: l'obiettivo.
0: non è detto, ovviamente, perché poi dipende, c'è anche un altro aspetto, che è quello del rientro nelle sedi, cioè ci sono 4 ore di auto, ecco, di distanza tra Taranto e Aversa, pertanto questo potrebbe essere un aspetto che potrebbe non far cambiare l'orario di inizio della partita. Uso sempre il condizionale perché poi possiamo essere smentiti tra poco, però ripeto, le 16:30 di massima dovrebbe essere l'orario dell'inizio gara, sia nel match d'andata che nel match di ritorno. Completo la risposta precedente: sì, il Taranto ci crede tanto nel passaggio in Serie D, non fosse altro perché comunque è dimostrato che nel momento in cui decide di giocare di squadra ed attaccare, come negli ultimi 10 minuti al Taranto è stato annullato un gol per me regolare e ha trovato il gol del 2-1 che ha permesso alla formazione Tarantino di poter
1: Quindi se il
0: andare
1: Taranto attacca, prego,
0: avanti.
1: Edmondo.
2: Posso fare una domanda? Cosa ne pensi del fatto che il questore di Benevento non abbia concesso l'accesso dei tifosi tarantini alla squadra, al campo
1: Dell'Apice.
2: dell'Apice? Questa, secondo me, è stata un po' una piccola scorrettezza, personalmente.
0: Allora, io dico una cosa: il calcio è bello avendo le tifoserie sugli spalti corrette, ovviamente,
2: Certo.
0: ci mancherebbe. Ieri in una festa sportiva è mancata quel rosso-blu forte che avremmo avuto sicuramente nella curva ospite, nei 600 posti che comunque sarebbero stati messi a disposizione dall'Apice, questo va detto.
1: Ecco Francesco,
0: Io
1: per domenica
0: invece
1: potrebbero esserci gli
0: attenzionerei.
1: stessi problemi?
0: Ecco, invece andrei ad attenzionare, siccome i posti sono molto di più per quanto riguarda la zona di Aversa, beh, a questo punto io direi che sia il momento di poter capire quello che a strettissimo giro quello che potrebbe accadere entro giovedì. Secondo me la trasferta ai tifosi del Taranto andrebbe concessa. Non fosse altro perché, è bene ricordare, nella fila con l'Apice è venuto con i 400 eventuali biglietti a propria disposizione. Quindi poi sono arrivati di meno tifosi dell'Apice. Ok, però il biglietto a disposizione comunque il Taranto li aveva messi. Così come nella gara di ritorno l'Apice aveva messo eventualmente i biglietti a disposizione dei tifosi dell'Apice, ma poi non è accaduto lo stesso. Ecco, sarà fondamentale capire quello che accade nella gara di andata tra il Taranto e il Gladiator, appunto, nella partita di Aversa, per poter comprendere se magari ci sarà una riduzione dei tagliandi, non 600, ma magari di meno, però quantomeno dare la trasferta libera ai tifosi del Taranto per poter garantire lo stesso trattamento nel match di ritorno.
1: Grazie Francesco, ci aggiorneremo ovviamente nel corso delle nostre edizioni del telegiornale. Grazie Francesco Friuli
0: Grazie, grazie, grazie a voi.
1: e grazie a Edmondo Motolese per questa sua
2: È stata una
1: partecipazione.
2: trasmissione abbastanza variegata,
1: Sì.
2: ricca di spunti, dal turismo al Taranto,
1: Al
2: alla
1: disagio giovanile,
2: giovanile, ma anche,
1: all'educazione alla legalità.
2: anche la barca sottratta alla criminalità, che è una cosa che io apprezzo tantissimo, veramente molto ricca di spunti. Ecco, la vivacità di una trasmissione trova anche un suo perché in queste piccole e grandi, nello stesso tempo piccole ma grandi attenzioni da parte di tutti quanti noi. Grazie anche a te per questa serata abbastanza interessante, ricca di
1: Grazie,
2: spunti.
1: grazie Edmondo Motolese, grazie a tutti. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Driving. Driving. I grandi

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Controlli sulla movida nel fine settimana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra, con il supporto dei militari della stazione di Palagiano, hanno condotto un articolato servizio di sorveglianza nel territorio, disposto dal comando provinciale di Taranto, proprio per prevenire le stragi del sabato sera e gli effetti della cosiddetta mala movida. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, mentre percorreva la strada statale 106, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto l'autovettura ha preso anche fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero anche evidenziato un elevato tasso alcolemico. L'operazione ha inoltre portato alla segnalazione di diversi giovani alle prefetture competenti. Sequestrate marijuana, hashish e cocaina. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I militari dell'arma hanno infatti identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, emettendo 5 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. A 2 conducenti è stata inoltre ritirata la patente di guida, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo della copertura assicurativa.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti.

0: nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
3: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
2: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
4: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento del sistema idrovie.
2: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina. Non mi
1: sai dar... Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un excursus storico tra le opere dell'artista René e documenti di diverso genere, oggetti da collezione e materiali iconografici che raccontano l'arma dei carabinieri dall'Unità d'Italia nel 1861 ad oggi, tra brigantaggio, conflitti mondiali e violenza di genere. Fenomeno che attraversa i tempi con caratteristiche, forme e intensità diverse. La mostra I Carabinieri di Taranto tra arte e storia resterà aperta sino al 6 giugno al Castello Aragonese di Taranto, l'inaugurazione alla vigilia dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
6: Un escurso storico che parte dal 1861, primo presidio dell'arma qui a Taranto, fino ai giorni nostri, alla festa della Repubblica che sarà domani. Così come descrivere la capillarità dell'arma nel territorio, che sarà la parte proprio finale della mostra, passando per fatti di storici ma che sono tuttora moderni, dalla violenza di genere al furto, alla lotta al brigantaggio e alla genocrimia organizzata, alla lotta all'ordine, al terrorismo. Prima si combattevano l'antieversione, quindi ecco l'arma dei carabinieri che nella sua tradizione guarda al futuro.
5: 18 opere dell'artista René e poi cos'altro?
6: E poi documenti storici dell'Archivio di Stato e poi l'appuntamento sarà il 5 di giugno all'interno del comando provinciale, dove celebreremo il 212esimo di annuale di fondazione dell'arma. E questa mostra sarà aperta tutti i giorni gratuitamente per una settimana per tutti coloro che vorranno darci l'onore di visitarla e scoprire quello che l'arma ieri come oggi fa per la cittadinanza, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
7: Sono stato orgoglioso di dare un mio contributo artistico a questa mostra molto molto bella, visibilmente eccezionale, perché tirare fuori dagli archivi di Stato questi cimeli e imprigionarli così alla visibilità di tante persone è una cosa che mi ha reso orgoglioso, ed io ho dato il mio contributo artistico per fare pantan con questa visibilità di questi testi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La gentilezza e il rispetto sono i valori al centro della prima edizione del Festival delle Pari Opportunità. La manifestazione in programma dal 4 al 6 giugno, nata per formare una comunità più inclusiva e promuovere azioni per combattere ogni forma di violenza, disparità e discriminazione. Incontri, dibattiti, momenti educativi e attività partecipate promosse dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto, che coinvolgeranno cittadini, associazioni, istituzioni e soprattutto giovani, come ha raccontato Antonio Faggioni, sindaco di ragazzi e delle ragazze.
8: Noi saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età. Inoltre stiamo anche lavorando alla realizzazione di due video, uno sulla sensibilizzazione della violenza, sulla violenza verbale, e un altro invece più promozionale all'evento, all'interno del quale iniziamo già a esplorare i temi che dopo porteremo all'interno del festival.
5: L'obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per promuovere una cultura fondata su equità, partecipazione e consapevolezza. Per Luna Riso, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità di Taranto, attraverso la manifestazione si costruiscono le basi per trasformare la parità in un valore sociale condiviso, favorendo così occasioni di confronto aperte alla città.
9: Abbiamo dedicato la nostra attenzione all'educazione sentimentale e sesso-affettiva nell'ambito delle scuole. Abbiamo voluto parlare di disabilità, di violenza di genere, ma anche di opportunità nell'ambito lavorativo e quindi anche di sport, quindi anche di identità di genere, di medicina di genere, anche perché per noi l'affermazione della parità dei diritti e quindi delle pari opportunità è un discorso importantissimo. Siamo alla prima edizione, ma ci auguriamo insomma che poi in futuro ne arriveranno delle altre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione Delfini Neonati. Ciao Beatrice, bentrovata.
11: Ciao, buongiorno, bentrovata, buongiorno a tutti.
10: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
11: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti appunto che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sì. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai noi collaboriamo, con la quale noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
10: Certo.
11: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, è praticamente la piazza antesante al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia. C'è l'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
10: È bello. E allora, il progetto è semplice, però è concreto, sì. Perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì, questo spazio coccole, proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
11: Sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori. E quindi, come dicevamo appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
10: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri,
11: sì.
10: Lo diciamo a tutti,
11: esatto.
10: E che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi. Alla prossima.
11: Grazie, un abbraccio
10: grazie
11: mille, alla prossima, ciao.
10: Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non è solo un prodotto ittico, ma un vero e proprio simbolo culturale. La cozza nera tarantina diventa protagonista del Cozza Day, l'iniziativa che da quest'anno, ogni 2 giugno, vedrà oltre 50 tra ristoratori, pizzaioli pugliesi celebrare questo dono del mare con menù dedicati. Una rete virtuosa, l'ha definita la giornalista e ideatrice Diego Festival, Monica Caradonna.
12: È arrivato il momento di celebrarla seriamente, la facciamo una provocazione. Nel giorno della Festa della Repubblica noi vogliamo dobbiamo celebrare la regina dei nostri mari. Quindi abbiamo lanciato questa idea di un Cozza Day e pian piano si sono avvicinati tantissimi ristoratori, tantissimi pizzaioli. Domani, che è 2 giugno, da Gallipoli sino alla Foresta Umbra, tutti cucineranno la cozza tarantina per fare un omaggio a questo prodotto così fortemente radicato e così fortemente identitario, perché è facile cucinare le cozze greche o quelle che arrivano dalle altre parti. Noi dobbiamo sostenere la filiera, soprattutto in un momento storico così difficile, ma in un'annata che è, dal punto di vista organolettico, è pazzesca. Per questo questa mattina ne parliamo con chi parla di scienza, chi fa la scienza, quindi con l'ASL, con l'università, perché noi possiamo dire che è bella e buona, ma se lo dicono i dati sono inconfutabili.
2: Un racconto, quella del Cozza Fest, che guarda anche alla sicurezza e al futuro. Esperti, istituzioni e rappresentanti dell'università si sono riuniti in un convegno dedicato al percorso verso il riconoscimento DOP, fondamentale per tutelare l'autenticità del prodotto e garantire la massima qualità per il consumatore. La sicurezza e al centro, ha detto Michele Conversano del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto.
13: È evidente che portare la nostra cozza a livello di qualità comporta necessariamente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera. Dai nostri controlli, facciamo controlli, la cozza è salubre, la cozza, quando vengono rispettate le ordinanze, è assolutamente garantita. È evidente però che facciamo anche controlli e ancora troppi sequestri a carico di chi non si comporta regolarmente. Quindi, per dare valore di qualità alla nostra cozza, se lo merita, occorre sicuramente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera mitilicoltura. Solo allora potremo parlare di cozza di qualità ed essere garantire tutti i frutti di mare che girano per la nostra città.
2: L'obiettivo primario, come ha sottolineato Slow Food Puglia e il suo presidente regionale Marco D'Adamo, è la destagionalizzazione del prodotto e la valorizzazione del lavoro corale delle famiglie dei mitilicoltori.
14: Noi abbiamo sempre puntato, insieme, cercando di fare rete con la città, a promuovere e valorizzare questo prodotto, ma quando noi parliamo di cibo parliamo anche dei produttori, ed è fondamentale per noi associare alla cozza anche il ruolo dei mitilicoltori a Taranto. Dietro questo prodotto incredibile, questo prodotto prelibato che si accompagna a delle ricette incredibili e a delle tradizioni di questa città, dobbiamo anche guardare che ci sono famiglie intere, famiglie che lavorano in questo comparto. Quindi tutelare la mitilicoltura significa anche aiutare tante realtà cittadine, tante realtà familiari che vivono di questo prodotto e a cui noi siamo tantissimo vicini.
2: L'evento, nato sotto l'egida dell'Ego Food Fest, non dimentica nemmeno il sociale. Anche quest'anno infatti è stata consegnata la borsa di studio Carlo De Donno, un segno concreto per sostenere il talento dei giovani nella città vecchia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Torna infatti l'Arena Viola, il cinema all'aperto, gratuito, della Masseria Viola in via Pateia. Ne parliamo con Mario Pagnottella. Buongiorno Mario, ben trovato.
16: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
15: Allora, si riparte il 4 giugno dopo il successo dell'anno scorso. Credo che sia la seconda edizione, o ricordo male, Mario?
16: Sì, esatto, la seconda edizione. Quest'anno un po' siamo... ci tenevamo tantissimo a replicare, insomma, dato anche la partecipazione larga dell'anno scorso, insomma, anche le emozioni provate, insomma.
15: Con, tra l'altro, un cult, diciamo, di dimensioni ciclopiche, che non ci resta che piangere. Faccio un po' di spoiler.
16: Allora, noi proietteremo ogni giovedì, l'ingresso è libero gratuito. Quest'anno, data anche la partecipazione dell'anno passato, apriremo le porte alle 8, alle 20, quindi, e poi il film, ovviamente, siamo un po' romantici, anche dobbiamo stare un po' ai cicli della natura, dobbiamo aspettare le 21, le 21 e un quarto per iniziare la proiezione, ovviamente abbiamo bisogno del buio. Chi ha incastrato Roger Rabbit, Psycho, Paternal Leave, La città incantata, Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, Akira, I soliti sospetti, Sogni segreti di Walter Mitty e Blade Runner. Insomma, abbiamo un po' voluto dare un mix.
15: Mamma, che pellicole, ragazzi!
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La tutela del mare come esempio di educazione alla conoscenza e al rispetto delle regole. E questo è il messaggio che arriva dalla staffetta blu della legalità, la veleggiata in 8 tappe organizzata da Marivivo Puglia che stasera approda a Taranto. Da Rodi Garganico alla Lega Navale sul lungomare Tarantino, un viaggio che parla di scienza, mare e giustizia, con un equipaggio di studenti, ricercatori, divulgatori scientifici, artisti e testimonial per animare ogni tappa con attività educative, eventi, laboratori e incontri con le comunità locali.
17: Siamo a Porto Cesario, dove abbiamo terminato la settima tappa della staffetta blu della legalità. La staffetta blu della legalità, a bordo delle barche sequestrate alla criminalità, è partita da Rodi Garganico il 23 maggio. Abbiamo toccato le Tremiti, Trani, Bari, Brindisi, Santa Maria di Leuca e Porto Cesario, e ora partiremo per Taranto, dove ci saranno domani saluti istituzionali, degli incontri, e termineremo la tappa il 4 giugno con i saluti finali e il racconto di questo viaggio.
0: Protagoniste di questo viaggio educativo le due imbarcazioni Elena e Francesco, la prima confiscata al traffico dei migranti, la seconda sottratta alla criminalità organizzata. Obiettivo:

0: Questa sera per proseguire con la nostra staffetta blu della legalità, Mare Vivo Puglia e Lega Navale Italiana con tante associazioni amiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un gol di rapina, quello di Alfredo Trombino, un gol pesantissimo, vale l'accesso alla finale, il Taranto perde per 2-1 ma conquista l'ultimo atto della promozione in Serie D. Affronterà il Gladiator, la partita contro l'Apice è complicata per il rossoblù. Si parte con il 4-2-3-1 ma con un Taranto in difficoltà, soprattutto nelle prime fasi del match. Due giri di lancette e c'è un rigore scaturito da un manidi di Paolo Antonio su conclusione di Evangelista. Sul dischetto Mincione ne realizza il tiro, ma Mastrangelo riesce a neutralizzare. Passano ancora dei minuti e il Taranto è costretto a subire l'1-0. Questa volta Marino travolge Potenza e la rete viene realizzata da Colarusso. Finisce 1-0 il primo tempo. Nella ripresa Skinnea al 12° realizza il gol del 2-0. Cala l'Apice, cresce il Taranto in maniera timida, ma all'ultimo minuto di recupero trova il gol con Trombino servito da una pizzicata prima di Del Vino e poi di Guastamacchia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si ferma a 20 la striscia di sottaiuti positivi di Danucci, però hai detto le scelte dell'arbitro, ma ci sono anche delle scelte sbagliate secondo te. Perché? Quali?
4: No, il primo tempo abbiamo avuto tantissime ripartenze dove naturalmente ci siamo trovati addirittura 3 contro 2, dove potevamo servire il compagno che era messo meglio per calciare in porta, potevamo fare delle scelte completamente diverse, anche più semplici di quelle che poi sono state fatte. Invece abbiamo esagerato tante volte, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo peccato qualche volta di egoismo, una cosa che non deve accadere, perché quando fa gol qualcuno fa gol il Taranto, non fa gol né Danucci né qualcun altro, fa gol il Taranto, quindi devo giocare per la squadra, devo essere bravo a mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Questo è una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare oggi, perché pensavo fosse una cosa superata da qualche mese e invece oggi è tornata di nuovo nella partita e niente, vuol dire che devo essere più chiaro in tante cose.
3: Ecco, proprio questa frase volevo dirti, sembra essere tornato il Taranto di qualche mese fa. Col Gladiator o si torna con il Taranto visto col Canosa, con il Bisceglie nel ritorno, oppure si rischia situazioni come questa?
4: No, ma oggi penso che, dico la verità, oggi penso che siccome comunque eravamo abbastanza padroni del campo, i ragazzi hanno pensato che fosse più semplice del previsto. Invece il calcio è bello perché da un momento all'altro cambia completamente da un momento all'altro, quindi siamo andati sotto, però poi non abbiamo mollato, abbiamo comunque giocato a calcio perché abbiamo creato tantissime occasioni per fare gol, siamo stati meno bravi in tante altre occasioni, siamo stati bravi con Trombino e sono molto contento per lui perché è un ragazzo che ha sofferto tanto e quindi è giusto che si piglia il suo momento di gloria in questo momento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Alfredo, è stata una partita pazza e tu segni il primo gol del Taranto e ci porti in finale.
5: Sì, è stata una partita complicata, si era messa in una situazione non facile. Giocare con queste temperature non è mai facile, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa, che questa è la cosa più importante.
3: Alfredo, che cosa è successo? Perché 2-0 sotto non ce l'aspettavamo nessuno dopo questa andata in cui eravamo pieni padroni della partita, invece qui che cosa non ha funzionato?
5: No, guarda, secondo me oggi a differenza degli altri giorni è stato sbagliato l'approccio alla partita, però purtroppo nell'arco di una stagione capita a volte che le prestazioni non partono come noi vorremmo, però l'importante era vincere questa partita e andare in finale e cercare di portare questa piazza dove merita.
3: Ora il Gladiator.
5: Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra preparata, però come abbiamo sempre fatto in settimana la prepareremo alla grande la partita e affronteremo queste due gare al massimo.
3: Mastrangelo, è stata una partita da cardiopalma, un infarto finale insomma.
6: No, assolutamente, ho tremato fino alla fine, fino a che l'arbitro non si metteva il fischietto in mano e fischiava alla fine, ho tremato. però sì, siamo contenti come ho già detto.

0: Siamo felici di quello che abbiamo dato, potevamo sicuramente dare di più, concretizzare di più, ma alla fine è il risultato che conta in questo momento, non è tanto la prestazione.
1: Ma perché? Che cosa è successo? Perché poi, insomma, ci abbiamo pensato sul 2-0, la paura, che cosa è accaduto?
0: No, no, nessuna paura, semplicemente ci troviamo in un campo dove le dimensioni sono sicuramente più larghe, più ampie. Il caldo fa tantissimo, però non è stato nulla di paura, niente di tutto ciò, è semplicemente stato il fatto che dovevamo ambientarci un pochetto di più e che l'Avis è una grandissima squadra, effettivamente, in casa è spettacolare.
1: Senti, Gladiator, adesso meglio affrontarla prima dentro o fuori?
0: È una domanda carina. Forse preferirei affrontarla prima fuori e poi in casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con ITS
3: Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi parleremo della Taranto dei ragazzi e per farlo abbiamo con noi il vice sindaco Mattia Giorno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli spettatori.
0: Giorno, siamo ultimi nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani e il problema sono soprattutto le opportunità di lavoro, questo dice la classifica, e secondo invece uno studio dell'Università degli Studi di Bari commissionato da Confcommercio, il 67% dei giovani vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% ci riesce. Com'è possibile? Che cosa è successo? Dov'è il gap?
1: Intanto è un dato terribile quello che emerge da questa classifica, sulla quale ovviamente abbiamo attivato una serie di meccanismi per approfondire i dati, per capire più nel dettaglio come siano possibili alcuni aspetti, ma ciononostante emerge un dato negativo. Poco fa io la commentavo in questo modo, dicendo che la fotografia di Taranto in realtà è la fotografia di una nuova questione meridionale. Qui c'è un tema serio, ossia che il sud si sta svuotando di giovani, c'è una curva demografica che è in crollo totale, tanti borghi verranno abbandonati, non saranno più oggetto di misure di sopravvivenza, di riqualificazione, perché progressivamente si svuoteranno, e questo dato è un dato che riguarda non il comune di Taranto ma l'intera provincia di Taranto. E purtroppo dobbiamo dire che i comuni della provincia tendono anche a costruire, come dire, una condizione di ulteriore difficoltà, perché noi siamo in un territorio in cui i ragazzi e le ragazze scappano. Perché una nuova questione meridionale? Perché mentre il sud si spopola, dal governo non arrivano misure di nessun tipo per incentivare i giovani a restare o a ritornare dopo i percorsi di studio. Io sono sempre stato un difensore dell'idea che i ragazzi debbano potersi sentire liberi di scegliere se restare o andare via, ma la libertà più grande non è quella iniziale del valutare se voler andare a studiare fuori o fare esperienze di vita all'estero o iniziare un'attività lavorativa all'estero o anche in giro per l'Italia. La vera condizione di libertà è mettere queste persone nella condizione di poter decidere se tornare o meno, perché quando una persona nasce, cresce, vive una città, in quella città mantiene la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi primi ricordi d'infanzia, le amicizie, i primi amori, deve assolutamente essere messo nelle condizioni di poter decidere se rientrare o meno in quel territorio. Se invece questa cosa non accade, è lì che avviene una violenza umana nei confronti di queste persone, e poi una violenza nei confronti delle famiglie di questi ragazzi e nei confronti dell'intera città, perché quando un territorio si svuota delle giovani menti, delle menti pensanti, di quelli che fanno nascere i progetti, portano avanti imprese, costruiscono un rapporto tra il mondo della ricerca e il mondo dello sviluppo, quando una città rinuncia a tutto questo, sta rinunciando al suo futuro, sta ipotecando il suo futuro. E Taranto è passata negli ultimi 30 anni, io ho 30 anni, quindi possiamo dire esattamente da quando sono nato io, ad avere circa 30.000 abitanti in meno. E la proiezione che noi abbiamo al 2050 è peggiorativa.
0: Sì, di 1.000 abitanti in meno all'anno.
1: Dobbiamo essere consapevoli di questo rischio. Questo cosa produce? Produce l'abbandono di alcune parti della città con sacche di degrado, produce un aumento dei costi dei servizi a fronte di un minor numero di entrate economiche. La semplifico: meno persone che pagano le tasse, meno possibilità di erogare servizi come raccolta dei rifiuti e verde, che già oggi sono in crisi anche per questa ragione, ma il territorio della città da pulire, da sistemare, sul quale fare la raccolta dei rifiuti, è grande, è esattamente come se fossimo una città di 250-300.000 abitanti, ma che oggi è abitata da 180.000 persone. In realtà siamo meno, perché molti sono residenti ma vivono fuori come tanti studenti universitari, quindi a occupare veramente la città siamo ancora meno già da oggi. Allora, come si inverte questo meccanismo drammatico che ci riguarda? Non lo può invertire il comune, perché il comune non ha gli strumenti, le risorse, la capacità finanziaria né la capacità amministrativa di dare soluzioni di questa natura. Chi altro può intervenire? Può intervenire la regione, può fare delle misure, delle politiche. Su Taranto ci sono, c'è il JTF, ci sono un'altra serie di opportunità che mettono nelle condizioni il territorio di poter crescere, ma non basta. Perché Taranto, a differenza di tutto il resto del sud, che vive questa nuova questione meridionale, della quale a quanto pare non interessa a nessuno, perché io non ho sentito da Roma nessun commento in questo senso, Taranto avrebbe bisogno, per la sua condizione industriale, cioè di una città che non sa quale futuro avere davanti, sono 4 anni che attendiamo risposte sul futuro dell'ex Ilva e non ne riceviamo, di un pacchetto straordinario che da Roma, dal governo, venga fatto per questa terra. Un pacchetto straordinario che non abbia soltanto l'obiettivo di mettere nuovamente in funzione l'impianto siderurgico, perché quando se ne parla si parla soltanto di questo e non va bene, perché tra l'altro, oltre a non ricevere risposte e non avere idea di cosa vogliono fare, anche se avessero una risposta, non potrebbe esaurire il dramma della fuga dei cervelli, dei giovani, delle persone che lasciano questa terra per avere più dignità e più lavoro. È lì che il governo dovrebbe darci risposte e dirci cosa fa in Italia,
0: anche
1: soprattutto
0: negli altri,
1: al sud e a Taranto per queste
0: Negli altri casi
1: problemi.
0: In cui avete chiesto una, come giunta comunale, avete chiesto una mano al governo, vi è stato detto che anche il comune vive di assistenzialismo, cioè assistenzialismo. Sembra che il dibattito in questo periodo sia molto rovinato dall'allora tu che hai fatto, allora io che ho fatto.
1: Ma c'è qualcuno
0: però
1: che
0: si
1: vuole,
0: gioca sulla pelle dei
1: ma
0: ragazzi.
1: C'è qualcuno che lo vuole rovinare perché non è in grado di dare risposte. Dire ad esempio sui giochi del Mediterraneo, che fa parte del dibattito di queste ore, che non è vero che sono stati sottratti 8 milioni e mezzo di euro, che comunque il governo ha messo tante altre risorse, significa buttare la palla fuori dal campo, perché qualsiasi governo avrebbe stanziato le risorse necessarie per fare i giochi. E ricordo a tutti che queste risorse partono dal 2020, anno in cui non era in carica il governo Meloni. Semplicemente loro hanno preso delle risorse già stanziate dagli altri, hanno fatto i conti anche con le necessità legate al Covid, alla guerra, all'aumento dei prezzi, e quindi li hanno integrati e hanno permesso la realizzazione degli impianti. Lo avrebbe fatto chiunque. C'è una differenza però: quasi 4 miliardi per Milano Cortina, 350 milioni di euro per Taranto, dobbiamo stare a elemosinare gli ultimi 10 milioni di euro, 8 e mezzo, che ci permettano di completare alcune opere. Non può funzionare in questo modo e fa parte della questione meridionale. E cosa succede? Che mentre al nord, se servono 5 miliardi, tutti fanno la guerra per avere un miliardo in più, al sud ti tolgono le risorse e chi oggi rappresenta il territorio in Parlamento come forza di maggioranza, anziché fare la battaglia per difendere Taranto, prova a mettere le pezze a colori, a giustificare sull'assistenzialismo o a intestarsi risorse e procedimenti che appartengono al passato. Allora bisogna avere il buon cuore di riconoscere a chi ha fatto il proprio dovere i risultati che ha portato a casa e poi lavorare per il bene del territorio. È analoga la situazione sul CIS. 4 anni di governo Meloni, non un centesimo aggiunto al CIS. Stiamo facendo ancora oggi ragionamenti, passerelle, discussioni e anche note stampa dandoci un certo tono sulle risorse messe dagli altri. Ma il governo Meloni, per Taranto, cosa ha intenzione di fare, visto che sono quasi finiti 5 anni di legislatura, siamo al 4° anno e non c'è un euro aggiunto? Allora, da parte del comune c'è tutta la volontà a costruire una relazione stabile anche col governo, che però dia al territorio risultati, non che si rivendano i risultati degli altri, ma che mettano nuovi soldi e che ci dicano le misure da Roma che possono essere messe in campo per risolvere i problemi del sud e del nostro territorio, che è l'emblema, insieme a poche altre circostanze, delle crisi e delle difficoltà del sud, oltre che l'emblema dell'assenza di politiche energetiche, industriali, occupazionali di tutta Italia, perché quello che sta succedendo a Taranto dovrebbe gridare scandalo europeo, e invece è qualche anno che la cosa sta assumendo un tono diverso. Ieri un'altra persona vittima di un incidente su Ilva, abbiamo dovuto piangere tanti giovani che lì sono rimasti morti, e noi continuiamo ancora una volta a fare note stampa in cui sollecitiamo delle risposte, in cui la notizia è: meno male che non è morto. Allora, però, qual è la risposta a questi problemi? Ai giovani che vogliono restare o tornare a Taranto, noi cosa rispondiamo? Quali misure straordinarie riusciamo a mettere in campo? Stante il fatto che il comune non ha le risorse per farlo. E allora si deve appellare al governo centrale, alla regione, per dire che pacchetto straordinario variamo per un territorio che, se nemmeno la classifica che ti pone come ultimo caso nazionale è in grado di accendere l'attenzione e di responsabilizzare chi oggi potrebbe fare qualcosa e non lo sta facendo, allora cosa serve?
0: E allora andiamo a conoscere uno di questi
1: E lo dico
0: giovani.
1: Con la rabbia generazionale di un ragazzo di 30 anni che ha scelto di tornare e che deve affrontare questa questione provando a dare risposte alla sua di generazione.
0: Andiamo a conoscere uno di questi ragazzi che vorrebbe tornare a Taranto. Questa è la storia di Andrea e ascoltiamolo insieme.
2: Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
3: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno. o per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro.
4: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
3: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città diciamo può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è perché non qui?
4: Andrea Ghion ha 29 anni, dottorando di storia dell'arte medioevale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa. Perché hai deciso di tornare?
3: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Che questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi, e la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
4: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare, un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario. Taranto è fanalino di coda.
3: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato? La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro. Però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
4: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
3: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.

0: qualcosa si è costruito, perché se un ragazzo come Andrea non è l'unico, racconta che vuol tornare, qualcosa si è costruito, quantomeno ci sono state anche tante piccole realtà, penso a Porta Napoli, penso a tante associazioni, a tanti ragazzi che hanno investito su questo territorio per creare quell'alternativa.
1: Sì, ci sono state diverse iniziative in giro per la città, Porta Napoli ne è un esempio, ma ce ne sono altre ancora, penso a Casa Viola, un'altra che stiamo facendo partire all'AMA, abbiamo concluso a Circonvallazione dei Fiori un progetto di aggregazione giovanile, sono parte di un processo con delle risposte che provano a dare a giovani luoghi, spazi, contenitori e contenuti, ma questo è uno degli aspetti e questa cosa la riesce a fare un po' il comune, un po' la fanno i privati. E un po', diciamo, si collabora per tenere vive queste realtà, ma non è sufficiente. Siamo in una condizione così tanto emergenziale per cui Taranto necessita di un pacchetto di risposte che o il governo o il Parlamento devono varare e finanziare per dirci come cambiare linea. Un'idea? L'università. Serve potenziare l'università. Serve fare altri processi e ragionamenti. Il Comune ha messo in campo le sue iniziative in dialogo con i rettori di Uniba, Poliba e Unisalento, lo sta facendo il sindaco, ma non basta, perché se il governo volesse dare ai nostri giovani una risposta più forte in questo senso, dovrebbe mettere in campo un ulteriore pacchetto di misure a rafforzare non solo i processi universitari, ma anche tutti i servizi che ruotano intorno all'università. Vogliamo dire altro? Io per anni ho sentito parlare dell'aeroporto come se fosse una responsabilità regionale. Questa volta è il governo che toglie l'aeroporto di Grottaglie ai voli civili dal piano nazionale degli aeroporti e nessuno dice una parola. E questa cosa non può andare bene perché se tu vuoi provare a rilanciare, almeno nella parte estiva, perché noi non siamo ipocriti, sappiamo che averlo in piedi tutto l'anno non è una cosa sostenibile da un punto di vista finanziario, ma vuoi dare una prospettiva dal mese di maggio al mese di ottobre come si fa in tante altre città d'Europa? Allora intervieni per aprire l'aeroporto di Taranto ai voli passeggeri. Invece è come se ci fosse la volontà politica nazionale del governo di tenere Taranto fuori, isolata, senza risorse, senza una discussione sui trasporti. Forse Salvini dovrebbe convocare il sindaco di Taranto, questo dovrebbe farlo anche la Meloni che non l'ha ancora mai fatto in un anno di amministrazione comunale, in 4 anni di governo, e dire al territorio aumentiamo i treni, realizziamo l'alta velocità, apriamo temporaneamente l'aeroporto, facciamo un pacchetto di investimenti sull'università, rendiamo la città vecchia zona franca in termini di tasse per tutti i giovani che vogliono farsi casa o aprire un'attività, perché in questo modo noi caratterizziamo, come è avvenuto su Porta Napoli, una zona della città per lo sviluppo giovanile, diamo un incentivo alle misure di politiche per la casa e la famiglia per i giovani che decidono di restare a vivere e mettere famiglia su a Taranto, troviamo formule condivise per fare in modo che ad esempio lo sport dopo i giochi del Mediterraneo resti una opportunità per far sì che i giovani possano crescere, ma queste robe non le può fare il comune e devo dirvelo con la massima sincerità che al netto di comunicati stampa io non vedo nessuna vera misura nei confronti del nostro territorio. Allora la città è la provincia, perché io ragiono della città, ma è ovvio che se il comune capoluogo corre si porta a traino tutta la provincia e le misure che tu fai per la città le puoi provare ad estendere anche per tutto il resto della provincia. Meritano un riscatto? Meritano di superare la crisi Ilva Arenale con delle risposte che permettano ai giovani di tornare o di restare? Secondo me la risposta è sì. E lo merita l'Italia, non soltanto Taranto. E Taranto lo merita, ancora una volta, potremmo stare all'infinito a raccontare questa roba per il grande sacrificio che ha reso in 60 anni al sistema paese. Se tutto questo è vero, allora quando arrivano soldi e proposte?
0: Allora, vice sindaco, c'è un'altra questione a cui chiedo di rispondere velocemente perché siamo in chiusura. Sembra esserci un'escalation di violenza. Questa notte è successo a Manduria, c'è stata la questione della baby gang di Piazza Fontana in cui ha perso la vita il povero Bakary Sakho, che è andata, diciamo, su tutti i telegiornali nazionali, è saltata all'onore della cro anzi. Sulla cronaca nazionale, ma è un problema di disagio giovanile, di violenza che sembra aver colpito tutta l'Italia. È solo una questione che riguarda noi, questa aggressività. Lei ha basato tutta la sua campagna elettorale, diciamo, sull'ascolto dei giovani, sulla parola dei giovani, sull'incontro con i giovani. Che cosa sta succedendo?
1: Ma i ragazzi si sentono alle volte trascurati, poi più piccoli sono, come in quella circostanza, più il rischio di devianza sociale, di esclusione, di marginalizzazione aumenta, soprattutto in alcune zone della città dove si registrano dei fenomeni legati anche a condizioni di degrado maggiori, e questa cosa non va assolutamente bene. È necessario anche in questo senso intervenire per riportare la barra dritta, e devo dire che per quanto riguarda il caso di Bakary Sakho in Città Vecchia, la presenza di Don Emanuele, della Chiesa, un po' delle istituzioni andrebbe rafforzata ulteriormente, ma può essere un punto di partenza. Ovviamente che cosa serve in queste circostanze? Soldi, perché i progetti a scopo sociale vanno finanziati. E qui servirebbe nel pacchetto generale di cui parlavo prima anche le risorse per misure non di assistenzialismo sociale, ma di sostegno che deve essere volto ad accompagnare questi ragazze e ragazzi fuori dalle condizioni di
0: perché
1: disagio,
0: non può
1: per
0: essere
1: loro
0: lasciato,
1: e per le loro famiglie. Perché
0: non
1: è
0: può
1: che
0: essere lasciato tutto al volontariato.
1: Non può essere lasciato tutto al volontariato, non se si parla di un'emergenza sociale come il caso nostro in alcune circostanze e come è emerso dai tragici fatti di Piazza Fontana, dove si è consumato un omicidio tremendo. Tremendo, indipendentemente, guardate, dal fatto che il ragazzo Bakary fosse italiano, non italiano meno, chiunque lì avrebbe potuto subire una condizione di violenza del genere. Questo peggiora la situazione, perché ci sta fotografando una condizione sociale complessa. Non si può pensare di abbandonare le istituzioni o le associazioni che fanno volontariato al loro destino. Serve anche in questo senso intervenire direttamente con certe tipologie di misure. Un esempio legato al tema della sicurezza. La Città Vecchia ha una caserma dei carabinieri, forse ci sono 8-9 persone che devono distribuirsi su 3 turni, non c'è il notturno, dopodiché ci sono quelli che devono stare in ufficio, è evidente che questa cosa non funziona. Allora, Piantedosi è venuto per andare a fare a Lecce un comitato di ordine pubblico e sicurezza, ma perché non è venuto a farlo a Taranto per rispondere all'emergenza di Bakary in quei giorni? E perché venendo a Taranto non ha sentito il collega di governo, il ministro Crosetto, chiedendogli di raddoppiare la presenza dei carabinieri in Città Vecchia o di immaginarci l'istituzione di un presidio di polizia di Stato o altre iniziative? Queste sono le risposte di cui ha bisogno il territorio, e questo dovrebbero fare i parlamentari di centrodestra nelle loro, diciamo, con i loro colleghi alleati di governo che governano il paese e che dovrebbero dare risposte tangibili. E io sarei il primo a riconoscere a tutti loro il merito dei risultati che portano a casa, ma non ci sto a farmi dire che hanno portato a casa dei risultati che sono risultati di altri governi e che non hanno messo nulla di nuovo a questo territorio. E non ci dovrebbe stare nemmeno il territorio, e non ci dovrebbero stare nemmeno loro a ragionamenti di questo tipo.
0: Bene, io ringrazio il vice sindaco, diamo la possibilità a chiunque del centrodestra voglia ribattere, e l'appuntamento con l'approfondimento dopo il TG torna domani.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Amiche e amici, ben ritrovati con Onda Rossoblu, la puntata all'indomani del successo, o meglio, della sconfitta del Taranto contro l'Apice, ma di sola una rete, pertanto era una delle combinazioni che permetteva al Taranto di poter accedere alla finale per la promozione in Serie D contro la squadra della Gladiator, che adesso, perché per chi sta vedendo la puntata in diretta, sta aspettando, così come la società rossoblu, l'esito del sorteggio, perché entrambe le squadre hanno giocato il ritorno fuori casa e l'andata in casa della semifinale, e pertanto per designare chi giocherà l'andata in casa e il ritorno invece fuori, o viceversa, insomma, come verrà scelto poi dal sorteggio, bisognerà attendere qualche altro minuto. Noi saremo in onda, questo ve lo diciamo per chi ci segue in diretta, per chi questa sera, insomma, rivivrà le emozioni di questa di quello che sta accadendo a Roma in questo momento, insomma, la possibilità di conoscere quello che è l'esito dei sorteggi. Noi abbiamo preparato ovviamente la puntata cammin facendo, come si dice in questi casi, cioè partiamo dall'analisi di Apice Taranto e poi scopriremo quello che accadrà nel sorteggio. È chiaro che in qualsiasi momento, ripeto, dovessimo sapere l'esito del sorteggio, noi interromperemo l'interlocutore con cui stiamo parlando per poter dare l'esito dello stesso, per capire, insomma, quello che accadrà il 7 e il 14 di giugno. Io già saluto e ringrazio innanzitutto

0: Luigi Carrieri, che è in collegamento con noi, il collega giornalista di Cronache Tarantine. Ciao Luigi, buon pomeriggio e buonasera a te.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
0: Allora, Luigi, noi ci vediamo soltanto gli highlights della partita, i momenti salienti di quello che è successo. Non abbiamo inserito le occasioni, ve lo diciamo subito, le occasioni dubbie. Perché vedremo poi nello scorrere delle immagini, perché su quello poi faremo un approfondimento con Luigi e in generale su quello che insomma pensa anche la parte giornalistica per quanto riguarda questa puntata di Onda Rosso Blu. Quindi vediamoci gli highlights e poi torniamo.
2: Rincorsa, fischia direttore di gara, il destro e la parata, la parata. Va Colarusso, il destro, reazione gol, gol di Colarusso.
3: Può passare a potenza, basso, tiro, gol!
2: Raddoppio dell'apice.
3: Zampa, prova a rimetterla dentro, Del Vino in aria, questa macchia, Trombino,
2: gol, gol, Trombino, Trombino. Trombini, Trombino, Trombino, Trombino, ha segnato Trombino.
0: E spieghiamo che cosa è accaduto, ecco Luigi, perché la partita poi inevitabilmente per chi la vive porta dei momenti con i punti interrogativi. Altrettanto sono state annullate due reti, ora ve lo diciamo, una di queste almeno assolutamente regolari. Se abbiamo dei dubbi sul colpo di testa di Guastamacchia, perché l'arbitro può dare lì fallo di confusione, sul gol di Lo Savio noi dubbi non ce ne abbiamo. Ovviamente, poi ognuno si fa la sua idea, però alla fine della partita pensavamo che anche il gol di Trombino lo andassero ad annullare. Quando ha segnato e abbiamo visto il guardalinee e soprattutto il direttore di gara indicare il centrocampo, ci è sembrata la sorpresa più grande di un pomeriggio che stava assumendo dei contorni da playoff del Taranto, quelli maledetti. Invece è accaduto, insomma, che Trombino ha salvato il Taranto. Luigi, questa è l'analisi mia personale, ma adesso mi affido a te, insomma, al tuo soprattutto calma e buon senso, che sicuramente rispetto a chi ha vissuto ieri la partita è più semplice.
1: E che cosa vuoi sapere esattamente?
0: Voglio sapere, secondo te, la partita di ieri, il Taranto. Partiamo dagli episodi e poi passiamo al Taranto, perché c'è tanto da parlare sul Taranto ieri. Sugli episodi, il Taranto può rivendicare qualcosa?
1: Beh, sì, allora, ci sono degli episodi oggettivi che sono quelli dei gol annullati. Bisognerebbe capire se c'è fuorigioco di Lo Savio, se nell'occasione del gol di Guastamacchia annullato ci siano dei falli. Io sinceramente, rivedendo un paio di volte il replay del gol annullato a Guastamacchia, ci ho capito poco, quindi restano dei forti dubbi quantomeno. Sugli episodi dei rigori, sai, io non ero ad apice, quindi non riesco a percepire quello che magari hai percepito tu che eri lì presente sul campo. Vedendo dalla televisione mi sono serbati due episodi dubbi, però non scandalosi, cioè nel senso che è questione di interpretazioni. C'è un fallo di mani, non è eccessivamente largo il braccio di Paolo Antonio, però effettivamente il pallone tocca il braccio, quindi si poteva secondo me concedere come non si poteva concedere. L'intervento di Marino secondo me è un po' improvvido, un po' ingenuo, perché ecco, queste sono le immagini, lui entra
0: Sì.
1: sull'uomo, credo che un po' in potenza cerchi anche il contatto e quindi siamo nella, come dire, nel novero di quelle situazioni borderline, dove a mio avviso dipende dall'interpretazione dell'arbitro, che effettivamente è stato leggermente di manica larga nei due, diciamo, nei due episodi, però io non parlerei di episodi scandalosi. Secondo me è più da riflettere il gol annullato a Guastamacchia, che sinceramente io non ho capito il motivo per cui sia stato annullato.
0: Io l'ho definito fallo di confusione in cronaca diretta. Dopodiché, io ho grossi dubbi, però, addirittura sul gol di Lo Savio, perché è vero che il giocatore rimane a terra dell'apice in area di rigore, ma Lo Savio parte da dietro anche a un altro difensore. Quindi, ecco perché io continuo a pensare che quello sia un gol regolare. su Guastamacchia ti fischiano il fallo di confusione perché più volte era andato a riprendere l'arbitro, i difensori,

0: ci sono. Non ti dico a cosa ho pensato al gol di Guastamacchia annullato, anzi lo dico, sono tornato indietro di 24 anni. Un gol su calcio d'angolo annullato e mi fermo qui.
1: A
0: Anzi, ti dico,
1: Catania, dici?
0: bravissimo. È la stessa cosa, cioè, non lo so spiegare. Scusatemi, ma si è riaperto delle ferite, ma
1: Sì, però
0: purtroppo è così. Sì.
1: allora, fammi dire una cosa.
0: Poi c'è un
1: È
0: messaggio
1: chiaro
0: di un
1: che
0: tifoso, per te anche. Vai, vai, vai, Luigi.
1: restano questi episodi, si può discutere, però io credo che dobbiamo farci scivolare un po' queste situazioni, perché non, secondo me finiamo per poi cadere nella trappola, no, dei vittimismi o, come dire, delle situazioni che sembrano tutte programmate contro il Taranto. Secondo me il Taranto deve andare oltre queste situazioni. Prendiamola come una giornata storta dell'arbitro e andiamo avanti. Il Taranto è in finale, ha superato l'apice nelle due partite, secondo me è stato nettamente superiore all'apice. Ha avuto ovviamente qualche affanno in più dal punto di vista del risultato, perché dal punto di vista della prestazione il Taranto non meritava di perdere addirittura la partita di ieri. Ha acciuffato all'ultimo minuto utile il gol di Trombino e comunque questo credo che sia anche un buon segno, no? Nonostante una giornata ricca di situazioni negative, aver colto all'ultimo minuto utile la possibilità di evitare i supplementari, quindi una coda,
0: Certo.
1: credo che bisogna prendere il lato positivo delle cose, quindi il Taranto in finale se la giocherà secondo me alla grande con i Gladiator, che è un'ottima squadra, però in finale può succedere di tutto.
0: Mi scrive Alessio Maiorano una sua visione, che ringrazio Alessio che ci ha scritto al 339-6806868, cioè il nostro numero WhatsApp, sul gol di Guastamacchia. Ci dà una sua versione. Delvino, secondo lui, si libera in modo irregolare nel gol di Guastamacchia, ecco perché il gol è da annullare. Io ringrazio Alessio per il messaggio e lo giro anche a Luigi. È una sua versione. Ce ne abbiamo anche un altro di messaggio, te li sto leggendo come arrivano random, Luigi. Buon pomeriggio Francesco, ci sta anche un falonetto di mani del difensore dell'apice, Antonio Durante da Paolo VI, che ringrazio. Sì, Antonio, è vero, c'era anche manca un rigore al Taranto nei primissimi secondi. Dunque, attendiamo sempre l'esito del sorteggio, però li abbiamo sommati questi episodi. È vero, al Taranto manca anche questo episodio. Però, come diceva Luigi, e poi continuate a scriverci, naturalmente. Luigi, il Taranto è in finale, però di ieri hai sentito anche l'analisi di Danucci, non è stato un Taranto che ha giocato da squadra. Sei d'accordo?
1: Parzialmente, perché io credo che nel primo tempo il Taranto ha avuto solamente il limite di avere la partita in mano tecnicamente, ma non avere la possibilità di concretizzare con le realizzazioni quel dominio di gioco che aveva. Ovviamente sottile, superficiale, però credo che l'apice è stato rimesso in gioco dal secondo rigore. Fino a quel momento era stato totalmente inespressivo dal punto di vista del gioco. E Taranto aveva avuto invece due o tre ripartenze ficcanti, importanti. Ecco, se c'è un limite nel primo tempo è questo. Nel secondo tempo, Taranto, dopo 2 o 3 minuti, secondo me, di buon avvio, ha avuto un 10 minuti di blackout totale. Il gol del 2-0 lo testimonia. La squadra era totalmente passiva, ferma. I giocatori dell'Apice hanno potuto fraseggiare per credo 30-40 secondi nella metà campo del Taranto senza alcun problema. Quindi credo che ci sono ovviamente dei buchi nella prestazione del Taranto, però poi voglio dire, nella seconda parte del secondo tempo la squadra ha reagito, magari anche un po' più di nervi che non con la lucidità, però serve anche quello. La reazione c'è stata.
0: Certo.
1: E credo che Danucci l'abbia anche evidenziato.
0: Allora, Luigi, ovviamente i messaggi ci arrivano, io di volta in volta li leggo da parte dei tifosi. Ci scrive Francesco, grazie insomma per averci scritto. Tutto giusto, l'arbitro sui due rigori dati a loro è stato un po' troppo di manica larga, ma i gol annullati sono colpa del guardalinea e non dell'arbitro. In entrambe le reti annullate, il guardalinea alza la bandierina. Manca un rigore per fallo di mano nel secondo tempo su una girata di Trombino, è vero. E Antonio Durante, completiamo il messaggio. Vogliamo anche parlare dei cartellini gialli dimenticati a Prato. Nel primo tempo c'è stato un cartellino giallo che non ha dato in effetti all'apice, che poteva essere pesante poi nell'economia della partita. Sono d'accordo su questo tipo di analisi. Ovviamente continuate a seguirci, a scriverci al 339-6806-868. Quando ci sarà poi il sorteggio, diteci la vostra. Io continuo anche a parlare con Luigi. Luigi, tu sei d'accordo in parte, però ieri ha fatto delle variazioni il Taranto dal punto di vista dell'impianto. Non tanto tattico, perché poi l'ha rivisto più volte, c'è partito con quella sorta di 4-2-3-1, poi diventava 4-3-3, insomma, partita in corso, però gli interpreti, secondo me Di Paolo Antonio ieri ha fatto una grande partita, Delvino ha fatto una grande partita, cioè c'era questo asse Delvino, Di Paolo Antonio, lo Iodice, su cui il Taranto ha giocato in ombra Vukoja, che mi è apparso così, e Marino, episodio a parte del rigore. È stato sette polmoni.
1: Sì, mi conforta la tua analisi perché è esattamente quella che sottoscrivo in pieno, pur non l'avendo vista dal vivo, comunque abbiamo avuto la stessa impressione sulla prestazione dei
0: Vabbè, ma tu
1: singoli.
0: hai
1: Di
0: più
1: Paolo Antonio
0: esperienza
1: del
0: rispetto a me, io mi affido a te per l'analisi, io mi affido a te per l'analisi, scusami, io posso dire anche la mia vedendo la partita, però tu hai più esperienza rispetto a me, insomma, quindi devi essere tu di aiuto.
1: Resta che insomma, non è poco, abbiamo visto la stessa partita, non è poco. No, Di Paolo Antonio Delvino e lo Iodice, secondo me, sono stati, e ovviamente Mastrangelo, sono stati i migliori del Taranto, se proprio dobbiamo prendere a grappoli, no, dei giocatori. Anche Marino, ovviamente, rigore a parte. Sì, perché poi, voglio dire, l'impianto di gioco, se proprio vogliamo sintetizzarlo con i numeri, è sempre stato per tutta la stagione, tranne due giornate, le prime, dove Danucci ha sperimentato con la difesa a 3, no? Ma sì, era proprio all'inizio.
0: Sì.
1: L'impianto è stato sempre 4-2, è stato sempre 4-2-3-1, perché lo Savio gioca alle spalle di Aguilera in posizione centrale, lo Iodice è largo a sinistra, e poi a destra gioca o Marino Incerti Zampa, che non è un trequartista di ruolo, però assume quella posizione. Tatticamente, il trequartista di destra, soprattutto in fase di possesso, dovrebbe essere, nello sviluppo dell'azione, Adrio Osmanovic, che è il giocatore, diciamo, che spingendosi arriva sulla linea di fondo. Secondo me il rientro di Adrio Osmanovic, se proprio vogliamo fare un piccolo salto, no, di analisi verso la finale, è determinante da questo punto di vista, perché secondo me il Taranto è stato superiore all'apice, però va anche tenuto conto che, al di là delle assenze in difesa di Sansò e Konaté, l'assenza di Adrio Osmanovic per due partite è stata davvero pesante, quindi il suo rientro sarà veramente benedetto. In questa fase sarà bello riposato, quindi potrà dare veramente il massimo del suo impegno fisico-atletico. Sì, chiaro, un aspetto da sottolineare: i cambi. Finalmente chi è subentrato, e non mi riferisco solamente a Trombino che ha fatto il gol, ma anche Zampa, che nell'azione del gol fa un tocco a seguire non indifferente, perché una palla altissima lui la rimette in gioco di prima, e non era un tocco banale. Anche Rosso si è speso molto. Direi che chi è subentrato ieri forse ha giocato anche meglio di chi aveva giocato all'inizio. È chiaro che ci sono delle gerarchie, però se proprio vogliamo disquisire sulle prestazioni, chi è subentrato non è stato ovviamente inferiore a chi ha preso il
0: Ed è
1: posto.
0: la seconda volta consecutiva, perché se noi guardiamo questo aspetto, Luigi, è la seconda volta consecutiva anche nella gara d'andata. Ad esempio, Marino entra, fa l'assist del 3-1 allo Savio. Quindi sta accadendo questo. Non solo, ecco, poi c'è un altro dettaglio. Non so se me lo dice Martino, che ringrazio. Un altro dettaglio per quanto riguarda la partita di ieri. Sì, siccome state parlando dei singoli, vorrei soffermarmi anche sulla prestazione del portiere Mastrangelo, perché il rigore non era semplice, ma ne ha quasi parati due su due. Un aspetto che dovete rimarcare assolutamente. Mastrangelo rimane sempre tra i migliori. Non va a inficiare i due gol presi, tre tra andata e ritorno, ma se all'andata ha preso un gol con un tocco che ha deviato il pallone, l'ha reso impossibile da parare, il rigore è quasi parato. Sul gol numero 3, insomma, c'è quella parata particolare che non è riuscito a fare perché era coperto. Adesso c'ho un messaggio di Gabriele Fanelli, un messaggio abbastanza lungo, cerco di sintetizzarlo, Gabriele, grazie. Ringraziarvi per il servizio che offrite e per le informazioni quotidianamente veicolate riguardante la squadra della nostra città, figurati. Il vostro lavoro rappresenta un importante punto di riferimento per noi tifosi appassionati, grazie. Per quanto riguarda la partita di ieri, pur riconoscendo che alcune decisioni arbitrali possono aver lasciato spazio a dubbi e discussioni, ritengo che sia altrettanto importante analizzare ciò che dipenda direttamente dalla squadra. Emerge la necessità di concretizzare con maggiore efficacia le occasioni create e di sfruttare al meglio tutte le opportunità che si presentano nel corso della gara. Quando le circostanze di inerzia della partita lo consentono, credo sia fondamentale cercare di imporre il proprio gioco, gestire il possesso e mantenere il controllo della palla, traducendo tale superiorità in azioni realmente incisive e in risultati concreti. Un saluto e grazie ancora per il lavoro che svolgete. Grazie, Gabriele. Luigi, ti faccio rispondere al nostro tifoso. Analisi
1: Ma
0: perfetta, direi.
1: mi viene da aggiungere amen,
0: Infatti, bravissimo.
1: cioè un'analisi lucidissima e condivisibilissima.
0: Davvero, davvero bravo, Gabriele. Su Mastrangelo, scusa se ti ho interrotto perché l'altro
1: Sì,
0: spettatore mi diceva, vai.
1: Mastrangelo l'ho aggiunto ai migliori insieme a Delvino, Di Paolo Antonio e Elo Iodice. Il primo rigore è un rigore parato. Cioè non è un rigore sbagliato da Mincione, perché Mincione angola abbastanza la traiettoria del calcio di rigore e c'è una parata. Cioè non è un tiro, non è un tiro in cui la palla sbatte contro il portiere. Peccato, sulla seconda occasione ci voleva anche un pizzico di fortuna, perché molto spesso quei tiri centrali incocciano sui piedi del portiere, però tutto sommato sul 2-0 è... Credo che sia incolpevole, perché il tiro è da dentro l'area, troppo vicino, poi c'era anche una mischia, tanti uomini davanti alla visuale, quindi credo che sia da questo punto di vista incolpevole. No, è una bella scoperta della seconda parte di stagione, si è tanto parlato durante la stagione del rendimento dei portieri. Ecco, Mastrangelo è un portiere che comunque, nonostante la sua giovane età, nonostante la lunga inattività, come lui a confermato molto spesso nelle interviste, dà segnali di affidabilità.
0: In conclusione, la formazione del Gladiatore di Farina è una squadra da tenere a bada, perché Farina conosce bene la regione. Una regione, quella pugliese, che ha regalato soddisfazioni a Farina, cioè con il Barletta. In ultimo, ricordiamo lo spareggio allo Iacovone con il Martina, quando vinse qui in Puglia, e non solo, insomma, ha fatto bene anche in altre piazze. Quindi, che ne pensi? Perché Gladiator ha 23 partite su 28 da quando è entrato Farina, che è riuscito a portare in porto. Quindi, occhio, perché la
1: Sì,
0: formazione del
1: sì.
0: Gladiator è una formazione abbastanza forte.
1: Beh, Francesco, d'altro conto parliamo di una finale nazionale, quindi è normale che il Taranto debba incontrare una squadra di valore allenata da un allenatore vincente che ha vinto sia in D che in Eccellenza, quindi è una squadra ovviamente che non conosco benissimo per aver visto giocare, conosco qualche giocatore, però dai commenti e anche dal ruolino, dalle statistiche, mi sembra una squadra che ha consapevolezza. È anche vero che i risultati delle due partite contro il Matese non sono stati due vittorie, sono state due vittorie, che è da sottolineare, però sono state due vittorie ovviamente di misura. 3 gol presi in 2 partite, quindi ovviamente c'è anche margine per il Taranto di mettere in difficoltà questa squadra, che comunque si presenta come il Taranto, credo con la stessa percentuale di poter accedere in Serie B.
0: Vi do una notizia dell'ultima ora che non c'entra nulla con il calcio, ma con il volley. La Prisma, con un comunicato, ha annunciato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile 2026-2027. C'è giunta, per chi sta seguendo la attenzione, Gladiator Taranto e Taranto Gladiator. Abbiamo il sorteggio. La prima gara, il Taranto la gioca fuori casa. Gioca il 7 fuori casa. Quindi ad Aversa il 14, ecco il pannello, grazie alla nostra regia guidata da Michael Schino e il nostro Piero Caffio. Quindi ecco il sorteggio. Andata Gladiator Taranto, ritorno Gladiator Taranto. Questo è l'esito che ci è giunto da Roma. Ovviamente vi abbiamo dato proprio in tempo reale. Il sorteggio è avvenuto alle 15:19. È stato ufficializzato alle 15:21 dalle nostre. Io ringrazio ovviamente chi sta seguendo lì da Roma. Quindi lo ripetiamo e lo vedete in onda. Scusami Gigi se ti ho interrotto, ma l'avevamo previsto. Gladiator Taranto, quindi andata il 7 giugno ad Aversa. E chiederemo se si giocherà eventualmente anche il sabato. Questo è un punto interrogativo che c'è stato con la partita con la Matese, ma lo sapremo tra pochissimo. Ritorno Taranto Gladiator. Questa è la decisione dell'urna. Taranto Gladiator, quindi si gioca a Massafra il 14. Ricordo, non valgono i gol in casa e in trasferta, la somma dei gol in caso di parità tra gol tra andata e ritorno supplementari a Massafra ed eventuali rigori a Massafra. Questo è l'esito del sorteggio. Questo è l'esito del sorteggio. Gigi, subito a te, le prime impressioni a caldo.
1: Ma sai, io sinceramente avrei preferito la prima in casa, perché secondo me il Taranto in casa, quando non si tratta di ultima spiaggia, ma quest'anno ha dimostrato di poter prendere un largo vantaggio, e la partita con l'Api ce lo testimonia. Io credo che se il Taranto arriva in finale è in virtù del 3-1 dell'andata, e giocare la partita di ritorno con un vantaggio, secondo me, è un qualcosa di positivo. Secondo me stiamo parlando comunque di sfumature e comunque è il mio pensiero, quindi non vuol dire che il mio pensiero sia giusto così com'è. Però secondo me, se, io avrei preferito la prima andata, cambia poco. Diciamo che se proprio vogliamo vedere il lato romantico sarebbe bello quindi festeggiare in casa. Quindi è chiaro che la prima partita ci vorrà un Taranto solido e diciamo non proprio in versione esterna di stagione. Ci vorrà un Taranto solido che comunque faccia gol e che mette in difficoltà gli avversari.
0: Tra poco lo vedremo anche sui social. Ricordo, ricordo, ricordo. La prima in casa sarà del Gladiator. Quindi Gladiator Taranto e Taranto Gladiator 7 e 14. Questo è l'esito del sorteggio. Lo vediamo, lo vedremo più volte. Gigi, ti ringrazio. Perdonami se ti ho rubato qualche secondo in più, ma era necessario. Grazie a Luigi Carrieri, Cronaca Tarantina, il collega, ma soprattutto un amico. Grazie ancora. Un abbraccio, Luigi. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Adesso ci colleghiamo con la campagna con Gigi Paturzo. Ricordiamo anche dei precedenti che non riguardano tanto i Gladiator, ma i playoff che possiamo rivedere in onda. Rivediamo in onda perché i nostri tifosi già mi stanno bombardando. Sì, gli daremo tutte le risposte. Speriamo anche di sapere anche qualcosa in più sull'orario delle partite. Promesso. Dunque, Gladiator Taranto e Taranto Gladiator, se parliamo di spareggi valevoli per una promozione. Il Taranto, lo spareggio valevole per la promozione come finale in casa, l'ha giocata 20 anni fa. Taranto rende, andata a Cosenza, campo neutro 1-1, ritorno 1-0, gol di De Liguori al minuto 89. Se parliamo di uno spareggio valevole, importante, salvezza contro la formazione campana, salvezza intendo. Quello dobbiamo tornare al giugno del 92, quando ad Ascoli il Taranto superò i supplementari la Casertana per 2-1. Vediamo il pannello appena possibile, più volte ve lo chiedo e chiedo alla nostra regia, che ringrazio per tutto il lavoro fatto perché aspettavano ovviamente questa notizia. Eccolo qui, questo è il pannello della finale. Gladiator Taranto all'andata, Taranto Gladiator a ritorno da definire l'orario d'inizio delle partite. Questo è quello che è accaduto nel sorteggio di Roma. Ringraziamo ovviamente i nostri interlocutori lì a Roma che ci hanno informato. 339-6806-868, diteci la vostra anche sul sorteggio oltre che sulla partita di ieri. Avevo un messaggio, un altro messaggio nel frattempo che Armando Serpa, poi lo sentiamo tra poco, di un altro Antonio che ringrazio.

0: Penso che ieri Danucci ha sbagliato la formazione, aveva gente fresca in panchina, avrei giocato con solo Lo Savio con un contropiedista perché nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni 3 contro 2 e a centrocampo aveva messo Zampa al posto di Marino che in difficoltà. Marino non ha fatto una brutta partita, però Antonio. Zampa sicuramente è un giocatore più di carattere, più incontrista, però lui secondo me aveva impostato con Marino per dare velocità, secondo me le scelte sono state sbagliate Antonio in quel momento della partita, cioè in alcune occasioni il Taranto le ha sbagliate le scelte. Allora, abbiamo Armando Seppe con noi. Ciao Armando, buon pomeriggio a te. Faccio subito commentare ad Armando. Scusa Armando Seppe, ho sbagliato. Gigi Paturzo. Gigi, ho sbagliato con il tuo collega Armando Seppe, che è il nostro interlocutore con la Gladiator, che ci ha aiutato anche. Perdonaci, perdonaci Gigi, è un abbraccio da tanto.
1: Assolutamente.
0: Tanto l'abbraccerò poi fisicamente e ti mandiamo il selfie quando ci rivediamo dopo tanto tempo. Gigi Paturzo, il collega di Televomero. Gigi, ti faccio rivedere anche a te il pannello e ti chiedo a bomba che cosa ne pensi del sorteggio di Roma. Rivediamolo ancora il pannello. Con l'andata Gladiator Taranto, ritorno Taranto Gladiator. Questo è l'esito del sorteggio da Roma. Gigi, insomma, il tuo pensiero.
1: Sì, di solito la squadra che gioca la prima in casa è un po' svantaggiata, è vantaggiata anche poi per il fattore ambientale l'ultima partita, però poi alla fine si devono sempre giocare le gare nell'arco dei 180 minuti, quindi credo che si affronteranno due squadre di grandissimo valore. Voi conoscete benissimo il Taranto, noi qui abbiamo imparato ad apprezzare il Gladiator di Mister Farina. Io ho seguito tutta la linea dei playoff che hanno fatto il Gladiator, eliminando squadre forti come il Portici. Poi, con un solo risultato a disposizione, ha vinto con la seconda forza del campionato, la Boys Caivanese, e poi è riuscito a vincere contro un ostico matese. Quindi penso che il Gladiator abbia tutte le carte per potersela giocare con il Taranto, anche se prima in casa, poi fuori. Bisogna poi alla fine sempre giocare alle partite.
0: Vedendo adesso le immagini tra Matese e Gladiator, partita di ritorno vinta per 2-1 la formazione del Gladiator, che cosa ci puoi dire ancora di più della formazione di Farina? 23 risultati su 28 favorevoli a Farina.
1: Mister Farina ha a sua disposizione calciatori che ti possono fare la differenza in qualsiasi momento. Vedi con Liguori. Liguori, ti do uno spoiler: che premieremo noi. Noi ogni anno facciamo la premiazione dei migliori 11 calciatori di eccellenza della Campania. Liguori è tra uno di questi, assolutamente. Quindi, Mansur, anche un giocatore che fa la differenza. Lo stesso Bomber Malafronte. Ma dietro, come dicevamo anche ieri in trasmissione, ci sono calciatori importanti come Balzano. Balzano, che è uno che ti fa sempre la differenza, ti suda sempre la maglia. Ed è un difensore arcigno e forte e si propone anche spesso in attacco. La forza di questo Gladiator è trovare il gol e poi saper difendere. Quindi, grande merito va dato a Mister Farina, che è riuscito a plasmare a sua immagine e somiglianza questa squadra.
0: Hai visto un po' il Taranto? Continua a vedere le immagini, non vi preoccupate, dicono sempre la nostra regia. Hai visto un po' il Taranto ieri? Ti è
1: Sì, ho visto
0: apparso?
1: poi ieri la partita del Taranto contro l'Apice, un apice sfortunato, con il rigore sbagliato, il palo colpito, quindi ecco, come ti dicevo prima, le partite bisogna giocarle, poi la forza del Taranto era talmente superiore che alla fine ha avuto anche il Taranto tantissime occasioni che hanno sprecato e poi solo al 94esimo è riuscito a trovare il gol che gli ha dato il pass, altrimenti erano tempi supplementari, ma sulla carta era un 70 o 30% con i calciatori che ha in rosa il Taranto, penso che se li sognano tantissime squadre. Però vanno fatti i complimenti a Mister Cioffi per la grandissima partita che ha fatto. Io quindi penso che l'apice in quella circostanza la qualificazione l'ha persa un po' all'andata.
0: Anche io sono d'accordo su questa analisi, vedendo tutte e due le partite che ho seguito entrambe in diretta, quindi ho percepito anche
1: Poi
0: questo.
1: scusami se ti interrompo, il
0: Vai.
1: Taranto era un poco, aveva delle difficoltà a giocare su un campo come quello dell'Apice più piccolo, quindi dove i calciatori non riuscivano ad esprimersi al meglio, quindi ha avuto anche qualche difficoltà la formazione rosso-blu per appunto poter esprimere al meglio il suo gioco. Campo dove era abituato a giocare l'Apice, una squadra giovane.

0: un'età media bassissima e quindi che correvano per tutta la gara.
1: Assolutamente. E poi un altro aspetto, il caldo. Ieri faceva un caldo impressionante, sì. Credimi Gigi, io in radiocronaca ieri a un certo punto boccheggiavo, ma voglio ringraziare i tifosi dell'Apice veramente per quello che ci hanno dato, perché Gigi a un certo punto

0: questa è l'unica nota negativa, che non c'erano i tifosi del Taranto. Sì. Io penso che partite come queste, di questa importanza, ci devono assolutamente essere tifosi di entrambe le formazioni, perché il calcio, ricordiamo che è uno spettacolo. Se si fa calcio senza i tifosi non c'è assolutamente spettacolo. No, no, le persone di Apice, la dirigenza dell'Apice sono persone veramente eccezionali. Anch'io li ho chiamati, infatti mi sono sentito anche con qualche vostro collega per la diretta della partita. Sono stati gentilissimi, si sono messi a disposizione. Infatti noi non siamo venuti a fare la partita proprio perché non c'era posto per farla. Abbiamo dovuto reperire le immagini diversamente, ma loro si sono messi a completa disposizione, appunto come dicevi tu, per far capire la bontà e la genuinità di queste persone. Però poi, ecco, il direttore Angelo Cioffi è un ex calciatore, quindi ha giocato anche con il Sorrento. Lo stesso mister Cioffi è un allenatore vincente qui in Campania, quindi hanno messo a loro disposizione l'esperienza a questi ragazzi, e quindi penso che un campionato da incorniciare, questo dell'Apice, concluso al secondo posto, ricordiamo, avanti a una squadra come la Battipagliese, che era un altro squadrone insieme alle Bolitana.
1: Dobbiamo aver paura di questa freddezza del Gladiator, a differenza del Taranto invece, che ha dimostrato di non essere molto freddo sulle occasioni? Te lo giro il messaggio di Michele, poi dobbiamo andare con Francesco Montervino dopo come ospite, perdonami, ma questa è una puntata, come detto, in divenire oggi. Vai Gigi, rapidissimo nella risposta, così ti dico.
0: Sì, guarda, io ti posso dire che io ho visto la partita Caivanese Gladiator. La Caivanese aveva due risultati su tre a disposizione, il Gladiator ha atteso, ha colpito con rigori segnando di testa e poi si è difesa con quasi tutti gli uomini dietro la linea della palla, appunto perché la Caivanese aveva una squadra con Maniero, Pozzebon, Celiento, quindi calciatori filosa. Una freddezza trasmessa dal loro mister, da mister Farina.
1: Perfetto, grazie.
0: Quindi sarà una partita da tripla tra Gladiatore e Taranto.
1: Gigi, ci vediamo domenica da Aversa, se si gioca domenica, verrà confermato tra poco, domenica, sabato, insomma, penso.
0: Di solito gioca il sabato il Gladiatore, vedremo che succede.
1: Va bene, grazie a Gigi Paturzo, grazie Gigi, grazie per essere stato con noi, buona giornata a te. L'orario delle partite ci chiede Danilo, che ringrazio. Danilo, ancora non lo sappiamo, perché tra poco abbiamo il DS dopo Francesco Montervino del Gladiator, e chiederemo anche del sabato. Ecco perché vi avevo detto che dobbiamo anche capire questa situazione sabato domenica. Attenzione, perché non è un aspetto da dimenticare questo. Quindi continuate a scriverci sempre, grazie. Non sappiamo l'orario di inizio della partita, potrebbe essere sicuramente dopo le 16 con un minore caldo. Francesco Montervino tra pochissimo invece avremo. Riguardiamo il pannello e facciamo vedere quello che sarà l'esito delle partite. Eccolo qui, Gladiator, questo è l'esito del sorteggio, vi ricordo, sorteggio che è avvenuto alle ore 15:19, noi abbiamo avuto praticamente in tempo reale Gladiator Taranto all'andata, Taranto Gladiator al ritorno. Questo è l'esito. Sulla data del 7, il dubbio che ci viene, 7:14 è la data da calendario, giustamente, con orario da definire. Però, giustamente, giocando ad Aversa, il Gladiator potrebbe chiedere l'anticipo al sabato. Attenzione, ecco perché vi dico, tra pochissimo, dopo l'intervento di Francesco Montervino, che stiamo per avere in collegamento, chiederemo, insomma, di più lumi, insomma, al direttore sportivo, e vedremo se già possiamo darvi questa seconda notizia della giornata. Quindi attenzione, che tra pochissimo, insomma, avremo la possibilità, insomma, di avere questa situazione completa. Ricordiamo che le gare poi ve le trasmetteremo ovviamente in radio cronaca diretta su Radio Cittadella, sui 96.500 MHz, in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google, e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Noi ringraziamo anche i telespettatori e i radioascoltatori, soprattutto, che ieri ci hanno seguito, ci hanno scritto in tanti. Non ci aspettavamo tutto questo affetto, ve lo dico sinceramente. Durante la partita qualcuno aveva anche

0: che noi stessimo soffrendo il caldo e vi ringraziamo per la vicinanza, davvero che c'è stata data da parte vostra. Ieri faceva molto caldo, Francesco Montervino è con noi, lo può garantire, insomma, il caldo di ieri che c'era. Ciao Francesco, buonasera a te.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io voglio un'analisi tua sulla partita di ieri e poi voglio un'analisi tua sul Gladiator, perché tu che fai avanti e indietro dalla campagna e sei molto più esperto rispetto a noi, ci puoi dare un quadro complessivo più completo. Vai Francesco.
1: No, beh, la partita di ieri chiaramente è stata una partita dove ci sono state tantissime difficoltà da parte del Taranto, indubbiamente l'apice ha dimostrato un pochettino più di freschezza, probabilmente tanti ragazzi giovani hanno dato un messaggio chiaro alla partita dall'inizio, no? Intensità, forza, velocità e con grande onestà hanno meritato la vittoria. Ettimo, ti devo dire che hanno rischiato realmente di meritare quasi la qualificazione. Per fortuna di contro c'era un Taranto che con l'esperienza e con la furbizia è riuscito a portare la qualificazione, tenendo conto che la panchina probabilmente ha fatto la differenza. Questo è sintomo di una formazione, quella del Taranto, che è chiaramente una panchina, una rosa bella lunga e grossa, quindi l'ingresso di Trombino ha fatto la differenza e ha portato a casa la qualificazione per il Taranto. Per quanto riguarda invece il prossimo turno, ad essere onesto, io è vero che giro tanti cavalli a male eccellenza ancora, fino a prima di quest'anno non è che me era capitato poi di vederla così tanto. È chiaro che il Gladiator, a differenza dell'Apice, ha all'interno del suo organico dei giocatori Coria e che hanno fatto anche categorie importanti, vedi il difensore centrale Riccio, quindi Manzo, quindi è chiaro che è una formazione che bisogna prendere con le pinze e se non si fa una partita di un certo tipo si può veramente rischiare.
0: Per quanto riguarda ovviamente la doppia sfida, secondo te il fatto di giocare in casa, il Taranto in ritorno può essere un vantaggio o no?
1: Guarda, ti dirò che conoscendo il pubblico di Taranto può rappresentare un vantaggio, però bisogna fare una partita importante già all'andata, cioè pensare di poter anche perdere di un gol, perché poi c'è la partita al ritorno, io credo che non sia il giusto pensiero che la squadra debba avere, ma non credo che avrà questo tipo di pensiero, quindi è una partita che chiaramente al ritorno con il favore del pubblico può fare la differenza. Ma bisogna fare grandissima attenzione a quella che è la partita andata, perché poi non so se si giocherà allo stadio di Santa Maria Capua Vetere, penso di sì,
0: Sì. No,
1: ma è un campo
0: no, scusami, si gioca al
1: abbastanza
0: Bisceglie. Aspetta, scusami, pensavo ti ho sentito male. Si gioca per i lavori del restauro del piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, che non sono ancora terminati. Si gioca non si gioca lì, ma si giocherà ad Aversa, secondo quello che sono le informazioni in nostro possesso. Perché ti dico questo? Dopo abbiamo il direttore sportivo del Gladiator per conferma. Il settore ospiti è di 869 posti. Ecco perché ci siamo informati prima proprio allo stadio. Perché il Piccirillo stanno facendo il restyling, non penso, è come lo Iacovone. Quindi vado, anche se sono due cose differenti, non dovrebbero avere a disposizione. Invece si dovrebbe giocare ad Aversa, e lì è chiaro che potrebbero andare i tifosi del Taranto. Adesso nasce la diatriba, tifosi sì, tifosi no. Ovviamente da parte
1: Mamma mia,
0: nostra
1: che
0: siamo
1: no,
0: per i tifosi sì.
1: mi auguro che ci possano andare perché innanzitutto quello stadio ci porta bene, perché se ben ricorderai è uno stadio dove Aversa Normanna Taranto finì 0-0 con un rigore sbagliato da Faiello, quel punticino che poi ci è servito per vincere il campionato di Serie D e farci andare in Serie C. Quindi,
0: Con Francesco Montervino, direttore sportivo, e Peppe La Terza che era sulla panchina.
1: sì,
0: Scusami se lo dico
1: allenatore.
0: io, ma è
1: Sì.
0: giusto ribadirlo, Francesco, perdonami.
1: No,
0: È
1: ogni tanto
0: l'ultima
1: vado bene a
0: promozione del
1: ricordare
0: è
1: chi ha.
0: l'ultima promozione del Taranto, quella in Serie C, è l'ultima in assoluto del Taranto.
1: Sì,
0: Lo
1: dice. No, l'ultimo in 25 anni perché il Taranto non ha mai vinto un campionato
0: dico io.
1: lì.
0: Esatto, no, ok,
1: Quindi,
0: bravo, hai rimarcato.
1: no, sai com'è? A Taranto si fa presto a dimenticare, poi non capisco il motivo, o meglio, posso anche comprenderlo, però va bene così, va bene così, va bene lo stesso. Per fortuna ci sono cose che rimangono scritte e non le può cancellare.

0: nessuno. Però andiamo avanti e mi auguro che ci possano essere tante altre vittorie da parte del Taranto e che si possano stare con altrettanti direttori e allenatori bravi. Detto questo, non era il caso di divagare. Quello è un campo che comunque ci portò molto bene all'epoca, perché quel punto che guadagnammo in quell'occasione fu il punto che ci portò poi ad essere primi in classifica quel 13 giugno del 2021, nella famosa partita di Venosa con la vittoria contro il Lavello.
1: Siccome i messaggi hanno un valore, anche uno verbale, ti dico una cosa: quando il Taranto era in difficoltà, questo lo posso dirlo pubblicamente, una cosa che dissi a Francesco Contervini il 30, vieni a Taranto, gli ho detto, e lui mi ha fatto un cenno di no, perché non era stato contattato dal 30 ottobre di 2025, mi ha fatto un cenno che ha detto no, però io gli ho scritto anche, c'era una speranza da parte di chi ti è stato vicino nella precedente opportunità. Punto. Siccome è un messaggio scritto, io non lo sto girando il telefono per educazione, perché poi, però, chi l'ha scritto, insomma, c'è stata la nostra redazione, e sai, insomma, tanti amici di Taranto che volevano, insomma, Francesco Montervino. Oltre a quello che hai detto, perdonami, però è giusto anche ribadire questo.
0: Guarda, ti dico, io ti ringrazio, ringrazio le migliaia di persone che sono certo che avrebbero avuto piacere al mio ritorno a Taranto, perché lo so, perché poi a Taranto si riporta sempre solo quello che scrivono le cattive persone, ma mai quello che scrivono le persone per bene. Taranto è una città piena di persone per bene, che sicuramente avrebbero avuto piacere a rivedermi lì e che sicuramente mi vogliono bene e che sicuramente hanno apprezzato le vittorie in un momento di grande difficoltà, perché poi non dimentichiamolo, il sottoscritto va via e dopo un anno e mezzo il Taranto fallisce. Quindi evidentemente chi mi è succeduto non ha avuto una gestione meticolosa e attenta come quella che ho avuto io. Detto questo, ne hanno pagato le conseguenze e è dispiaciuto, perché poi, a prescindere da tutto, il Taranto era in mano al vecchio presidente Massimo Giome, con il quale mantengo sempre un grande rapporto, nonostante quell'anno poi ci dividemmo. Ma ripeto, Taranto è piena di persone per bene che ricordano benissimo quello che è successo. Non capisco il perché poi si dia sempre spazio alle male lingue, alle cattive persone, alle persone che vogliono il male di Taranto, alle persone che hanno una paura fottuta, consentimi il termine, di rivedermi lì. Capisco anche, però in questo momento non è il caso di parlarne, perché il Taranto ha un direttore, ha un allenatore, quindi è giusto che sia così ed è giusto che la proprietà faccia le proprie valutazioni. Il sottoscritto non è stato mai chiamato, come ti dissi il 30 ottobre, strano a pensare, perché voglio dire, è stranissimo che non venga mai chiamato l'unico direttore che ha vinto in 25 anni in quella città, però posso anche immaginare il motivo per il quale non sia stato chiamato. Detto questo, mi hanno fatto i complimenti, è una proprietà che ha fatto ingenti investimenti e sta facendo di tutto per portare il Taranto nel calcio che conta, quindi a prescindere da quelle che sono le scelte della proprietà, va comunque ringraziata questa proprietà per quello che sta facendo e tutti i sacrifici che stanno portando avanti. Mi auguro che possa farlo quanto più a lungo possibile e possano fare le scelte migliori per la Taranto città.
1: Vai a Savoia in C?
0: No.
1: Ok, perfetto. Beh,
0: Sono
1: grazie.
0: molto chiaro
1: Per una
0: io.
1: volta, una risposta secca da Francesco Montevideo sul mercato. No, ma noi scherziamo,
0: Guarda.
1: perché io a Montervino, dovete sapere, questo lo dico nella mia precedente esperienza giornalistica, ogni tanto andavo a chiedere: ah, è vero questo colpo di me? Non te lo dirò mai. Ah, quindi dice, okay. Però questa volta no secco, quindi
0: No,
1: bello.
0: ma per quanto riguardano le cose mie, io le posso dire tranquillamente, quindi io non sono alla ricerca di un lavoro, io sono alla ricerca di una situazione che possa far esprimere a me quelle che sono le mie qualità. So per certo che quando lavoro in tranquillità, in sintonia con la proprietà, in serenità e soprattutto in autonomia, sono certo di poter fare un grande lavoro. Se non trovo le società che mi possono dare questa possibilità, ci sta il rischio che uno rimanga ancora a casa. Però ad oggi quelle due squadre che avete letto, che sembrava fatto, tanto te lo dico io, Sarnese e Savoia, sono state situazioni che una c'è stato poco, l'altra non mi ha convinto per niente, quindi è giusto non accettare situazioni. No, non mi serve andare a lavorare per forza, mi serve andare a cercare qualcosa di serio. Ripeto, peccato, perché il Savoia, comunque stiamo parlando di una Serie C, di una piazza blasonata, di una piazza seria, di livello, con un pubblico straordinario, però probabilmente non ci sono i presupposti, quindi non c'è da fare.

0: ci sono da fare altre valutazioni, insomma, se arriverà.
1: Grazie a Francesco Montalvino per essere stato con noi. Un abbraccio, Francesco, grazie, grazie. Ciao Francesco, direttore sportivo, ricordiamo, del Taranto che ha vinto per ultimo il campionato. Dicevamo, tra pochissimo, il direttore sportivo del Gladiator, Marco Mignano. Rivediamo il pannello con il nostro Piero Caffio, il nostro Michael Schino, pannello che potete vedere anche sui nostri social online. Andata Gladiator Taranto, ritorno Taranto Gladiator, così l'esito del sorteggio quest'oggi a Roma nella sede della LND. Il sorteggio prevede quindi l'andata che si giocherà allo stadio Bisceglia di Aversa, perché ci sono dei lavori di restyling al Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere. È bene ricordare che lo stadio di Aversa, provincia di Caserta, circa 4 ore di distanza da Taranto, lo stadio, sulla carta però da decidere ovviamente quello che sarà, ha una capienza nel settore ospiti di 869 posti. Quindi c'è una capienza ampia per poter ospitare i tifosi del Taranto. Da adesso in avanti scatta, insomma, quello che è il programma pre-gara, ed ecco che ovviamente bisognerà comprendere se i tifosi del Taranto potranno assistere alla gara in trasferta. Il ritorno sarà sicuramente allo Stadio Italia di Massafra, su questo non ci sono dubbi, e adesso, insomma, capiremo insieme quello che è con il direttore sportivo proprio della formazione campana di Santa Maria Capua Vetere, quello che è il loro percorso, perché il dubbio che ci è ovviamente venuto cammin facendo è la questione del sabato. Sabato gara in casa, sì o no? Ma lo chiederemo direttamente al direttore sportivo Marco Mignano, che si sta per collegare con noi, e nella nostra regia, insomma, ci dà anche l'ok sul fatto che in questo momento sta perfezionando il collegamento. Avremo una decina di minuti buoni per parlare con lui. Queste sono comunque le immagini che scorrono proprio dalla gara di ieri del Taranto, perché Taranto l'ha giocata domenica, conoscendo proprio il risultato di Matese Gladiator nel match d'andata. Anzi, leggiamo qualche messaggio, perché me ne sono arrivati un po' sull'esito dei sorteggi, quindi ne andiamo a leggere un po' di messaggi. Allora, vediamo un attimino. C'è Chiara che ringrazio, sono contenta di vedere il Taranto al ritorno, niente paura. Poi Simone, Taranto senza paura contro il Gladiator. Mario, speriamo di poter vedere due buone partite, che il Taranto possa vincere. Ovviamente tutte queste, lo dico se il direttore sta per ascoltare quelle che sono le notizie, sono tutte sponda Taranto, e vabbè, ci sta. Giuseppe, speravo questo sorteggio, da tanto che il Taranto non gioca poi la finalissima in casa, speriamo bene. Oh, io dico sempre, tra andata e ritorno conta poco, conta giocare le partite. Marco Mignano, il direttore sportivo del Gladiator, dovremmo averlo ora. Eccolo qui, direttore, grazie per la disponibilità. Buonasera e benvenuto a Onda Rossoblu.
2: Grazie, grazie. Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, direttore, è chiaro che avete sentito i messaggi, ovviamente sponda Taranto, però questo ci sta, insomma, voglio dire, nel gioco delle parti da parte dei nostri telespettatori. Direttore, le chiedo innanzitutto, la prima domanda è proprio sulla partita di andata. Secondo quelle che erano le indicazioni della partita con la Matese, voi avete giocato di sabato. Voi chiederete di giocare di sabato la partita con Gladiator Taranto?
2: No, diciamo, questa notizia non la posso dare perché, diciamo, non essendo il campo nostro, che il campo di Santa Maria Capua Vetere sta in ristrutturazione, questa è una cosa amministrativa che sicura personalmente la società, ma penso che si giocherà domenica. Al 90% penso che si giocherà domenica.
1: Ad Aversa o a Santa Maria? Perfetto.
2: No, si gioca ad Aversa, al Bisceglia di Aversa.
1: Oh, perfetto. Quindi, allora, abbiamo risolto, diciamo, il dubbio che era soltanto sulla domenica. Però il 90% si gioca al Bisceglia di Aversa, che ha 869 posti, lo ripeto, per gli ospiti. Poi bisognerà comprendere quello che accadrà con le risultanti, ecco, che ci saranno durante la settimana, perché l'organizzazione della trasferta e della partita in casa del Gladiator è scattata praticamente, per chi ci sta seguendo in diretta, alle 15:18, 15:19, quando c'è stato il sorteggio. Diamo il tempo, insomma, anche alle società di potersi parlare, mettersi d'accordo, eccetera. Direttore, Gladiator con Farina, l'ho detto più volte durante queste settimane, ha trovato una linea importante e ha un allenatore che conosce bene le squadre pugliesi, sa come far male. È d'accordo?
2: Beh, non c'è bisogno che lo pubblicizzi io a Francesco Farina, si conosce anche voi in Puglia, conoscete bene il mister, siamo arrivati a ottobre, la squadra era sesta, poi diciamo c'è stato un percorso, un lavoro molto meticoloso da parte di tutti, della società, dei presidenti in primis, dell'aspetto tecnico. Di Francesco e dello staff, che il mister cura tutti i minimi particolari. Poi lui è un leone di campo. Chi conosce Farina sa benissimamente che è uno scrupoloso, è uno che non lascia niente al caso. Se ha raggiunto degli obiettivi importanti nel suo curriculum, ci sta un perché. Il perché è che è un grande lavoratore, un grande professionista.
1: Direttore, io ho un messaggio di Angelo, un tifoso del Taranto, che ci parla del ritorno, ma le faccio questa domanda anche eventualmente all'andata. Speriamo di giocare in notturna, però attenzione, quando si gioca in notturna, poi anche la società, diciamo, si dovrebbero mettere d'accordo a date di ritorno per non creare problematiche. E dovrebbe essere d'accordo il Gladiator. Sì, sono d'accordo, però diciamo è buon costume, mi permetta, direttore, fare un accordo tra andata e ritorno, cioè se si gioca. Per intenderci, Gladiator Taranto all'andata in notturna, al ritorno dovrebbe essere lo stesso. Potrebbero esserci dei problemi. Per il grande caldo, io glielo chiedo questo, anche qualche altro tifoso.
2: No, ma figuriamoci, da parte nostra c'è piena disponibilità perché abbiamo una società che è molto, diciamo, predisposta su tutto l'aspetto lavorativo. Ci sarà l'occasione, queste sono cose interne delle società, sicuramente se ne parleranno, ci si sono i presupposti per fare, non lo so, una gara in notturna, sicuramente è una situazione che prenderanno sicuramente in considerazione.
1: Perfetto, perfetto. Poi leggeremo anche qualche altro messaggio dopo aver parlato con il direttore perché preferisco insomma analizzare quello che è anche il pensiero del direttore sul Taranto a questo punto, perché insomma, questa finale per l'assegnazione della Serie D, come ha visto il Taranto in queste due partite?
2: Vabbè, diciamo che il Taranto quest'anno ha avuto un po' degli alti e dei bassi, sicuramente da quando l'avvento del direttore Danilo Pagni, che è un mio amico, è una persona che stimo tanto, del mister Danucci, ha avuto uno scorro veramente importante, perché poi diciamo, il campionato pugliese è molto molto impegnativo, un po' come il nostro campano, ha trovato un outsider che è il Brindisi, che non ha perso un colpo. Diciamo che il Taranto strutturalmente come società, come piazza, merita palcoscenici ben diversi nel calcio professionistico, ma minimo la B, perché io ci ho giocato 5-6 volte a Taranto, ho giocato davanti a 18-19.000, 20.000 persone, so benissimamente il calore che mettono i tarantini, i pugliesi sono un po' come noi napoletani, mettiamo tanto amore, tanto passione, la squadra secondo me è una squadra ben allestita, una squadra superiore alla categoria. È normale che in questa categoria si fa un po' fatica perché l'eccellenza un po' sono campionati molto molto particolari, però è una squadra strutturata veramente in un modo molto molto meticoloso e molto attento, è una squadra importante, non c'è bisogno che lo dico io, lo dicono i numeri.
1: È da tripla?
2: Allora, noi innanzitutto siamo fieri e orgogliosi di incontrare il Taranto, per noi è un motivo veramente di orgoglio, anche la nostra società ha più di 100 anni di storia, è una società in Campania che ha storia, ha un piede importante, sicuramente noi abbiamo grande rispetto del Taranto, sicuramente ci andiamo a giocare la partita perché diciamo, il nostro obiettivo, il nostro sogno è di salire di categoria, quello che poi fondamentalmente mi auguro che entrambe riescano a salire di categoria perché lo meritano.
1: Sì, diciamo che il Taranto avrebbe, lo diciamo in maniera aperta perché più volte c'era questo tema, mi ha dato l'assist, grazie. Io non ho mai giocato, lei ha giocato, quindi, però mi ha dato l'assist, almeno posso, la partitella quella del giovedì la possiamo fare insieme, va bene? Insomma,
2: Sì.
1: almeno quello me lo permetta la battuta. Allora, allora dicevo, il Taranto dal punto di vista, insomma, in questo momento non può chiedere il ripescaggio, questo lo dico in maniera chiara perché è una società, seppur storicamente il calcio a Taranto, visto che insomma, la matricola è neonata, quindi non può chiedere il ripescaggio. Quindi per salire di categoria il Taranto deve vincere sul campo, poi ci possono essere altre componenti, ma non ne voglio parlare di altre componenti. Ripescaggio in questo momento non si può chiedere. Questo lo dico per correttezza, direttore, grazie, però lo dovevo anche ai nostri telespettatori. Oggettivamente non lo so per voi com'è la situazione invece per l'eventuale domanda. Alzo le mani, glielo chiedo così, ma è proprio parlando, è un pur parlé. Voi potete eventualmente fare in qualsiasi momento domanda, perché voi rientrate poi nel discorso delle squadre che con le altre devono avere poi tutto in ordine. Rimarrebbe forse il punto interrogativo della questione dello stadio, però per agosto, settembre lo avrete a disposizione quello di Santa Maria.
2: No, vabbè, se per questo noi lo stadio lo dovevamo avere già a novembre di quest'anno, purtroppo a livello burocratico è andato un po' per le lunghe. Per quanto riguarda il Gladiator, 2 anni fa è retrocesso dalla Serie D, e posso dire solo che c'ha un presidente veramente che oggi nel calcio italiano, per quello che si vede, per quello che si sente, per squadre che anche dei professionisti hanno debiti, hanno punti di penalità, 20, 25 punti di penalità. Oggi secondo me devono salvaguardare persone serie, persone che mantengono gli impegni, pagano tutte le spettanze a tutti. Noi qua, sotto l'aspetto economico, siamo, come si dice a Napoli, una butta di ferro, una società veramente all'avanguardia, non è assolutamente una società di eccellenza, secondo me ha tutti i presupposti per ottenere un ripescaggio, però io mi auguro molto sinceramente che noi vinciamo sul campo, dico la sincera verità.
1: Assolutamente, assolutamente, direttore, ha fatto benissimo perché il calcio è bello, così come ho detto, a me dispiace non vedere i tifosi del Taranto in trasferta, è giusto che l'apice però se l'è giocata fino in fondo, e parlo della partita di ieri, è stato uno bellissimo spettacolo viverlo dagli spalti e voi fate benissimo perché bisogna imparare la cultura dello sport e questo è fondamentale. Però una domanda gliela devo fare, qual è quel giocatore che le piacerebbe oggi prendere dal Taranto e portarlo a giocare nella sua squadra nelle prossime due partite?
2: No, lo dico con molta fermezza.
1: Uno solo, uno solo.
2: Lo dico con molta fermezza, dico la verità, io rispetto e stimo i calciatori del Taranto, li conosco tutti, abbiamo giocato tante volte contro, già ho fatto una finale playoff contro Nicolai Loiudice, Guastamacchia è stato un mio calciatore. Io dico la mia sincera verità, egoisticamente mi tengo i miei perché sono orgoglioso dei miei ragazzi, di quello che stanno facendo, sono ragazzi molto seri, hanno un'abnegazione al lavoro veramente importante, stimo i miei e mi tengo i miei con molta gelosia e con molta passione, dico la verità.
1: E io invece prenderei i liquori per battere le punizioni dal limite, che mi piace tanto. Va bene? Ecco, adesso siamo 1-1. Beh, direttore, io la ringrazio
2: Vabbè.
1: perché è stato gentilissimo davvero e
2: Grande.
1: poi anche disponibile alle battute. Insomma, davvero, grazie
2: Ma
1: tante.
2: figuriamoci, io mi auguro che sia l'andata e ritorno una giornata di sport. Da parte nostra ci sentiamo anche pugliesi perché siamo il sud, vinca il migliore, forza Taranto e forza Gladiator.
1: Ci vediamo domenica, lo ricordo queste due domeniche perché Radio Cittadella ha i diritti per la radiocronaca diretta degli incontri e per poter anche eseguire le interviste nel post partita, quindi la possibilità insomma, di poterci rivedere. Ognuno ha ovviamente noi faremo il nostro lavoro con i diritti che grazie ai nostri editori ci vengono messi a disposizione e ovviamente da parte vostra insomma, l'accoglienza siamo sicuri sarà
2: Assolutamente,
1: totale e ci
2: assolutamente.
1: saluteremo in entrambe le circostanze. Grazie direttore per essere stato con noi, ci vediamo domenica. Grazie,
2: Grazie a voi, buon lavoro, buona
1: grazie
2: serata.
1: direttore. Chiudo con un messaggio di Antonio che magari sta rispondendo anche a dei commenti online che ci sono. Non bisogna fare gli sbruffoni, stiamo calmi, diciamolo ad alta voce. Antonio, noi lo diciamo. Bisogna stare calmi, il sorteggio non vale poco, però lo vediamo un'altra volta il pannello in chiusura. Questo è l'esito del sorteggio. Andata Gladiator Taranto, ritorno Taranto Gladiator. Il direttore ha detto al 90% si gioca sicuramente al Bisceglia di Aversa, ma sicuramente al 90% di domenica, quindi il 7 viene confermato. Ritorno il 14 a Massafra. Ma continueremo a seguire durante questa settimana quello che accadrà con l'organizzazione delle trasferte, ovviamente. Tutto grazie al nostro TG. E i nostri servizi online, il nostro sito costantemente aggiornato con le notizie che vi arriveranno passo dopo passo, Grazie a Michael Schino per quanto riguarda la regia, così come il nostro Piero Caffio. Per la radiocronaca, ricordiamo, Gladiator Taranto, domenica, ve la trasmetteremo in diretta, come di consueto, su Radio Cittadella. L'orario è da stabilire, non si sa ancora, perché va capito prima il 90% della sabato e domenica e poi sull'orario. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento con i programmi di Cittadella TV. Arrivederci.
3: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
4: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 9, l'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono maggiorenni, ma comunque giovani, i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria, a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Controlli sulla Movida nel fine settimana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra, con il supporto dei militari della stazione di Palagiano, hanno condotto un articolato servizio di sorveglianza nel territorio disposto dal comando provinciale di Taranto, proprio per prevenire le stragi del sabato sera e gli effetti della cosiddetta Malamovida. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, mentre percorreva la strada statale 106, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto, l'autovettura ha preso anche fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero anche evidenziato un elevato tasso alcolemico. L'operazione ha inoltre portato alla segnalazione di diversi giovani alle prefetture competenti. Sequestrate marijuana, hashish e cocaina. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I militari dell'arma hanno infatti identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, emettendo 5 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. A 2 conducenti è stata inoltre ritirata la patente di guida, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo della
4: copertura assicurativa. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumori fuori e all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei giochi di Taranto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgio Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
9: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
8: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
10: Dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
8: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina. Non mi
4: sai dar... Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un excursus storico tra le opere dell'artista René e documenti di diverso genere, oggetti da collezione e materiali iconografici che raccontano l'arma dei carabinieri dall'Unità d'Italia nel 1861 ad oggi, tra brigantaggio, conflitti mondiali e violenza di genere. fenomeno che attraversa i tempi con caratteristiche, forme e intensità diverse. La mostra I Carabinieri di Taranto tra arte e storia resterà aperta sino al 6 giugno al Castello Aragonese di Taranto, l'inaugurazione alla vigilia dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
11: Un excursus storico che parte dal 1861, primo presidio dell'arma qui a Taranto, fino ai giorni nostri, alla festa della Repubblica che sarà domani, così come descrivere la capillarità dell'arma nel territorio, che sarà la parte proprio finale della mostra, passando per fatti storici ma che sono tuttora moderni, dalla violenza di genere al furto, alla lotta al brigantaggio e alla criminalità organizzata, alla lotta all'ordine, al terrorismo. Prima si combattevano l'antieversione, quindi ecco l'arma dei carabinieri che nella sua tradizione guarda al futuro.
12: 18 opere dell'artista René e poi cos'altro?
11: E poi documenti storici dell'Archivio di Stato, e poi l'appuntamento sarà il 5 di giugno all'interno del Comando Provinciale, dove celebreremo il 212° di annuale di fondazione dell'arma, e questa mostra sarà aperta tutti i giorni gratuitamente per una settimana per tutti coloro che vorranno darci l'onore di visitarla e scoprire quello che l'arma ieri come oggi fa per la cittadinanza, il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.
13: Sono stato orgoglioso di dare un mio contributo artistico a questa mostra molto molto bella, visibilmente eccezionale, perché tirare fuori dagli archivi di Stato questi cimeli e imprigionarli così alla visibilità di tante persone è una cosa che mi ha reso orgoglioso, ed io ho dato il mio contributo artistico per fare pantan con questa visibilità di questi testi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La gentilezza e il rispetto sono i valori al centro della prima edizione del Festival delle Pari Opportunità. La manifestazione in programma dal 4 al 6 giugno, nata per formare una comunità più inclusiva e promuovere azioni per combattere ogni forma di violenza, disparità e discriminazione. Incontri, dibattiti, momenti educativi e attività partecipate promosse dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto, che coinvolgeranno cittadini, associazioni, istituzioni e soprattutto giovani, come ha raccontato Antonio Faggioni, sindaco dei ragazzi e delle ragazze.
14: Noi saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età. Inoltre stiamo anche lavorando alla realizzazione di due video, uno sulla sensibilizzazione della violenza, sulla violenza verbale, e un altro invece più promozionale all'evento, all'interno del quale iniziamo già a esplorare i temi che dopo porteremo all'interno del festival.
6: L'obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per promuovere una cultura fondata su equità, partecipazione e consapevolezza. Per Luna Riso, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità di Taranto, attraverso la manifestazione si costruiscono le basi per trasformare la parità in un valore sociale condiviso, favorendo così occasioni di confronto aperte alla città.
15: Abbiamo dedicato la nostra attenzione all'educazione sentimentale e sesso-affettiva nell'ambito delle scuole. Abbiamo voluto parlare di disabilità, di violenza di genere, ma anche di opportunità nell'ambito lavorativo e quindi anche di sport, quindi anche di identità di genere, di medicina di genere, anche perché per noi l'affermazione della parità dei diritti e quindi delle pari opportunità è un discorso importantissimo. Siamo alla prima edizione, ma ci auguriamo insomma che poi in futuro ne arriveranno delle altre.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Kumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere, che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole, e sono delle panchine, panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione Delfini Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
17: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
16: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
17: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale, neonatologia, che come ben sai noi collaboriamo, con la quale noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
16: Certo.
17: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, è praticamente la piazza ante Santa al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia. C'è l'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
16: È bello. E allora, il progetto è semplice, però è concreto, sì. Perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì, questo spazio coccole, proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
17: Sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori, e quindi, come dicevamo appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
16: È vero, assolutamente. parte. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri, lo diciamo a tutti, esatto. E che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi, alla prossima.
17: Grazie, un abbraccio grazie mille, alla prossima, ciao.
16: Grazie.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Non è solo un prodotto ittico, ma un vero e proprio simbolo culturale. La cozza nera tarantina diventa protagonista del Cozza Day, l'iniziativa che da quest'anno, ogni 2 giugno, vedrà oltre 50 tra ristoratori pizzaioli pugliesi celebrare questo dono del mare con menù dedicati. Una rete virtuosa, l'ha definita la giornalista e ideatrice Diego Festival, Monica Caradonna.
18: È arrivato il momento di celebrarla seriamente. Ora facciamo una provocazione. Nel giorno della Festa della Repubblica noi vogliamo celebrare la regina dei nostri mari, quindi abbiamo lanciato questa idea di un Cozza Day e pian piano si sono avvicinati tantissimi ristoratori, tantissimi pizzaioli. Domani, che è 2 giugno, da Gallipoli sino alla Foresta Umbra tutti cucineranno la cozza tarantina per fare un omaggio a questo prodotto così fortemente radicato e così fortemente identitario, perché è facile cucinare le cozze greche o quelle che arrivano dalle altre parti, noi dobbiamo sostenere la filiera soprattutto in un momento storico così difficile, ma in un'annata che è, dal punto di vista organolettico, è pazzesca. Per questo questa mattina ne parliamo con chi parla di scienza, chi fa la scienza, quindi con l'ASL, con l'università, perché noi possiamo dire che è bella e buona, ma se lo dicono i dati sono inconfutabili.
8: Un racconto, quella del Cozza Fest, che guarda anche alla sicurezza e al futuro. Esperti, istituzioni e rappresentanti dell'università si sono riuniti in un convegno dedicato al percorso verso il riconoscimento DOP, fondamentale per tutelare l'autenticità del prodotto e garantire la massima qualità per il consumatore. La sicurezza e al centro, ha detto Michele Conversano del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto.
19: È evidente che portare la nostra cozza a livello di qualità comporta necessariamente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera. Dai nostri controlli, facciamo controlli, la cozza è salubre, la cozza quando vengono rispettate le ordinanze è assolutamente garantita. È evidente però che facciamo anche controlli e ancora troppi sequestri a carico di chi non si comporta regolarmente. Quindi, per dare valore di qualità alla nostra cozza, se lo merita, occorre sicuramente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera di mieticoltura. Solo allora potremo parlare di cozza di qualità ed essere garantire tutti i frutti di mare che girano per la nostra città.
8: L'obiettivo primario, come ha sottolineato Slow Food Puglia e il suo presidente regionale Marco D'Adamo, è la destagionalizzazione del prodotto e la valorizzazione del lavoro corale delle famiglie dei mieticoltori.
20: Noi abbiamo sempre puntato, insieme, cercando di fare rete con la città, a promuovere e valorizzare questo prodotto, ma quando noi parliamo di cibo parliamo anche dei produttori ed è fondamentale per noi associare alla cozza anche il ruolo dei mietilicoltori a Taranto. Dietro questo prodotto incredibile, questo prodotto prelibato che si accompagna a delle ricette incredibili e a delle tradizioni di questa città, dobbiamo anche guardare che ci sono famiglie intere, famiglie che lavorano in questo comparto, quindi tutelare la mietilicoltura significa anche aiutare tante realtà cittadine, tante realtà familiari che vivono di questo prodotto e a cui noi siamo tantissimo vicini.
8: L'evento, nato sotto l'egida del Lego Food Fest, non dimentica nemmeno il sociale. Anche quest'anno infatti è stata consegnata la borsa di studio Carlo De Donno, un segno concreto per sostenere il talento dei giovani nella città vecchia.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Torna infatti l'Arena Viola, il cinema all'aperto gratuito della Masseria Viola in via Pateia. Ne parliamo con Mario Pagnottella. Buongiorno Mario, ben trovato.
21: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
1: Allora, si riparte il 4 giugno dopo il successo dell'anno scorso, credo che sia la seconda edizione, o ricordo male Mario?
21: Sì, esatto, la seconda edizione. Quest'anno un po' ci tenevamo tantissimo a replicare, insomma, dato anche... La partecipazione larga dell'anno scorso, insomma, anche le emozioni provate, insomma.
1: Con tra l'altro un cult, diciamo, di dimensioni ciclopiche, che non ci resta che piangere. Faccio un po' di spoiler.
21: Allora, noi proietteremo ogni giovedì, l'ingresso è libero gratuito. Quest'anno data anche la partecipazione dell'anno passato, apriremo le porte alle 8, alle 20, quindi, e poi il film, ovviamente, siamo un po' romantici, anche dobbiamo stare un po' i cicli della natura, dobbiamo aspettare le 21, le 21 e un quarto per iniziare la proiezione, ovviamente abbiamo bisogno del buio. Si è incastrato Roger Rabbit, Psycho, Paternal Leave, La città incantata, Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, Akira, I soliti sospetti, Sogni segreti di Walter Mitty e Blade Runner. Insomma, abbiamo un po' voluto dare un mix.
0: Mamma che pellicole, ragazzi!
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: La tutela del mare come esempio di educazione alla conoscenza e al rispetto delle regole. E questo è il messaggio che arriva dalla staffetta blu della legalità, la veleggiata in 8 tappe organizzata da Marivivo Puglia, che stasera approda a Taranto. Da Rodi Garganico alla Lega Navale sul lungomare Tarantino, un viaggio che parla di scienza, mare e giustizia, con un equipaggio di studenti, ricercatori, divulgatori scientifici, artisti e testimonial per animare ogni tappa con attività educative, eventi, laboratori e incontri con le comunità locali.
22: Siamo a Porto Cesario, dove abbiamo terminato la settima tappa della staffetta blu della legalità. La staffetta blu della legalità, a bordo delle barche sequestrate alla criminalità, è partita da Rodi Garganico il 23 maggio. Abbiamo toccato le Tremiti, Trani, Bari, Brindisi, Santa Maria di Leuca e Porto Cesario, e ora partiremo per Taranto, dove ci saranno domani saluti istituzionali, degli incontri, e termineremo la tappa il 4 giugno con i saluti finali e il racconto di questo viaggio.
7: Protagoniste di questo viaggio educativo le due imbarcazioni Elena e Francesco, la prima confiscata al traffico dei migranti, la seconda sottratta alla criminalità organizzata. Obiettivo: sensibilizzare alla legalità attraverso nuove rotte di sostenibilità e rispetto della legge nel Mediterraneo.
23: Siamo qui a Porto Cesario, arriveremo a Taranto questa sera per proseguire con la nostra staffetta blu della legalità, Mare Vivo Puglia e Lega Navale Italiana con tante associazioni amiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un gol di rapina, quello di Alfredo Trombino, un gol pesantissimo, vale l'accesso alla finale, il Taranto perde per 2-1 ma conquista l'ultimo atto della promozione in Serie D. Affronterà il Gladiator, la partita contro l'Apice è complicata per i rossoblù. Si parte con il 4-2-3-1 ma con un Taranto in difficoltà soprattutto nelle prime fasi del match. Due giri di lancette e c'è un rigore scaturito da un mani di Paolo Antonio su conclusione di Evangelista. Sul dischetto Mincione ne realizza il tiro ma Mastrangelo riesce a neutralizzare. Passano ancora dei minuti e il Taranto è costretto a subire l'1-0. Questa volta Marino travolge Potenza e la rete viene realizzata da Colarusso. Finisce 1-0 il primo tempo. Nella ripresa Skinnea al 12° realizza il gol del 2-0. Cala l'Apice, cresce il Taranto in maniera timida, ma all'ultimo minuto di recupero trova il gol con Trombino servito da una pizzicata prima di Del Vino e poi di Guastamacchia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si ferma a 20 la striscia di sottaiuti positivi di Danucci, però hai detto le scelte dell'arbitro, ma ci sono anche delle scelte sbagliate secondo te. Perché? Quali?
24: No, il primo tempo abbiamo avuto tantissime ripartenze dove naturalmente ci siamo trovati addirittura 3 contro 2, dove potevamo servire il compagno che era messo meglio per calciare in porta, potevamo fare delle scelte completamente diverse, anche più semplici di quelle che poi sono state fatte. Invece abbiamo esagerato tante volte, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo peccato qualche volta di egoismo, una cosa che non deve accadere, perché quando fa gol qualcuno fa gol il Taranto, non fa gol né Danucci né qualcun altro, fa gol il Taranto, quindi devo giocare per la squadra, devo essere bravo a mettere le mie qualità a disposizione della squadra. questo è una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare oggi, perché pensavo fosse una cosa superata da qualche mese, e invece oggi è tornata di nuovo nella partita, e niente, vuol dire che devo essere più chiaro in tante cose.
1: Ecco, proprio questa frase volevo dirti: sembra essere tornato il Taranto di qualche mese fa. Col Gladiator o si torna con il Taranto visto col Canosa, con il Bisceglie nel ritorno, oppure si rischia situazioni come questa?
24: No, ma oggi penso che, dico la verità, oggi penso che siccome comunque eravamo abbastanza padroni del campo, i ragazzi hanno pensato che fosse più semplice del previsto. Invece il calcio è bello, perché da un momento all'altro cambia completamente quelli che sono le... da un momento all'altro, quindi siamo andati sotto, però poi non abbiamo mollato, abbiamo comunque giocato a calcio, perché abbiamo creato tantissime occasioni per fare gol. Siamo stati meno bravi in tante altre occasioni, siamo stati bravi con Trombino, e sono molto contento per lui, perché è un ragazzo che ha sofferto tanto, e quindi è giusto che si piglia il suo momento di gloria in questo momento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Alfredo, è stata una partita pazza, e tu segni il primo gol del Taranto e ci porti in finale.
3: Sì, è stata una partita complicata, si era messa in una situazione non facile. Giocare con queste temperature non è mai facile, però alla fine...

0: Purtroppo nell'arco di una stagione capita a volte che le prestazioni non partono come noi vorremmo, però l'importante era vincere questa partita e andare in finale e cercare di portare questa piazza dove merita.
1: Ora il Gladiator.
0: Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra preparata, però come abbiamo sempre fatto in settimana la prepareremo alla grande la partita e affronteremo queste due gare al massimo.
1: Mastrangelo, è stata una partita da cardiopalma, un infarto finale, insomma.
2: No, assolutamente, ho tremato fino alla fine, fino a che l'arbitro non si metteva il fischietto in mano e fischiava alla fine, ho tremato. Però sì, siamo contenti come ho già detto, siamo felici di quello che abbiamo dato. Potevamo sicuramente dare di più, concretizzare di più, ma alla fine è il risultato che conta in questo momento, non è tanto la prestazione.
1: Ma perché? Che cosa è successo? Perché poi, insomma, ci abbiamo pensato sul 2-0, la paura, che cosa è accaduto?
2: No, no, nessuna paura, semplicemente ci troviamo in un campo dove le dimensioni sono sicuramente più larghe, più ampie. Il caldo fa tantissimo, però non è stato nulla di paura, niente di tutto ciò, è semplicemente stato il fatto che dovevamo ambientarci un pochettino di più e che l'Avis è una grandissima squadra, effettivamente, in casa è spettacolare.
1: Senti, Gladiator, adesso meglio affrontarla prima dentro o fuori?
2: È una domanda carina. Forse preferirei affrontarla prima fuori e poi in casa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Oggi parleremo della Taranto dei ragazzi e per farlo abbiamo con noi il vice sindaco Mattia Giorno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli spettatori.
0: Giorno, siamo ultimi nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani e il problema sono soprattutto le opportunità di lavoro, questo dice la classifica. E secondo invece uno studio dell'Università degli Studi di Bari, commissionato da Confcommercio, il 67% dei giovani vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% ci riesce. Com'è possibile? Che cosa è successo? Dov'è il gap?
1: Intanto è un dato terribile quello che emerge da questa classifica, sulla quale ovviamente abbiamo attivato una serie di meccanismi per approfondire i dati, per capire più nel dettaglio come siano possibili alcuni aspetti, ma ciò nonostante emerge un dato negativo. Poco fa io la commentavo in questo modo, dicendo che la fotografia di Taranto in realtà è la fotografia di una nuova questione meridionale. Qui c'è un tema serio, ossia che il sud si sta svuotando di giovani, c'è una curva demografica che è in crollo totale, tanti borghi verranno abbandonati, non saranno più oggetto di misure di sopravvivenza, di riqualificazione, perché progressivamente si svuoteranno, e questo dato è un dato che riguarda non il comune di Taranto ma l'intera provincia di Taranto. E purtroppo dobbiamo dire che i comuni della provincia tendono anche a costruire, come dire, una condizione di ulteriore difficoltà, perché noi siamo in un territorio in cui i ragazzi e le ragazze scappano. Perché una nuova questione meridionale? Perché mentre il sud si spopola, dal governo non arrivano misure di nessun tipo per incentivare i giovani a restare o a ritornare dopo i percorsi di studio. Io sono sempre stato un difensore dell'idea che i ragazzi debbano potersi sentire liberi di scegliere se restare o andare via, ma la libertà più grande non è quella iniziale del valutare se voler andare a studiare fuori o fare esperienze di vita all'estero o iniziare un'attività lavorativa all'estero o anche in giro per l'Italia. La vera condizione di libertà è mettere queste persone nella condizione di poter decidere se tornare o meno, perché quando una persona nasce, cresce, vive una città, in quella città mantiene la sua famiglia, i suoi affetti,

0: i suoi primi ricordi d'infanzia, le amicizie, i primi amori, deve assolutamente essere messo nelle condizioni di poter decidere se rientrare o meno in quel territorio. Se invece questa cosa non accade, è lì che avviene una violenza umana nei confronti di queste persone, e poi una violenza nei confronti delle famiglie di questi ragazzi e nei confronti dell'intera città, perché quando un territorio si svuota delle giovani menti, delle menti pensanti, di quelli che fanno nascere i progetti, portano avanti imprese, costruiscono un rapporto tra il mondo della ricerca e il mondo dello sviluppo. Quando una città rinuncia a tutto questo, sta rinunciando al suo futuro, sta ipotecando il suo futuro. E Taranto è passata negli ultimi 30 anni, io ho 30 anni, quindi possiamo dire esattamente da quando sono nato io, ad avere circa 30.000 abitanti in meno. E la proiezione che noi abbiamo al 2050 è peggiorativa.
1: Sì, di 1.000 abitanti in meno all'anno.
0: Dobbiamo essere consapevoli di questo rischio. Questo cosa produce? Produce l'abbandono di alcune parti della città con sacche di degrado, produce un aumento dei costi dei servizi a fronte di un minor numero di entrate economiche. La semplifico: meno persone che pagano le tasse, meno possibilità di erogare servizi come raccolta dei rifiuti e verde, che già oggi sono in crisi anche per questa ragione, ma il territorio della città da pulire, da sistemare, sul quale fare la raccolta dei rifiuti è grande, è esattamente come se fossimo una città di 250-300 mila abitanti, ma che oggi è abitata da 180 mila persone. In realtà siamo meno perché molti sono residenti ma vivono fuori come tanti studenti universitari, quindi a occupare veramente la città siamo ancora meno già da oggi. Allora, come si inverte questo meccanismo drammatico che ci riguarda? Non lo può invertire il comune perché il comune non ha gli strumenti, le risorse, la capacità finanziaria né la capacità amministrativa di dare soluzioni di questa natura. Chi altro può intervenire? Può intervenire la regione, può fare delle misure, delle politiche. Su Taranto ci sono, c'è il JTF, ci sono un'altra serie di opportunità che mettono nelle condizioni il territorio di poter crescere, ma non basta. Perché Taranto, a differenza di tutto il resto del sud, che vive questa nuova questione meridionale, della quale a quanto pare non interessa a nessuno, perché io non ho sentito da Roma nessun commento in questo senso, Taranto avrebbe bisogno, per la sua condizione industriale, cioè di una città che non sa quale futuro avere davanti, sono 4 anni che attendiamo risposte sul futuro dell'ex Ilva e non ne riceviamo, di un pacchetto straordinario che da Roma, dal governo, venga fatto per questa terra. Un pacchetto straordinario che non abbia soltanto l'obiettivo di mettere nuovamente in funzione l'impianto siderurgico, perché quando se ne parla si parla soltanto di questo e non va bene, perché tra l'altro, oltre a non ricevere risposte e non avere idea di cosa vogliono fare, anche se avessero una risposta, non potrebbe esaurire il dramma della fuga dei cervelli, dei giovani, delle persone che lasciano questa terra per avere più dignità e più lavoro. È lì che il governo dovrebbe darci risposte e
1: Però
0: dirci cosa
1: quando
0: fa in Italia,
1: anche
0: soprattutto al sud e a Taranto
1: negli
0: per
1: altri
0: questi
1: casi in cui
0: problemi.
1: avete chiesto una, come giunta comunale, avete chiesto una mano al governo, vi è stato detto che anche il comune vive di assistenzialismo, cioè assistenzialismo. Sembra che il dibattito in questo periodo sia molto rovinato dall'allora tu che hai fatto, allora io che ho
0: Ma
1: fatto,
0: c'è qualcuno che
1: però si gioca
0: vuole,
1: sulla pelle dei
0: ma c'è
1: ragazzi.
0: qualcuno che lo vuole rovinare perché non è in grado di dare risposte. Dire ad esempio sui giochi del Mediterraneo, che fa parte del dibattito di queste ore, che non è vero che sono stati sottratti 8 milioni e mezzo di euro, che comunque il governo ha messo tante altre risorse, significa buttare la palla fuori dal campo, perché qualsiasi governo avrebbe stanziato le risorse necessarie per fare i giochi. E ricordo a tutti che queste risorse partono dal 2020, anno in cui non era in carica il governo Meloni. Semplicemente loro hanno preso delle risorse già stanziate dagli altri, hanno fatto i conti anche con le necessità legate al Covid, alla guerra, all'aumento dei prezzi e quindi li hanno integrati e hanno permesso la realizzazione degli impianti. Lo avrebbe fatto chiunque. C'è una differenza però: quasi 4 miliardi per Milano Cortina, 350 milioni di euro per Taranto, dobbiamo stare a elemosinare gli ultimi 10 milioni di euro, 8 e mezzo, che ci permettano di completare alcune opere. Non può funzionare in questo modo e fa parte della questione meridionale. E cosa succede? Che mentre al nord, se servono 5 miliardi, tutti fanno la guerra per avere 1 miliardo in più, al sud ti tolgono le risorse e chi oggi rappresenta il territorio in Parlamento come forza di maggioranza, anziché fare la battaglia per difendere Taranto, prova a mettere le pezze a colori, a giustificare sull'assistenzialismo o a intestarsi risorse e procedimenti che appartengono al passato. Allora bisogna avere il buon cuore di riconoscere a chi ha fatto il proprio dovere i risultati che ha portato a casa e poi lavorare per il bene del territorio. È analoga la situazione sul CIS. 4 anni di governo Meloni, non un centesimo aggiunto al CIS. Stiamo facendo ancora oggi ragionamenti, passerelle, discussioni e anche note stampa dandoci un certo tono sulle risorse messe dagli altri. Ma il governo Meloni, per Taranto, cosa ha intenzione di fare? Visto che sono quasi finiti 5 anni di legislatura, siamo al quarto anno e non c'è un euro aggiunto. Allora, Da parte del comune c'è tutta la volontà a costruire una relazione stabile anche col governo, che però dia al territorio risultati, non che si rivendano i risultati degli altri, ma che mettano nuovi soldi e che ci dicano le misure da Roma che possono essere messe in campo per risolvere i problemi del sud e del nostro territorio, che è l'emblema, insieme a poche altre circostanze, delle crisi e delle difficoltà del sud, oltre che l'emblema dell'assenza di politiche energetiche, industriali, occupazionali di tutta Italia, perché quello che sta succedendo a Taranto dovrebbe gridare scandalo europeo, e invece è qualche anno che la cosa sta assumendo un tono diverso. Ieri un'altra persona vittima di un incidente su Ilva, abbiamo dovuto piangere tanti giovani che lì sono rimasti morti, e noi continuiamo ancora una volta a fare note stampa in cui sollecitiamo delle risposte, in cui la notizia è: meno male che non è morto. Allora, però, qual è la risposta a questi problemi? Ai giovani che vogliono restare o tornare a Taranto, noi cosa rispondiamo? Quali misure straordinarie riusciamo a mettere in campo? Stante il fatto che il comune non ha le risorse per farlo. E allora, okay, si deve appellare al governo centrale, alla regione, per dire che pacchetto straordinario variamo per un territorio che, se nemmeno la classifica che ti pone come ultimo caso nazionale è in grado di accendere l'attenzione e di responsabilizzare chi oggi potrebbe fare qualcosa e non lo sta facendo, allora cosa serve?
1: E allora andiamolo a conoscere uno di questi
0: giovani. E lo dico
1: giovani
0: con la rabbia generazionale di un ragazzo di 30 anni che ha scelto di tornare e che deve affrontare questa questione provando a dare risposte alla sua di generazione.
1: Andiamolo a conoscere uno di questi ragazzi che vorrebbe tornare a Taranto. Questa è la storia di Andrea e ascoltiamolo insieme. Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
2: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno. O per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro.
1: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
2: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città, diciamo, può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora, ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è: perché non qui?
1: Andrea Ghionna ha 29 anni, dottorando di storia dell'arte medievale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa. Perché hai deciso di tornare?
2: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Che questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi, e la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
1: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare. Un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario. Taranto è fanalino di coda.
2: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato. La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro, però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
3: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
2: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
1: Qualcosa si è costruito, perché se un ragazzo come Andrea non è l'unico, racconta che vuol tornare, qualcosa si è costruito. Quantomeno ci sono state anche tante piccole realtà, penso a Porta Napoli, penso a tante associazioni, a tanti ragazzi che hanno investito su questo territorio per creare quell'alternativa.
0: Sì, ci sono state diverse iniziative in giro per la città, Porta Napoli ne è un esempio, ma ce ne sono altre ancora, penso a Casa Viola, un'altra che stiamo facendo partire a Lama, abbiamo concluso a Circonvallazione dei Fiori un progetto di aggregazione giovanile, sono parte di un processo con delle risposte che provano a dare a giovani luoghi, spazi, contenitori e contenuti. Ma questo è uno degli aspetti e questa cosa la riesce a fare un po' il comune, un po' la fanno i privati, e un po' diciamo si collabora per tenere vive queste realtà, ma non è sufficiente. Siamo in una condizione così tanto emergenziale per cui Taranto necessita di un pacchetto di risposte che o il governo o il Parlamento devono varare e finanziare per dirci come cambiare linea. Un'idea? L'università. Serve potenziare l'università. Serve fare altri processi e ragionamenti. Il Comune ha messo in campo le sue iniziative in dialogo con i rettori di Univa, Poliba e Unisalento, lo sta facendo il sindaco, ma non basta, perché se il governo volesse dare ai nostri giovani una risposta più forte in questo senso, dovrebbe mettere in campo un ulteriore pacchetto di misure a rafforzare non solo i processi universitari, ma anche tutti i servizi che ruotano intorno all'università. Vogliamo dire altro? Io per anni ho sentito parlare dell'aeroporto come se fosse una responsabilità regionale. Questa volta è il governo che toglie l'aeroporto di Grottaglie ai voli civili dal piano nazionale degli aeroporti e nessuno dice una parola. E questa cosa non può andar bene, perché se tu vuoi provare a rilanciare, almeno nella parte estiva, perché noi non siamo ipocriti, sappiamo che averlo in piedi tutto l'anno non è una cosa sostenibile da un punto di vista finanziario, ma vuoi dare una prospettiva dal mese di maggio al mese di ottobre come si fa in tante altre città d'Europa? Allora intervieni per aprire l'aeroporto di Taranto ai voli passeggeri. Invece è come se ci fosse la volontà politica nazionale del governo di tenere Taranto fuori, isolata, senza risorse, senza una discussione sui trasporti. Forse Salvini dovrebbe convocare il sindaco di Taranto, questo dovrebbe farlo anche la Meloni, che non l'ha ancora mai fatto in un anno di amministrazione comunale, in 4 anni di governo, e dire al territorio: aumentiamo i treni, realizziamo l'alta velocità, apriamo temporaneamente l'aeroporto, facciamo un pacchetto di investimenti sull'università, rendiamo la città vecchia zona franca in termini di tasse per tutti i giovani che vogliono farsi casa o aprire un'attività, perché in questo modo noi caratterizziamo, come è avvenuto su Porta Napoli, una zona della città per lo sviluppo giovanile, diamo un incentivo alle misure di politiche per la casa e la famiglia per i giovani che decidono di restare a vivere e mettere famiglia su a Taranto, troviamo formule condivise per fare in modo che ad esempio lo sport dopo i giochi del Mediterraneo resti una opportunità per far sì che i giovani possano crescere. Ma queste robe non le può fare il comune, e devo dirvelo con la massima sincerità che al netto di comunicati stampa io non vedo nessuna vera misura nei confronti del nostro territorio. Allora la città è la provincia, perché io ragiono della città, ma è ovvio che se il comune capoluogo corre si porta a traino tutta la provincia, e le misure che tu fai per la città le puoi provare ad estendere anche per tutto il resto della provincia. Meritano un riscatto? Meritano di superare la crisi Ilva Arsenale con delle risposte che permettano ai giovani di tornare o di restare? Secondo me la risposta è sì. E lo merita l'Italia, non soltanto Taranto. E Taranto lo merita, ancora una volta, potremmo stare all'infinito a raccontare questa roba per il grande sacrificio che ha reso in 60 anni al sistema paese. Se tutto questo è vero, allora, quando arrivano soldi e proposte?
1: Allora, vice sindaco, c'è un'altra questione a cui chiedo di rispondere velocemente, perché siamo in chiusura. Sembra esserci un'escalation di violenza. Questa notte è successo a Manduria, c'è stata la questione della baby gang di Piazza Fontana, in cui ha perso la vita il povero Bakary Sakho, che è andata diciamo su tutti i telegiornali nazionali, è saltata all'onore della cronaca, anzi sulla cronaca nazionale, ma è un problema di disagio giovanile, di violenza che si

0: Sembra aver colpito tutta l'Italia, è solo una questione che riguarda noi, questa aggressività. Lei ha basato tutta la sua campagna elettorale, diciamo, sull'ascolto dei giovani, sulla parola dei giovani, sull'incontro con i giovani. Che cosa sta succedendo?
1: Ma i ragazzi si sentono alle volte trascurati, poi più piccoli sono, come in quella circostanza, più il rischio di devianza sociale, di esclusione, di marginalizzazione aumenta, soprattutto in alcune zone della città dove si registrano dei fenomeni legati anche a condizioni di degrado maggiori, e questa cosa non va assolutamente bene. È necessario anche in questo senso intervenire per riportare la barra dritta, e devo dire che per quanto riguarda il caso di Bakary Sakho in Città Vecchia, la presenza di Don Emanuele, della Chiesa, un po' delle istituzioni andrebbe rafforzata ulteriormente, ma può essere un punto di partenza. Ovviamente che cosa serve in queste circostanze? Soldi, perché i progetti a scopo sociale vanno finanziati, e qui servirebbe nel pacchetto generale di cui parlavo prima anche le risorse per misure non di assistenzialismo sociale, ma di sostegno che deve essere volto ad accompagnare questi ragazze e ragazzi fuori dalle condizioni di
0: Perché
1: disagio, per loro e per le loro famiglie, perché
0: non
1: non è
0: può
1: che
0: essere lasciato tutto al
1: non può
0: volontariato.
1: essere lasciato tutto il volontariato, non se si parla di un'emergenza sociale come il caso nostro in alcune circostanze e come è emerso dai tragici fatti di Piazza Fontana, dove si è consumato un omicidio tremendo, tremendo, indipendentemente, guardate, dal fatto che il ragazzo Bakary fosse italiano, non italiano, meno, chiunque lì avrebbe potuto subire una condizione di violenza del genere. Questo peggiora la situazione perché ci sta fotografando una condizione sociale complessa. Non si può pensare di abbandonare le istituzioni o le associazioni che fanno volontariato al loro destino. Serve anche in questo senso intervenire direttamente con certe tipologie, di misure. Un esempio legato al tema della sicurezza. La Città Vecchia ha una caserma dei carabinieri, forse ci sono 8-9 persone che devono distribuirsi su 3 turni, non c'è il notturno, dopodiché ci sono quelli che devono stare in ufficio. È evidente che questa cosa non funziona. Allora, Piantedosi è venuto per andare a fare a Lecce un comitato di ordine pubblico e sicurezza, ma perché non è venuto a farlo a Taranto per rispondere all'emergenza di Bakary in quei giorni? E perché venendo a Taranto non ha sentito il collega di governo, il ministro Crosetto, chiedendogli di raddoppiare la presenza dei carabinieri in Città Vecchia o di immaginarci l'istituzione di un presidio di polizia di Stato o altre iniziative? Queste sono le risposte di cui ha bisogno il territorio, e questo dovrebbero fare i parlamentari di centrodestra nelle loro, diciamo, con i loro colleghi alleati di governo, che
0: Che sono
1: governano
0: al
1: il paese e che
0: governo.
1: dovrebbero dare risposte tangibili. E io sarei il primo a riconoscere a tutti loro il merito dei risultati che portano a casa. Ma non ci sto a farmi dire che hanno portato a casa dei risultati che sono risultati di altri governi e che non hanno messo nulla di nuovo a questo territorio. E non ci dovrebbe stare nemmeno il territorio, e non ci dovrebbero stare nemmeno loro a ragionamenti di questo tipo.
0: Bene, io ringrazio il vice sindaco, diamo la possibilità a chiunque del centrodestra voglia ribattere. L'appuntamento con l'approfondimento dopo il TG torna domani.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Questa sera ci occuperemo

0: di un tema purtroppo di strettissima attualità, il disagio giovanile. Ne parleremo con Edmondo Motolese, sociologo, nostro ormai abituale opinionista, perché da qualche settimana a questa parte registriamo episodi davvero sconcertanti che riguardano minori o comunque ragazzi in età molto molto giovane. Abbiamo avuto episodi al di là di quello di Piazza Fontana, quello tragico di Piazza Fontana, ma episodi al Rione Tamburi, l'altro giorno c'è stata una sparatoria e a proposito proprio oggi la questura dà notizia di aver arrestato e condotto in carcere l'autore del ferimento, poi magari entreremo meglio nel dettaglio. Questa notte a Manduria c'è stata un'altra sparatoria, un accoltellamento, un ragazzo è rimasto ferito all'addome e sorprende e sconcerta il fatto che questi ragazzi escano di sera armati.
1: Ahimè, ma questa credo che sia oramai un'abitudine invalsa soprattutto perché si pensa che attraverso un coltello o una pistola ci si possa sentire più forti e impotenti e quindi immuni da qualsiasi tipo di attacco da terze persone. Questo però purtroppo è legato sostanzialmente a quello che è il contesto in cui i giovani crescono, perché è evidente che se diciamo si controlla nel contesto familiare, perché diciamo, ribadiamolo sempre questo concetto, la prima diciamo agenzia educativa, detto, ridetto, trito, ritrito, ma non ha importanza, no? È sicuramente l'agenzia, la famiglia. Se la famiglia tenta di seguire le proprie pecorelle, io le chiamo pecorelle, probabilmente il contesto in cui questi ragazzi crescono e hanno diciamo una situazione di maggiore attenzione da parte dei genitori, sicuramente sono più, tra virgolette, protetti dalle situazioni di difficoltà.
0: Approfondiremo tra poco questi argomenti, ma intanto apriamo una parentesi, riteniamo importante. Parliamo di turismo, o meglio, cerchiamo di capire come in altre realtà viene in qualche modo viene monitorata e viene orientata l'offerta turistica sulla base delle esigenze dei turisti, cioè dei clienti. Nei giorni scorsi c'è stato qui a Taranto, si è tenuto il Salone Mediterraneo dell'impresa e abbiamo ascoltato un'esperienza molto importante che arriva da Varese. E allora, riteniamo che questa esperienza sia applicabile, applicabilissima anche da noi. Ce la facciamo raccontare questa esperienza da Federico Del Piano, che è il collega giornalista della Uniascom Varese, responsabile dell'ufficio di comunicazione, ufficio redazioni della Uniascom Varese. Buonasera Federico.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te Federico, sappiamo che hai poco tempo a disposizione. E allora, volevo chiederti replicare insomma in breve quello che è stato il tuo intervento al Salone delle Imprese. Cioè voi state sperimentando una modalità per orientare l'offerta che si fonda sulla tecnologia. Ci spieghi quale?
2: Sì, allora come in premessa lavoro per Commercio Provincia di Varese. Alcuni anni fa, 4 anni fa, qui da noi abbiamo iniziato a sperimentare un sistema che grazie agli analytics consente di monitorare le presenze nei centri storici.
0: Questo Quindi sistema una raccolta dati, insomma.
2: Certo, come raccogliamo i dati? Li raccogliamo attraverso le celle telefoniche. Il partner attuale è Win3. Win3 ha una quota di mercato, parlo mobile, alta, vicino al 30%. Grazie a questa quota di mercato sono in grado di realizzare un algoritmo che restituisce dati precisi e certificati al 98%. Quindi noi sulle piazze che monitoriamo in provincia di Varese sono 12, in regione Lombardia sono più di 50, perché la nostra esperienza si è allargata a tutta la regione, in tempo praticamente reale, cioè il giorno dopo sappiamo il giorno prima quante persone hanno frequentato la piazza. Ma la cosa particolare è che si fa molto oltre il dato numerico, perché noi sappiamo anche chi sono queste persone. Sappiamo l'età, divisa in 5 fasce, sappiamo il sesso, uomini o donne, sappiamo la capacità di spesa di queste persone, sappiamo la loro provenienza, e per provenienza sì, Italia o estero, con ovviamente i paesi esteri. Per quanto riguarda l'Italia, la piattaforma spacca il capello perché sappiamo il comune di provenienza. Non è finita, perché poi monitoriamo anche la diversa fascia oraria di permanenza e il periodo di permanenza. Infine, monitoriamo diverse categorie, monitoriamo anche i lavoratori, i residenti in comune, in regione e nazionali. Tutto questo blocco di dati fa sì che noi abbiamo la certezza di chi c'era e sappiamo, grazie a questi dati, come rivolgerci non tanto al turista o all'utente, ma quanto al commerciante, all'imprenditore, all'albergatore e al ristoratore. La fornitura di dati a loro fa sì che l'accoglienza poi del turista sia più capillare e più attenta.
0: Ecco, tu hai fatto l'esempio l'altro giorno delle presenze di turisti tedeschi in una determinata fascia oraria, soprattutto per il pranzo. Ci vuoi raccontare questa situazione che si è creata lì a Varese?
2: Sì, è un esempio che porto spesso. Uno dei comuni della nostra provincia, parliamo di Busto Arsizio, è un comune grande, sono 93.000 abitanti, ha da 3 anni a questa parte una presenza anomala di tedeschi nel mese di giugno. Una volta riscontrata, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo banalmente comunicato questi dati ai pubblici esercizi, bar e ristoranti, consigliando loro che cosa? Di attirare questi clienti banalmente, tenendo le cucine aperte tutto il giorno, anche in fascia pomeridiana, da noi di solito sono chiuse, esporre insegne in tedesco e tradurre i menu in tedesco. 3 piccolissimi, banalissimi accorgimenti che danno modo, da una parte, al turista di sentirsi a casa, di sentirsi accolto, dall'altra all'imprenditore di fare più cassetto rispetto al solito, perché passeggiando per il centro di Busto il turista tedesco che vede un'insegna in tedesco in automatico entrerà in quell'esercizio, tanto più se l'esercizio poi gli darà da mangiare anche alle 5 del pomeriggio, cosa non abituale dalle nostre parti.
0: Ecco Federico, come rispondono i commercianti, i ristoratori a questa vostra offerta di dati? Cioè sono, come dire, sono solerti nel cogliere le opportunità offerte da questa massa di dati che vengono forniti?
2: Se rispondo sinceramente che l'accoglienza è un 50%. Mi spiego meglio. Quando noi consigliamo aperture particolari e straordinarie, per esempio di sera o in pausa pranzo, perché i dati in nostro possesso ci dicono che ci sono tante persone che potrebbero diventare clienti, la risposta talvolta è del pubblico esercizio o del negozio di abbigliamento o della gioielleria che si trova in difficoltà con il personale. Allungare gli orari di lavoro significa dover pagare di più il personale. Per le gioiellerie, per esempio, c'è anche un problema.
0: Ah, peccato, è caduta la linea con Federico Del Piano. Chiedo a Piero Caffio, che ci guida dalla regia questa sera, di se riusciamo a ripristinare il collegamento. Quindi Edmondo,
1: come iniziativa è abbastanza interessante.
0: È interessante, cioè una raccolta là, attraverso le celle telefoniche, loro sono in grado di capire quante persone ci sono, la fascia d'età, il paese di provenienza, e quindi l'offerta commerciale si orienta verso quel tipo specifico di clientela.
1: Interessante anche, secondo il mio punto di vista, il fatto che vengano esposti i menu in lingua tedesca, cosa che spesso noi qui a Taranto, quando arrivano le navi da crociera, entriamo nei bar e non troviamo una lista prezzo con scritto in lingua inglese o francese o tedesco.
0: Beh, vedo che qualche ristorante adesso comincia a esporre il menù in inglese. Sì.
1: Qualche, ma se tu entri in un bar questo non lo trovi. Ti assicuro che io ho verificato, almeno l'estate scorsa, più volte di entrare nei bar di Taranto Vecchia, no, che poi è la zona dove più dovrebbero affluire i nostri turisti, poi subito dopo il Ponte Gireo, non ci sono listino prezzi con i prodotti trascritti in lingua inglese, che sarebbe, diciamo, il minimo indispensabile, il minimo che possa consentire alle persone di prendere quello che. Quindi c'è questo, invece loro si sono attrezzati, avendo intuito che il maggiore turista è quello tedesco, di fare esporre richiami in lingua tedesca, credo dal nome del locale fino anche il listino prezzi. Questa sicuramente è un'iniziativa allettante.
0: Però appunto avere a disposizione questa massa di dati statistici sulla clientela che frequenta quella determinata piazza in quelle determinate ore del giorno è davvero
1: Infatti sarebbe interessante capire
0: straordinario per un commerciante, per un ristoratore.
1: come mai a Busto Arsizio, se non ricordo male, tra giugno e luglio
0: Sì. Di
1: c'è questa presenza più massiccia di
0: tedeschi.
1: tedeschi. No,
0: Allora ti
1: sarebbe.
0: rispondo per lui, perché questo aspetto è stato affrontato lì al Salone delle Imprese. Lui ha detto: a noi non interessa perché, a noi interessa rilevare che ci sono, e poi sulla base di quello i commercianti, i ristoratori
1: No,
0: orientano la propria
1: io
0: offerta.
1: chiedevo il perché,
0: Sì.
1: per vedere se questo interesse che loro sviluppano in questo mese si può anche sviluppare nel mese di agosto, cioè trovare, diciamo, il motivo per cui i turisti tedeschi si affacciano a Busto Arsizio in quel periodo e invece di farli venire solo a.
0: Abbiamo di nuovo del piano in linea. Ah,
2: Io vi sentivo, sì. Aspettandomi,
0: ok, era caduta la linea. Allora, Federico, dicevamo.
2: ho capito che tutto il mondo è paese, ecco.
0: Allora, dicevamo, come rispondono i ristoratori, i commercianti? Dicevi, ci sono comunque problemi perché allungare, ad esempio, l'orario di lavoro significa dover pagare il personale per gli straordinari, eccetera. E quindi non tutti magari sono nelle condizioni di poter sostenere questi costi, giusto?
2: Assolutamente sì. Preciso che il mio territorio non è turistico come il vostro, quindi probabilmente da voi ci sono già abitudini diverse. Immagino che in molte delle vostre città la pausa pranzo sia vissuta diversamente, ci siano più locali aperti, probabilmente ci sono aperture serali. Da noi non è così. Quindi, non avendo quel tipo di organizzazione, è difficile che la risposta al nostro dato, al nostro consiglio, venga accolta. Vi faccio degli altri esempi
0: Sì.
2: banali. Vi ho detto che noi monitoriamo anche i lavoratori. La domanda che mi fanno spesso è: come fate a capire se quel tizio presente in piazza è un lavoratore oppure un turista? C'è un parametro che ci dà una risposta. Consideriamo lavoratore colui il quale permane in quel punto di interesse per almeno 12 giorni al mese e per 4 ore in ognuno di questi giorni. In questo modo quella persona viene catalogata come lavoratori. Ebbene, noi sappiamo, parliamo della piazza di Varese, che ogni giorno abbiamo migliaia di lavoratori che sono potenziali clienti in pausa pranzo di bar e ristoranti. In realtà bar e ristoranti in pausa pranzo a Varese soffrono, non hanno un indice di riempimento soddisfacente. Questo è dovuto al prezzo della pausa pranzo. A Varese, non scandalizzatevi, una pausa a pranzo media va dai 14 ai 17 euro. È ovviamente troppo. Quindi il lavoratore, che cosa fa? Da noi si chiama schiscetta, si prepara da mangiare a casa, se la porta in ufficio e lì consuma il pranzo. Il consiglio banalmente è di scendere di prezzo, di andare a offrire una pausa a pranzo intorno ai 10-11 euro. Qualcuno ci ha ascoltato e ha iniziato a avere più clienti. Altri vanno avanti per la loro strada. Ti
0: Quindi resta
2: faccio.
0: fondamentale la gestione di questi dati che voi siete in grado di offrire, perché se si colgono queste occasioni si riesce a orientare meglio l'offerta commerciale e quindi anche gli incassi sono conseguenziali.
2: Da una parte l'offerta commerciale, dall'altra è l'accoglienza delle persone che vengono nei nostri centri storici. Vi faccio un altro esempio invece che riguarda la nostra piattaforma nel rapporto con le amministrazioni comunali. Sempre tornando a Busto Arsizio, da 3 anni a questa parte l'amministrazione comunale di Busto, insieme al distretto del commercio di Busto Arsizio, si è posta come obiettivo per il mese di dicembre, quindi il mese di Natale, le 500.000 presenze in concomitanza con gli eventi organizzati o banalmente con le luminarie. Per le luminarie in centro città. Obiettivo che loro si sono posti perché esiste la nostra piattaforma. Senza la nostra piattaforma non avrebbero potuto certificare quel traguardo che hanno raggiunto il primo anno, che hanno riproposto il secondo anno, andando ad aggiungere denaro da parte di chi? Degli sponsor, da da parte dell'amministrazione comunale stessa, perché quel numero di persone è un numero che piace,

0: è un euro certificato e quindi è stato più semplice raccogliere fondi che poi sono stati reinvestiti nelle iniziative delle luminarie. Il risultato è che dopo 3 anni il centro di Busto Arsizio è diventato un polo attrattivo per chi vuole farsi 2 passi durante il periodo natalizio, perché nessun centro storico è bello come quello lì. Ve lo dico da gallaratese: Gallarate è il comune confinante con Busto, c'è anche un po' di campanilismo, mi spiaccia quasi dirlo, ma devo ammettere che è accaduto.
1: Ogni mondo è paese.
0: Certo, te l'ho detto prima.
1: Federico, c'è una domanda però che devo farti. Voi raccogliete questi dati sulla base delle celle telefoniche e quindi siete in grado di individuare non solo il numero dei presenti, ma anche la loro provenienza, il genere, eccetera. Non c'è il rischio di violare la privacy dei cittadini in questo modo? Avete affrontato questo aspetto? No. Penso di sì.
0: Beh, oltre ad essere stato affrontato, ovviamente normato. A proposito, la legge sulla privacy riferita a questa raccolta di dati è recentemente cambiata. Noi prima avevamo un campione che partiva dalle 15 persone in su, mi spiego meglio. Lo straniero in arrivo a Varese dalla Germania viene monitorato, veniva monitorato dai 16 tedeschi di quelli non venivano monitorati. Questo in base alla normativa vigente garantiva la privacy. Questo è alzato 3 mesi fa al pento. Quindi io, parlando dei gruppi che vado ad analizzare, li vedo solo se sono presenti. Chiarito questo entry level, chiamiamolo così, sulla privacy, è ovvio, io di queste persone non so minimamente, oltre a sapere l'età, quindi il commercio non ho nessun dato sensibile in mano. È altrettanto ovvio invece che chi li rileva, cioè Win3, penso come a causa dell'utilizzo delle celle per la nostra piattaforma, penso che sia così, lo sappiamo tutti.
1: Grazie Federico per questo tuo importante contributo e speriamo che anche a Taranto, dalle nostre parti, in Puglia, possano essere raccolte queste importanti innovazioni che aiutano a far crescere l'economia, il commercio di vicinato e l'economia turistica nel suo complesso. Grazie Federico Del Piano per questo tuo intervento.
0: Se volete, chiudo facendovi un ultimo esempio velocissimo, parlando di Taranto. Ipotizziamo l'intenzione di un giovane e coraggioso imprenditore che pensa di aprire un locale in una determinata zona. Locale rivolto ai giovani. Benissimo, io posso fornirgli il dato di quanti giovani transitano nella zona del suo locale, in quali fasce orarie lo fanno e con quale abitudine. Con questo dato, un imprenditore che ha in mente di un'operazione del genere può farlo più sereneramente o banalmente può cambiare zona, perché se io gli dico che in quella zona la fascia di età supera i 50 anni e lui pensa di fare un locale per giovani, forse è meglio andare da un'altra parte.
1: E quindi questa si chiama ricerca di mercato, fondata su dati oggettivi e reali. Grazie Federico Del Piano per averci...
0: Grazie a voi, buon proseguimento, sempre a disposizione quando vorrete.
1: Grazie davvero. Edmondo, vengono svelate delle opportunità che si possono realizzare attraverso la tecnologia.
2: Quello che mi interesserebbe sapere è come si fa a individuare l'età, perché è pur vero che loro hanno, diciamo, sicuramente la 3, credo, se non ricordo male, fornisce questi dati, avendo la scheda del titolare sa più o meno qual è l'età del titolare stesso. Però spesso noi lasciamo i nostri telefonini ai figli, ai nipoti, capita, no? Anche se oramai ce l'hanno quasi tutti, però capita che alcune volte questi apparecchi infernali, li chiamo io, no? Vengono poi dati in affido anche alle persone di famiglia. Quindi è lì che io credo che possa esserci qualche dato sfalsato, ma insomma stiamo parlando sicuramente di ben poca cosa, perché diciamo la verità, oramai risultano quasi 2 cellulari a persona, quindi dovrebbe essere difficile.
1: E allora io direi di dare adesso la linea a Piero Caffi in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torniamo, parleremo del disagio

0: giovanile con gli episodi che si sono verificati a Taranto nelle ultime settimane, ma ci collegheremo anche con la staffetta blu della legalità a proposito anche di intemperanze alle quali purtroppo stiamo assistendo, e c'è un modo, c'è questa iniziativa, la staffetta blu della legalità, che si pone un obiettivo: attraverso la tutela del mare, educare al rispetto delle regole, e mi sembra un molto molto importante. E poi ovviamente in chiusura parleremo del Taranto. E allora linea a Piero Caffio in regia.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Nostro ospite, il sociologo Edmondo Motolese. Parliamo di disagio giovanile. A seguito dei purtroppo numerosi episodi che si sono verificati nelle ultime settimane qui a Taranto. Siamo partiti dal tragico delitto di Piazza Fontana, protagonisti ragazzini di 15 anni, il più grande poi aveva 22 anni, cose davvero sconvolgenti. Questa notte a Manduria un accoltellamento, sempre tra giovani, qui avevano qualche anno in più, parliamo di 25-26 anni, ma comunque sempre giovani sono. E giusto per dare qualche nota di cronaca, una lite degenerata e uno dei giovani protagonisti di questa lite ha tirato fuori un coltello e ha ferito all'addome

0: un ragazzo che non c'entrasse assolutamente nulla, era intervenuto solo per fare da paciere e si è beccato una coltellata all'addome. E comunque l'autore è stato subito individuato e la posizione è al vaglio della magistratura. Quindi comunque le forze dell'ordine hanno prontamente individuato
1: il responsabile.
0: Un plauso alle forze dell'ordine. Sabato invece al Rione Tamburi una banale lite sfocia in una sparatoria, successo in via Verga. Un giovane ferito gravemente da un colpo di pistola, sembra davvero per motivi banalissimi, pare addirittura una questione di sorpassi.
1: Anche se pare che ci siano stati dei precedenti.
0: Sì, perché si conoscevano i due.
1: Qua vabbè, c'è da fare le indagini.
0: Anche qui parliamo di ragazzi di 25 anni, e poi l'autore del ferimento si è presentato negli uffici della questura, perché ormai sentiva di avere il fiato sul collo della polizia. Si è presentato accompagnato dai genitori e dall'avvocato, e questo fatto di essere accompagnato dai genitori forse dà anche la dimensione della immaturità di questi ragazzi. E poi è stato arrestato e condotto nella casa circondariale. Edmondo, che sta succedendo? Voglio ricordare anche qualche giorno fa un ragazzino di 15 anni che ha devastato gli uffici dei servizi sociali al comune di Taranto. E che sta succedendo, Edmondo? Abbiamo perso il controllo di questi ragazzi?
1: Allora, incominciamo a dire una cosa importante. Io esprimo, quando parlo di disagio giovanile, io dico che comunque il disagio affligge tutti i giovani, perché quando si parla di disagio giovanile, da un punto di vista sociologico, ma anche pedagogico e psicologico, parliamo dagli 11 anni fino ai 25. Questa è la fascia di età che viene individuata come, diciamo, disagio, come il disagio giovanile.
0: Diciamo che questi episodi rientrano come fascia d'età.
1: Quindi in pieno questo. Sì. Allora, che cos'è il disagio sostanzialmente? È una difficoltà dell'individuo nel rapportarsi con il proprio prossimo, con il proprio vicino, con le situazioni della nostra quotidianità. Io parlo in maniera molto semplice, dico che innanzitutto il disagio ha tre aspetti essenziali, no? Si configura da un punto di vista biologico, perché c'è la crescita dell'individuo verso gli 11 anni, si incomincia a cambiare e quindi, diciamo, si ha quella sensazione di avere qualche cosa che sta cambiando dentro di te, ed è un aspetto. Poi c'è quello psicologico, perché incominciano gli interessi, le delusioni, le difficoltà in cui ci si trova ad affrontare quotidianamente, che siano di scuola, che siano di lavoro, e poi ci sono quelle sociali. Il contesto sociale in cui spesso noi ci muoviamo è quella della imitazione, no, più che l'imitazione, la conquista di qualche cosa che noi non abbiamo, no? Io ricordo un episodio di quando lavoravo, di un ragazzo che abitava in provincia e si arrabbiava solitamente, questo era successo in una scuola di Taro, si arrabbiava con un suo compagno sempre, quotidianamente. Poi alla fine si è scoperto che questo ragazzo che abitava, si arrabbiava con questo compagno di classe, era un compagno di classe che abitava a poca distanza dalla scuola e aveva anche la moto. Quindi l'individuo vedeva in questo suo compagno di classe, no,
0: invidia sociale.
1: Era proprio un disagio, cioè una difficoltà. Dice: guarda, io abito lontano e devo prendere il pullman, devo affrontare delle difficoltà.
0: Tu abiti a due passi e c'è la moto.
1: Queste sono componenti di natura sociale che influiscono moltissimo su quello che è il famoso disagio, e che quindi, diciamo, ha un valore soprattutto sul piano del confronto e del rapporto con gli altri, e quindi, diciamo, anche una sorta di invidia nei confronti di colui quale si il proprio prossimo. Ora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sempre più sovente tutte queste situazioni, tutte queste agenzie esterne inevitabilmente influiscono sull'atteggiamento e sul comportamento dei nostri ragazzi. Ma il vero problema è questo: la famiglia è presente in questa crescita? Controlla? Perché un ragazzo che alle 5 di mattina, come è successo
0: in Piazza Fontana,
1: purtroppo, ahimè, mi spiace di tornare su questo, è fuori di casa e ha 14-15 anni, no? Oppure quel ragazzo che, non mi ricordo dove, ha accoltellato la professoressa di francese, tanto a me non fanno niente perché io ho meno di 14 anni, quindi non posso essere punito, dimostra che si ha un'attenzione verso gli episodi, ma si ha anche un'autodifesa di se stessi, pensando addirittura di uscirne immuni da determinate difficoltà. Questa è una valutazione che va fatta ogni volta rispetto agli individui che affrontano, i ragazzi che affrontano queste situazioni. Tant'è vero, devo dire la verità, quando i magistrati di Taranto non hanno, non so se quella minorile o quella ordinaria, non ha voluto, diciamo, attribuire al delitto di Piazza Fontana l'accanimento
0: contro l'aggravante del razzismo, se è questo che ti riferisci.
1: No, io mi sono un po' meravigliato, e sicuramente era la caccia al diverso. Questo sicuramente, no?
0: O la caccia al debole.
1: E che comunque è un diverso rispetto, diciamo, no? Perché poco prima avevano tentato di aggredire un altro dalla pelle scura. Quindi sicuramente c'era qualche cosa che... Certo, la magistratura avrà degli elementi diversi per poter dire che questa non è una realtà nella quale ci si confrontava. Però sicuramente c'è da dire che questa disattenzione nei confronti del proprio prossimo è una cosa molto grave.
0: Intanto chiederei a Piero Caffio se siamo pronti con il collegamento con la staffetta blu della legalità, perché sì, stiamo per collegarci. Volevo farti una domanda, prendendo spunto dall'episodio che è accaduto a Parma, dove un insegnante è stato circondato e malmenato da un gruppo di studenti, non da un gruppo di ragazzi. L'insegnante ha detto: io non denuncio, non faccio la denuncia.
1: Però sono intervenuti lì le autorità scolastiche, sì, che hanno sospeso.
0: Che hanno sospeso i ragazzi. Però dal punto di vista penale dice: io non farò nessuna denuncia. È una risposta corretta a tuo modo di vedere?
1: Certamente sì. L'insegnante ha una funzione pedagogica, non ce lo dimentichiamo, quello di educare. E se deve educare, diciamo, a 360 gradi, sia dal punto di vista didattico vero e proprio, ma anche quello del comportamentale nell'ambito della propria attività quotidiana. Nel non denunciare, sicuramente ha voluto dimostrare al ragazzo che io sono non migliore di te, perché in questo caso non si è, ma sono più attento rispetto alle tue esigenze. D'altro canto abbiamo quel ragazzo Lorenzo di Milano che ha addirittura abbracciato e mi dispiace che tu dovrai affrontare.
0: Non c'è il rischio di scivolare nel permissivismo?
1: No, assolutamente. No. Queste sono le lezioni buone che noi dobbiamo contrapporre alle lezioni cattive, passatemi questa espressione abbastanza puerile, dei nostri giovani. Perché dimostriamo che da una parte c'è una gioventù che sicuramente non ha attenzione nei confronti del prossimo, ma dall'altra c'è qualcheduno che invece dice: attenzione, io ho il rispetto della tua persona. Tant'è vero che mi dispiace che tu debba fare 20 anni. Guardate che uno che rimane paraplegico e che quindi deve affrontare il suo, come dire, il suo carnefice, no? Se, perdonandoli, dandogli, addirittura abbracciandoli così platealmente, tant'è vero che è stato ospite anche in una trasmissione televisiva, dimostra sostanzialmente quanto molte
0: qualità morali superiori rispetto al
1: che
0: suo
1: che dovrebbero carnefice. Essere di insegnamento a tutti quanti.
0: E lo speriamo che lo siano. A proposito di legalità, appunto, è appena approdata al Molo Sant'Eligio la staffetta blu della legalità ed è collegato con noi Bruno Fasano dell'associazione Mare Vivo, che insieme alla Lega Navale ha organizzato questa sorta di crociera che è partita dalle isole Tremiti per approdare poi a Taranto. Buonasera Bruno.
2: Buonasera a tutti, buonasera direttore.
0: Oh, che bella immagine, siete tutti in barca.
2: Siamo tutti qui in barca a portare un messaggio di legalità, ambiente e sostenibilità per la nostra città. E allora, abbiamo circunnavigato tutta la Puglia e siamo arrivati qui oggi.
0: Il vostro messaggio, mi permetto di sintetizzarlo, però poi chiedo a te, a voi e a tutti coloro che sono lì presenti di approfondirlo. Cioè, attraverso la tutela del mare, insegnare e educare al rispetto delle regole. È questo il messaggio in sintesi?
2: Esatto, è fondamentale per le nuove generazioni rigenerare quell'educazione per dare nuove risorse affinché il nostro mondo sia migliore.
0: Bene, io vorrei sentire

0: anche qualcuno dei protagonisti oltre a te, Bruno. Grazie. Chi abbiamo che possiamo
1: ascoltare? La professoressa
0: Valentini. La professoressa che è stata già ospite nella nostra trasmissione. Infatti. Buonasera, professoressa.
2: Buonasera.
0: E allora, siamo ci racconti un po' questo viaggio.
2: È stato veramente bello. Siamo in questa bellissima cornice della nostra bella Taranto. Stiamo portando questo messaggio, faremo l'ultima tappa di questa Star

0: a Taranto. Per 3 giorni faremo educazione con i ragazzi, diciamo conosceremo tutte le autorità, tutti quelli implicati appunto in questa staffetta, tutti quelli che saranno con noi per parlare di legalità e di sostenibilità. E questi 3 giorni saranno sicuramente 3 giorni importanti per Taranto e per la comunità in genere.
1: Ecco, la staffetta è partita dal Gargano, no? dalle isole Tremiti, e diciamo sì. Che quell'area non vive momenti particolarmente felici dal punto di vista della legalità, perché sappiamo che nell'area di Foggia purtroppo ci sono episodi molto gravi che si ripetono. Riscontrate una differente sensibilità in questo vostro tour? Da parte
2: Passo
1: dei cittadini,
2: la parola al dottor Quarto.
1: Sì, allora.
3: Sicuramente è un tour dove in ogni posto dove siamo stati abbiamo cercato di aumentare al massimo l'attenzione della popolazione nei confronti appunto della legalità. Noi adesso, solo anche per precisare, siamo sulla barca che si chiama Francesco
4: dedicata
3: ad Emanuele Basile.
1: Ecco, ricordiamo Emanuele Basile, il capitano dei Carabinieri ucciso a Monreale perché stava svolgendo il suo dovere di carabiniere, con indagini molto importanti sul conto dei traffici della mafia. Prego, Quarto.
3: Sì, allora
2: la parola.
3: Sì, volevo passare la parola a Rocco, perché ovviamente lui è, diciamo, qui invece di...
4: in veste di armatore della barca, quindi con le varie responsabilità che ne conseguono, ma ovviamente il progetto è nato con una sinergia fra la Lega Navale di Matera, Magna Grecia e quella di Taranto. E questa per noi è un'occasione molto importante, è la prima volta che la sorella di Emanuele Basile avrà l'occasione, l'onore di venire a vedere di persona la barca che ci è stata assegnata dal Ministero dell'Interno. Questo per me è un momento anche per ringraziare la scelta della Presidenza Nazionale della Lega Navale di aver assunto questo gravoso compito, che non è semplice, cioè far riscattare a queste barche un vissuto negativo, e stiamo cercando di trasformarlo in positivo, e continuiamo su questa strada. Abbiamo altri progetti in costruzione
1: e vi seguiremo.
4: Grazie per questa opportunità che ci avete dato.
1: Vi seguiremo nelle vostre attività. Bruno, quindi vorrei ricordare che le barche sottratte alla criminalità sono due: quella dove siete voi adesso,
2: esatto,
1: che è è intitolata,
2: si chiama Francesco,
1: al capitano Basile, e poi c'è l'altra, l'altra imbarcazione. Elena, sì. Che è stata sottratta ai trafficanti di esseri umani, cioè a chi praticava la tratta dei migranti.
2: Sì.
1: Giusto?
4: Sì. Il discorso della bambina.
2: Il dottore.
4: L'origine delle barche è sempre la stessa, il traffico illecito. La barca Elena di Rodi è intitolata a una bambina che casualmente si è trovata lungo la traiettoria di un proiettile della criminalità foggiana. E quindi è uno dei rari casi.
1: Un'altra vittima, insomma.
4: Una vittima innocente che non aveva nulla a che fare. E in tutta l'Italia la Presidenza Nazionale ha già circa 30 barche assegnate.
1: Bene, è un buon segnale.
4: L'anno prossimo vedremo di recuperarne un po' per la prossima missione. La barcolana dell'anno scorso siamo stati in 8, fra la Sicilia orientale, Calabria e l'Adriatico.
1: Grazie.
4: L'anno prossimo ripeteremo l'esperienza.
1: Grazie.
3: Adesso, sì.
1: Bruno, per concludere, io vorrei che ci rivedessimo domani mattina. Non so come. Qual è il programma, innanzitutto? Così ricordiamo se i cittadini come possono partecipare.
2: Domani mattina ci vediamo tutti.

0: tutti alla Lega Navale di Taranto, la sezione qui in Corso Vittorio Emanuele a Lungomare.
1: A che ora?
0: Alle ore 9:30 con i saluti istituzionali. Ci saranno ricercatori e professori che manderanno un messaggio. Ci sarà anche la sorella del comandante Basile, Titti Basile, che porterà i saluti per visitare anche la nave intestata al fratello. L'IRSA, CNR, l'Università di Bari, tutto Mare Vivo e le associazioni invitate che hanno i nostri stessi obiettivi.
1: Bruno, allora assumiamo l'impegno che domani mattina intorno alle 8:40-8:45 ci colleghiamo di nuovo con voi e così certo, riepiloghiamo questo vostro viaggio e magari entriamo più nel dettaglio del programma di questa tre giorni.
0: Ricordiamo, caro Enzo, che abbiamo un'altra giornata, giorno 3, di public engagement con tutti gli studenti di Taranto, di diverse scuole, di ogni ordine e grado. Attività laboratoriali e il senso del rispetto della natura e del mare. Giorno 4 invece la mattina saremo alla SVAM, all'Aeronautica Militare, con l'associazione WWF, dove ci sarà una mostra itinerante, e giorno 4 pomeriggio ci sarà il premio Ambasciatore del Mare che si terrà presso la sala delle vele al Circolo Ufficiali alle ore 16:30.
1: Grazie Bruno per queste informazioni, ci ricollegheremo con te domani mattina intorno alle 8:45, va bene? Un saluto a tutti.
0: Grazie,
1: voi della barca.
0: Enzo. Arrivederci a tutti, buona serata.
2: Buona serata.
1: Grazie. Edmondo, che bella iniziativa.
2: È difficile riprendere a parlare dopo questo tipo di iniziativa, perché qui vediamo una duplice funzione: il riutilizzo di una struttura sottratta alla criminalità organizzata, che spesso non sempre viene portata a termine. Noi abbiamo luoghi della criminalità organizzata che rimangono
1: i beni confiscati,
2: sì, abbandonati e non utilizzati, e questa della barca sicuramente è una cosa molto bella, perché dimostra sostanzialmente quanto da queste situazioni si possono creare, da situazioni negative si possono creare situazioni positive, come può essere questa. L'altra ancora è questa, molto importante: la legalità, no? È uno di quegli elementi che ci dovrebbe aiutare a vivere quotidianamente il nostro vissuto. Allora, non occorrono, spesso noi quando parliamo di legalità parliamo di cose enormi da fare, no, ecco, queste piccole cose dimostrano quanto sia importante avere piccoli segnali che danno la valenza al senso della educazione a vivere meglio. Se queste persone hanno affrontato questo viaggio per dimostrare che con una barca che sia stata sottratta alla criminalità si può fare qualche cosa di positivo, abbiamo dato un segnale a tutti quanti, e questo è il vero messaggio. Purtroppo però iniziative come queste spesso non vengono neanche valorizzate. Io devo essere sincero, prima di arrivare qua non conoscevo di queste iniziative.
1: Ce ne siamo già occupati in un'altra puntata di Rosso di Sera.
2: Mi sarà sfuggito perché... quindi questa è la realtà. Noi non abbiamo una attenzione nei confronti delle piccole cose, che sono i segnali che poi producono grandi effetti. Perché se si... ecco, domani mattina ci saranno, anzi giorno tecnico, ci saranno le scolaresche che andranno a visitare. Ecco, che bella iniziativa. Cioè, i ragazzi hanno bisogno di stimoli. Sì, è vero che hanno bisogno di conoscere la E con l'accento, dall'essenza dell'accento, però è anche importante capire quanto sia importante avere, la conoscenza di queste attività che dimostrano come sia, impegnativo, ma nello stesso tempo costruttivo, questo tipo di attività. Prima di chiudere, però, voglio dirti una cosa importante. Noi in questi ultimi 10 anni, cosa importantissima, il disagio giovanile è aumentato notevolmente, si è quasi raddoppiato, dati dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale della Sanità, OSM. Bene, a fronte di questo incremento di queste situazioni, sono diminuite però le attività di prevenzione, no? Che dovrebbero essere a carico delle nostre strutture sanitarie. Si chiudono i consultori, si aboliscono

0: quelle, non è una critica, non vuole essere assolutamente, vuole essere una fotografia, no? Non ci sono. Prima c'erano quelle equipe psicopedagogiche all'interno delle scuole, lo sportello di ascolto, che spesse volte era organizzato più dai docenti stessi che non da addetti ai lavori. E quindi se si tentasse di incrementare questi, perché i segnali molte volte ci giungono, però non vengono recepiti. Se invece avessimo la possibilità di implementare tutte queste attività collaterali, io credo non, anche. Diciamo un 10% di difficoltà di disagio giovanile sicuramente lo potremmo prevenire. Non sono, diciamo, non sono dati così privi di fondamento quelli che ha detto.
1: Bene, abbiamo parlato del tour della legalità, la staffetta blu della legalità, e adesso direi di concludere in bellezza. Parliamo del nostro Taranto, va bene? Tra poco ci collegheremo dovremmo collegarci con Francesco Friuli, però nel frattempo, a proposito di mare, proprio stamattina Kima Mobilità ha presentato il nuovo servizio, come ogni estate, del collegamento delle idrovie con l'isola di San Pietro. Quindi chiederei a Piero Caffio di mandare in onda il servizio e poi di collegarci, se riusciamo, con Francesco Friuli per fare il punto sul Taranto, perché è stato fissato il calendario degli incontri con Gladiator, che è la squadra che affronteremo, la squadra di Santa Maria Capua Vetere, che affronteremo
0: Ahimè,
1: domenica prossima.
0: Santa,
1: Sarà una partita tostissima. Intanto vediamoci il servizio su Kima Mobilità sulle idrovie.
2: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Kima Mobilità, annuncia di aver risolto.
3: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini, ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti, che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
2: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
4: Solidale questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare un'infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
2: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
0: Mi piace ricordare che questa iniziativa ha un nome abbastanza importante. Era il presidente dell'AMAT di tanto tempo fa, Enzo
1: Manco, Enzo Manco.
0: Manco, che ebbe questa intuizione. Infatti, queste sono motonavi acquistate da Venezia.
1: Sì, sì.
0: Perché è giusto ricordare che queste sono cose che hanno una loro, diciamo, una loro storia, ed è bene ricordarla questa storia ogni
1: Parliamo
0: tanto.
1: dell'inizio degli anni 2000.

0: 2000.
1: Esatto.
0: E allora dovremmo essere in collegamento con il nostro Francesco Friuli. Buonasera Francesco.
2: Eccoci qui, buonasera a tutti.
0: Francesco, avevo nell'ultimo nostro collegamento avevo spiccato che tu tornassi da apice senza voce, sperando nel successo del Taranto. La voce ce l'hai, però il successo, il passaggio in finale è arrivato ugualmente. E allora, non è stato facile perché abbiamo sudato freddo ieri, eh?
2: Diciamo che abbiamo sudato tanto, ecco, proprio, se dobbiamo parlare proprio del clima ieri, che c'era insomma 32 gradi, poi un grandissimo caldo, insomma ieri è stata una partita particolare, difficile. Il Taranto l'ha portata a casa, segnato quel gol al 94esimo che ha aiutato tantissimo, e poi oggi il sorteggio con la gara di andata che si giocherà tra Gladiator e Taranto il 7, mentre invece ad Aversa, mentre invece il 14 si giocherà Taranto Gladiator a Massata.
0: Meglio giocare la prima in trasferta?
1: Sì, secondo me.
2: Secondo me per la finale almeno sì, almeno comunque diciamo si conclude tutto in casa e quindi vediamo quello che accadrà. È chiaro che deve entrare in campo un altro Taranto diverso da quello visto nell'ultima partita, perché altrimenti giustamente
0: forse ieri sono scesi in campo un po' troppo rilassati, convinti di avere il risultato in mano.
2: Ieri sono scesi in campo non da Taranto, non da squadra, diciamo poco collettivo e più individualismo, sono state sbagliate molte scelte, soprattutto sullo 0-0. Il Taranto non poteva addirittura sbloccare prima la partita rispetto al Gladiator. E poi è rischiato però alla fine di poter lasciarsi le penne.
0: Ecco, il Gladiator, che formazione è, Francesco?
2: Una squadra che ha collezionato 23 risultati positivi nelle ultime 28 gare, giusto per essere chiari. Tutto merito del tecnico Francesco Farina, un allenatore che ha vinto anche in Puglia. Una squadra che ha molti ragazzi comunque che conoscono la categoria, quindi una squadra assolutamente da tenere per il Taranto e non da sottovalutare.
0: Ecco, ci sono problemi di rosa per mister Danucci in vista della gara di domenica?
2: Sì, allora possiamo dire che Sansò quest'oggi ha sostenuto la visita a Villa Stewart per il ginocchio, che è praticamente da ricostruire, si può dire, perché il problema è allegamento e non solo, quindi si andrà probabilmente ad operare, aspettiamo l'ufficialità della società e si dovrebbe avere Sansò l'anno nuovo. Si nutrono delle speranze di poter puntare almeno a tenere in panchina per Konaté, mentre invece ieri c'è stato un problema a De Rosa, un problema muscolare. Secondo noi De Rosa salterà la gara d'andata, è molto difficile averlo per la gara di ritorno. Di contro torna Germano, dice che ha scontato i due turni di qualifica.
0: E allora Francesco, ci aggiorniamo in settimana. Che spirito avverti tu all'interno dello spogliatoio? C'è consapevolezza di potercela fare?
2: Quello sì, no, la consapevolezza c'è di poter arrivare a raggiungere la Serie B tra due domeniche, sono 14. Ricordo che le gare, ecco un altro aspetto, da calendario sono previste alle ore 16:30, però nelle prossime ore le due società comunque possono raggiungere un accordo per cambiare l'orario di inizio della partita. Quindi adesso aspettiamo che ci sia insomma un ok da parte definitiva da parte di entrambe le società. Di solito l'orario di andata coincide con quello del ritorno, se verranno confermate le 30 per andata,
0: cioè si potrebbe giocare un po' più tardi per evitare il sole cocente, insomma dovrebbe essere questo l'obiettivo.
2: Però non è detto ovviamente, perché poi dipende, c'è anche un altro aspetto che è quello del rientro nelle sedi, cioè ci sono 4 ore di auto, ecco, di distanza tra Taranto e Aversa. Pertanto questo potrebbe essere un aspetto che potrebbe non far cambiare l'orario di inizio della partita. Uso sempre il condizionale perché poi possiamo essere smentiti tra poco. Però, ripeto, le 16:30 di massima dovrebbe essere l'orario dell'inizio gara, sia nel match d'andata che nel match di ritorno. Completo la risposta precedente. Sì, il Taranto ci crede tanto nel passaggio in Serie D. Non fosse altro perché comunque è dimostrato che nel momento in cui decide di giocare di

0: squadre da attaccare, come negli ultimi 10 minuti, al Taranto è stato annullato un gol per me regolare e ha trovato il gol del 2-1 che ha permesso la formazione per Anzini di poter
1: Quindi, se il Taranto attacca, prego, Edmondo.
2: Posso fare una domanda? Cosa ne pensi del fatto che il questore di Benevento non abbia concesso l'accesso dei tifosi tarantini alla squadra, al campo
1: Dell'Apice.
2: dell'Apice? Questa, secondo me, è stata un po' una piccola scorrettezza, personalmente.
0: Allora, io dico una cosa, il calcio è bello avendo le tifoserie sugli spalti corrette, ovviamente,
2: Certo.
0: ci mancherebbe. Ieri in una festa sportiva è mancata quel rosso-blu forte che avremmo avuto sicuramente nella curva ospite, nei 600 posti che comunque sarebbero stati messi a disposizione dall'Apice, questo va detto.
1: Ecco, Francesco,
0: Io
1: per
0: invece
1: domenica potrebbero esserci gli stessi
0: attenzionerei.
1: problemi?
0: Ecco, io invece andrei ad attenzionare, siccome i posti sono molto di più per quanto riguarda la zona di Aversa, e beh, a questo punto io direi che sia il momento di poter capire quello che a strettissimo giro quello che potrebbe accadere entro giovedì. Secondo me la trasferta ai tifosi del Taranto andrebbe concessa. Non fosse altro perché, è bene ricordare, nella sfida con l'Apice è venuto con i 400 eventuali biglietti a propria disposizione. Quindi poi sono arrivati di meno tifosi dell'Apice, ok, però il biglietto a disposizione comunque il Taranto li aveva messi, così come nella gara di ritorno l'Apice aveva messo eventualmente il biglietto a disposizione dei tifosi dell'Apice, ma poi non è accaduto lo stesso. Ecco, sarà fondamentale capire quello che accade nella gara di andata tra il Taranto e il Gladiator, appunto, nella partita di Aversa, per poter comprendere se magari ci sarà una riduzione dei tagliandi, non 600, ma magari di meno, però quantomeno dare la trasferta libera ai tifosi del Taranto per poter garantire lo stesso trattamento nel match di ritorno.
1: Grazie Francesco, ci aggiorneremo ovviamente nel corso delle nostre edizioni del telegiornale. Grazie Francesco Friuli
0: Grazie, grazie, grazie a voi.
1: e grazie a Edmondo Motolese per questa sua
2: È stata una
1: partecipazione.
2: trasmissione abbastanza variegata,
1: Sì.
2: ricca di spunti, dal turismo al Taranto,
1: Al disagio giovanile,
2: giovanile, ma
1: all'educazione alla legalità.
2: anche la barca sottratta alla criminalità, che è una cosa che io apprezzo tantissimo, veramente molto ricca di spunti. Ecco, la vivacità di una trasmissione trova anche un suo perché in queste piccole e grandi, nello stesso tempo piccole ma grandi attenzioni da parte di tutti quanti noi. Grazie anche a te per questa serata abbastanza interessante, ricca di
1: Grazie.
2: spunti.
1: Grazie Edmondo Motolese, grazie a tutti. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

La grande musica, i grandi successi, come sempre quello dell'appuntamento dedicato al passato, il nostro Rewind, brano iconico di questa formazione che ha caratterizzato poi gli anni Ottanta, Spandau Ballet con Gold. Siamo nel 1983, quarto singolo da un album bellissimo che ha avuto grande successo, True, dal quale naturalmente abbiamo ritrovato con piacere questa grande canzone. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

si chiama Tini Raisin, questa bella voce, questa grande artista Suki Waterhouse, che abbiamo poi lanciato, se non sbaglio, proprio 7 giorni fa come new hit qui su Cittadella Radio. Secondo brano estratto da questo suo lavoro si chiama Loveland, che sicuramente si preannuncia un grande album con tanti singoli che avremo modo pian piano naturalmente di ritrovare all'interno del nostro appuntamento. Bene, siamo partiti con lo nostro driving. Volevo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete scriverci un messaggio. Saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, in diretta anche sul canale 94.

grande ritorno, importante ritorno per Elisa, questa canzone Amore in collaborazione col grande Dardas. Grande novità che abbiamo ritrovato questa sera, si parla d'amore. Amore che viene inteso come capacità di lasciarsi vivere e scegliere in totale autonomia. Questa è un po' la linea, il senso di questa grande canzone, di questo bel ritorno di una voce italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Elisa su Cittadella. Tra pochissimo pausa, grande ritorno importante, Maroon 5.

0: subito un paio di saluti. Marica, buona serata. Devo salutare anche Piero dalla provincia di Taranto che sta lavorando, ci seguiva attraverso il canale 94. Antonio da Bari, anche lui ci ascoltava, mi ha richiesto anche un bel singolo che sentirai, ti passeremo sicuramente più avanti. Oh, dicevo, ritorno importante, Heroin, la nuova canzone di una formazione poi che abbiamo conosciuto con successi incredibili, che risentiremo anche nel Rewind, il ritorno dei Maroon 5. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

eccole qua, le nostre belle novità, le canzoni nuove che come sempre ritroviamo in questo appuntamento New Hit. Beh, questa canzone di Sienna Spiro, Material Girl, fa parte di questa bella colonna sonora, Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo insomma di botteghino. Nella stessa colonna sonora abbiamo anche conosciuto Lady Gaga e Decchi, che è stato un altro grande successo che vi abbiamo lanciato e proposto in questo appuntamento. Beh, il testo gioca poi tra l'altro su quello che è il contrasto tra l'apprezzamento per le cose materiali e il lusso. Questo è un po' insomma il tema, la tematica di questa canzone, che fa parte di questa soundtrack bellissima di un film che poi devo dire è un gran bel successo, quindi se non l'avete visto sicuramente lo vedrete e capirete insomma perché è un sequel veramente incredibile per una pellicola che ha riscosso grandi consensi. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorno a questo appuntamento dedicato a quelle che sono le grandi novità del momento, la New Hit.

le cattive abitudini di questo grande terzetto che vi abbiamo lanciato come novità, Mace Salmo Colapesce. Insomma, qua si parla di vizi, di quelle che sono le scelte sbagliate, le fragilità interiori. Si raccontano un po' le difficoltà di uscire da quella che è la gabbia delle proprie abitudini quotidiane. Insomma, singolo che vi abbiamo lanciato come New Hit proprio, insomma, 7 giorni fa, e se non sbaglio è stata una bella novità in quello che è l'appuntamento New Hit. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro

0: e qui si balla, si balla. Beh, loro sono un trio norvegese che stanno avendo un grande successo, lo possiamo definire un vero e proprio fenomeno virale globale, perché hanno scalato le classifiche di Spotify e devo dire stanno riscuotendo grande successo in tutto il mondo con questa canzone che può essere etichettata come genere Scandi-house, ecco, chiamiamola così, però sicuramente uno dei singoli che ci farà compagnia nei prossimi mesi, lo troveremo probabilmente anche nella nostra classifica ufficiale, la Weekend Dance, anche la Top Chart, insomma state con noi perché avremo modo di riballare questa bellissima Magnetic dei Baus. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

carica, mamma mia, classicone ragazzi. Siamo nei Rewind, Walk This Way, Run DMC con la voce mitica di Steven Tyler, i grandi Aerosmith. Questo è un pezzo incredibile che all'epoca è andato un po' a battere quelle che sono le barriere culturali e discografiche tra il mondo del rap e anche quello del rock. Siamo nel 1986, disco culto bellissimo che vede insieme insomma protagonisti questi due grandi gruppi che all'epoca insomma sia nel genere rap che nel genere rock insomma scalavano le classifiche con i loro successi. C'è un classico che viene usato come base, un classico degli anni 70 appunto degli Aerosmith, pubblicato proprio nel 1975 e ritrovato naturalmente all'interno di questa bellissima Walk This Way. Tra mezz'ora come sempre ritorna il nostro Rewind.

realizzare questo singolo, si chiama Buon Vento, sto parlando appunto di Jovanotti e Alfa. Beh, la canzone parla di cambiamenti, partenze e soprattutto capacità di superare quelle che sono le tempeste personali, usando una bella metafora, insomma, quella del mare e dei marinai. Insomma, grande singolo che sicuramente ci farà compagnia nei prossimi mesi. Bene, buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte e della replica. Tra pochissimo pausa. Adesso c'è il singolo di Anima.

0: istante.
1: Serena, buona serata. Grazie per i complimenti che ci hai fatto, insomma, per il bel messaggino che ci hai inviato. Poi mi hai richiesto questa canzone firmata da due artisti che di solito ci accompagnano durante la stagione estiva. Si sono uniti per

0: si chiama Beautiful. Beh, lui è Anima, è un DJ italiano, si chiama Matteo Milleri, faceva parte dei Tell of Us, lui è una branca di questa bella formazione che ci ha regalato bei successi. C'è una bella voce, il cantautore giapponese Yoji, si chiama proprio così, con questa melodia, devo dire, malinconica, ma che va a esplorare un po' il tema della nostalgia, anche di quelle che sono le connessioni umane e anche dell'era digitale. Video anche molto bello, molto particolare, che potete guardare naturalmente sulla nostra TV canale 94. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Afrotropic.

0: 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
0: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella. Cittadella. New hit.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cittadella. La radio descrive in questa canzone la nostalgia per un amore giunto al termine e quella che poi in realtà è la complessità e la complessa anche transizione verso l'inizio di una vita separata. Insomma, quando finisce un amore ci sono tante difficoltà che bisogna superare. Le va a raccontare in questa bella canzone che fa parte naturalmente dell'appuntamento New Hit, che fra mezz'ora, come sempre, siamo pronti con la grande musica di Cittadella a regalarvi un'altra bella novità. Ancora 20 minuti insieme con Paolo Dandri, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, voi come sempre protagonisti. Tra pochissimo faremo altri saluti per quanti ci messaggiano al 339 680 6868. Altra bella novità, lui è Somber.

0: Saluti, saluti a Fabio. Fabio, buona serata e grazie per il tuo messaggio. Anche tu tanti bei complimenti. Insomma, ci segui da poco attraverso il canale 94. Mi ha richiesto Sommer, ti abbiamo accontentato. Devo salutare anche Anna che sta lavorando dalla provincia di Taranto. Anche lì ci ha mandato un messaggio molto carino. Ciao Anna, buona serata. Saluti anche a Paolo, immancabile in quello del nostro appuntamento serale, ma durante anche la nostra intera programmazione. Era Sommer con Potential. Breve pausa e tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classico incredibile, beh, siamo negli anni 80 e 1984, il grande Nick Kershaw con The Riddle. Non è l'unica canzone, insomma, l'unico successo di questo artista, ma tanti altri ne ha fatti che poi pian piano risentiremo in questo appuntamento dedicato al passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind, l'appuntamento dedicato alla grande musica e grandi successi che va a sbloccarvi come sempre un ricordo. Buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving e questi sono The Cop.

Rolling Stones, la canzone di The Colors, insomma, che va a raccontare poi questa storia, questa relazione ricca di alti e bassi, forte, carica come un pezzo rock appunto dei Rolling Stones. Questo poi il senso e il singolo di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi e poi andrà a timbrare anche l'estate del 2026. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo come sempre ringraziare gli amici che mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Ringrazio anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, gli amici della notte in replica in tarda serata. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre a partire dalle 17. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Partecipiamo Taranto. Amici,
3: ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo di tanti progetti bellissimi del nostro territorio, le notizie, l'informazione e come sempre le storie, le bellezze di tutto quello che noi abbiamo da valorizzare e da scoprire certe volte o riscoprire. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Sara, San Giovanni, insieme le ragazze, una bella accoppiata e particolare. Questo è il loro nuovo singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Vi lancio i nostri contatti: 339-680-688, 099-47-30-144, redazione @radiocittadella.it. Vi ricordo che come sempre siamo in diretta su Cittadella alla Radio 96.5 FM, ma anche in streaming in Italia e all'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e il canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco.

0: più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: carica questo pezzo, Micci, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, Cittadella la radio, canale 94, Cittadella TV, il digitale terrestre. Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole, e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione Delfini Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
0: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
1: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai con la quale noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
0: Certo.
1: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, è praticamente la piazza antesante al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia. C'è l'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
0: È bello. E allora, il progetto è semplice, però è concreto, sì. Perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì, questo spazio coccole, proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
1: Sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori, e quindi, come dicevamo appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
0: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri,
1: sì.
0: Lo diciamo a tutti,
1: esatto.
0: E che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi, alla prossima.
1: Grazie, un abbraccio
0: grazie
1: mille, alla prossima, ciao.
0: Grazie. Bene amici, avete visto questo spazio nuovo, questo spazio di condivisione, questo spazio coccole al momento in piazza Pio XII, e poi ovviamente ce ne sarà un'altra bella panchina dedicata alle coccole. E adesso invece ci coccoliamo con la musica, sì, c'è Gaia con Bossa Nostra, questo è un pezzo che ci ascoltiamo e balliamo.

0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: G, Manu Chao, per questo nuovo singolo insieme, Viajando por el Mundo, e questo è il pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e adesso per le notizie dalla città noi cosa facciamo solitamente? Entriamo in video collegamento con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, dici dove sei e che cosa succede?
1: Mi trovo di fronte al Caffè Costantino in pieno centro, dove in questo momento alle mie spalle si tiene la presentazione del primo festival delle pari opportunità qui a Taranto, che si svolgerà dal 4 al 6 giugno in diversi punti della città, università, Casa Viola e anche all'interno del Palazzo Pantaleo, ma anche Palazzo di Città. Un evento che mette al centro i valori della gentilezza e del rispetto, e in particolare coinvolge non solo i cittadini ma anche proprio gli studenti e i giovani. E proprio dai giovani voglio partire, perché ho sentito un po' il programma di Antonio Faggioni, il sindaco dei ragazzi e delle ragazze di Taranto, che ha approfondito alcuni temi legati alla violenza.
0: Benissimo.
1: Ascoltiamolo insieme.
2: Noi saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età. Inoltre stiamo anche lavorando alla realizzazione di due video, uno sulla sensibilizzazione della violenza, sulla violenza verbale, e un altro invece più promozionale all'evento, all'interno del quale iniziamo già a esplorare i temi che dopo porteremo all'interno del festival.
0: Bene, questo era il sindaco dei ragazzi. C'è altro che vuoi dirci, Federica?
1: Sì, non solo elaborati e lavori fatti dai ragazzi, ma anche talk tenuti da esperti, e come mi ha raccontato la presidente della commissione consiliare pari opportunità, Luana Riso, che è entrata diciamo più nel dettaglio di quelli che saranno i temi trattati.
0: Benissimo, sentiamola.
3: Abbiamo coinvolto il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco dei Ragazzi Antonio Faggioni, che hanno colto subito questa opportunità in maniera entusiasta. Abbiamo dedicato la nostra attenzione all'educazione sentimentale e sesso-affettiva nell'ambito delle scuole. Abbiamo voluto parlare di disabilità, di violenza di genere, ma anche di opportunità nell'ambito lavorativo, e quindi anche di sport, quindi anche di identità di genere, di medicina di genere, anche perché per noi l'affermazione della parità dei diritti e quindi delle pari opportunità è un discorso importantissimo. Siamo alla prima edizione, ma ci auguriamo insomma che poi in futuro ne arriveranno delle altre.
0: Ebbene, quello che ci auguriamo è che sia un lavoro costante e continuo, vero Federica?
1: Sì, certo, infatti la promessa è proprio questa, di iniziare con questo primo festival, però poi di mettere le basi per un futuro. Per

0: dei futuri festival.
1: Assolutamente così. Io ti ringrazio, Federica, per questo collegamento in diretta. Ti lascio continuare il tuo lavoro e grazie. Ancora buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi. Buona giornata.
1: Bene, amici, è importante, importante quando parliamo di pari opportunità, è importante quando parliamo del coinvolgimento dei giovani all'interno della nostra città, perché deve essere, no, un lavoro quotidiano. Adesso ci sarà il festival, questi giorni dedicati col focus, però è importante la nostra

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luce.

0: fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
4: La

0: credi per il nostro rewind. Il pezzo è Las Vegas. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. Adesso parliamo del progetto Terre d'Uguaglianza, che prevede in particolare attività per promuovere la mobilità dolce e accessibile. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Il turismo in Puglia diventa sempre più inclusivo. Il turismo per tutti non è solo un diritto fondamentale, ma una capacità di abbattere ogni barriera fisica, sensoriale o culturale per permettere a ciascuno di scoprire le bellezze del nostro territorio senza limiti. È con questa filosofia che è stato presentato alla Casa Viola Mudit il progetto Terre dell'Uguaglianza, un'iniziativa che punta a trasformare l'ospitalità pugliese rendendola realmente accessibile. Il cuore pulsante del progetto è una rete. A guidare il partenariato è la cooperativa sociale Logos, con la sua presidente Caterina Bonomo.
2: Assolutamente sì, Terre dell'Uguaglianza è un progetto finanziato dalla Bando Regionale Costa ed non è semplicemente un progetto turistico, è un progetto che vuole proprio costruire una comunità che sia accogliente, dove ogni individuo, indipendentemente dalla propria condizione, possa vivere appieno le bellezze del territorio. Quindi non si tratta unicamente di abbattere le barriere fisiche, ma di riempirle di contenuti affinché ogni persona possa sentirsi accolto e soprattutto possa partecipare attivamente.
1: Mobilità dolce, menù in braille, segnaletica,

0: CAA e video in LIS. L'obiettivo è superare non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle comunicative. Una visione confermata dalla Regione Puglia tramite Puglia Promozione, con le parole della dottoressa Nica Mastronardi.
1: I numeri ci dicono che Taranto si sta collocando molto bene come nuova destinazione turistica. È scelta da tantissime persone che vengono soprattutto dall'Europa, dal Nord Europa. Questo fa sì che, soprattutto lavorando sinergicamente con diversi prodotti turistici, a partire dal mare, ma anche il prodotto culturale, archeologico, naturalistico, può sicuramente diventare il volano, e nel medio e lungo termine, attraverso anche lo sport e attraverso le attività, diciamo le azioni sportive, visto che ci apprestiamo anche ai giochi del Mediterraneo, può diventare la nuova destinazione turistica pugliese.
0: Dallo snorkeling al teatro fino ai tirocini professionalizzanti per persone con disabilità, Terre dell'Uguaglianza trasforma l'inclusione in un'opportunità economica e sociale, formazione per gli operatori e innovazioni per le strutture. Sono i pilastri di questa visione. Un impegno corale che rende la Puglia una terra sempre più accogliente, dove il diritto alla vacanza è davvero per tutti un'esperienza equa.
2: E ringraziamo Valentina per questo servizio, veramente ci auguriamo che sia così e che molte più realtà possano procedere in questo senso dell'accessibilità e dei posti che sono per tutti, e la nostra terra quindi deve essere accessibile a tutti quanti in tutte le modalità, e sappiamo che abbiamo tanto da offrire, quindi ci sono tante tante modalità. Detto questo, continuiamo con la musica. Per noi c'è Alex Warren, il pezzo è Favorite Dream.

0: hit di questa settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera? Amici, siete su Partecipiamo Taranto, 339-680-6868-96.5 FM, canale 94, digitale terrestre. E adesso entriamo in video collegamento con la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Ciao Annette, buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Io sono nella sede di TS Logistica, di TS Mobilità, no, TS Logistica, giusto, e perché in questo momento c'è un convegno sull'identità, il passato e il futuro della Cozza Tarantina, che rientra in uno spin-off dell'Ego Festival che abbiamo vissuto giusto un mesetto fa, se non erro.
0: Sì.
1: C'è un momento di riflessione sul passato e sul futuro della Cozza, e quindi il suo essere presidio Slow Food, il suo essere al centro di una discussione quest'anno, come sappiamo, dopo diversi anni di difficoltà dovuti al cambiamento climatico e soprattutto al riscaldamento delle acque del Mar Piccolo, finalmente avremo un prodotto non solo organoletticamente eccellente, ma anche una buona produzione che darà un po' di ristoro. Bene. Ai mitilicoltori tarantini che hanno vissuto in difficoltà, e proprio di questo si parla oggi. Io ho intervistato l'ideatrice di Ego Festival che oggi modera questo incontro, a cui sono presenti non solo Slow Food con Marco D'Adamo, ma anche l'assessore Cosa alle attività produttive e tante altre realtà come Miti di Mare, per esempio, che in questi giorni si sta occupando dei progetti con i mitilicoltori. Ho intervistato per voi Monica Caradonna, che ci ha parlato anche di un progetto speciale.
0: Bene, sentiamo.
1: Monica Caradonna, oggi un incontro sulla Cozza, definita tante volte l'oro nero di Taranto, dalla sua identità alla storia oggi.
2: Sì, partiamo proprio dall'identità. Ci siamo chiesti qual è il simbolo, il vero simbolo di Taranto, il mare, quindi la Cozza, che ha già iniziato questo percorso importante con Slow Food, e per noi era arrivato il momento di celebrarla seriamente. Ora facciamo una provocazione: nel giorno della festa della Repubblica noi vogliamo celebrare la regina dei nostri mari, quindi abbiamo lanciato questa idea di un Cozza Day, e pian piano si sono avvicinati tantissimi ristoratori, tantissimi pizzaioli. Domani, che è il 2 giugno, da Gallipoli sino alla Foresta Umbra tutti cucineranno la Cozza Tarantina, per fare un omaggio a questo prodotto così fortemente radicato e così fortemente identitario, perché è facile cucinare le cozze greche o quelle che arrivano dalle altre parti. Noi dobbiamo sostenere la filiera, soprattutto in un momento storico così difficile, ma in un'annata che è, dal punto di vista organolettico, è pazzesca. Per questo questa mattina ne parliamo con chi parla di scienza, chi fa la scienza, quindi con l'ASL, con l'università, perché noi possiamo dire che è bella e buona, ma se lo dicono i dati sono inconfutabili.
3: La Cozza per Taranto non è soltanto cibo, ma è anche identità.
2: È la sua storia. Quando io mi occupavo di marketing a un cliente dicevo: da dove partiamo? Qual è la notizia? Qual è il tuo elemento distintivo? Beh, per la città di Taranto è il mare. Dobbiamo recuperare questo rapporto forte, stretto. È la nostra madre generatrice, il mare. E allora ancora di più dobbiamo andare a valorizzare questo prodotto, tutelarlo, difenderlo con i denti, perché non è possibile accettare che ci siano ancora oggi i furti in mare, che siano consentiti i banchetti abusivi che vanno contro i bisogni dei mitilicoltori, ma soprattutto contro le esigenze del consumatore. Dobbiamo ripristinare uno stato di legalità, e per questo che noi abbiamo chiesto di venire qui oggi all'ASL, all'università, al comune, per fare squadra. Da soli non si fa niente, ci sono anche gli amici di Miti e Mare, dobbiamo fare rete. Io sono abituata a fare rete e oggi voglio iniziare questo percorso intorno alla Cozza e lanciare la provocazione di un Cozza Day. Vuol dire accendere ulteriormente riflettori anche nazionali su questo prodotto.
1: Come funzionerà?
2: Allora, hanno già aderito una cinquantina di ristoranti e pizzerie. Domani nei ristoranti, basta andare sul sito egofestival.it, si trova l'elenco dei ristoranti e delle pizzerie che hanno aderito, ma stanno arrivando un sacco di altre adesioni, davvero tante, e quindi nei ristoranti in cui si andasse ci sarà un piatto dedicato alla Cozza, ma anche nella Foresta Umbra, dove non si mangia notoriamente la Cozza, è un atto di amore, dove non c'è il mare, è un atto d'amore.